Questo era il segnale di SOS lanciato dallo spazio dall'astronauta David Bowie, immaginario chiaramente, al maggiore Tom nella canzone Space Oddity. Bowie affina le sue intrinseche qualità recitative durante il periodo comunemente conosciuto come quello di Ziggy Stardust, il personaggio ambiguo ed alieno che si era inventato per l'album omonimo quando si faceva accompagnare dagli Spiders from Mars, i ragni da Marte. Contemporaneamente iniziava a frequentare la scuola di Lindsay Kemp, famoso attore mimo inglese, che gli avrebbe insegnato il completo controllo delle espressioni, tanto da far diventare Bowie una sorta di macchina dello spettacolo perfetta e a volte un po' gelida. Bowie legge 1984 di Orwell e da quel libro trarrà ispirazione per una canzone per la sua successiva incarnazione, quella del raffinatissimo Duca Bianco, il distaccato Dandy, anticipando di parecchi anni il fermento New Wave. Lo spettacolo dal vivo a questo punto è all'avanguardia. Bowie è vestito di bianco, dietro di lui scenografie futuribili. Questa è 1984.

1984, 1984, dal vivo David Bowie. Bowie è stato anche il primo ad anticipare il punk. Nel 1976 si tinge i capelli di arancione e contemporaneamente debutta come attore nel film di Nicholas Roeg, L'uomo che cadde sulla Terra. Un bel film di fantascienza, oscuro e inquietante, che lo ritrae nei panni di un alieno fuggito dal suo pianeta alla ricerca dell'acqua. L'interpretazione è efficace e convincente. Senza bisogno di trucchi sofisticati, la faccia di Bowie è di per sé allucinante e aliena. Il film ottiene un buon successo, anche se Bowie non canta neppure una canzone. La scena dell'amplesso con la protagonista femminile è invece commentata dalle tragiche note di Memory of Hiroshima, un pezzo dell'opera teatrale The Man from the East, del Red Buddha Theater, del musicista giapponese Stomu Yamashita. Memory of Hiroshima.

Sarà Memory of Hiroshima, un estratto dalla colonna sonora del film L'uomo che cadde sulla Terra. Un altro documento di quel periodo è la foto di copertina di Station to Station, proprio un frame tratto dall'uomo che cadde sulla Terra. Bowie è alla soglia comunque della sua ennesima evoluzione. I tre dischi successivi sono quelli conosciuti come il periodo berlinese, ovvero il periodo di collaborazione con Brian Eno e dell'avventura elettronica dei due. In quegli anni Bowie riesce a coronare un suo sogno estremo recitando a fianco della grande diva del cinema Marlene Dietrich nel film Gigolò, storia di un gigolò nella Germania a cavallo della Grande Guerra. Successivamente avrebbe dichiarato che la Dietrich non l'aveva praticamente degnato d'uno sguardo. Dalla sua, la divina Marlene, dichiarò che Bowie era un bel ragazzo e che le ricordava i giovani della Berlino della sua gioventù. Ancora del medesimo periodo è una piccola apparizione nei panni di se stesso nel film Christiana F. I ragazzi dello zoo di Berlino, un film crudo e scioccante sulla droga pesante. La protagonista è al concerto di Bowie mentre quest'ultimo canta Heroes.

Manifesto per un'intera generazione, diceva We can be heroes just for one day. Noi possiamo essere eroi anche soltanto per un giorno. Fu anche un successo cosmico. Heroes era David Bowie. Verso la fine degli anni 70 Bowie sembra essere a corto di idee musicali. Infatti durante la maggior parte degli 80 avrebbe per sua stessa missione prodotto dischi insignificanti. Ad avvalorare questa dichiarazione, Bowie intensifica il suo rapporto con la recitazione e debutta in teatro con una trasposizione di Elephant Man, che sarebbe da lì a poco stato pure trasformato in un bellissimo e toccante film dal regista David Lynch. E va anche in scena con Baal, opera di Bertolt Brecht, girata per l'occasione in un adattamento televisivo, trasmesso purtroppo esclusivamente in Gran Bretagna. Ascoltiamolo, Baal Sim.

Balsim, tratto dalla opera teatrale Bal, ad opera di Bertolt Brecht. La voce chiaramente era quella di David Bowie. Gli 80 vedono Bowie recitare con maggior convinzione in Merry Christmas, Mr. Lawrence, pellicola di Nagisa Oshima sugli orrori della guerra. Il co-protagonista è Ryuichi Sakamoto, noto musicista giapponese da tempo sulle scene internazionali e compositore della stessa colonna sonora del film. Anche in questo caso Bowie non canta neanche una canzone. La traccia principale è infatti affidata alla voce vellutata di David Sylvian. Nuovamente solo recitante, Bowie affronta la parte dell'amante vampiro vittima di una splendida Catherine Deneuve nel film The Hunger, Gli affamati, che sarebbe stato tradotto in italiano con l'orrendo titolo Miriam si sveglia a mezzanotte. Nel cast anche Suzanne Sarandon, mentre la band britannica dei Bauhaus apre le prime scene con la lugubre Bela Lugosi's Dead. Proprio i Bauhaus che avrebbero poi rifatto un grande successo di Bowie, Ziggy Stardust. Ancora Bowie nei panni di un mefistofelico mago nella favola Labyrinth, questa volta anche all'interno della colonna sonora con un paio di brani, non particolarmente eccitanti, e invece con un film apprezzato dai cultori del genere. Per finire, ricordiamo un film remake di un classico degli anni 40, Cat People, dove Bowie non recita, ma scrive il testo del pezzo che fa da leitmotiv al film. La musica è di Giorgio Moroder. E ancora ricordiamo un bel musical, Absolute Beginners, dove Bowie canta addirittura Volare di Domenico Modugno. Torniamo indietro a Cat People.

А тут рарма, тут рарма, мама, ай, зуловиль.

0: Rai Radio Techete.
1: Volpone, due tempi di Ben Johnson, traduzione di Alfredo Giuliani.
2: Volpone, Mario Scaccia.
1: Regia di Luigi Durissi.
3: Seconda parte.
4: Avete sentito, signore? Avvicinatevi con vostra moglie.
5: Che mi caschi il sangue, non incaponirti così. Vieni, ti prego. Vedi che non è niente. Celia, mi farà impazzire. Vieni, ti dico.
6: Signore, piuttosto la morte. Datemi il veleno, mangerò i carboni ardenti, farò qualsiasi cosa.
5: Perché sei così caparbia? Non me lo merito. Pensa chi è che ti supplica. Ti prego, dolcezza mia. Ti giuro che avrai gioie, vestiti, ornamenti, tutto ciò che vorrai. Dagli solo un bacetto. Dagli solo una toccatina. Fallo per me. Perché te lo chiedo io, per una volta. No. No? Me ne ricorderò. Dunque vuoi coprirmi d'infamia, agogni alla mia rovina.
4: Dolce signora, via. Siate giudiziosa.
5: No, no, lei ha scelto il momento opportuno. Sangue di Dio. Questa è una vera meschinità, una condotta spregevole.
4: Via, signore, ve ne prego. Essa rifletterà. È vero che adesso la vostra fortuna è nelle sue mani, ma in fede mia debbo scusarla. È colpa della sua timidezza. Se voi non foste presente, lei sarebbe più disponibile, ne sono certo. Mi azzardo a garantire per lei. Del resto, quale donna può davanti al proprio marito? Usciamo, ve ne prego. Lasciamola sola.
5: Celia, amore mio, puoi ancora salvare la situazione, non ti dico altro. Se no, per te è finita. Resta qui.
6: Dio mio, angeli del cielo, dove? Dove si sarà rifugiata la vergogna, ora che con tanta facilità gli uomini osano ripudiare l'onore vostro e il loro? Quello che fu sempre una ragione di vita è posto al di sotto della più infima circostanza. E per danaro il pudore viene cacciato al bando.
7: Sì, così è per Corvino. E per simili anime terrestri che non hanno mai gustato il vero paradiso dell'amore. Ah, sta pur sicura, Celia, che chi è disposta a venderti per un'esile speranza di guadagno avrebbe già svenduto la sua parte di paradiso in contanti se avesse trovato un compratore. Sei sbalordita di vedermi così risuscitato? È opera tua. Applaudisci il miracolo della tua bellezza. Non una, ma parecchie volte essa mi ha fatto sorgere in varie forme. E proprio stamattina, nelle vesti del cantimbanco, per contemplarti alla finestra. Sì, prima di deporre i miei trucchi, per amor tuo, avrei assunto tanti aspetti diversi da gareggiare con Proteo, il re marino, e con Achelou, il fiume che per combattere Ercole divenne toro. Serpente, bove, è uomo. Ma ora sei qui, benvenuta.
6: Signore.
7: Ah, no, non fuggirmi. Per un inganno d'immaginazione tu mi pensavi di gente prostrato, ma non devi credere che io sia davvero infermo. Ora ti accorgerai che sono ardente, sano, vispo come Giove. Vieni, mia Celia. Proviamo il nostro ardore nei vaghi giochi d'amore. Finché il tempo cortese concede grazia e mercede.

0: si è mercede. Chiacchiere e vuoti onori insidiano il diletto, ma noi senza sospetto svieremo i delatori. Colpa non è rubare i frutti dell'amore, colpa è di rivelare i dolcissimi frutti, esser visti, esser colti, questi i peccati turpi.
1: Che una guazza malefica mi faccia sfiorire, o un fulmine sferzi orrendamente la mia faccia colpevole.
0: Ma perché s'abbatte così la mia celia? Hai trovato al posto di un marito vile un assai pregevole amante. Giovati della tua fortuna, fanne il tuo piacere segreto. Guarda, vedi di che sei regina? Assunta e incoronata, non come gli altri che nutro di illusorie aspirazioni. Questo pezzo di perle puoi scioglierlo nell'aceto aromatico e sorbirlo come fece Cleopatra. Un carbonchio, un diamante, prendili, portali, e se vuoi perdili. Ti rimarrà questo orecchino per riacquistare insieme con i gioielli tutta la Repubblica di Venezia. Teste di pappagallo, lingue di usignoli, cervelli di pavoni di struzzi saranno i piatti del nostro pranzo.
1: Ottimo signore, io che tengo l'innocenza, che per me è la massima ricchezza e gioia possibile, la quale una volta perduta non mi resterebbe altro da perdere, non posso essere presa con queste vostre esche voluttuose. Se avete una coscienza...
0: La coscienza è la virtù dei miserabili. Se hai raziocinio, Celia, ascoltami. I tuoi bagni saranno di succo di garofani, essenza di rose e di violette, latte di unicorni e soave alito di pantere raccolto in otri e mescidato con vino di Creta. Il nostro alcol sarà un preparato d'oro e ambra e lo berremo finché il soffitto non girerà dalla vertigine. Il nano ballerà, l'eunuco canterà, il buffone farà il suo numero grottesco, mentre noi in un turbine di travestimenti rappresenteremo le storie di Ovidio. Prima tu come Europa e io come Giove, poi io sarò Marte e tu Ericina, e così via, finché non avremo riesplorato e consumato tutte le favole degli dèi. Poi vorrò averti in forme più moderne. Sarai una grandama francese, o la moglie dello scià di Persia, o una delle nostre più galeotte cortigiane, o una negra indiavolata, o una gelida russa. E ogni volta incontrerai un volpone altrettanto diverso. Le nostre anime vaganti si trasfonderanno nella fusione delle labbra. Sommeremo somme e somme di piaceri.
1: Per amore del cielo, voi sapete che sono stata introdotta qui a tradimento da un uomo di cui vorrei dimenticare l'ignominia. Se avete un pezzetto sensibile di cuore, un piccolo ripostiglio d'umanità che io possa aprire chiedendovi grazia, lasciatemi andare via. Se no, siate tanto generoso da uccidermi. Se non volete concedermi una di queste due grazie, bene, signore, sfogate la vostra ira, che è un vizio più virile invece della vostra lussuria, e fatemi espiare quel misero crimine della natura che ha torto chiamate la mia bellezza. Scoiatemi la faccia, strofinatemela con un unguento velenoso per punirmi di avervi infiammato il sangue fino a questo punto. Stropicciatemi le mani con una materia che mi attacchi la lebbra, con qualunque cosa che possa tutta sfigurarmi, fuori che nel mio onore. E io mi inginocchierò, pregherò per voi, farò perpetui voti per la vostra salute, vi proclamerò e stimerò virtuoso.
0: Ah, stimerai e andrai a proclamarmi frigido e impotente. E io che la tiro per le lunghe, sto degenerando. Prima fare e poi trattare. Cedi o ti violenterò.
1: Oddio!
0: È inutile!
2: Fermo! Lurido stupratore, satiro infoiato! Lascia la tua vittima, razza di impostore, o sei morto! Per placare la vendetta che grida la tua infamia, meriteresti di essere macellato davanti a questo tuo idolo di sporco metallo. Ma non voglio strapparti dalle mani della giustizia. Sarai punito dalla legge. Signora, usciamo da questo covo di turpitudine. Avete la mia protezione, non temete. La pagherà cara.
3: Tetto, crollami addosso. Sprofondami sotto le tue rovine. Diventa la mia tomba, tu che eri il mio asilo. Sono smascherato, disanimato, distrutto, ridotto alla mendicità, coperto di vergogna.
4: Ah, io, il più scornato degli svergognati. Dove correrò a farmi schizzare via questo cervello scervellato?
3: Qui, qui, dove vuoi correre?
0: Ma come? Stai sanguinando?
4: Oh, quella sua spada così abile poteva farmi la cortesia di tagliarmi in due pezzi dalla testa all'ombelico. Ora non vedrei la mia vita, le mie speranze, i miei spiriti, il mio padrone, tutti disperatamente incastrati per colpa mia.
3: Maledetto te!
4: È la mia follia, signore.
3: M'hai messo in un orribile avvilimento.
4: Ci ho messo anche me. Chi poteva immaginare che avrebbe origliato?
3: E adesso che facciamo?
4: Non ho idea. Se il mio cuore potesse spiare questa scarogna, me lo strapperei. Fatemi la grazia di impiccarmi o di sgozzarmi e io vi ricambierò, signore. Moriremo da romani, avendo vissuto da greci.
3: Senti, chi sarà? Gli ufficiali di giustizia? Sbirri che vengono ad arrestarci? Già il ferro rovente mi sfrigola sulla fronte. Adesso mi trivellano i timpani.
4: Subito a letto, signore. È ancora il posto migliore, come che vada. I colpevoli sospettano sempre nel merito. Signor Corbaccio.
5: Che sta succedendo, Mosca?
4: Signore, sono distrutto, costernato. Vostro figlio, non so come, saputo il vostro proposito di fare testamento a favore del mio padrone, si è avventato in casa nostra furioso, con la spada sguainata, e ha cercato di voi chiamandovi miserabile, padre snaturato, giurando di volervi sterminare.
5: Sterminare me?
4: Sì, voi e il mio padrone.
5: Quest'atto inconsulto lo disereda per davvero. Ecco qui il testamento.
4: Sta bene, signore.
5: Sta benissimo. Ora pensa tu a me e sii altrettanto sollecito.
4: Prima voi e poi la mia vita, signore. Contate interamente su di me.
5: Come sta lui? Credi che morirà presto?
4: Ho paura che camperà tutto maggio.
5: Tutto oggi?
4: No, tutto maggio, signore.
5: E non potresti aiutarlo con qualcosina?
4: In nessun modo, signore.
5: Già, già, né io te lo suggerisco. Che canaglia.
6: È lampante.
4: Accidenti, il signor Voltore, che m'abbia sentito.
6: Parassita.
4: Chi è? Ah, giusto voi, signore. Benvenuto.
6: Che cos'è questa manovra del testamento?
4: Una trappola, signore.
6: A me non la fai, capito? I tuoi raggiri, io li fiuto.
4: Non avete sentito?
6: Sì, che Corbaccio ha nominato suo erede il tuo padrone.
4: È vero. Sono stato io a indurvelo, capite, nella speranza...
6: Che il tuo padrone lo ricambiasse. E gliel'hai promesso?
4: Sì, signore. Per il vostro bene. Anzi, ho fatto di più. Ho informato il figlio e l'ho condotto qui di nascosto, in modo che udisse con le proprie orecchie il padre sanzionare lo strumento. La qualcosa, signore, ho pensato che avrebbe comportato una benefica conseguenza per voi, in quanto, primo... colpito dalla mostruosità dell'atto e secondo, sconvolto dal sentire che il padre, aizzato da me, ribadiva anche a voce il suo ripudio, egli si sarebbe inferocito a tal punto da commettere mortale violenza contro il genitore, incorrendo così in un gravissimo reato, sicché voi veniste a trovarvi, per così dire, con una speranza raddoppiata.
6: Mosca, ti chiedo scusa.
4: Ma vedete adesso che rivoltolamento.
6: Perché? Com'è finita?
4: A puttana, signore. Mentre noi si sta qui in attesa del vecchio corvo, ecco che si presenta la moglie di Corvino, spedita dal marito.
6: Con un regalo?
4: No, semplice visita, la quale si prolungava, signore. Così succede che il giovanotto perde la pazienza, esce allo scoperto, abbranca la signora, ferisce me, la costringe a giurare, se no l'ammazzavo all'istante, che il mio padrone l'ha violentata. Figuratevi. E con quel pretesto si precipita ad accusare il padre, a diffamare il mio padrone e a rovinare anche voi.
6: Bisogna cercarlo immediatamente e portarlo allo scrutinio dai magistrati.
4: Sarà fatto, signore.
6: Lo scempio deve finire.
4: Nobile comportamento, signore.
7: Che cosa ha detto?
6: Dobbiamo fuggire come il vento, se non vi dispiace.
4: Padrone, pregate perché ci vada bene.
3: Necessità fa virtù. Il cielo benedica i nostri affanni.
8: Vediamo dove mi sta facendo fuori il cavaliere. Sicuro in casa di perdizione.
9: Ma allora sta facendo dentro.
8: Ecco, fa il gioco di me con dentro e fuori. Prego voi, fermate. Questo calore danneggia mia carnagione, che lui non merita. Il trucco viene giù da guance.
10: Il padrone?
7: Eccolo laggiù.
9: Dove?
7: Là, con quel giovane signore.
9: Quella? Quella è sua complice travestita da uomo. Il signor Mosca ha detto che era estremamente machiavellica.
10: Mia moglie? Dove? Ma certamente lei dovete conoscerla, no? Se non fosse mia moglie, direi che è una dama prestigiosa per eleganza e portamento. Per bellezza, oserei paragonarla.
11: A quanto pare non ne siete geloso, se la raccomandate tanto.
10: E poi per la conversazione.
11: Ah, quella, essendo vostra moglie, non può mancarle.
10: Signora, vi presento un gentiluomo, trattatelo convenientemente. Sembra un ragazzo, ma...
9: Non lo è?
10: Sì, sta appena facendo la sua prima comparsa in società.
9: Ah, soltanto ora volete dire? Mai prima d'oggi, eh?
10: Non vi capisco.
9: Invece mi capite. Intendo sotto questi abiti, signore. Bene, Messer Politic, questo comportamento non è da voi. Immaginavo che avreste tenuto a conservare il profumo del vostro buon nome, cavaliere. Che mai avreste sbudellato il vostro onore così orrendamente? Un uomo della vostra gravità, del vostro rango.
10: Signora, non afferro.
9: Benissimo, signore. La vostra politica è di cavarvela come il pesce in barile. Signore?
11: Sì?
9: Una parola. Qualunque cosa Messer Politic abbia da rimproverarvi, ebbene, l'aver fatto di una bella dama come voi lo spiacevole strumento per offendere una gentildonna come me, che oltretutto non conoscete, e il perseverare in tale oltraggio, a mio modesto parere, non va immune dall'essere un solecismo verso il nostro sesso, oltre che verso le buone maniere.
11: Come, come?
10: Signora, signora dolcezza mia, provate a chiarire meglio, eh?
9: Diamine se lo farò, signore! Dal momento che mi provocate con la vostra impudenza e col riso di questa vostra bagascia irresponsabile, di questa sirena di terraferma.
11: Che cos'è? Furor poetico.
10: Questo gentiluomo, signora, credetemi, è una degnissima persona. È nostro connazionale.
9: Ah, sì, vostro connazionale di malaffare. Mi arrossisco per voi, cavalier Politic, e mi vergogno che abbiate la sfrontatezza di essere il San Giorgio di una indecorosa prostituta, di un'infima puttana, di una diavolessa in vesti maschili.
10: Ah, ma se le cose stanno così, signore, ne ho abbastanza di dilettarmi con voi. Il caso appare fin troppo trasparente.
9: Già, con quella faccia diplomatica pensate di averla passata liscia, ma costei io... la frusterò!
12: Che succede, signora?
9: Se il Senato non darà giustizia a me, io grido tutto mondo che qui non regna aristocrazia!
12: Quale offesa avete ricevuto, signora?
9: Ecco la cortigiana che mi avete detto. Ho presa qui! È travestita!
12: Chi? Questo? Ma vossignoria, la ganza a cui mi riferivo è stata arrestata e si trova già davanti ai magistrati. La vedrete.
9: Dove?
12: Vi condurrò io. Questo giovane gentiluomo l'ho veduto sbarcare nel porto proprio stamattina.
9: Possibile? Come mio giudizio è errato così? Signore, arrossisco. Confesso il mio errore, vi prego di perdonarmi.
11: Oibò, altri capovolgimenti.
9: Mi auguro che non avrete il malpensiero di ricordare l'ira di una gentildonna. E se vi tratterete qui a Venezia, ve ne prego, disponete di me.
12: Vogliamo andare, signora?
9: Ve ne prego, signore, frequentiamoci,
13: I citati sono tutti presenti?
14: Tutti, eccetto il vecchio magnifico Volpone.
15: Perché lui non c'è?
16: Piacendo alle paternità vostre, c'è qui il suo avvocato. Lui in persona è esaurito, è così malandato.
17: E voi chi siete?
14: È il suo parassita, il suo cagnotto e ruffiano. Supplico la corte che Volpone venga costretto con la forza a presentarsi, in modo che i vostri occhi severi possano legalmente constatare le sue inverosimili imposture.
17: Certifico sulla mia fede e sul credito che godo presso le serenità vostre che Volpone non è in grado di sopportare l'aria d'un trasloco.
18: Ciò nonostante sia condotto qui.
17: Ubbidiamo alle volontà delle paternità vostre. Piaccia intanto alla corte che egli possa essere ascoltato attraverso la parola del suo rappresentante. Ben conoscendo che quest'aula è assolutamente sgombra di prevenzioni, io imploro il permesso di esporre i fatti, dato che non abbiamo alcun timore che la nostra verità possa pregiudicare la nostra causa.
13: Avete libertà di parlare.
17: Orbene, sappiate, onoratissimi padri, che io mi trovo nella necessità di rivelare ai vostri orecchi dolosamente ingannati il più inaudito e spudorato caso di impudenza e di perversità che sia mai scaturito da una mente viziosa a vituperio della Repubblica di Venezia. Questa donna ignobile è nota da tempo per la sua relazione adulterina con quel giovane caprone lì. E dico nota, si badi, non sospettata. Tant'è vero che fu colta in flagrante e da costui, marito remissivo e generoso, perdonata. Ah, con quanta inopportuna indulgenza se egli si trova qui ora infelicissimo, innocentissimo, quale accusato, colpevole della sua stessa bontà. Quest'altro gentiluomo, padre del caprone, apprendendo il delittuoso fatto insieme con molti altri che quotidianamente laceravano i suoi purtroppo delicati sentimenti, straziato dal non poter più riconoscere la propria paternità, ora che i misfatti del figlio straripavano con piena selvaggia, alla fine prese la risoluzione di diseredarlo.
13: Vicende stranissime.
18: Il giovanotto ha sempre avuto fama di onesto e cortese.
17: Tanto più subdolo il suo vizio, tale da trarre chiunque in inganno sotto virtuose sembianze. Ma, come vi dicevo, onoratissimi padri, ormai risoluto all'atto, il genitore aveva fissato per quest'oggi l'esecuzione. Se non che il parricida, come posso chiamarlo altrimenti, congiura con la sua amanza che ella si trovi là nella casa di Volpone, designato erede, e vi irrompe cercando il padre. Ma a quale scopo, signori, ve lo cerca? Tremo al pensiero di ciò che sto per dire. Per assassinarlo! Solo che le fu impedito dalla di lui fortunatissima assenza. E allora che cosa fa lo scellerato? Non depone i suoi malvagi propositi, no, anzi, concepisce nuovi misfatti e compie azioni orrende, padri. Strattona fuori dal suo letto innocente il vecchio gentiluomo che lì giace infermo da più di 3 anni e lo scaraventa nudo sul pavimento. Si getta poi sul servo e lo ferisce in faccia e infine, d'accordo con questa sbaldrina, comare della sua truffa, gongolante di collaborare all'impresa, escogita in un solo tratto di vanificare le intenzioni del padre, screditare la scelta del vecchio Volpone quale erede, riscattare sé la sua sbaldrina, riversando l'infamia su quest'uomo, sul generoso marito, al quale, arrossendo, essi dovrebbero essere grati di aver salva la vita.
13: Potete addurre prove?
14: Padri onoratissimi, supplico umilmente che non sia dato credito a questa lingua venduta.
18: Contenetevi!
14: Tuona o buggera a seconda dell'onorario.
13: Signore!
14: Per 6 spiccioli in più arringherebbe contro il suo creatore.
18: Ora non vi contenete più.
17: No, no, giusti padri, lasciate che si sfoghi. Come si può immaginare che risparmi l'accusatore? Uno che non avrebbe risparmiato il proprio padre.
0: Bene, veniamo alle prove.
17: Signor Corbaccio?
5: Adesso che devo fare?
19: Il consiglio vi chiede di deporre i fatti sulla parola.
5: Come? Dovrei rivolgere la parola a mio figlio? A quel mascalzone? Piuttosto mi si chiuda la bocca con una palata di terra! Lo ripudio.
13: Ma per quale motivo?
5: È un mostro di natura! È del tutto estraneo ai miei lombi.
14: Chi vi ha spinto a dire tali bestialità?
5: Non voglio sentirti. Mostro, caprone, lupo, parricida. Sta zitto, vipera.
14: Quando è così, signore, mi astengo. Piuttosto di contrastare la vostra autorità, preferisco che soffra la mia innocenza.
17: Signor Corvino?
0: Chiedo scusa, onorabili padri,
20: Ma questa donna è una puttana, sempre in esercizio, più calorosa di una pernice. È notorio che soffia come una cavallina.
19: Rispettate l'onore della corte!
20: Rispetterò e onorerò il pudore delle vostre venerande orecchie. Ma mi sia almeno consentito di dichiarare che questi occhi l'hanno vista agglutinata a quel fusto di cedro, impiallicciata a quel bell'imbusto. Sulla mia cornea è impressa la storia al completo.
16: Efficacissima deposizione, signore.
20: Non mi devo vergognare di quello che ho detto, vero?
16: No, affatto.
20: Se avessi detto che speravo di vederla già quasi all'inferno, concesso che esista dannazione più grande che essere semplicemente puttana e donna, un buon cattolico potrebbe sollevare dubbi.
19: Il dolore lo ha fatto uscire matto.
21: Fatelo allontanare.
22: Soccorrete la donna.
20: Perfetto, una gran bella commedia.
19: Scostatevi! Non toglietele l'aria!
23: Voi che avete da dire?
16: Mi appello alle saggezze vostre. La mia ferita parla per me. Costui mi ha bucato quando non trovò il padre che stava braccando, mentre io cercavo di aiutare il mio buon padrone, e la signora ammaestrata attaccava la sua parte strillando: è uno stupro!
14: È un'impudenza fatturata con arte. Padre, io...
23: Signore, tacete. Vi è stato concesso il diritto di parlare. Ora tocca agli altri.
17: Severi padri, è femmina della più manifesta e prostituita lascivia.
20: La più sfrenata e insaziabile, severi padri.
17: Le vostre saggezze non si lasciano turlupinare dalle sue simulazioni. Non più tardi di oggi, con occhi adescatori e baci ancor più lussuriosi, ha sedotto un austero cavaliere, un forestiero. Quest'uomo li ha accolti insieme in gondola.
16: C'è qui fuori anche la signora interessata, che pure li ha visti, avrebbe voluto inseguirli e perseguirli pubblicamente, ma se n'è astenuta per non infamare il marito.
21: Sia fatta entrare.
16: Massima energia, signora.
9: Sì, è lei, in persona. Fa vederti, puttana camaleonta. Adesso tue lacrime fanno gara con coccodrillo. Come tu osi guardare sopra mia faccia villanata? Io chiedo scusa, io temo smemoratamente aver offeso dignità di corte.
18: No, signora.
9: Mi avere dato in accesso.
21: Signora, non avete ceduto.
19: Le prove sono schiaccianti.
9: Indubbiamente, io non avevo proposito di scandalizzare i vostri onori o quello di mio sesso.
23: Signora, vi crediamo.
9: Con sicurezza potete credere.
21: E diamogliela vinta. Voi che testimoni avete per comprovare le vostre asserzioni?
14: Le nostre coscienze.
1: E il cielo, che non dimentica mai gli innocenti.
19: Ma questi non sono testimoni.
14: Non nei vostri tribunali, dove vince chi produce più voci che strepitano.
21: Ah, voi vi fate tracotanti.
17: Ecco giungere il testimone più persuasivo che farà ammutolire quelle lingue proterve. Severi padri, guardate. Ecco qui lo stupratore, colui che insella le mogli altrui, il grande impostore, il fornicatore supremo. Non è chiaro che queste membra sono avide di lussuria, che questi occhi agognano una concubina? Osservate, ve ne prego, queste mani forse che non sono fatte per lisciare il seno alle signore? O forse costui si è mascherato?
14: Proprio così.
17: Volete che sia torturato?
14: Vorrei che fosse messo alla prova.
17: Allora sarà meglio cimentarlo con pungoli e ferri arroventati, sottoporlo allo strappo di fune. Ho sentito dire che lo scarrucolamento ha guarito casi di gotta. Dunque scarrucolatelo e aiutatelo cortesemente a curare almeno uno dei suoi malanni. E quanto a costoro, concluderò in breve dicendo che più i viziosi si induriscono nelle loro iniquità e più abbondano di protervia. Le azioni infernali sono anche quelle compiute con la più abominevole sicumera.
21: Incarcerateli separatamente.
18: Riconducete a casa il vecchio signore con tutti i riguardi.
21: Prima di stasera sarà resa nota la pena decretata da questa corte.
17: Ehi, Mosca, che te ne pare?
16: Sublime. Bisognerebbe mettere un puntale d'oro alla vostra lingua. Dovreste ereditare la città di Venezia. Signor Corvino, penso che ora dovreste andare in giro per esibire la vostra vittoria.
14: Ottima idea.
16: Avete fatto molto meglio a passare per becco piuttosto che lasciare all'altro l'iniziativa di provare il contrario.
20: L'avevo calcolato. Ora la colpevole è lei.
16: Se no, sareste stato voi.
20: Vero.
2: Ma ho ancora dubbi su questo avvocato.
12: Non ve ne preoccupate, a quello ci penso io.
2: Hai la mia fiducia.
3: Mosca!
12: E ora al vostro affare, signore.
3: Come? Hai un affare?
12: Sì, il vostro.
3: Allora datti da fare.
12: Immediatamente.
3: E guarda di non trascurare assolutamente nulla nell'inventario. Gioie, argenterie, moneta, suppellettili, letti con annessi e connessi. Tende.
12: E gli anelli delle tende, signore. Bisogna soltanto detrarre l'onorario dell'avvocato.
3: Lo pago io adesso. Tu saresti troppo largo.
12: Ma tocca a me fare l'offerta, signore.
3: Due zecchini.
12: No, sei, signore.
3: Troppo?
12: Ha parlato parecchio, signore. Bisogna tenerne conto.
3: Bene, allora ecco tre zecchini.
12: Glieli propinerò.
3: Sì, ed ecco per te.
12: Munifica mummia. Quale strano e orrendo sfregio avrà fatto da giovane alla natura per essere così da vecchio. Signor Voltore, vedete che sto lavorando per voi. Non preoccupatevi.
4: No, no, lascio fare a te.
12: Signora, vi accompagnerò a casa.
9: No, io verrò con voi a trovare vostro padrone.
12: Non lo fate. Vi dirò perché. Voglio spingere il mio padrone a modificare il testamento in vostro favore per lo zelo che avete mostrato oggi. Mentre prima non eravate che al terzo o quarto posto, sarete messa in cima alla lista. Ma non è opportuno che siate presente. Sembrerebbe che voi stessa siate lì a sollecitare. Dunque...
9: Obbedisco vostro consiglio.
6: Rieccomi a me. La raffica è passata. Mi era venuta la nausea di questo travestimento. In privato potevo ancora andare, ma in pubblico. Badare ogni respiro. Per Dio, mi stava venendo un crampo alla gamba sinistra. Ma aveva preso il panico che oscure potenze potessero tirarmi un colpaccio paralizzandomi. Brrr. La vita è bella. Via i pensieri.
24: Mi piovessero addosso altri spaventi come questo, ma ammalerei sul serio. È di brutto, ma non succederà. Ci vuole una coppa di vino polputo per scacciare i tristi umori. Sto già meglio. Ce la farò. Adesso, per rimettermi in sesto, bisognerebbe inventare qualche squisita minchionatura che mi facesse schiantare di risate. Su, su, su. Questo è calore di vita. Già mi risale il sangue. Mosca!
12: Come va, signore? Torna a guarire il sole? Ci siamo riavuti. L'abbiamo scampata, eh? La nostra strada è di nuovo sgombra. Riapriamo il traffico?
24: Supremo, Mosca!
12: L'affare non è stato condotto a lume di scienza?
24: E con impeto! I buoni cervelli danno il meglio nei casi estremi.
12: Sarebbe follia inconcepibile affidare un grande compito a una mente streminzita. Mi sembra che non siate abbastanza soddisfatto, signore.
24: Come? Più che se mi fossi cuccato la ragazza. Tutte le donne dell'universo non mi darebbero un tale godimento.
12: Questo è un bel parlare, così mi piace, signore. Ma qui dobbiamo fermarci, urge un po' di riposo. Questo è il nostro capolavoro. Più oltre non si va neppure a pensarci.
24: È vero, tu hai fatto la festa e ti sei beccato il premio.
12: Eh già. Coglionare la corte.
24: E rovesciare la piena sull'innocente.
12: E creare con i disaccordi una musica nuovissima.
24: Bravo. Ma questo è il fenomeno più pazzesco. Come hai fatto a cavartela? Che di tutti costoro, l'uno nemico dell'altro, non ce ne sia stato uno a subodorare qualcosa, in me o in te, a sospettare di chi li sosteneva.
12: È vero. Non possono vedere la realtà. La troppa luce li acceca, io penso. Ognuno di loro è così arrapato e rimpinzato dalle proprie speranze che qualunque cosa in contrario, anche la più evidente e palpabile, la respingono.
24: Come fosse una tentazione del diavolo!
12: Proprio così, signore. È un fatto che costoro ci risultano più redditizi del più fertile commercio o suolo. E l'avvocato non è stato grandioso.
24: Oh, ho fatto uno sforzo tremendo per non scoppiare a ridere. Per fortuna non ho assistito all'intera perorazione.
12: Non credete che meriti un adeguato compenso? Voglio dire, in coscienza, col vostro permesso, non dovrebbe essere abbondantemente ripagato?
24: Sì, sì, ripaghiamoli tutti, subito! Chiama il nano e l'eunuco!
12: Castrone! Nano!
25: Eccoci!
24: Viva! di combinare una farsa?
16: Sono al vostro servizio, signore.
24: Voi due andate in giro e spargete la notizia che sono morto. Dovete essere persuasivi, eh? Datevi un'aria afflitta. Dite che m'ho ucciso il dolore per essere stato diffamato.
7: Subito, signore.
8: Che cosa vi proponete?
24: Di vederli planare qui, tutti, portati dal vento della notizia. Il mio avvoltoio, il corvo, il corvaccio e la sparviera, famelici e colmi d'impazienza a beccuzzare la mia carogna
10: e portargliela via dalla bocca.
24: Precisamente. Indossa uno dei miei abiti da cerimonia, quel robone, e datti molte arie, come se fossi tu l'erede. Sventolerai il testamento, lì, nello stipo. Prendine uno con i nomi in bianco, ci scriverò subito Mosca.
8: Sarà uno spasso incredibile, signore.
24: Quando apriranno il becco e si accorgeranno della beffa,
8: ecco,
24: ti mostrerai oltremodo sprezzante. Via, indossa il tuo robone.
8: E che farò se chiedessero di vedere il cadavere?
24: Di che ero putrefatto.
8: Puzzava tanto che ho dovuto affrettarmi a chiuderlo nella cassa e a farlo portar via. Dirò così.
24: Ma sì, di quello che vuoi. Tieni, qui c'è il testamento. Prenditi un cuffiotto, un libro dei conti, penna e inchiostro, mettiti davanti alle carte, siedi e comportati come se stessi facendo l'inventario dei beni. Io salirò su un panchetto dietro la tenda e ascolterò tutto. E ogni tanto darò un'occhiatina per vedere che espressione faranno, con quale progressione gli cascherà il sangue dalla faccia. Se mi divertirò, dovrò tenermi la pancia.
8: Arriva già qualcuno.
24: Guarda chi è.
8: L'avvoltoio dal fiuto saettante.
24: Vado a nascondermi. Tu prendi il tuo posto e, mi raccomando, giocateli alla grande, d'artista sopraffino. Torturali in modo squisito.
17: Dunque, caro Mosca.
8: Tappeti turchi 9.
17: Già l'inventario? Bene.
8: Due corredi da letto di drappo.
17: Dov'è il testamento? Fammelo leggere mentre scrivi. Ecco quel rompiscatole.
8: Di broccato, altri due.
24: E fatta, Mosca?
8: Di velluti vari, 8.
24: Com'è coscienzioso. Mi senti o no? Mosca, è arrivato il momento fatale.
11: Eccoli al raduno.
15: Che ci fanno qui l'avvocato e questo corbaccio?
24: Che ci fanno qui questi due?
1: Mosca, tutto filato? Il filo di sua vita.
8: Di biancheria, casse 8.
11: Anche la mia squisita Lady Politic.
15: Mosca, il testamento. Lo mostrerò a costoro, così toglieranno il disturbo.
8: Eccolo. 6 casse di tela di lino arabescata, 4 di tela damascata.
24: È questo il testamento?
8: Piumini e capezzali.
11: Superbo. Seguita nella tua occupazione. Cominciano a diventare irrequieti. A me neppure ci pensano. Vedi, vedi, vedi con quale sveltezza gli occhi scorrono sul lungo papiro fino al nome, ai lasciti e a ciò che è disposto lì per loro.
8: 10 arazzi completi di gancio.
11: Per appenderli, Mosca mio. Ora le loro speranze rantolano.
17: Mosca eredita.
24: Che cosa c'è?
11: Il mio avvocato l'ha colpito la folgore e il mercante perde i sensi. La mia dama sta per andare in deliquio e il vecchio Quattrocchi ancora non ha letto la sua condanna.
24: Sono tutti tramortiti. Il designato sono di certo io.
19: Ma, Mosca.
8: 2 armadietti.
19: Fai sul serio?
8: 1 d'ebano.
19: Oh, mi stai prendendo in giro.
8: L'altro di madreperla. Ma sono molto occupato. In fede mia, è una fortuna che mi capita addosso. Item una saliera di agata, non perché l'abbia cercata.
9: Sentite me, signore.
8: Una profumiera. Vi prego, smettetela. Non vedete che mi importunate? In onice.
9: Cosa?
8: Domani o dopo troverò il tempo per parlare con tutti voi.
19: Questa sarebbe la conclusione delle mie speranze.
9: Signore, io debbo esigere una risposta più gentile.
8: Signora, diamine, e io devo darvela. Vi prego di lasciare gentilmente la mia casa. E potete spegnere subito questi sguardi lampeggianti. Non attaccano. Fareste meglio a ricordarvi che cosa mi offrivo, signoria, perché procurassi di farla erede. Andiamo, via. Pensateci bene. Dicevate che anche le migliori gentildonne del vostro paese lo fanno per elevare il tenore di vita. Basta. Go home, madama. E trattatemi bene quel povero Sir Paul. Altrimenti racconterò al cavaliere certi indovinelli. Andatevene. E vi auguro la melancolia.
11: Oh, finissimo demonio.
19: Mosca. Vi prego, solo una parola.
8: Cribbio, non volete ancora andarvene? Pensavo che avreste dato l'esempio. Ma che pensiero? Quale speranza può trattenervi? Sapete o no che vi considero un bischero? Che vi sarebbe piaciuto di essere cornificato solo che la fortuna ve lo avesse concesso? Che voi siete, per dirla amichevolmente, un becco contento?
16: Questa perla mi direte che era vostra, giusto? E questo diamante? Non lo nego, anzi, vi ringrazio. Ci sono qui molte altre cose che erano vostre? È probabile. Ebbene, non rammaricatevi. Queste opere buone serviranno a nascondere le cattive. Non vi tradirò. Benché siate becco soltanto di nome, fatto straordinario, questo basta. Sciò, a casa. E siate anche voi melancolico o pazzo.
11: Meraviglioso Mosca, come gli si addice la furfanteria.
0: Sta certo scorbacchiando tutti a mio vantaggio.
5: Mosca è l'erede?
11: Oh, finalmente anche Quattrocchi è arrivato in fondo al documento.
5: Truffato, fottuto da un abietto parassita. M'hai fatto fesso, l'estofante.
16: Sì, signore. Chiudete il becco o vi estirperò l'ultimo dente che vi penzola dalle gengive. Non siete voi quel fetente, bavoso pitocco a tre gambe, avido di preda che per 3 anni non ha mai smesso di grufolare qui intorno sniffandoci i piedi e che voleva prendermi a nolo per avvelenare il mio padrone. Non siete voi quello spergiuro che oggi in tribunale ha disconosciuto e diseredato il proprio figlio. A casa, crepa e puzza! E se croci di una sola sillaba, ti sputtano per sempre.
11: Che briccone gigantesco! Fai moralista!
0: Mio devoto Mosca, ammetto che il tuo impegno...
16: Signore!
0: ...è davvero sincero.
16: Una tavola di porfido... La vostra insistenza mi infastidisce.
0: Via, adesso piantala. Sono andati, siamo soli.
16: Ma voi, chi siete? Eh? Qualcuno va forse chiamato? Oh, signore, vi domando perdono e vi riverisco. In tutta coscienza sono costernato che la mia fortuna debba abrogare le vostre, è doveroso riconoscerlo, più che meritorie fatiche. Ma vi giuro, signore, che la cosa ha sorpreso anche me e quasi vorrei rinunziare al beneficio se non fosse il rispetto che è sacro portare alla volontà dei defunti. Ma per grazia di Dio mi conforta l'idea che voi di questa eredità non ne avete bisogno. Voi avete un dono, signore, arricchito dalla vostra istruzione che vi lascerà sempre a galla finché esisteranno uomini e malvagità per alimentare i tribunali. Ah, avessi io la metà del vostro aureo talento in cambio di tutti i miei beni, signore. Ah, a proposito, vi esprimo ogni gratitudine per il mio vassoio d'argento. Aiuterà un giovane che deve farsi una posizione. Ma, signore, mi sembra che abbiate un'aria stitica. Sarebbe consigliabile andare a casa e prendere una purga.
24: Che mangi lattuga e lassativa. Hai un amore di furfante, una canaglia sotto spirito, lasciati abbracciare. Ah, potessi trasformarti in una Venere, che femmina saresti. Va, indossa il mio abito di illustrissimo e passeggia per le strade, che tutti ti vedano, stracciali di radimento. Non basta che li abbiamo scorticati, dobbiamo morderli sulle piaghe, non perdiamoci la festa.
16: Temo che ne saranno annientati.
24: Ma va, appena sarò risuscitato si rianimeranno anche loro. Potessi escogitare un travestimento per avvicinarli e rivolgergli la parola. Pensa, sottoporli alla tortura più subdola e lancinante.
16: Signore, ho un'idea per accontentarvi.
24: Sì, dimmela.
16: Conosco un messo del tribunale, signore, che ha la vostra taglia e vi somiglia. Lo farò ubriacare e vi porterò il suo costume.
24: Un travestimento pertinentissimo, degno della tua finezza. Avranno un'altra batosta.
16: Signore, dovrete guardarvi dalle maledizioni.
24: Finché non schiatteranno. Quando la volpe è maledetta, vuol dire che è imperversa. Mosca! Mosca!
7: Dunque, gli rassomiglio?
16: Signore, siete tale e quale. Tra voi e lui non c'è nessuna differenza.
24: Ottimamente!
16: E io? Che aspetto ho?
24: Per il cielo, sei un magnate illustrissimo. Hai proprio l'aria del nobile. Peccato che tu non lo sia per nascita.
16: Mi accontento di esserlo per acquisto.
24: Così conciato, andrò subito a vedere che notizie corrono in tribunale.
16: Vattene in tribunale, volpe. Esci dalla tana. Ti farò macerare in questo tuo precario travestimento finché dovrai accettare un patto alle mie condizioni. Androgino, castrone, nano!
13: Eccoci qua!
16: Andate fuori a divertirvi. Libertà, via, a spasso!
22: Adesso ho le chiavi e sono io il padrone. Visto che vuole essere morto prima del tempo, o lo seppellisco oppure deve darmi la mia parte. Sono o no l'erede? Non rinuncio alla mia posizione se non fa metà. Del resto, potrei sgraffignargli tutto. Sarebbe un colpaccio assestato bene. Legale, dopo tutto. Chi potrebbe incolparmi? Se vuole spassarsela, che paghi. Quando si dice la volpe in trappola.
7: Signor Corvino? Signor Corbaccio? Le mie felicitazioni?
13: Per che cosa?
7: L'inattesa fortuna che si rovescia su di voi.
5: E dove? E come?
7: Da parte del vecchio volpone, signore, nessuno sa spiegarsi.
5: Scostatevi, razza di ribaldo!
7: Signore, siete furente. L'eccesso di ricchezza ha questi effetti morbosi?
5: Passa via, animaccia nera! Vuoi sfottermi?
7: Signore, siete voi che sfottete il mondo, non avete scambiato i testamenti?
5: Ma scalzone, va via!
7: Oh, allora sareste voi l'erede, signor Corvino. La sostenete bene la vostra fortuna, davvero? Non date numeri voi. Ammiro la vostra moderazione, la ricchezza non vi supervisce. Con una tale vendemmia c'è gente che si sarebbe gonfiata come un tino. Ha lasciato a voi tutta la sua stanza.
20: Levati di mezzo, schiuma di furfante.
7: Indubbiamente vostra moglie si è dimostrata un accidente di quelle. Ma voi siete tranquillo, senza affanni. Avete un bel patrimonio che vi permetterà di tollerare ben altro che l'accidente che ve l'ha procurato.
5: Sparisci, animaccia nera.
7: Ah, non volete che si risappia, signore? Eh già, questa è accortezza. Tutti i giocatori a qualsiasi gioco dissimulano. Nessuno vuole avere l'aria di vincere. Ecco arrivare l'avvoltoio che va fiutando col becco in aria.
5: Essere spogliato così da uno schiavo di parassita, da un miserabile faccendiere che correva in giro a far servizi e inchini per poche briciole. Beh, quel che dovrò fare.
7: La corte attende, vostra signoria. Mi rallegro, signore, per la fortuna di vostra signorina e che sia caduta in mani così esperte che ben sanno maneggiare.
5: Ma che cosa dite?
7: Vorrei rivolgere un'istanza a vostra signoria riguardo a quell'alloggetto quasi rovina che si trova in fondo alla lunga fila di case di proprietà di vostra signoria, vicino alla pescheria. Al tempo di Volpone, vostro predecessore, prima che si ammalasse, era un bel casino, direi leggiato, il meglio frequentato in Venezia. Ci ha detto senza far torto agli altri, ma è decaduto con lui, il suo corpo e quella casetta si guastarono insieme.
5: E via, via, signore, che cosa sono queste chiacchiere?
7: Ecco, se vostra signoria volesse darmi solo una mano, in modo che io possa avere diritto di precedenza, farei fatto. Per voi, signore, è un vero non nulla, un lumicino di rendita, come la dottissima vostra signoria sa.
5: Che cosa so io?
7: Diamine, che la vostra ricchezza è ora smisurata, signore, che Dio ve la sottigli.
5: Conaglia d'un bugiardo, vuoi scherzare sui miei guai?
7: Dio vi benedica, signore, e al vostro buon cuore.
20: Fossero ancora di più i tuoi guai.
5: Guarda, guarda, Mosca vestita da signore. Miserabile impotente, ma vestito come noi. Mosca carnaria, per te adesso è estate, ma verrà l'inverno.
16: Vi prego, buon avvocato, non abbaiate, non minacciate così a capocchia.
17: Ebbene, signore.
7: Volete che dia un po' di legnate a quello schiavocolo? Preferite che impillacri di fango quel suo primo vestito nuovo?
5: Costui è sicuramente uno spirito infernale.
7: Signore mio, la corte vi aspetta. Mi esaspera che un muro che non ha mai letto i codici debba salire in groppa a un avvocato. Non potevate trovare un cavillo per evitare che quell'omuncolo vi facesse fesso? Voi state scherzando, io spero non può avere combinato un simile trucco e un vostro complotto per gettare polvere negli occhi della gente. E siete voi l'erede, dite la verità.
5: Che strano tipo di furfante, importuno, uggioso. Mi stai tormentando!
7: Lo so, che non può essere, signore, che vi facciano fesso. Non c'è astuzia umana che valga con voi, siete troppo sagace e prudente, dunque ovvio che ricchezza e saggezza vanno insieme.
20: Le parti sono tutte presenti?
14: Tutte, tranne l'avvocato.
20: Eccolo che arriva. Allora fateli avvicinare per ascoltare la sentenza.
17: Miei onoratissimi padri, che la vostra clemenza trionfi per una volta sulla vostra giustizia e perdoni. Mi sento stravolto.
24: Che diavolo vuol fare adesso?
17: Oh, io non so a chi debbo rivolgermi per primo, se alle vostre paternità o a questi poveri innocenti.
20: Che voglia tradirsi.
17: Che io ho ugualmente ingannato per avidi scopi di lucro.
20: È pazzo.
5: Che cosa ha detto?
20: È indemoniato.
17: Per il che, allibito dal rimorso, mi prostro qui ai vostri piedi oltraggiati
0: supplicando il perdono.
2: Alzatevi!
1: Oh cielo, come sei giusto!
2: Sono accalappiato dal mio stesso laccio.
15: Non pensate a tirarvi indietro, signor Corbaccio. Ora come ora non può aiutarci che l'impudenza.
2: Avanti, seguitate!
17: Non è l'agitazione dell'animo, reverendi padri, ma soltanto la coscienza. La coscienza che mi esorta, miei buoni padri, a confessare la verità. Lo strumento di tutta la tresca è stato quel parassita, quel criminale.
2: Un criminale? Dov'è? Portatelo qui.
5: Ci penso io.
15: Severi padri, quest'uomo è impazzito. Lo dimostrano le sue stesse parole. Nella speranza di ereditare dal vecchio Volpone, ora defunto.
2: Come?
13: Volpone è deceduto?
15: Subito dopo il processo, severi padri.
14: Giusta vendetta.
2: Dunque è arciprovato che non era un simulatore.
17: No, no, lui no, ma il parassita.
15: È nera invidia che lo fa parlare. Perché il servo è diventato quel che agognava di diventare lui, ricco sfondato. Questa è la pura verità, con licenza delle paternità vostre. E con ciò non voglio giustificare l'altro che ha le sue brave colpe.
17: Sì, è colpevole di aver assassinato le vostre speranze e le mie. Ma io voglio usare ragionevole moderazione. Chiedo soltanto alle saggezze vostre di gettare uno sguardo su queste mie annotazioni e di confrontarle. Quanto è vera la mia aspettazione del vostro perdono, esse metteranno in luce la verità.
2: Mi sono fabbricato io stesso la trappola e mi ci sono ficcato dentro fino al collo. E tutto per ridere, per un capriccio diabolico. Quando ero appena sfuggito alla rovina me ne andavo libero, al di sopra di ogni sospetto. Svenarmi per frenesia con le mie stesse mani. E Mosca che m'ha dato corda. Adesso dovrà aiutarmi a cauterizzare questa vena o moriremo dissanguati. Il mio nano, Androgino Castrone, dove vanno?
24: Ehi, voi! Chi v'ha emancipato? Ve ne andate in giro a far cosa? A comprare pan di zenzero? A fogare gattini?
18: Signore, padron Mosca ci ha messo fuori. Si è preso le chiavi e ci ha ordinato di goderci la festa.
21: Sì, di far vacanza.
2: Padron Mosca si è preso le chiavi. E perché?
24: Beh, cercatelo! Che mi raggiunga immediatamente in tribunale.
2: Le cose si complicano. Ecco dove portano le mie sublimi trovate. Devo rallegrarmi con me stesso per come so mandarmi in malora. Sarò un bel cialtrone. Invece di piluccarmi sobriamente la fortuna, potevo vivere senza dicchi e fregole e capestrarie. Devo trovare il modo di ungere l'avvocato con nuove speranze. La mia rovina è stata di condurlo all'esasperazione. Qui ci sono fatti assolutamente inconciliabili. Ora l'avvocato sostiene che il giovane è stato gravemente leso e che la signora fu trascinata là di forza dal marito che ivi la lasciò.
17: Pura verità.
1: Il cielo esaudisce coloro che lo pregano.
2: Ma che Volpone si proponesse di violentarla? Egli dichiara del tutto falso, essendo conosciuta la di lui impotenza.
15: Severi padri, è indemoniato. Ripeto, indemoniato. Anzi, se si può essere entrambe le cose, egli è indemoniato da un diavolo interno e ossesso da un diavolo esterno.
19: Ecco il nostro messo giudiziario.
7: E veri padri, il parassita sarà qui tra poco.
17: Piaccia alle paternità vostre.
7: Signor Walter, signor Walter, il parassita mi ordina di informarvi che il suo padrone è vivo, che l'erede designato siete sempre voi e che le vostre speranze non hanno ceduto ad un pollice. È stato tutto uno scherzo. Per mettere alla prova la fermezza del vostro animo e vedere come avreste reagito.
10: Sei sicuro che è vivo?
7: Sono vivo, io, signore?
10: Oh, in me sono stato troppo precipitoso.
7: Signore, si può rimediare. Vi dicono indemoniato. Bene, fatelo indemoniato. Crollate in terra per un parossismo, vi aiuterò io. Che siete stregato ci crederanno a occhi chiusi.
1: Oh.
7: Dio lo benedica! Dio lo benedica! Potete farti il respiro, gonfiatevi, guardate, guardate, severi padri, guardate, vomita spilli contorti, ha gli occhi fissi come quelli di una lepre macellata appesa in polleria, la schiuma dalla bocca, vedete, signore, ora è nella pancia.
15: Sì, il demonio.
7: Ora è nella gola.
15: Lo vedo anch'io.
7: Vuole uscire, fate largo, ecco che vola via in forma di raspo blu con le ali di pipistrello, l'avete visto, signore?
19: Cosa?
7: Sì, mi pare di sì.
3: Evidentissimo.
7: Guardate, riprende i sensi.
4: Dove mi trovo?
7: Coraggio, signore. Ora siete libero, sdemoniato.
3: Se era stregato come sembra, la sua denuncia non ha valore.
20: Va soggetto a queste crisi, le ha spesso.
3: Mostrategli le sue carte. Riconoscete questi scritti, signore?
7: Negate, signor Voltore. Negate, rifiutateli. Non riconoscete-li per vostri.
4: Sì, li riconosco. Li ho scritti io. Ma contengono il falso dalla prima all'ultima riga.
6: È una cospirazione.
21: Che razza d'imbroglio.
3: Allora, colui che chiamate il parassita non è più colpevole.
4: Non più del suo buon padrone, severi padri, il vecchio volpone.
3: Ma non diceste che era morto?
4: Io? Mai.
3: Lo avete detto?
20: L'ho sentito anch'io.
3: Ecco che arriva il signore. Fategli posto.
11: Mosca, ero quasi perduto. L'avvocato Voltore stava per spifferare tutto, ma ora è rimediato. Tutto è di nuovo a posto. Di che sono vivo?
16: Chi è questo tanghero in piccione? Reverendissimi padri, avrei voluto compiacere con più prontezza all'invito della vostra grazia, ma ne ero impedito dal dover dare le necessarie disposizioni per le esequie del mio diletto padrone,
11: Mosca,
16: al quale intendo dare una sepoltura conveniente al suo grado di gentiluomo.
11: Ah, sì, vuoi seppellirmi vivo e uncinare tutto?
20: La stranezza e l'intrico sono al culmine.
3: E le cose si ribaltano di nuovo.
16: Volete fare a mezzo?
3: Piuttosto la forca.
16: So che avete un bel timbro di voce, non c'è bisogno di alzarla tanto.
3: Interrogate l'avvocato. Signore, non avevate detto che Volpone era vivo?
7: Sì, è vivo, me l'ha detto questo signore.
11: D'accordo, la metà.
16: Chi è questo avvinazzato? Qualcuno dei presenti lo conosce? Io non l'ho mai visto prima d'ora. Ora non più così a basso prezzo.
7: No?
3: Voi, signor Voltore, che cosa avete da dichiarare?
4: Mi ha detto qui l'ufficiale giudiziario che Volpone era vivo.
7: Sì, nobilissimi padri, e sulla mia vita sosterrò sempre a dire che è vivo. Costui, il parassita, l'ha detto a me.
16: Gravissimi padri, se devo subire una simile insolenza, non posso far altro che tacere. Non è per questo, spero, che sono stato convocato qui.
20: Portate via quell'individuo.
3: Mosca.
7: Frustatelo.
11: Così mi tradisci, vuoi truffarmi?
3: E che impari a comportarsi con persone di rango.
7: Via!
16: Ringrazio umilmente le vostre paternità.
7: Piano, piano, sbirri.
11: Frustato a perdere tutto il mio oro. Se confesso non può andarmi peggio. Qui ci vuole una risoluzione, la volpe si spoglierà.
16: Ma padrone...
20: Io sono Volpone e questo è il mio bravo. Costui, l'avvocato, è il manutengolo di se stesso. Questo corbaccio è il cucco dell'avarizia e quest'altro è un mostruoso miscuglio, becco contento, zimbello e furfante. E ora, reverendi padri, giacché non possiamo aspettarci che una sentenza, non disperiamoci proprio adesso. È tutto.
3: Piaccia le paternità vostre.
7: Silenzio!
3: Miracolo! D'un tratto il nodo è sciolto.
20: Non c'è niente di più chiaro.
3: O che possa provare meglio l'innocenza dei due accusati.
20: Siano liberati.
3: Togliete a quel parassita la veste da nobile.
20: Onorati padri.
3: Potete addurre alcunché che possa arrestare il corso della giustizia?
20: Imploriamo clemenza.
1: Pietà per loro.
3: Signora, non ingiuriate la vostra innocenza intercedendo per i colpevoli. Venite avanti voi. Prima il parassita. A quanto appare con evidenza, voi siete stato il massimo strumento, se non l'ideatore, di tutte queste oscene imposture. E infine, per di più, con la vostra impudenza, avete insultato la corte e l'abito di gentiluomo veneziano. Voi, persona di bassa estrazione e di sangue volgare. Pertanto, la nostra sentenza è che dopo congrua fustigazione siate imprigionato in perpetuo.
20: Vi ringrazio per lui.
16: Volpe con l'anima di lupo, maledizione a te.
3: Datelo agli sbirri. A te, Volpone.
20: Sì?
3: Dato che sei gentiluomo per nascita e rango,
20: uh-huh,
3: è risparmiata una pena così semplice e radicale.
20: Grazie.
3: Ma disponiamo, con effetto immediato, che il tuo patrimonio sia confiscato a beneficio dell'ospedale degli incurabili. E poiché esso, in gran parte, l'hai ottenuto con la frode, fingendo claudicazione, gotta, paralisi ed altre simili malattie, disponiamo altresì che tu stia imprigionato e attalagliato in catene finché non diventerai davvero malato e storpio. Portatelo via!
24: Questo si chiama frollare una volpe.
3: Tu, Voltore, per punire l'obbrobrio che hai gettato sui tuoi degni colleghi, no, correggo, sui tuoi colleghi degni della loro professione, sei espulso dal loro ordine e da questo stato. Corbaccio, fatelo avvicinare. Noi trasmettiamo tutti i tuoi beni a tuo figlio e ti confiniamo nel monastero di Santo Spirito. Lì, dato che qui non hai saputo vivere, ti insegneranno a morire.
6: Che cosa ha detto?
19: Lo saprete tra poco, signore.
3: Tu, Corvino, farai un viaggio in barca. Sarai fatto salire alla porta della tua casa e menato in giro per Venezia lungo il Canal Grande e avrai un berretto con grandi orecchie d'asino che meriti al posto delle corna. E così, con una bella scritta appuntata sul petto, sarai messo alla berlina. Inoltre, per espiare i torti fatti a tua moglie, la rimanderai a casa da suo padre con una dote triplicata. Queste sono le nostre disposizioni,
9: onorati padri,
3: le quali

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
2: Stendhal 349, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri a 100 per la Pinacoteca Civica intitolata al Guercino, che ha riaperto a fine 2023 a conclusione dei lavori per il terremoto dell'Emilia del 2012, che hanno ridato forma a un'istituzione attenta alle esigenze dell'oggi, e dove sta per partire una mostra su un altro genio cittadino nella ricorrenza dei 450 anni dalla nascita. Ma ci racconta tutto il direttore Giovanni Sassu. Bentornato a Radio Rai, che piacere risentirti.
3: Grazie a te, grazie agli ascoltatori e grazie dell'invito. Sono molto felice di essere qui con voi.
2: La Pinacoteca ospita dal 2 ottobre fino al 10 gennaio di anno prossimo una mostra dedicata a Marcello Provenzale, genio del mosaico barocco. Così recita il titolo, del quale ti chiediamo ragione anche perché sei co-curatore della mostra. Chi è Marcello Provenzale, direttore?
3: Marcello Provenzale è noto agli storici molto, e amatissimo dagli storici dell'arte, ma molto poco conosciuto dal grande pubblico. È un altro grande figlio di questo territorio ricco di arte, cioè di Cento, che ha avuto poi un successo romano molto importante ed è diventato famoso mentre era in vita per aver restituito una centralità alla tecnica del mosaico, che rinasce in epoca di Controriforma, alla fine del Cinquecento e agli inizi del Seicento, nei grandi cantieri vaticani, perché si ricollegava a un'idea, diciamo, della Chiesa delle origini, della purezza della Chiesa delle origini, come veniva veicolato dallo Stato Pontificio in quegli anni, negli anni dei dissidi religiosi. E Marcello Provenzale non si limitò soltanto a essere un esecutore straordinario, di qualità straordinaria, ma reinventò, come dicono alcune fonti. Pellegrino Antonio Orlandi, ad esempio, disse che i ritratti in mosaico lavorati da lui sembravano dei dipinti. C'è spesso nelle fonti del tempo questa associazione tra pittura e mosaico. Perché? Perché Provenzale oggettivamente ha reinventato una tecnica che si pensava una variante tecnica del mosaico che si pensava inventata nel Settecento, ma che in realtà gli studi del co-curatore della mostra, che è Paolo Di Buono, hanno dimostrato essere stati invece originati dalla tecnica, dalla perizia tecnica di Marcello Provenzale. Se vuoi proviamo a spiegarla, non è semplice senza guardare, ma ci possiamo provare.
2: Sì, credo che il cuore di tutto sia la definizione di mosaico filato.
3: Il mosaico in genere è tagliato, cioè è una tecnica antica, si spezzano smalti e pietre con un martellino e un tagliolo, si chiama in gergo tecnico, per ricavare delle tessere di qualche millimetro. Si mettono a fianco e si crea le forme che conosciamo del mosaico tradizionale, quello ravennate ad esempio, per fare un esempio che può venire in mente ai nostri ascoltatori subito. Lui inventa invece questa tecnica del filato o micromosaico, che consiste nel prendere lo smalto, cioè il vetro colorato, scioglierlo, tirarlo a caldo in sottili bacchette, una sorta di fili di vetro, immaginiamoceli, che vengono poi tagliati trasversalmente, queste bacchette, per ottenere delle tessere minuscole, più regolari e omogenee, che hanno il vantaggio, un doppio vantaggio, cioè si semplifica la produzione, si può miniaturizzare di più, e la tessera arriva ad avere delle nuance di colore molto più ricche e molto più controllabili da parte dell'artista, che può così creare degli effetti di luce meno netti, diciamo così.

0: quindi più sfumati di quanto la tecnica di mosaico tradizionale consente. Questa in sintesi estrema. Quindi è per questo che poi le fonti del tempo, come dicevano prima, paragonano alla pittura le sue creazioni a mosaico.
1: Ma come gli viene in mente?
0: Viene in mente dal fatto che gli artisti sono degli sperimentatori. Noi abbiamo questa idea che siano le avanguardie storiche a sperimentare, no? Noi moderni intendo. E in realtà gli artisti antichi sperimentavano tantissimo. Leonardo sperimentava tecniche per non dipingere ad affresco e dipingere in un altro modo. Tanti altri artisti hanno creato situazioni tecniche nuove perché inseguivano un'esigenza figurativa, una necessità espressiva. Nel caso di Marcello Provenzale, l'esigenza era quella di paragonarsi alla pittura e giocare a fare il pittore. Lui era anche un pittore, tra l'altro un ottimo pittore, anche nel mosaico. Sono gli anni, lui lavora a Roma, ci arriva nel 1593, ha un successo nei primi 20 anni grazie anche al sostegno dei Borghese. Sono gli anni di Caravaggio, sono gli anni di Annibale Carracci, sono gli anni di Guido Reni, di Guercino stesso a Roma. Sono anni di grande sperimentazione e ciascuno aveva un ruolo in questo grande rinnovamento della cultura figurativa del tempo.
1: Vorrei chiudere questa prima parte di intervista chiedendo a Giovanni Sassu se esiste un rapporto che non sia solo geografico, di paesani insomma, tra Marcello Provenzale e il Guercino al quale è intitolata la Pinacoteca e di cui parleremo ampiamente invece in seconda parte.
0: Sì, è un rapporto diretto, possiamo dire. Le fonti ci parlano di rapporti di amicizia. In realtà appunto Guercino nasce nel 1591, sappiamo che si è mosso, diciamo, nel territorio emiliano nei primi anni della carriera, che a Roma ci va nel 1620, Provenzale a Roma c'era nel 1593 già, sembra essere tornato nel 1606, questo per dire che si conoscevano certamente, ma non era una frequentazione assidua. Però di certo, questo è certo, Marcello Provenzale fu il committente di un quadro di Guercino, molto noto, che Erminia che ritrova Tancredi ferito, che identifichiamo, ma in mostra mettiamo un po' in dubbio questa cosa, con il quadro della Doria Pamphili a Roma, perché esistono più redazioni di questa bellissima composizione. Quindi Marcello Provenzale era un mosaicista, il mosaicista dei Borghese, che aveva un ruolo assolutamente centrale nella Roma del tempo, appunto da essere anche committente di altri artisti, di un suo conterraneo in particolare. Guercino da giovane aveva dipinto per la famiglia Provenzali in una delle case tuttora custodite qui a Cento, quindi queste connessioni sono multiple, si muovono nel tempo e non è da escludere che quando appunto sotto Papa Ludovisi Guercino è arrivato a Roma sia stato favorito dalle entrature di Marcello Provenzale, che in quel momento era una sorta di dominus della situazione e che aiutava anche altri artisti o commissionava ad altri artisti i lavori dei Borghese, come è stato con Alessandro Algardi, per fare un esempio.
1: Chi vi ha aiutato nella realizzazione di questa mostra? A chi devi dire grazie?
0: Ecco, grazie di questa domanda, veramente è una domanda importante. Questo è un territorio che lavora costantemente in sinergia, per tradizione, è un territorio, un'eccellenza davvero sotto questo punto di vista. Noi abbiamo avuto l'aiuto attraverso una formula molto innovativa che è il partenariato pubblico-privato del nuovo codice degli appalti, dell'Associazione Imprenditori Centesi per la Cultura, degli amici della Civica Pinacoteca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento. Quindi diciamo i sostenitori, ma non è riduttivo dire sostenitori, sono partner a tutti gli effetti. La mostra l'abbiamo pensata assieme, l'abbiamo costruita assieme e l'abbiamo fatta crescere assieme. Quindi è un bellissimo lavoro di squadra che raramente si vede in altre realtà.

0: dalla mostra alla sede e poi dal museo alla città. In Emilia a 100 per la Pinacoteca Civica Il Guercino insieme al direttore Giovanni Sassu. Che ruolo gioca il Guercino nell'identità territoriale, Giovanni Sassu? Che 100 era quella dei tempi di Guercino?
1: Allora, guarda, per risponderti chiamo a testimoniare, diciamo così, te, che venne a 100 appositamente per visitare la 100 di Guercino. Diversi decenni dopo la morte di Guercino volle venire qui e ci lasciò una testimonianza molto bella del territorio e disse una frase che usiamo spesso per spiegare quanto sia forte il legame tra Cento e Guercino. Disse: il nome del Guercino risuona sulla bocca di tutti ed è sacro a tutti, giovani e vecchi. Questa è un po' l'immagine che abbiamo usato poi e che è stata usata al momento in cui la Pinacoteca ha riaperto. E devo dire, io mi permetto una nota personale, conosco Cento da tanto, ho collaborato spesso a Cento prima di diventare il direttore della Pinacoteca, e Cento ha sentito tantissimo il terremoto del 2012, come tutto il territorio di questa zona dell'Emilia, e ha sentito tantissimo l'assenza della Pinacoteca. Si sono fatti grandi eventi, una bellissima mostra ad esempio nel 2018, ma la Pinacoteca ha avuto dei danni ed è rimasta chiusa sostanzialmente dal 2012 fino alla riapertura nel novembre del 2023. Ecco, questo periodo ha segnato proprio un'assenza. Si sentiva la mancanza di Guercino, anche se Guercino era stato riadattato in altre sedi espositive. Quindi questo per dirti quanto forte è il legame tra la 100 di oggi e la 100 di ieri, che era la 100 di Guercino.
0: Anche perché io semplifico e non so fino a che punto sbaglio, anche perché la Pinacoteca nasce proprio per dare ricovero alle opere di Guercino nell'Ottocento.
1: Esattissimo. Con le soppressioni napoleoniche, quindi alla fine del Settecento sostanzialmente, commissioni, diciamo così, proprio di prelievo napoleoniche portano via 16 dipinti, di quei 13 pale d'altare, quasi tutte attribuite a Guercino, altre poi con la storia che, diciamo, storicamente poi si sono riviste le attribuzioni con l'innovazione dello studio della bottega, ma non importa, si pensava che fossero di Guercino, quindi essenzialmente si è portato via una parte di identità della città. Il ritorno, dopo il congresso di Vienna, dopo il lavoro di Canova, insomma, che seleziona le opere che devono tornare in Italia, ne tornano solo alcune, e appunto si dà ricovero a queste grandi pale d'altare tornate a casa, si sceglie prima un luogo provvisorio e poi si sposa il luogo che sarà poi la sede definitiva, che è il Monte di Pietà, e si inaugura questa prima sede nel 1839. Quindi sostanzialmente il Museo Civico di Cento nasce dalle restituzioni napoleoniche, dal ritorno a casa di ciò che era stato portato via. È spesso, devo dire, l'identità di molti comuni italiani questo, ma nel caso di Cento assume un valore particolare perché stiamo parlando appunto delle opere di Guercino.
0: Anche perché col tempo ci siamo scordati il suo vero nome.
1: Eh sì, Giovanni Francesco Barbieri, appunto, detto il Guercino. Lo chiamiamo Guercino, il Guercino, perché c'è più comodo, ma aveva nome e cognome, come
0: esatto.
1: Ricordi.
0: Senti. Dunque, ma dov'era la bottega di Barbieri? Come fanno i suoi lavori ad essere desiderati dai re di Francia, d'Inghilterra? Come ci arrivano? Per noi è difficile capire questa cosa. È vero che Guercino è stato uno degli italiani più venduti al mondo?
1: Sì, assolutamente vero. Guercino ha lavorato da giovane a Cento, poi a Bologna, poi ha girato, ha fatto viaggio a Venezia, poi è stato a Roma per poco tempo, poi è tornato a Cento. E sostanzialmente ci resta fino al 1642, cioè la prima parte della sua carriera, che è una carriera fulminante dal punto di vista dell'importanza. Papi, imperatori, re richiedono i suoi servigi, man mano che diventa sempre più famoso, inviano richieste che venivano soddisfatte da Cento. Dopo, da Bologna, perché dopo il 1642, dopo la morte di Guido Reni, che era un po' il suo antagonista, se vogliamo, si dividevano un po' il mercato, arrivati a questo punto della scena barocca italiana, Guercino capisce con la sua bottega che è arrivato il momento di trasferirsi a Bologna e in qualche modo industrializzare, ma senza che questo sembri un nome brutto, rendere ancora più efficiente la sua bottega grazie alla famiglia. famiglia Gennari che stava con lui, a Matteo Loves e altri artisti che lavoravano con lui, e noi conosciamo questa febbrile attività di creatore di tele per mezza Europa fondamentalmente attraverso il libro dei conti, che ci racconta quanto costava una figura intera, quanto costava mezza figura a chi ha spedito il quadro quel giorno. E i quadri, questo sembra incredibile, venivano spediti. Questo oggi sembra strano immaginarseli, spesso venivano spediti arrotolati, spesso quasi sempre in realtà, e venivano poi montati in loco. Gli artisti delle volte facevano dei viaggi per andare a vedere i luoghi in cui dovevano andare, soprattutto se erano pare d'altare, per studiare la luce, ma lui assolveva essenzialmente a distanza, insomma. Questo può sembrare incredibile oggi, ma era abbastanza comune al tempo, salvo che lui lo faceva meglio degli altri, più velocemente degli altri, appunto per avere un mercato di richiesta così intenso.
0: Dunque c'è un colore, c'è un punto di blu che è solo Guercino. Come torna tra le sale della Pinacoteca di Cento dopo i lavori fatti per il terremoto del 2012?
1: È il blu ultramarino che lui usa per gli azzurri, fondamentalmente il blu del cielo, che ti fa riconoscere in una chiesa al buio un qualsiasi Guercino, un qualsiasi pala d'altare di Guerciniana, diciamo così, anche della sua bottega, anche a metri di distanza. È proprio un tratto caratteristico. Nei lavori di restauro e adeguamento antisismico della Pinacoteca, il curatore e direttore di allora, Lorenzo Lorenzini, e la ditta, gli architetti Open Project di Bologna, hanno identificato appunto il blu ultramarino come una sorta di colore distintivo, e quindi lo hanno diffuso lungo tutte le pareti della Pinacoteca. Quindi quando si entra in Pinacoteca si viene accolti dal blu di Guercino prima ancora di vedere Guercino. La Pinacoteca non è solo Guercino, ha un primo piano che ci racconta il prima e dopo l'attività del Barbieri, con delle sorprese incredibili e delle qualità straordinarie. Cito Stefano Galletti, che è uno scultore meraviglioso dell'Ottocento, una pala d'altare bellissima di Giovan Battista Bagnacavallo, e tante altre opere. Quindi questo blu ci accoglie subito, poi si va al piano superiore e, oltre a Guercino stesso, a Ludovico Carracci, alle bellissime Nature Morte che custodiamo,

0: Dunque siamo in chiusura per salutare Giovanni Sassu, direttore della Pinacoteca Civica del Guercino, che ospiterà a Cento fino al 10 gennaio la mostra dedicata a Marcello Provenzale. Voglio chiedergli quanto è importante che un'istituzione cittadina come la vostra Pinacoteca si faccia carico di raccontare la città e il territorio anche con le mostre temporanee.
1: Assolutamente centrale, vitale e direi è la missione principale. Cioè noi tendenzialmente noi vediamo nei musei, soprattutto i musei civici, che come ci dicemmo la prima volta che abbiamo fatto una bella chiacchierata, ricordo, citavamo questa caratteristica italiana, cioè che quasi la metà dei musei italiani sono musei civici.
0: Certo.
1: E quindi sono i musei di prossimità, come li chiamo io, cioè sono i musei dei luoghi.
0: Sei l'unico che mi ha dato i numeri, te lo ricordi ancora? Quanti sono i musei italiani?
1: Sì, ti ho dato i numeri dell'ultima Istat 2018 al tempo, poi sono stati rifatti i conti, ma se non ricordo male siamo al 48%, non vorrei dire sciocchezze, ma siamo attorno al 48%. Dà veramente la forza della presenza del civico, dell'arte civica nella nostra quotidianità. E quindi un museo civico nasce sicuramente per conservare, abbiamo visto l'esempio di Cento, è perfetto, no? Si conserva la memoria che non sta più nelle chiese che erano state soppresse, essenzialmente si sommano le donazioni, si fa tutto, ma non si conserva e basta, non si deve conservare e basta. Argan diceva che i musei non devono essere le case di riposo delle opere d'arte, ma devono essere dei luoghi attivi di cultura.
0: Che voleva dire Argan, Giovanni Sassu? Qual è il significato di questa frase un po' ad effetto?
1: Il significato di quella frase è se pensiamo che è stata detta più di qualche decennio fa.
0: Era questo il senso della mia domanda, ovviamente.
1: Certo. No, perché le grandi menti vedono il futuro e Argan in quel momento stava già indicando una via che oggi stiamo iniziando a praticare, cioè quella di essere non solo custodi ma anche narratori del nostro patrimonio attraverso le mostre come la nostra, una mostra di identità se vogliamo, no? Una mostra fatta sul territorio per spiegare un figlio del territorio, ma anche raccontando meglio quello che custodiamo, dando più strumenti informativi senza annoiare possibilmente, strumenti coinvolgenti, in questo senso le nuove tecnologie ci aiutano, e la missione nostra oggi quindi non è solo tutelare e conservare, che resta la base assolutamente, noi siamo attivi anche con i restauri, quindi restaurare cose molto importanti, ma soprattutto forse in questo momento far affezionare un pubblico che si fa fatica ad accalappiare, che è quello dei giovani, far affezionare, far restare affezionati alla propria storia, al proprio territorio, chi il territorio lo vive. Questa è la missione principale, secondo me, di un museo oggi.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

Rai Radio Techete. Radio Techete racconta per ripercorrere le strade della storia e dei suoi personaggi.

0: Ha cambiato il volto della spiritualità medievale, ha rinunciato alla ricchezza per scegliere la povertà assoluta, ha fondato un ordine che ancora oggi parla al mondo e ha fatto di un gesto semplice, un presepe, un simbolo universale. È stato il primo a dare voce alla poesia in volgare con il cantico delle creature e il suo nome è diventato sinonimo di pace, patrono d'Italia ma soprattutto testimone di un'idea rivoluzionaria di fratellanza. San Francesco d'Assisi non è solo una figura storica, è una svolta. Un uomo che nel cuore del Medioevo ha riscritto il significato dell'amore per l'altro, lasciando un'impronta che attraversa i secoli. A 800 anni dalla sua scomparsa, la Radio Techete Racconta rende omaggio al poverello di Assisi, un'eredità spirituale e sociale che non conosce tempo e continua a portare anche a un mondo profondamente diverso. E, buongiorno e bentrovati da Giacinto De Caro
1: e Gianluca Polverari.
0: La vita di San Francesco è un viaggio fatto di svolte decisive. Nasce tra il 1181 e il 1182 con il nome di Giovanni di Pietro di Bernardone. Sarà il padre, ricco mercante di stoffe, a chiamarlo Francesco, in omaggio alla Francia, terra dei suoi affari. Ma è la conversione a segnare tutto. Francesco abbandona una vita agiata, rinuncia ai beni, perfino agli abiti, davanti al padre. Un gesto radicale che segna l'inizio di un'esistenza totalmente nuova. Nel 1209 fonda l'Ordine dei Frati Minori, i Francescani, e con Santa Chiara dà vita anche al ramo femminile delle Clarisse. Una rivoluzione nella Chiesa contro gli eccessi e la ricchezza. Francesco propone umiltà, semplicità e fraternità universale. E nel 2019, nel pieno della Quinta Crociata, compie un gesto straordinario. Non va a combattere, ma attraversa le linee nemiche per incontrare il sultano Al-Malik Al-Kamil. Un dialogo di pace in tempo di guerra, ancora oggi simbolo di incontro tra le religioni. E poi nel 1223, a Greccio, in un piccolo borgo che gli ricorda Betlemme, Francesco inventa il presepe vivente, rende visibile e concreta l'umiltà della nascita di Gesù. Un anno dopo, nel 1224, lascia quello che è considerato uno dei primi capolavori della letteratura italiana, il Cantico delle Creature. Un inno al creato, dove il sole, la luna e la terra diventano fratelli e sorelle. Un'intuizione potentissima che anticipa di secoli la sensibilità ecologica moderna. E nello stesso anno, sul Monte della Verna, riceve le stimmate, il segno fisico della sua totale immedesimazione con Cristo. Ma ciò che resta più di tutto è il suo sguardo, uno sguardo capace di vedere dignità nei poveri, negli ultimi, negli animali, nella natura intera. Francesco, partendo da una conversione personale, ha cambiato la storia. Ha trasformato la Chiesa e la società del suo tempo, lasciando un messaggio che continua a interrogare il presente. E noi, per ripercorrere questa straordinaria vicenda e proiettarla nel nostro oggi, abbiamo con noi uno dei massimi studiosi del francescanesimo a livello internazionale, Monsignor Felice Accrocca, vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno. Buongiorno Monsignor Accrocca, siamo molto lieti di averla qui con noi oggi per questo importante anniversario di Franciscus 800, come è stato denominato dai francescani. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno anche a lei e a tutti gli ascoltatori. Grazie per questa opportunità.
0: Grazie a lei.
1: Ebbene, quindi siamo pronti per iniziare con questa puntata dove non ci sarà solo l'intervista con il nostro ospite, ma anche ci sono anche dei contributi audio. E quindi adesso andiamo ad ascoltare un racconto storico, l'inizio del percorso, dopo aver ascoltato

0: un passaggio alla Porziuncola, inizia la sua predicazione. Francesco non vuole formare un ordine, anzi, lui vede proprio stringersi attorno a sé persone che rimangono affascinate dal suo messaggio, altri giovani di Assisi, e si forma così una comunità.
1: La regola francescana ha probabilmente origine in un momento particolare della conversione di Francesco, quando dopo un travagliato percorso di ricerca e meditazione, il giovane fa il suo incontro definitivo con il Vangelo. Il 12 ottobre del 1208 segna il punto culminante di questo itinerario iniziale, quando nell'umile oratorio di Santa Maria della Porziuncola, dove conobbe l'umiltà degli inizi, Francesco ascolta un brano del Vangelo di Matteo, in cui viene presentata la missione affidata da Gesù agli apostoli. È un messaggio inequivocabile, che lo esorta a non tenere né oro né argento né denaro di sorta e predicare il regno di Dio e la penitenza. Francesco cerca così di fare della sua scelta un modello da offrire agli altri e inizia la predicazione itinerante, cercando di persuadere alla stessa chiamata i suoi concittadini. Tuttavia, non è intenzionato a fondare un ordine religioso gerarchizzato, né tantomeno a formare una fraternitas. Nel 1208 due assisani, Bernardo di Quintavalle e Pietro Cattani, conquistati dal potere seducente della sua parola, manifestano l'intenzione di condividere la povertà volontaria di Francesco. Il futuro santo si ritrova così circondato da seguaci senza che lui li abbia cercati. La giovane comunità, che nel 1209 arriva a contare una dozzina di persone, non riconosce altra autorità all'infuori di quella, puramente morale, del suo fondatore. Nessun altro vincolo se non la volontà comune di imitare Cristo, il rispetto della santa povertà e l'obbligo di guadagnarsi la vita ogni giorno con il lavoro e la mendicità. L'organizzazione semplice, che ormai sconfina fuori dalla competenza della diocesi di Assisi, rischia di creare però qualche perplessità sull'ortodossia del gruppo. Questi metodi, queste idee, sono molto vicini ai sodalizi degli eretici. Sebbene per la sua profonda sottomissione e obbedienza verso la Santa Sede si distanziasse da ogni eresia, Francesco ha bisogno di un appoggio forte per continuare la sua avventura evangelica, un riconoscimento autorevole che solo il Papa può dare. Sotto il consiglio del vescovo Guido e il favore del cardinale Giovanni Colonna, Francesco si incammina alla volta di Roma per sottoporre a Innocenzo III la sua proposta di vita.
2: Monsignor Felice Accrocca, lei è riconosciuto a livello internazionale come uno dei massimi studiosi di San Francesco, a 800 anni anche dalla sua scomparsa, e per il discorso di insediamento nella diocesi di Assisi pronunciò questa frase, oseremmo dire profetica: bisogna innescare la bomba atomica San Francesco per sprigionare la pace. Ecco, lei da pastore spirituale valuta con occhio attento il proliferare di continui conflitti, certo regionali, ma che comunque coinvolgono indirettamente tutto il pianeta, oggi e dai tempi in Palestina, terra sacra di Gesù, in Ucraina, nelle tante primavere arabe degli ultimi decenni, per non parlare delle frequenti guerre fratricide in Africa, e volgendo lo sguardo indietro ai conflitti nei Balcani, in Vietnam, in Corea e alle repressioni delle dittature in Sud America. Ma noi ci interroghiamo: l'umanità cosa ha imparato dall'amore di San Francesco e cosa dovrebbe fare per aspirare ad un mondo di pace e fratellanza? E allora come possiamo innescare la bomba atomica San Francesco per sprigionare la pace, come spiega il nostro apprezzato vescovo di Assisi, cioè lei?
3: Ma guardi, intanto cosa ha imparato l'umanità? Io penso che qualcosa abbia imparato, ma non tutti hanno imparato. Purtroppo attualmente chi detiene le leve del potere ha una logica quasi, direi, di sopraffazione dell'altro. Ecco, Francesco ha una visione alternativa. Intanto chiede di non aver paura dell'altro, perché molte volte la paura è arma. le menti prima, i cuori e le mani poi. Quindi diminuire anzitutto il sospetto verso l'altro, avere un approccio più fiducioso all'altro. Francesco questo lo insegna in diverse occasioni, per esempio ai frati che a Monte Casale dovevano confrontarsi con degli altri, che andavano lì a volte a chiedere da mangiare perché anche loro avevano la fame. Francesco consigliò un approccio diverso, cioè un approccio positivo, quasi di servire quei frati, che furono così, disinnescarono, potremmo dire, i loro detriti esplosivi che avevano all'interno, li disinnescarono a loro volta e cambiarono atteggiamento. Ecco, io credo che per innescare uno scoppio di pace bisogna anzitutto sminare il cuore, perché quello può farlo ognuno di noi, chi ha un potere e chi non ha un potere altrettanto forte. E questo è necessario, credo, per la vita personale, nei rapporti interpersonali, perché se la persona non è pacificata sarà sempre, come dire, una bomba pronta ad esplodere.
2: Cioè
3: Prego.
2: Il disagio interiore, dicevo. Prego.
3: Esatto, sì. E poi quanto, se non si vince questo, nascono tensioni grandi o piccole che poi possono produrre, direi così, delle situazioni quasi di guerra permanente. Sì. Questo a livello interpersonale, ma poi ci sono i rapporti tra gli stati, tra le istituzioni, e anche lì, se ci si avvicina con una logica di sopraffazione, se in fondo ciò che conta è guadagnare per me, per la mia parte, e qui gli stati saranno sempre in tensione. Papa Francesco ha parlato di una terza guerra mondiale a pezzi.
2: Sì.
3: Ma a me pare che qui ci sia il rischio adesso anche di una guerra a più larga estensione, non più solo a pezzi. Ci stiamo andando vicino. Diremmo quasi, no, quando io ero bambino e facevamo i teatrini, poi c'erano le prove generali. Ecco, direi quasi che qui stiamo alle prove generali ormai. O si inverte la tendenza, o veramente non oso pensare a cosa potrebbe succedere.
0: Certo. E quindi le chiedo, in questa epoca di conflitti, di tirannie, di tecnologia che avanza in maniera preoccupante e velocissima e che è in mano a pochi, ecco, bene, tante persone stanno perdendo la speranza nel futuro, vedendo in prospettiva scenari, come diceva lei, preoccupanti. E quali possono essere le parole e le gesta di San Francesco, dei francescani, per poter ridare in qualche modo fiducia verso un mondo più pacificato?
3: Ma come gesto, il primo gesto che Francesco ricorda di sé, quello che ha cambiato la sua vita, è stato nell'incontro con gli ebrosi. Voglio dire, ciò che può essere repellente facilmente è fuggito. Francesco lo abbraccia. Abbracciare anche una persona, no, che uno vorrebbe, ecco, questo è il primo gesto che mi sentirei sul quale bisognerebbe riflettere. Francesco poi nelle sue predicazioni adotta sempre uno stile di pace, cerca di far spegnere le inimicizie. Tommaso da Spada, che era studente a Bologna e lo vide predicare il 15 agosto del 1222 a Bologna, dice, era riunita davanti a lui quasi tutta la città. E dice, tutta la sostanza delle sue parole mirava a spegnere le inimicizie e a gettare le fondamenta di nuovi patti di pace. Lo descrive anche, dice, portava un abito sudicio, dice letteralmente così, sordidus, sporco, sudicio.
2: Sì.
3: La persona era spregevole, la faccia senza bellezza, eppure Dio dette tanta forza alle sue parole che molte famiglie che fino al giorno prima si erano scannate, potremmo dire così, furono spinte a patti di pace. Ecco, anzitutto anche nelle parole, nei gesti, cercare di gettare e costruire ponti tra le persone, perché ad alzare muri si fa presto.
2: Certo.
3: Ad alzare muri si fa presto.
2: Monsignora Crocca, lei appunto diceva che il messaggio di Francesco poi deve essere recepito ancora oggi, ma innanzitutto a livello individuale, per essere sereni con se stessi e poi poter in comunità diciamo manifestare la propria serenità, ecco, in qualche modo. La scelta di Francesco,
3: credo possa essere ricevuto anche a livello istituzionale,
2: sì,
3: se si ha la volontà di adottare certe categorie, ma
2: certe categorie.
3: Oggi vedo orizzonti direi piuttosto diversi. Mm.
2: Allora la scelta di Francesco fu inspiegabile per i genitori che non riuscivano a capire i progetti del figlio, come può essere normale in una famiglia. Ascoltiamo questo spezzone di film mandato in onda dalla RAI in cui spiega.
4: Ti ha ridotto.
5: Ma io non sono mica arrabbiato con lui. E tu perdonalo, eh? Perdonalo, mamma.
4: Lo sai com'è irruento. E tu, Francesco, lo disorienti. Perché ti comporti in un modo così strano? Ti fa tanto male?
5: No. Mamma, come hai fatto a lasciare il tuo paese e i tuoi per sposare il babbo?
4: Gli volevo bene. È facile quando si vuole bene. Lo proverai un giorno. Vedi, tuo padre non è cattivo, ma non riesce a capire quello che tu hai in mente. E neanche io ci riesco.
5: Non ti devi preoccupare per me, mamma. Però io sento che devo andare via.
4: Noi ti vogliamo molto bene. Ma tu, perché? Perché te ne vuoi andare via, Francesco?
5: Perché non lo so.
4: Dove vai adesso?
5: Non lo so.
2: Monsignora Crocca, nel 1219 Francesco, durante la Quinta Crociata, come accennavamo prima, si recò in Egitto per provare a convertire il sultano Al-Malik Al-Kamil, che lo accolse con grande rispetto e ospitalità. Quell'importante momento è da sempre considerato l'inizio del dialogo, in questo caso islamo-cristiano. Il sultano Al-Malik Al-Kamil, colpito dal coraggio e dalla fede del santo, lo ascoltò con interesse, rifiutò di convertirsi, ma lo congedò offrendogli doni che Francesco rifiutò per amore della povertà. Assisi è da allora al centro del dialogo interreligioso mondiale. Possiamo considerare che l'entità superiore è la stessa per molti credo religiosi, a partire dalle tre grandi religioni monoteiste, e anche se i cristiani la declinano come Dio, i musulmani come Allah e gli ebrei come Yahweh. E allora, per questa matrice comune, il dialogo interreligioso potrebbe portare ad una sorta di federazione religiosa mondiale?
3: Ma guardi, è chiaro che Dio è uno, non possono essere più di uno. Quindi le vie per giungere a lui sono diverse. Il Mediterraneo è la culla delle grandi religioni monoteiste che trovano, come dice lei, il ceppo di Abramo,
2: sì,
3: le religioni abramitiche. Ecco, potrebbe portare a una federazione, ma io credo che noi dovremmo evitare in questo senso un duplice estremo. Quello, l'ecumenismo, come si chiamava, direi prima del concilio, ancora prima ancora, di ritorno, cioè tornino tutti alla Chiesa e anche il dialogo religioso tutti devono, e al tempo stesso un altro opposto, un irrenismo nel quale ci si diluisce tutti, alla fine si è tutti uguali, non ci sono più differenze. Non credo sia questa cosa. Potremmo arrivare, intanto dovremmo procedere, credo, gradualmente. Il primo passo da fare è riconoscere l'altro,
2: sì,
3: l'altro come diverso da me. Il secondo è rispettarlo nella sua individualità. Il terzo passo, credo, potrebbe essere il dialogo della carità, cioè prima di giungere a un discorso di ortodossia, di retta fede, di contenuti della fede,
2: sì,
3: avere un discorso di ortoprassi, cioè trovarci insieme per fare del bene. E questo ci porterebbe ad approfondire la stima reciproca, il dialogo, il contatto, a riconoscere il bene che c'è nell'altro. E poi vedere ancora passi ulteriori, ci sono dei percorsi di avvicinamento che non sappiamo dove possano portarci. Io credo che, prendendo esempio dal dialogo di Francesco con Manica Alcamilla, ecco, quello è un momento veramente interessante, perché poi nessuno dei due abdicò alla propria fede,
2: no.
3: Ma ci fu ascolto, ci fu dialogo,
2: sì,
3: ci fu rispetto. Ecco, io credo che sia questa la via da percorrere oggi. A cosa potrebbe portarci domani? Noi non sappiamo. Il fatto è che noi dovremmo incamminarci sinceramente, decisamente, su questa via che esclude, che ripudia la violenza,
2: sì,
3: la sopraffazione, e predilige, come abbiamo detto, il dialogo, l'ascolto, l'accoglienza dell'altro.
2: Sì.
0: San Francesco aveva anche un rapporto speciale con gli animali, trovando anche un linguaggio comune. E cosa rimane nella Chiesa e nella società di quell'importante messaggio umano anche con altri esseri viventi, secondo lei?
3: Rimane un discorso, a mio avviso, anzitutto del rispetto di ogni realtà creata. Questo, vedere anche la Chiesa alla giornata per il creato, rispettare la creazione. Francesco non parla mai di natura, è un linguaggio che non gli appartiene, ma lui parla sempre di creazione e di creature, cioè realtà create dal creatore che è buono. E quindi il rispetto di tutto ciò che Dio ha creato, degli uomini anzitutto, degli animali, delle piante, dei fiori, dell'acqua, dell'aria che respiriamo. Nel Cantico lui richiama i quattro elementi fondamentali, no? Le quattro materie, l'acqua, l'aria, terra e fuoco.
2: Sì,
3: questo rispetto, questo dovrebbe, e nella liturgia c'è, molte preghiere della liturgia ricordano e insistono su questo aspetto. E poi dovrebbe l'insegnamento di Francesco portarci ad accrescere la dimensione fraterna tra gli uomini, degli uomini tra di loro, ma anche degli uomini con gli animali, la realtà creata, perché Francesco non usa questa espressione, ma gli animali li sente quasi come i nostri fratelli più piccoli.
2: Sì.
3: È cadere questo approccio, perché tutto ciò che Dio ha creato è buono e noi non possiamo permetterci di distruggere.
2: Certo. Monsignor Accrocca, tutte questi orientamenti e queste particolarità che Francesco portò avanti poi arrivarono in qualche modo nella regola, in primis nel testo della protoregola, che poi è andata perdura perché forse è stata assorbita dalla redazione della regola successiva. Ecco, Francesco, adesso ascolteremo un altro audio storico, di un racconto storico. Francesco continua a conquistare le folle e il numero dei frati aumenta e assumono il nome definitivo di Minores. E il gruppo viene costituito da giovani di varia estrazione, molti dei quali anche di cultura elevata.
6: Si dice che le tue prediche siano molto belle, che sei amato ovunque tu vada.
7: Si dicono troppe cose su di me.
6: E la regola che hai scritto per i tuoi fratelli?
7: Ho seguito le parole del Cristo.
1: Destinato a cambiare irreversibilmente il corso della storia, il testo della proto-regola, andata perduta o assorbita dalla redazione successiva, consiste in pochi e semplici brani evangelici uniti ad altre direttive, indispensabili per una santa vita in comune, che Francesco chiede di applicare integralmente. Nonostante la radicalità che la posizione di Francesco ispira, il Papa non può dire di no alla parola di Dio, né rifiutare chi propone di vivere secondo il Vangelo. Innocenzo III non accorda infatti una conferma scritta, ma approva oralmente le intenzioni della piccola comunità. Tornato ad Assisi, Francesco continua a conquistare le folle. Senza volerlo, incanta, turba, coinvolge, tanto che il numero dei frati aumenta rapidamente. Da questo momento i membri della Fraternitas assumono il nome definitivo di Minores, perdendo la connotazione originaria di penitenti. È ormai un gruppo eterogeneo, di varia cultura ed età, composto anche da nobili, chierici e letterati.
0: E quindi stiamo percorrendo la storia e la conversione di San Francesco, che poi ha portato anche tanti altri giovani e non giovani di varia classe sociale ad avvicinarsi al suo pensiero, al suo messaggio. Ebbene, oggi noi qui su Rai Radio Techetè stiamo approfondendo proprio la figura di San Francesco e quindi, Giacinto, continuiamo anche la nostra...
2: Sì, continuiamo...
0: Sono spariti un po'.
2: Abbiamo avuto una sorta di blackout, abbiamo ripristinato. Torniamo con Monsignor Accrocca e gli chiediamo, da profondo studioso di San Francesco, come spiega il perché le azioni apparentemente semplici ma dirompenti del poverello d'Assisi, anche dopo la sua scomparsa nel 1226, hanno continuato e continuano a influenzare la nostra cultura in modo tangibile? Monsignor Accrocca.
3: Ma secondo me la risposta è molto semplice e chiara, cioè quello di Francesco è un agire evangelico. Lui si muove in sintonia col Vangelo, sempre, comunque. Ogni sua azione la si può spiegare a partire dal Vangelo, trova la radice del Vangelo.
2: Sì.
3: E il Vangelo, vede, è eterno, è sempre attuale. Lo dice Gesù, no? Il cielo e la terra passeranno, le mie parole no. E Francesco, nella semplicità dei gesti, delle parole, riprende il Vangelo. E questo dà al suo agire, al suo parlare, una attualità perenne. Faccio un esempio un po' più vicino ai nostri giorni.
2: Sì.
3: Papa Giovanni XXIII, cosa ha fatto? Ma cose semplici, azioni semplici, parole semplici, ma se arrivava al cuore, era un uomo evangelico anche lui. Quel famoso discorso della sera del Concilio della Luna, in fondo sì. Cosa disse di straordinario? Ma parlava semplice, parlava col cuore, andava al cuore. Come Gesù, come il Maestro.
2: Sì.
3: Francesco così, lo si capisce così. Tutto ciò che lui fa ha non chiamare nessuno padre. E lui applica per sé la metafora materna. Si definisce madre, a proprio lui dice come madre. E uno dice, ma perché? Ma perché Gesù nel Vangelo ha detto non fatevi chiamare padre. Così c'era un medico di Arezzo che lo va a visitare negli ultimi giorni, viene qui nel palazzo dove io mi trovo in questo momento, sì. Nel palazzo del Vescovo, Francesco era qui, è stato molte volte qui, no? Non dove sono io, qualche metro più in basso, perché poi le sovrapposizioni dei secoli, e questa visita si chiamava Buon Giovanni, ma Francesco non voleva chiamarlo Buon Giovanni perché non chiamava nessuno buono. Gesù aveva detto nel Vangelo, perché mi chiami buono? Uno solo è buono, Dio. E allora lui lo chiamava Frate Giovanni. Sono cose che possono sembrare, e di fatto sono di dettaglio, sono marginali, ma spiegano come lui si muoveva sempre nell'orizzonte del Vangelo. E allora certi suoi gesti che sono paradossali rimangono per sempre, si spoglia nudo davanti a Vescovo.
2: Certo.
3: Se non avesse fatto quel gesto, la forza del gesto è superiore alla forza delle parole. Quando il vescovo, il podestà litiga, non li chiama, fa e li riconduce al perdono, cioè la forza del gesto, delle parole semplici, della linea evangelica, hanno un valore perenne e per questo continuiamo a parlare di lui, a 8 secoli
2: certo.
3: Dalla morte.
0: Oh, e quindi pensando anche alla contemporaneità, ecco, se San Francesco fosse incarnato oggi, secondo lei userebbe i social per portare a tutto il mondo il suo messaggio e i suoi insegnamenti?
3: Guardi, sicuramente non sarebbe un malato dei social, come sono tanti di noi che ogni, se non si vedono lassù sembra quasi che non esistono. Questo sicuramente non lo farebbe. Certo è che Francesco, quando predicò, usò tutte le risorse allora a sua disposizione. Usava il corpo, mimava, quindi un po' la sua è una comunicazione multimediale. Se oggi lui fosse qui, io credo che cercherebbe ogni mezzo perché il suo messaggio possa arrivare al cuore degli ascoltatori. Difficile dire, la storia non si fa con sé. Certo. Una cosa è certa, che lui ai suoi tempi ha comunicato in modo diverso, multimediale. E quindi in qualche modo sarebbe multimediale anche oggi.
2: Comunque, Monsignore Cocca, sarebbe un San Francesco 4.0.
3: Diciamo, significa
2: significa molto avanzato, diciamo, nell'evoluzione dei software, no?
3: Sì.
2: 4.0 sarebbe multimediale e in grado di...
3: L'ultima sconda, diciamo, a cui si è arrivati, ecco.
2: Sì, sì.
3: 4.0, l'ultimo ritrovato. Francesco era avanti, sì, era sempre avanti.
0: Beh, anche perché seppe coinvolgere tanti giovani dell'epoca, quindi con il suo messaggio,
3: sì,
0: quindi potrebbe farlo altrettanto ora proprio con altri mezzi. Allora, adesso ascolteremo un altro contributo audio. Innocenzo III convoca il quarto concilio per bloccare i movimenti eretici. Dal 2017 la fraternità inizia a riunirsi in capitoli e viene introdotto l'ufficio dei ministri. Nel 1219 c'è poi il viaggio in Egitto per convertire gli infedeli.
1: 11 novembre 1215. Innocenzo III convoca il quarto concilio lateranense, ultima e definitiva espressione del suo pontificato, che oltre a bandire la quinta crociata in Terra Santa, avrà un peso notevole nella politica riformatrice della Chiesa. Per contrastare l'insorgenza di movimenti ostili alla dottrina ecclesiastica, il Concilio proibisce la formazione di nuovi ordini e ostacola l'adozione di ulteriori regole al di fuori di quelle antiche. È il caso di Domenico di Guzman, che per i suoi predicatori farà sua la regola di Sant'Agostino. Francesco invece è più fortunato. I frati minori di fatto non costituiscono ancora un vero ordine religioso e dunque possono accontentarsi dell'approvazione orale. Dal 1217 la fraternità inizia a riunirsi annualmente in capitoli, vengono create le prime province e introdotto l'ufficio dei ministri. Dopo il capitolo di Pentecoste, che inaugura le nuove spedizioni verso le terre d'Europa e d'oltremare, il 24 giugno del 1219 Francesco realizza un progetto meditato da tempo: convertire gli infedeli a costo di trovarvi il martirio. Arriva in Egitto, alla corte del sultano Melek el Kamel, ma non potrà restare a lungo. I vicari rimasti in Italia hanno avuto la presunzione di reclamare altre novità, tanto da inserire nuove norme alla sua regola. Francesco deve fare chiarezza. Occorre sia riformare che riorganizzare molti aspetti del messaggio francescano, e in particolare la sua applicazione.
2: Ecco, il messaggio francescano, Monsignor Accrocca, lei ha all'attivo numerose pubblicazioni appunto sul messaggio francescano e su tutto quello che la vita e le opere del poverello di Assisi, e molte delle quali su San Francesco è stato visto da più prospettive, dalla vita, dalle opere, dal testamento spirituale. Tra i testi più noti possiamo ricordare il suo Un corpo conteso del 2025, Un santo di carta del 2013, Sulla strada di Greccio, la storia di Francesco, un po' più datato, nel 1990. Ecco, quale pensa sia l'attualità del messaggio di San Francesco per le nuove generazioni?
3: Guardi, credo sia un po', siamo chiamati allo stesso meccanismo, allo stesso percorso che fece lui. In fondo lui era ricco, aveva un sacco di cose che molti non avevano, dei suoi contemporanei, Ma non era davvero una persona riuscita, non era contento. E per provare la gioia vera deve liberarsi di tante cose superflue. Ecco, io credo che oggi anche noi forse ci siamo complicati inutilmente la vita. Noi abbiamo tante cose, tante possibilità che le generazioni precedenti non hanno avuto.
2: Sì.
3: Eppure a me non sembra che i nostri giovani siano più felici. In fondo i giovani di oggi non mi sembra siano più felici di quelli della mia generazione, e quelli della mia generazione non è che lo eravamo molto più dei nostri padri. Mm. Io credo che per trovare veramente la gioia di vivere, forse bisogna tornare a semplificare molte cose.
2: Sì.
3: Noi ci siamo complicati inutilmente la vita. Francesco ci ricorda anche questo, liberarci di tante cose superflue. È proprio vero che di certe cose non se ne può fare a meno, ma siamo sicuri che se non ce l'avessimo forse staremmo meglio almeno alcune cose?
2: È un bel interrogativo.
3: Credo che forse dovremmo riflettere un po' su questo.
2: Sì, è un bel interrogativo, Monsignore Crocca, sì.
3: Perché io ricordo, noi stavamo le ore sul bordo di un muricciolo a parlare, a ridere, a sì. scherzare, che ridevamo, no? Oggi i ragazzi sorridono molto di meno e parlano anche molto di meno. Spesso li vedo seduti sullo stesso muricciolo, ma ognuno
2: col telefonino,
3: il proprio telefonino, e non parla con l'altro.
0: Sì, sì. Ebbene, qui a Radio Techete abbiamo realizzato anche alcune puntate sotto Natale, raccontando anche così il presepe di Napoli, raccontando anche la celebre opera teatrale di Edoardo De Filippo. Beh, il presepe è stato creato, ideato proprio da San Francesco in quel di Greggio. Di Greccio. Qual è ancora oggi la forza, secondo lei, di quella creazione, appunto, dell'aver realizzato il presepe?
3: Guardi, Francesco voleva quella notte far vedere alla gente con gli occhi del corpo, dice la geografo che lo scrive, cioè corporalmente, no? Visivamente, qual era la condizione in cui Gesù era venuto nel mondo. E io credo la forza di quella realtà sta nell'aver messo in condizione la gente di capire quello che stava succedendo, perché il Vangelo che lui fa vedere, fa portare lì una mangiatoia, del fieno, un bue, un asino, no? E questo era il tutto, non c'era altro, ma fa vedere alla gente quello che la gente non avrebbe capito, perché veniva tutto letto in latino e quello passava sopra la testa della gente. Per cui lo voleva mettere in condizione la gente di capire e di vedere. Ecco, io credo che la forza di quella creazione sta ancora qui, rendere visibile, non con le parole, non è detto con le parole, ma con i gesti, il messaggio.
2: Sì.
3: E rendere visibile Dio. Come lo si rende visibile Dio? Con le chiacchiere, con le grandi liturgie anche, ma soprattutto ad esempio amando. Quando uno vede l'amore concreto, beh, quello fa vedere Dio. Ecco, rendere visibile l'amore. Francesco dice: Dio ci ha amato fino a nascere così umilmente. Lo fa vedere perché la gente possa capire e direi imitare, inserirsi in quel messaggio. Noi dovremmo far rendere visibile l'amore. Ecco, è la forza un po' di quell'intuizione di quella sera, sta qua.
2: Certo. Monsignor Crocca, il percorso di Francesco è stato articolato e per partire, come tutte le innovazioni, diciamo le rivoluzioni, questa che è stata una dolce rivoluzione ma profonda, ha dovuto avere vari passaggi. Ecco, in questo prossimo audio ascoltiamo il confronto con Papa Innocenzo III, che riceve la richiesta di Francesco, e poi il confronto serrato nel collegio cardinalizio sull'opportunità di accettare il nuovo movimento di preghiera, con molta reticenza da parte del collegio cardinalizio. E il sostegno poi significativo del cardinale Colonna aiuta Francesco ad avere l'attenzione del Papa. Ascoltiamo.
8: Noi Innocenzo III, Papa. Che altro c'è?
9: La richiesta dei penitenti di Assisi.
8: Leggi.
9: Questa è la regola di vita secondo il Vangelo, che io, Francesco di Assisi, domando venga approvata dal Signor nostro il Papa Innocenzo. I penitenti di Assisi debbono vivere in obbedienza e castità, senza nulla di proprio, secondo l'insegnamento di Gesù, il quale dice: va, vendi quello che hai e dalla ai poveri. Non prendere per via né oro, né argento, né bisaccia, né due tuniche, né sandali. I penitenti devono vivere lavorando con le proprie mani, non siano padroni.
8: Sì, tutto chiaro. Le solite cose.
10: È un pretesto, cose pericolose. Cose che abbiamo già sentito dagli umiliati, dai buoni cattolici, dai patarini e così via, tutti eretici.
11: Ascoltate, è più di un mese che osservo questi penitenti di Assisi. Posso garantire che riescono a lavorare e a predicare, che non c'è in loro nessun segno di ribellione alla Chiesa.
8: Sì, sì, ma dobbiamo essere assai prudenti. Siamo come in una fortezza assediata da ogni lato. L'imperatore, le fazioni comunali, le eresie. Ciò che altri ci hanno detto di questi penitenti ci pare molto sospetto. Troppe eresie sono incominciate in questo modo. Tuttavia, poiché tu mostri di avere in loro molta fiducia, possiamo esaminarli.
11: Nonostante le apparenze, fra di loro ci sono illustri avvocati. Ci sono nobili, mercanti.
9: Fate rientrare. Si faccia avanti il postulante. Chi è il capo? Insomma, chi di voi è Francesco d'Assisi?
8: Coraggio.
5: Dai.
8: Sei tu? Lo sai che i poveri sono oppressi dalla fame, dal freddo, dalle malattie e perciò sono portati facilmente ad avvilirsi, a disperare. Come possono poi predicare la pazienza e l'ubbidienza?
10: La Chiesa possiede già un corpo di dottori preparati per la predicazione, preparati appositamente. Il primo venuto non può dichiararsi inviato da Dio e incaricarsi di predicare la sua parola.
9: Quali garanzie offre la regola che abbiamo ascoltato poco fa? Non può darsi che per sua bontà il Cardinal Colonna ponga in questi penitenti troppa fiducia?
8: Leggi ancora quella regola.
9: I penitenti devono vivere in obbedienza e castità, eccetera. Senza nulla di proprio e secondo l'insegnamento di Gesù, il quale dice: se vuoi essere perfetto, vai e vendi, eccetera. Non prendere per via né oro né argento, eccetera, eccetera. Perciò i penitenti abbiano una sola tonaca e un solo paio di pantaloni.
12: E se quel paio di pantaloni dovesse rompersi?
5: Ma possiamo metterci una pezza.
8: Come?
5: Possiamo prendere una pezza e li accomodiamo.
8: L'uomo è debole. Se desiderate farvi monaci, perché non entrate in un convento? Ci sono tanti ordini.
11: Lo dicevo anch'io. Ma lui ha osservato, e non ha torto, che nei conventi, anche se i monaci non hanno dei beni propri, i beni li possiede la comunità e così la loro vita trascorre sicura senza quei disagi che deve affrontare ogni giorno la gente semplice. Egli desidera soltanto di vivere secondo il Vangelo per potersi sentire parte operante della Santa Chiesa.
2: E qui, Monsignor Accrocca, in questo anche nella Chiesa c'è un bel confronto vivace, c'è sempre stato nei secoli ovviamente, quindi oggi diremmo fuoco amico, sia l'ostruzionismo e sia il dubbio creavano molti problemi al percorso di Francesco, ma probabilmente nell'Alto dei Cieli era stato deciso così e quindi il percorso di Francesco andò ugualmente avanti, però tra mille difficoltà appunto anche nel collegio cardinalizio.
3: Sì, senza dubbio, vi furono e vi furono anche forti, perché di fatto questo nuovo ordine poi nel prosieguo degli anni, vi furono agli inizi e certamente lì Innocenzo fu anche procedette per gradi, perché non concesse un'approvazione scritta, ma soltanto una, diciamo così, sostegno orale, e poi li fece affiancare da uomini della curia che ne monitoravano la crescita. Però fu decisivo questo, perché mentre in passato si era subito giunti a una condanna, qui Innocenzo III attese lo svolgersi degli eventi e poi prenderanno una piega inaspettata, perché quest'ordine cresce in pochi anni e allora i problemi saranno diversi, perché veniva in qualche modo, potremmo dire così, anche a toglierne una leadership, sì, che altri avevano esercitato prima di loro. Sì. E i cardinali provenienti dalle vecchie pile ovviamente potevano fare, certo, resistenza. Questo c'è stato chiarissimamente. Il francescanesimo poi vince, si afferma soprattutto, direi, per due grandi motivi. Primo, l'appoggio degli darà il papato schiererà soprattutto con Gregorio IX al loro fianco. Secondo, i monasteri per loro natura vivevano isolati dalle città, sì, magari su luoghi, ancora oggi se guardiamo, no? Dove è Cassino, Monte Cassino, Subiaco, sono sempre... Quando però dopo il 1000 si sviluppa la città diventa il luogo dove si svolgono gli affari, dove maturano le idee, dove si studia, sì, il monachesimo diventa così, si trova con le armi spuntate, potremmo dir così, sì, mentre i mendicanti, francescani, domenicani, scelgono la città. E questo sarà l'origine del loro successo. Però certamente nel Sacro Collegio c'è stato un dibattito molto forte.
0: Molto forte.
3: Tanto che si arriverà ad un'approvazione definitiva dei mendicanti solo al secondo concilio di Lione, 50 anni dopo, quasi la morte di Francesco, più di 50 dopo la morte di Domenico, perché il secondo concilio di Lione, 1274.
0: Sì.
3: Aspettare quella data per un'approvazione definitiva e stabile.
0: Sì. Adesso andiamo ad ascoltare un altro contributo audio. Il Papa li congeda con una benedizione, ma la difesa di Francesco da parte del Cardinale Colonna e infine l'ostentato intervento timido di Francesco con una metafora molto persuasiva convincono Innocenzo III, che concede il placet verbale, affidando al Cardinale Colonna l'incarico di consigliere del Movimento e di Francesco.
10: Ma con quale diritto e con quale dottrina egli pretende di essere parte operante della Chiesa?
11: Figlioli, riflettete meglio. Occorre maggiore prudenza. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
9: Amen.
11: Un momento. Signor Papa, quest'uomo domanda solamente di vivere secondo il Vangelo. Ora, se noi dichiariamo che è impossibile, se noi affermiamo che è un'impresa superiore alle forze umane, ci accuseranno giustamente di bestemmiare Cristo.
9: Parla. Su. Coraggio.
13: Signor Papa, c'era una volta un grande re che un giorno incontrò in un paese una donna molto povera e molto bella e se la sposò. E la donna gli diede molti figli. Poi un giorno lui dovette andarsene. E quando i figli crebbero, la madre non poteva più mantenerli. E così disse loro, andate dal re, lui avrà cura di voi. E quando il re li vide, disse loro, ma non siete i figlioli di quella povera donna voi? Venite a casa mia, ci sono tanti bastardi, tanti stranieri, e voi siete i miei veri figli. Venite, sedete qui al mio fianco. Signor Papa, noi siamo i figli di quella povera donna, della povertà, che è la sposa di Cristo e vostra.
11: Noi ti concediamo il permesso di predicare il Vangelo e la facoltà di delegare a quest'ufficio anche i tuoi discepoli. Il Cardinale Colonna sarà tuo consigliere, sarà lui garante della vostra condotta. Se crescerete di numero, se rimarrete in ubbidienza, tornate pure da noi e noi decideremo. Ora andate. Nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo.
4: Pensi che verrà ancora Francesco a predicare in Duomo?
14: Ma chiedilo a lui.
4: Per favore, chiediglielo tu.
14: Francesco, Francesco, mia cugina Chiara vuol sapere se tornerai a parlare in Duomo.
13: Non lo so, perché?
4: Mi piace come parli. Che cosa significa quel fuoco di cui parlavi ieri?
13: Amore per Cristo.
4: Però non è facile sentirlo come lo provi tu.
13: Parla più forte, non ti sento.
4: Dicevo che è difficile amare il Cristo così come dici tu. Mi capita di pregare per abitudine, è mortificante. Aiutami a capire meglio la verità.
13: Credo che si debba pensare al Cristo che vive. L'hai letto il Vangelo di Giovanni? Leggilo bene, vedrai, ti aprirà gli occhi.
4: E come?
13: Parla dell'amore, dell'amore del Cristo per ogni creatura. Dice che lui è presente in ognuno.
15: Porta la sua croce sul monte, gli inchiodano le mani e i piedi. Gli piantano una spada nel fianco.
4: Eppure lui vorrebbe dire ancora una parola di pace a quelli che stanno lì a guardare. Sono in molti a guardare, ma non lo ascolta nessuno.
15: Tutti lo hanno abbandonato. Dio mio, perché mi hai lasciato? Dio mio, perché mi hai lasciato? Ma resuscitò e disse, sono sempre con voi. Sono vivo, presente. Vuoi del pane?
4: Sì.
15: Possiamo tentare di vivere come lui. Puoi tentare, se vuoi. Tieni. Il primo passo è la povertà. Una povertà serena e fiduciosa. Ti spaventa?
4: No. Visto che stai cercando di farlo tu, posso provare anch'io. Forse non sono meno testarda di te. Proverò.
2: Monsignore Crocca, è particolarmente significativa la funzione anche di Santa Chiara, che poi porta avanti il ramo, diciamo, femminile del francescanesimo con le suore clarisse. Ci fu una grande vicinanza e concomitanza. Ecco, se dà una risposta veloce, così poi le facciamo un'altra domanda, che stiamo in chiusura.
3: La figura di Chiara è una figura importantissima. E direi così, è in qualche modo un alter ego di Francesco e ha un carattere per certi aspetti non meno forte del suo. È una esperienza, una storia di libertà, perché la famiglia voleva decidere per lei e invece Chiara disse la vita mia è mia e scelgo io come fare. È una scelta di libertà, veramente.
0: Monsignor Accocca, la presenza di San Francesco ha creato nel territorio di Assisi un'atmosfera sempre soave e magica. Lei, da persona di alta spiritualità, cosa percepisce?
3: Io percepisco, direi, in questa città veramente straordinaria, la presenza del santo, ecco, è richiamata già dalla semplicità architettonica delle linee degli edifici. In questa nudità della pietra si ricorda la nudità di Francesco, la semplicità delle linee ricorda la semplicità delle sue parole e dei suoi gesti. Io credo che sia proprio educativo venire qui, ma non solo fermarsi nei luoghi, nelle basiliche, ma direi percorrere i vicoli, rivedere la semplicità delle architetture. E questo impercettibilmente educherebbe ad un discorso di essenzialità nell'uso delle cose e credo che depotenzierebbe anche l'esplosivo che ognuno di noi si porta dentro, lo disattiverebbe, disintegrerebbe, direi così, tutta la rabbia. Io sento che è molto educativo venire in questa città, che poi è detta città della pace. Ecco, vorrei, questo sarebbe il mio sogno, poter organizzare in qualche modo, compiere gesti, organizzare laboratori, momenti di studio per educare alla pace. Ecco, Assisi è questo.
2: Invitiamo...
3: Mi auguro che divenga sempre più questo.
2: Invitiamo tutti, Monsignore Crocca, con questo suo invito a tornare ad Assisi per un luogo di serenità, tranquillità e di soprattutto di meditazione.
0: Anche il nostro
3: respirare a pieni polmoni, questo, grazie.
0: E quindi anche il nostro cammino di Radio Techete racconta sui sentieri francescani a 800 anni dalla scomparsa di San Francesco d'Assisi sta arrivando al termine. E quindi nel ripercorrere la vita e le opere del poverello di Assisi abbiamo avuto il piacere di avere con noi come guida Monsignor Felice Accrocca, vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdotadino, Foligno. Quindi Monsignore, grazie per aver partecipato a Radio Techete racconta per l'anniversario appunto degli 800 anni di San Francesco.
3: Grazie a voi per questa opportunità, grazie a voi e grazie anche a tutti coloro che sono stati nel suo.
0: Il prossimo appuntamento di Radio Techete racconta, condotto da Elisabetta Malantrucco, sarà dedicato ad Amilcare Rambaldi, operatore culturale, imprenditore floreale, ma soprattutto ideatore del Festival di Sanremo e del Premio Tenco. E noi siamo giunti proprio in chiusura, quindi da parte mia, da parte di Gianluca Polverari
2: e Giacinto De Caro,
0: Vi ringraziamo dell'ascolto della puntata, che ricordiamo sarà disponibile in podcast sul sito di Radio Techete racconta e sull'app Rai Play Sound, così come trovate anche tutti gli altri podcast delle varie trasmissioni che vengono realizzate su questo canale.
2: Seguiteci.
0: Buon ascolto e con Radio Techete e mi raccomando, insomma, non mancate mai di seguire le nostre conduzioni.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.it.

RAI Radio Tecchetè. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techetè con Filosofi si nasce. Per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico, sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per noi posteri. Stavolta il turno di Bertrand Russell, il matematico pacifista. Bertrand Russell era un nobiluomo inglese. I suoi avi nobili risalgono fino al 1400, ai tempi del re Enrico VI. Un uomo così nobile che amava fumare la pipa. E forse questo suo vizio, unito però alle sue doti natatorie, gli salvò la vita, visto che nel 1948 ebbe un incidente aereo sulla Manica, ma, stando seduto nell'area fumatori, quella accanto al portellone d'emergenza, riuscì a fuoriuscire subito dall'aereo caduto in mare e, nuotando da solo per diverse miglia, a portarsi a riva sano e salvo, ma forse un po' stanco. Aveva oltre 70 anni, infatti, quando gli successe. Bertrand Russell era un matematico, uno dei più brillanti dell'inizio del Novecento. Bertrand Russell era però anche un grande scrittore, così grande da vincere il premio Nobel per la letteratura nel 1950. Questa sua dote, combinata con una fantasia realistica potentissima, gli permetteva di formulare dei paradossi logici complicatissimi in una maniera così chiara e vivida che anche chi era completamente digiuno di logica e matematica poteva comprenderli. Immaginate di essere un tacchino in un allevamento intensivo negli Stati Uniti. Un tacchino molto intelligente, che vuole formarsi una visione del mondo, la più corretta possibile, empirica, fondata sulle osservazioni, scientifica, insomma, diremmo noi umani. Bene, ogni giorno vedete che nella vostra nuova casa, l'allevamento, vi viene portato da mangiare alle 9 del mattino, così il primo giorno, così il secondo, così il terzo e così via. Vi viene portata se fa caldo, vi viene portata se fa freddo, se piove, se tira vento. E voi, da buon tacchino scienziato, osservate e prendete nota. Cibo alle 9, cibo alle 9. Le condizioni cambiano, ma, cascasse il mondo, alle 9 il cibo arriva. Benissimo, fate un bel sospiro e arrivate a sostenere. Che bello, è proprio vero che ogni giorno alle 9 mi portano da mangiare. Peccato che il vostro scrupolo scientifico di raccogliere tantissime osservazioni prima di arrivare a sostenere un'affermazione dalla portata universale vi porti però a farvela dire proprio il 24 dicembre, quando, come da tradizione, sarete voi il pasto, molto poco scientifico, di una famiglia di esseri umani. Questo è l'apologo che Russell usa per criticare l'induzione come modalità di ragionamento scientifico. Immaginate ancora di vivere in un villaggio, nella campagna inglese, di vivere bene, senza troppi affanni, e di essere il barbiere di questo villaggio. Un barbiere molto bravo e molto richiesto. Beh, siete l'unico barbiere. Un barbiere che a sua volta è sempre ben sbarbato. È il barbiere che rade tutti e solo gli uomini del villaggio che non si radono da soli. Bene, si chiede Russell, ma come fa il barbiere allora ad avere una barba così curata? Si rade da solo? Pensateci bene, ogni risposta che darete vi fa cadere in contraddizione. Si chiama antinomia ed è una delle più importanti nella storia della logica, la scoperta Russell. Questo suo talento si esprimeva anche verso argomenti ancora più alti, quelli concernenti la fede religiosa e la necessità di giustificarla. Ascoltate quanto è bravo a parlarci della religione mentre parla di una teiera. Molti ben pensanti si esprimono come se fosse compito dello scettico smentire i dogmi e non del credente dimostrarli. Se io sostenessi che tra la Terra e Marte vi fosse una teiera,

Era di porcellana in rivoluzione attorno al Sole su un'orbita ellittica, nessuno potrebbe contraddire la mia ipotesi, purché io avessi la cura di aggiungere che la teiera è troppo piccola per essere rivelata persino dal più potente dei nostri telescopi. Ma se, visto che la mia asserzione non può essere smentita, io sostenessi che dubitarne sia un'intollerabile presunzione da parte della ragione umana, si penserebbe giustamente che stia dicendo fesserie. Se però l'esistenza di una tale teiera venisse affermata in libri antichi, insegnata ogni domenica come la sacra verità e instillata nelle menti dei bambini a scuola, l'esitazione nel credere alla sua esistenza diverrebbe un segno di eccentricità e porterebbe il dubbioso all'attenzione dello psichiatra in un'età illuminata o dell'inquisitore in un'era antecedente. Questo era Bertrand Russell.

0: I Russell di Bedford erano una nobile famiglia di conti e duchi che risaliva al XII secolo. La madre, Catherine Louisa Stanley, era figlia di Edward Stanley, ex ministro del commercio del Regno Unito. Il suo padrino di battesimo fu il grande filosofo John Stuart Mill. I genitori muoiono presto e Russell cresce con i nonni in un clima molto puritano e neo-vittoriano. Unica sua via di fuga erano il talento e la sete di conoscenza. Sin da giovane si appassiona alla filosofia e alla matematica e nel 1890 va a studiarle nella prestigiosa Università di Cambridge. Nel 1900 partecipa a un importante congresso internazionale di filosofia a Parigi che gli cambia la vita accademica. Ci torneremo. Nel 1908 diventa assistente al Trinity College di Cambridge e passa una decina d'anni completamente assorbito nel suo progetto di ricostruzione logica della matematica intera. Quello era il suo progetto di vita finché non sopraggiunse la guerra, la prima guerra mondiale, la grande guerra. Russell era pacifista, convintamente pacifista. Questi ideali politici lo portarono lontano dall'Accademia, perché venne allontanato dal Trinity College nel 1916 a causa della pubblicazione di un libretto di riforma sociale. Nel 1918, addirittura, finì in carcere per via di uno scritto di propaganda pacifista. In carcere pubblicò quel capolavoro di scrittura filosofica che è l'introduzione alla filosofia matematica. Dopo la guerra, nel 1920, fece un viaggio in Russia, dove stava avvenendo un interessante esperimento politico. Conobbe anche Lenin, ed ecco, nelle sue parole, il resoconto del loro incontro.
1: Gli chiesi: fate una rivoluzione contro la proprietà, ma dando la terra ai contadini, non rischiate di formare una nuova classe di proprietari? Lenin mi rispose: non c'è nessun rischio. Appena un contadino diventa ricco, ci sarà sempre un contadino più povero disposto ad eliminarlo. Questo non mi piace, gli risposi.
0: Successivamente venne invitato anche in Cina, ma in quegli anni altre preoccupazioni lo attanagliavano. Aveva iniziato a sposarsi, divorziare e risposarsi. Lo fece ben 4 volte. Si manteneva scrivendo degli stupendi libri di divulgazione scientifica, filosofica e culturale che vendevano moltissimo. Come non menzionare l'ABC della relatività e i problemi della filosofia, il testo su cui si è formata più di una generazione di futuri filosofi. Nel 1927 fonda una scuola sperimentale aperta a bambini e bambine. Nel 1931 diventa membro della Camera dei Lord e da lì ha una tribuna per esprimere direttamente le sue idee politiche. Nel 1939 si trasferisce negli Stati Uniti per andare a insegnare presso la UCLA a Los Angeles. Intanto, in Europa era scoppiata un'altra guerra, ancora più sanguinosa dell'altra. Le idee moralmente liberali di Russell, pubblicate in alcuni libri come Saggi scettici, Matrimonio e morale, La conquista della felicità, gli inimicano l'ambiente culturale statunitense e nel 1944 lo portano a tornare in Gran Bretagna. Qui si intensificano le sue battaglie sociali, inquadrabili in 4 momenti principali. Il pacifismo con le sue splendide lettere a Khrushchev e Kennedy per scongiurare gli esiti più pericolosi nella famosa crisi dei missili di Cuba nel 1962. Il disarmo unilaterale della Gran Bretagna, il famoso tribunale Russell contro i crimini di guerra commessi dall'esercito statunitense durante la guerra del Vietnam, che gli valse una forte autorità morale presso la generazione del 68, il manifesto presentato il 9 luglio 1955, a inizio della Guerra Fredda, a Londra, in occasione di una campagna per il disarmo nucleare assieme ad Albert Einstein, poi controfirmato da altri 11 scienziati intellettuali di primo piano, in cui si invitavano gli scienziati di tutto il mondo a riunirsi per discutere sui rischi per l'umanità prodotti dall'esistenza delle armi nucleari. Russell poi morì nel 1970, a quasi 98 anni, per le conseguenze esiziali di una lunga polmonite. Come da sue disposizioni, non venne celebrato alcun funerale, né religioso né laico, e le sue ceneri vennero disperse nelle natie colline del Galles.

0: Nonostante sia unanimemente riconosciuto come un grande scienziato, Russell, a conti fatti, ha lavorato ben poco nell'Accademia. Da nobile ha avuto accesso a percorsi di formazione molto personalizzati che gli avevano fatto maturare tutta una serie di visioni interessanti sul ruolo delle varie scienze per la conoscenza umana. Ascoltiamo le sue stesse parole riguardanti la matematica in questo spezzone di intervista presente negli archivi RAI.
1: When I was young and started the calculus, I noticed that the proof...
2: Quando ero giovane e iniziai a fare dei calcoli, mi accorsi che i risultati che essi mi davano erano sbagliati e tuttavia non riuscivo a trovare le ragioni dell'errore. Ma c'è una provvidenza che ha un riguardo particolare per i matematici e ha fatto in modo che tutto quanto essi cercavano di dimostrare con argomenti sbagliati era in effetti vero. Perché, vede, l'errore fa parte dell'uomo. Così si arriva alla tolleranza, a considerare azioni che a noi sembrano assurde come qualcosa che pure ha un significato che va scoperto. Gli uomini temono il pensiero più di qualsiasi cosa al mondo, più della rovina, più della morte stessa. Il pensiero è rivoluzionario e terribile. Il pensiero non guarda ai privilegi, alle istituzioni stabilite e alle abitudini confortevoli. Il pensiero è senza legge, indipendente dall'autorità, non curante della provata saggezza dell'età. Il pensiero può guardare nel fondo dell'abisso e non avere timore. Ma se il pensiero deve diventare proprietà di molti e non privilegio di pochi, dobbiamo finirla con la paura.
0: All'interno del suo percorso di formazione c'è un momento, ben rimarcato dal professor Giorello in una vecchia puntata di Wikiradio, che rappresenta una svolta nella sua crescita intellettuale. 1900, Parigi. Congresso internazionale di filosofia. Vengono invitati anche dei matematici e Russell ascolta gli interventi del matematico italiano Peano e dei suoi allievi. Subito un misto di ammirazione e invidia coglie l'animo del giovane Russell. Questi avevano sviluppato un simbolismo logico che consentiva loro una precisione nella formulazione delle loro tesi che tutti gli altri non avevano. Era questo che Russell cercava e pretendeva da se stesso e dalla filosofia, una precisione quasi matematica. Ascoltiamo degli spezzoni di una intervista del professor Carlo Cellucci sul pensiero di Russell. Iniziamo con alcune considerazioni sul ruolo che ha la matematica in rapporto alla filosofia.
3: In effetti per Russell lo scopo della filosofia è la ricerca della certezza, cioè trovare i fondamenti della certezza della conoscenza. E il suo punto di attacco all'inizio della sua filosofia è di tipo cartesiano, diciamo, cioè il problema che lo ha mosso fin dall'inizio: esiste un tipo di conoscenza assolutamente indubitabile di cui possiamo fidarci, su che cosa possiamo fidarci nella conoscenza? La sua formazione è stata sia nel campo della filosofia che nel campo della matematica, perché in Inghilterra, a differenza di quello che in Italia, quando si studia filosofia non si studia soltanto filosofia, ma si studiano più soggetti. Allora, quando lui era studente all'università ha scelto due soggetti, cioè la matematica e la filosofia, quindi la sua formazione è stata in entrambi i campi. E comunque è abbastanza naturale che per una persona che cercasse la certezza, cercare anzitutto di studiare il campo in cui secondo lui era più facile trovare la certezza, e questo campo era per lui la matematica. Quindi il primo campo a cui si è rivolto per cercare qualcosa di solido, di certo, è stata la matematica. Ma questo rivolgersi alla matematica è stato soltanto per lui una fonte di una grande delusione, perché sebbene la matematica è stato il primo campo del quale Russell cercava di dare una fondazione, è stato quello anche il campo in cui lui non è riuscito a dare una fondazione. Quindi alla fine della sua vita, nei suoi ritratti a memoria, riguardando il proprio passato, dice appunto: ho speso tutta la mia vita per cercare di far mantenere in piedi questo elefante vacillante. Ho cercato nella mia vita di costruire una tartaruga per sostenerlo, mi sono accorto che anche la tartaruga non ce la faceva e quindi tutto sommato la mia vita è stato un fallimento in questo senso. Comunque è molto interessante leggere nella sua autobiografia, lui racconta questa esperienza molto strana in un certo senso, che però riassume in qualche modo il suo atteggiamento verso la filosofia. Lui dice che quando aveva 11 anni Russell, tra l'altro, ha perso i genitori a 4 anni, anzi i genitori e la sorella, quindi è rimasto solo, e è stato allevato da suo nonno, che era Lord Russell, che appunto è stato primo ministro inglese, tra l'altro, quindi era una famiglia molto, insomma, potente d'Inghilterra in un certo senso. Comunque, lui ha studiato fino a una certa età, insomma, in casa, non ha studiato in scuole pubbliche, e mentre studiava in casa, c'era suo fratello, poco più grande di lui, che ha cominciato da solo a studiare gli elementi di Euclide. E appunto, vedendo questo fratello che studiava gli elementi di Euclide, gli ha chiesto: beh, aiutami un po', voglio capirci ancora qualcosa anch'io. Lui aveva 11 anni, no? E allora questo fratello gli disse: vabbè, ti aiuto, vediamo, studiamo insieme. E lui racconta che quando però mio fratello mi disse: se vuoi studiare gli elementi di Euclide, devi partire da questi assiomi, devi accettarli, altrimenti non possiamo andare avanti. Lui dice: fu questa la mia più grande delusione della mia vita, perché io credevo che perlomeno nella scienza si partisse da qualcosa che non dovessi concedere, e invece dovevo concedere qualcosa dall'inizio. E lui dice: questa è stata una fonte di delusione per me tale, per il momento l'accettai perché volevo sapere cos'era la geometria, però questo senso di insicurezza che mi è nato allora nel vedere che nessuna conoscenza era fondata su qualcosa di assoluto, che non dovessi concedere in qualche modo, per me è stata fonte di una grande incertezza, e da allora me la sono portata presso tutta la vita in questo tipo di incertezza.
0: Per oltre 10 anni Russell lavora alla costruzione di un sistema filosofico di ricomprensione della matematica all'interno della logica, il più solido e consistente possibile. Questo approccio è comunemente chiamato logicismo. Ascoltiamo ancora il professor Cellucci che ci spiega in cosa consista.
3: Il paradigma della certezza per lui è la matematica, e quindi lui cercava di, naturalmente, di dare una fondazione della matematica assolutamente certa, cioè di dare dei fondamenti della matematica che fossero assolutamente certi. E nel tentativo di dare questi fondamenti, naturalmente lui è andato a cercare qualcosa che fosse veramente ancora più certo in un certo senso della matematica. E il tipo di ragionamento che ha fatto è questo: in qualsiasi forma di ragionamento noi facciamo, in qualsiasi discorso noi facciamo, dobbiamo presupporre dei principi logici. Senza di questi principi logici è impossibile qualsiasi discorso sulla realtà. E allora il tipo di discorso che lui ha fatto è questo: visto che in ogni ragionamento che facciamo sono sempre impliciti dei principi logici, allora la logica deve essere il fondamento della matematica. Per cui, siccome non c'è niente di più generale della logica, in questo senso io non posso trovare niente che mi possa garantire niente di più sicuro della logica. In questo senso, appunto, la sua filosofia, la sua posizione filosofica viene detta logicismo, proprio perché alla base della sua posizione c'è l'idea che per rendere sicura la matematica bisogna far vedere che tutti i concetti matematici sono riducibili a concetti logici e tutti i teoremi della matematica sono riducibili a teoremi logici. Quindi c'era dietro l'idea, appunto, di dover ridurre la matematica alla logica. E questa riduzione, quello che si chiama appunto il logicismo di Russell, il tentativo di ridurre la matematica alla logica, per lui era soltanto un primo passo, perché in realtà lui avrebbe voluto andare oltre, cioè oltre a ridurre la matematica alla logica, successivamente tentare di ridurre anche le parti della fisica teorica alla logica, cioè cercare di ridurre alla logica la maggior parte delle nostre conoscenze, perché soltanto in questo modo, siccome la logica era, dicevo prima, il paradigma di ogni certezza, nel senso che si occupa di ciò che è più generale, che viene presupposto in qualsiasi discorso, allora in questo senso, se fosse riuscito a fare questo, avrebbe dimostrato che gran parte della nostra conoscenza, sia matematica che fisica che scientifica, è fondata, è sicura, insomma, in questo senso. E questa idea di ridurre tutta la nostra conoscenza alla logica è rimasta una costante in tutta la sua vita. Russell ha cambiato idea su un sacco di cose, ma non su questo. E questo si vede anche dal fatto che la sua opera, una delle sue opere principali, I principi della matematica, che fu pubblicata nel 1903, poi furono da lui ripubblicati nel 1937, molti anni dopo, quando era stato scoperto nel 1931 il teorema di Gödel, che tra le altre cose implicava pure che il logicismo, cioè la sua posizione filosofica, non stava in piedi, cioè era una confutazione della sua posizione.
0: Questo approccio informa il capolavoro che Russell, insieme al collega Alfred Whitehead, pubblicò in 3 volumi fra il 1910 e il 1913. L'intento era quello di sistematizzare la matematica tramite un linguaggio rigoroso e preciso, partendo da un insieme definito di assiomi e di regole logiche, cercando di evitare alcune contraddizioni che Russell stesso aveva ravvisato in tentativi precedenti, penso ad esempio a quello di Frege, una cui versione mainstream possiamo ascoltare qui di seguito.
4: Questo paradosso può essere raccontato come la storia di una bibliotecaria che deve catalogare tutti i libri della sua biblioteca. Terminato il lavoro, si chiede se debba includere anche il catalogo stesso, ma alla fine decide di non farlo. Il bibliotecario dello Stato riceve i cataloghi di tutte le biblioteche del paese, quelli gialli che includono anche il catalogo e quelli blu che invece non lo riportano. Egli ha il compito di compilare il catalogo dei cataloghi blu, quelli che non includono se stessi, ma riflettendoci su, si rende conto che è impossibile. Cosa farà del catalogo dei cataloghi? Se non lo includesse, allora sarebbe incompleto, ma se lo facesse sarebbe un errore, perché sarebbe il catalogo dei cataloghi che non includono se stessi. Perché mai Russell attribuiva tanta importanza a questo paradosso? Perché quello era il modo più diffuso di porsi nei confronti di un oggetto matematico. Una raccolta di libri non era tanto diversa da una raccolta di numeri. Il fatto che un catalogo in particolare non potesse essere realizzato significava che esisteva un insieme di numeri che in realtà non esistevano. Una contraddizione che minava le fondamenta stesse di quanto era stato conseguito fino ad allora.
0: L'idea base di Russell, chiamata teoria dei tipi, era che gli oggetti componenti un sistema potessero essere raggruppati in classi e poi via via in classi di classi. In questo modo si conferiva ordine al sistema per evitare i casi di autoriferimento che nuocevano alla coerenza della sistematizzazione intera. Questi casi erano noti sin dall'antica Grecia, attraverso arguti paradossi come quello di Epimenide il Cretese, vissuto fra il VII e il VI secolo avanti Cristo. Viene narrato che, una volta, se ne uscì con questa singolare affermazione: tutti i cretesi mentono. Benissimo, ma lui stesso era cretese, quindi stava dicendo la verità oppure no? Per Russell quindi si trattava di costruire un linguaggio descrittivo il più preciso possibile per evitare questi casi di vaghezza o equivocità che minavano la coerenza dell'intero sistema. Ad esempio gli si chiedeva: una frase come "l'attuale re di Francia è calvo" ha senso? È vera o falsa? Messa così, la frase sembra far riferimento a un oggetto, l'attuale re di Francia, che però non c'è da nessuna parte nel mondo. La Francia non è una monarchia. Sembra senza senso la cosa, ma quella frase non ci sembra senza senso come potrebbe sembrarci la frase "il verde muro". Russell allora diceva che questa espressione andava ritradotta in una forma che ne esprimesse più precisamente il vero senso logico e in più che questa forma potesse essere espressa tramite un opportuno e chiaro simbolismo logico. Quella frase in realtà ci dice, dice Russell, che ci sarebbe un solo attuale re di Francia e che sarebbe calvo. Bene, così riformulata, la frase ha senso e poteva essere tranquillamente etichettata come falsa, perché quel re di Francia proprio non c'è. Il linguaggio per Russell era di fondamentale importanza per la costituzione essenziale dell'essere umano. Ascoltiamo come ci presenta questo aspetto il professor Giulio Giorello in una puntata di Wikiradio.
5: Gli esordi di Russell sono legati al problema della conoscenza. In un primo tempo Bertrand Russell aveva guardato con interesse alle filosofie continentali come le filosofie di Kant e dello stesso Hegel. In un secondo tempo però si era distaccato da questa prospettiva per ritornare a una forma, come dire, rimodernata, rivista di empirismo. Questo empirismo aveva a che fare con la comunicazione umana, in particolare con i problemi del linguaggio, e nel linguaggio che viene codificata l'esperienza di ciascuno, ed è grazie al linguaggio che si può arrivare persino a una scienza intersoggettiva. Questo è stato uno dei punti più importanti di Russell, che Russell ha continuamente enfatizzato e difeso, sostenendo che l'opera più seria dell'umanità era proprio la costruzione del sapere scientifico. E tuttavia Russell non dimenticava che alla base della stessa costruzione scientifica ci sono i terreni estremamente delicati dell'esperienza dei singoli individui. L'individuo non è tutto per Russell, ma è molto, e il linguaggio nasce come espressione di un individuo che ci racconta le sue esperienze personali. Le esperienze di X non sono necessariamente le esperienze di Y. Di qui la diversità del modo di intendere la stessa esperienza da parte di soggetti diversi. Eppure bisogna cercare di conciliare questi punti di vista. Questa conciliazione deve avvenire secondo modalità che chiameremmo democratiche, senza che venga esercitata un'autorità pesante e dispotica da parte di un individuo o di un gruppo di individui su altri individui. Per questo la crescita della conoscenza, l'analisi della stessa matematica, la struttura del mondo fisico sono tutti problemi che possono essere affrontati da delle comunità per le quali valga il rispetto dell'opinione altrui e un ampio margine di tolleranza. La tolleranza, dunque, non è semplicemente indifferenza alle opinioni degli altri e non è facile compiacimento. La tolleranza è una modalità con cui si costruisce la democrazia occidentale.
0: Russell sviluppa un linguaggio estremamente sofisticato e ostico per la sua logicizzazione della matematica nei principi. Un linguaggio che, tra l'altro, non tutti gli stessi matematici apprezzarono o accettarono. Penso ad esempio alle critiche che gli mossero Hilbert e Poincaré. Ma queste erano dispute abbastanza superficiali rispetto a quel che avvenne nel 1930, quando il matematico Kurt Gödel dimostrò i suoi due teoremi di incompletezza. Cosa dicevano questi teoremi? Lo ascoltiamo dalla voce del professor Gabriele Lolli in una intervista fatta dal professor Odifreddi e presente negli archivi RAI.
6: Come ha fatto Gödel non lo possiamo raccontare, ma quello che ha fatto effettivamente è stato di dimostrare che dei sistemi, delle teorie logico-matematiche che abbiano la forza di quello che Russell intendeva sono incompleti, sono per forza incompleti, cioè ci sono delle proposizioni che non sono né dimostrabili né refutabili in questi sistemi. Quando Gödel ha fatto questo lavoro nel 30, Russell aveva già abbandonato studi e interessi, anche quelli che erano stati rinnovati per un po' dalla sua frequentazione di Wittgenstein. Però c'è un episodio curioso: negli anni 60 ha avuto una discussione con il logico Leon Hankin a proposito del teorema e Russell diede una versione che sorprese sia Hankin che quelli a cui lo raccontò, e cioè che secondo lui il teorema di Gödel aveva come significato che non potevamo più dire che 2 più 2 fa 4, ma potrebbe fare anche 4,001. E qui tutti si sono chiesti che cosa volesse dire. Qualcuno ha tirato in ballo un possibile ritorno alla filosofia hegeliana su cui si era formato all'università, insomma, era uno studioso di Bradley e così. Invece è interessante il commento di Gödel a questo, quando gli fu riferito negli anni 70, dopo che Russell era già morto. E cioè Gödel disse che chiaramente Russell aveva frainteso il teorema, come anche Wittgenstein, ma a differenza di Wittgenstein in un modo molto interessante. E a questo punto il problema si sposta: cosa voleva dire Gödel? Probabilmente voleva dire che caduta l'idea di dare un fondamento logico assoluto alla matematica, quello che restava era un fondamento empirico e quindi completamente diverso, completamente rovesciato il sogno di 70 anni prima.
0: Ciò nonostante, in una vecchia intervista, Russell affermava che se avesse dovuto dire il vero motivo per cui riteneva la sua esistenza non sprecata, avrebbe senza dubbio sottolineato più la sua azione sociale e in senso lato politica che non quella teoretica. Per Russell i progressi nel sapere devono avere sempre una finalità sociale, migliorare la vita delle persone, senza però imporre le cose in maniera coercitiva. Secondo lui alla base della moralità c'è sempre, innanzitutto, un desiderio di benessere, di felicità, di vago star bene, che però si mostra nella sua tendenza universale. Io voglio che anche gli altri stiano bene, proprio come io desidero. Il contributo della ragione, allora, è quello di evitare che questa tendenza universalistica si manifesti in forme coercitive e quindi respingenti. La ragione umana deve sempre mostrare una certa cautela che avvicina le idee di Russell allo scetticismo mitigato e tollerante di David Hume. Ascoltiamo come il professor Giorello ci parla prima dello scetticismo di Russell e poi, per chiudere la puntata, del suo moralismo, per così dire, tollerante.
5: C'è un aneddoto molto curioso che Russell racconta in un testo del 1928 che non a caso si intitola Saggi scettici, è pubblicato in traduzione italiana da Longanesi. Questo testo racconta un'avventura politica di Russell. Nel 1910 mi avevano chiesto di candidarmi per il Partito Liberale. Ad un certo punto alcuni dignitari del Partito Liberale mi vennero ad obiettare che c'erano delle difficoltà, dice Russell, sulla mia candidatura perché ero abbastanza noto come un agnostico. Agnostico era il termine che è stato introdotto da Huxley per Darwin per definire coloro che non prendono posizione su importanti soggetti della religione come l'esistenza di Dio o l'immortalità dell'anima. Russell rispose: sì, certo, sono agnostico. E allora gli disse: beh, è meglio che tu non ti candidi alle elezioni. Questo mostra come sia difficile per Russell fare democraticamente della politica. Nei Saggi scettici Russell analizza questo problema e sostiene che il modo migliore per non lasciarsi, diciamo così, deviare dalle promesse dei politici e dei troppo facili slogan è esercitare un salutare scetticismo. Per Russell atteggiamento scettico vuol dire atteggiamento critico, il che vuol dire anche che possiamo esercitare lo scetticismo quanto vogliamo, come un po' ci aveva insegnato David Hume, ma attenzione a non fare dello scetticismo un nuovo dogma. Insomma, bisogna essere scettici anche a proposito dello scetticismo. Questa posizione portava Russell in un qualche modo a staccarsi in filosofia da una tendenza che Russell per altri aspetti aveva conosciuto e ammirato, che era la tendenza del pragmatismo, in particolare negli scritti americani di William James e poi di John Dewey. Il pragmatismo sottolineava in un qualche modo, per dirla con un pensatore acuto e intelligente come James, la volontà di credere. Russell ribatteva: beh, sarebbe meglio, prima di parlare di volontà di credere, parlare di volontà di dubitare, cioè di non stancarsi mai, appunto, di applicare un sano scetticismo capace di rivolgersi anche contro se stesso, cioè non far diventare, come dicevo prima, lo scetticismo un dogma. Saggi scettici è tutto costruito su questa grande tematica applicata da Russell con grande lucidità al discorso politico, ma non solo al discorso politico.
0: Ed ecco, infine, ancora Giorello sulla moralità secondo Russell in alcuni suoi testi di etica.
5: Si tratta di testi apparentemente molto semplici, scritti in un linguaggio quasi colloquiale, rivolte quindi a un pubblico generale, dove tematiche morali vengono affrontate nella convinzione che anche il discorso morale per Russell vada sottoposto a una rigorosa analisi logica, ma per carità, direi tra virgolette, senza esagerare. Infatti non riusciamo dal linguaggio a togliere qualche grumo di vaghezza, anzi qualche grumo di vaghezza è necessario, perché altrimenti se il linguaggio di ogni individuo fosse esattamente preciso, l'individuo sarebbe capito soltanto da se stesso. Quindi questa forma di compromesso va realizzata con una sorta di buonsenso e di tolleranza che, come dicevo, è buonsenso e tolleranza una endiade della società civile e non è semplicemente l'atteggiamento di un singolo.

0: il grande Enzo Iannacci.
1: Grande, grande. Grazie.
2: Rai Radio Tech e Tech.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
2: Scritto e diretto da Giovanni Fago, doppia indagine per il commissario Ferro, si colloca nella consuetudine mattutina di Radio 2 degli anni 90 dell'originale radiofonico. In particolare va in onda nel 1996 in 30 puntate. Ve lo riproponiamo per la sua sorprendente attualità in termini di tutela dell'ambiente, tema principale i rifiuti tossici con alle spalle mafia e camorra, e per il suo impianto narrativo moderno, grazie a quattro ingredienti fondamentali: la bellezza dei luoghi dell'ambientazione,

e Armando Bandini nelle vesti del suo amico Santini, archivista capo della questura. La narrazione con i ritmi e il susseguirsi delle vicende, al pari delle migliori fiction televisive dei giorni nostri. La caratterizzazione dei vari personaggi, che ci parla non solo di loro, ma dei valori e dei principi fondamentali del nostro vivere. Un esempio? Certe volte fare il proprio dovere significa quasi fare la rivoluzione, dice al maresciallo Terzi il cronista Gianni Pellegrini, mentre pranzano con la frittura di Nunzio, la migliore di tutto il Mediterraneo. Non vi ricorda forse Salvo Montalbano, mentre pranza in riva al mare nel suo ristorante preferito, magari come mia Augello?

doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. Tredicesima puntata.

0: Giulio, sai che mi fa sempre piacere vederti, ma venire fino a Torino... Potevi mandarmi un fax.
1: Eh sì, ma volevo scambiare due idee con te. E poi ho approfittato per visitare alcune discariche in questa zona per conto della Ecodis.
0: Vedo che hai preso di petto il tuo nuovo incarico. Come al solito, del resto.
1: Beh, sai, malgrado la materia sia poco profumata, ho scoperto cose molto interessanti. Ti ho preparato un piccolo promemoria. La persona si chiama Sergio Nocetta. È nato a Torino, ma deve essere di origine meridionale. Ha lavorato alla Ecodis per quasi un anno alla vigilanza degli ingressi. Poi si è licenziato e pare abbia trovato un posto di camionista in una delle tante ditte di trasporto rifiuti.
0: Succede spesso e il giro è molto chiuso.
1: Nel periodo in cui Nocetta è stato alla Ecodis, stando a un'indagine statistica che abbiamo svolto, sono aumentati i carichi di scorie nocive che sono riusciti a passare clandestinamente all'interno.
0: Quindi Nocetta potrebbe essere un uomo del racket, che ha favorito così i suoi amici.
1: Non solo. Ho notato che questo Nocetta è stato assente o malato diverse volte e in quelle occasioni è stato sostituito sempre dalla stessa persona. Un amico, forse un parente, da lui stesso indicato. Una specie di amichevole avvicendamento.
0: Ma e alla Ecodis non hanno sospettato nulla all'epoca?
1: Chissà. Forse non hanno attribuito grande importanza alla cosa. Una leggerezza, comunque.
0: E infatti ora hanno chiamato Giulio Ferro per impedire cose del genere.
1: Beh, può darsi. Io ho fatto installare sistemi di controllo molto rigidi. Telecamere a circuito chiuso, obbligo di registrazione per tutti coloro che hanno a che fare con il lavoro, verifiche dei carichi con un sistema a sorteggio, cambio frequente del personale agli ingressi senza preavviso.
0: Gli impianti li hai proprio blindati. Congratulazioni.
1: Infatti, finora non è entrato neanche un chilo di rifiuti clandestini. Ma ora vorrei indagare sulle ditte che inviavano alla Ecodis i carichi tossici. È possibile che le tue indagini sulle discariche clandestine vadano a finire sulle stesse piste. Ecco perché ti ho segnalato questo Sergio Nocetta, capisci?
0: Farò fare subito una ricerca. E beh, quell'altro, l'amico o il parente che lo sostituiva?
1: Purtroppo di quello sappiamo poco o nulla. Pare che si chiamasse Tony, ma siccome lo scambio avveniva in via ufficiosa, era sempre Nocetta che figurava.
0: È un po' faciloni, gli amici della Ecodis. Pronto, Farina? Sì, sì, sono io. Senti, ti mando un appunto per una indagine urgente. Occorre sapere tutti i precedenti di questa persona e mettere sotto intercettazione il suo telefono. No, chiedi al magistrato, certo. Avrà un cellulare, certamente, fai camionista. Poi mi farai una relazione dettagliata, eh? Ecco, ora ti mando il promemoria con il fax. Ciao.

0: discreto.
1: Beh, sono riuscito a sapere che dietro la maggior parte di questo traffico, sai, rifiuti tossici e simili, ci sono mafia e camorra. Ma tu dirai che non è poi una grande scoperta.
0: Ma mafia e camorra agiscono in proprio o come braccio operativo di altre organizzazioni occulte?
1: Di certo entrambe le cose. Tu sai che le industrie che producono queste scorie sono disposte a spendere molto pur di liberarsene. E quindi la torta è quanto mai appetitosa per gente senza scrupoli.
0: E alle industrie costa sempre meno che impiantare costosi sistemi di eliminazione legale.
1: No, intendiamoci, ci sono anche le industrie oneste, ma sono proprio una piccola minoranza. Una parte cerca di scaricare il malloppo nei fiumi e infatti nelle nostre regioni non c'è più un corso d'acqua pulito.
0: Malgrado le denunce degli ambientalisti.
1: Quando va bene c'è una chiusura temporanea. Poi le aziende si mettono a sbraitare che così si riducono i posti di lavoro e dopo un po' tutto torna come prima.
0: Già, è come un cane che si morde la coda. E pensare che la difesa dell'ambiente potrebbe dare decine di migliaia di posti di lavoro. Altro che storia.
1: No, lo so. Ma è difficile invertire l'andazzo. E poi ci sono in gioco interessi economici incredibili. La maggior parte invece affida lo smaltimento in mani più sporche delle loro.
0: E così si scaricano i depositi e la coscienza.
1: Tra l'altro noi in Italia siamo il crocevia dei rifiuti di mezza Europa, visto che le nostre leggi sono molto permissive. Tutti i grandi paesi industriali, ora anche quelli dell'est, ci considerano una grande pattumiera. E le discariche tossiche sono delle vere e proprie bombe a orologeria, sai.
0: Già. Senti, domani parto per un giro nel sud Italia. La Ecodis concorre a una gara per un grande impianto di riciclaggio ecologico tra Molise e Puglia. E poi ho avuto altre informazioni interessanti che devo andare a verificare.
1: Non andrai mica da solo, spero.
0: No, vado con Santini.
1: Figuriamoci. Beh, Santini è una cara persona, ma non mi pare una difesa molto efficiente.
0: Non penserai mica che debba avere una scorta. E poi, se vogliono farmi fuori, non c'è scorta che tenga. Abbiamo avuto esempi tragici, non ti pare?
1: Sì, ma perché rischiare? Non hai qualche collaboratore da mandare al tuo posto?
0: Ma no, certe cose devo verificarle di persona. E poi non credo di essere un obiettivo a rischio.
1: Voglio augurarmelo. Al tuo ritorno ti farò trovare la relazione sul signor Nocetta.
0: Spero che quel tizio metta anche te su una buona pista.

Certo che il fax è veramente una grande invenzione. Rimedia ai disservizi delle poste e alla pigrizia degli uscieri. E la tua indagine come procede, se non sono in

0: Finalmente. Ma dove sei stata?
1: Ho fatto delle commissioni, te l'avevo detto.
0: Ma potevi telefonarmi, mi sono preoccupato.
1: Ho tardato solo mezz'ora.
0: Lo so, ma quando sei fuori da sola io sono sempre in pensiero.
1: Vincenzo, non possiamo continuare così, lo capisci?
0: E allora? Allora cosa dovremmo fare?
1: Andarcene via, lontano. In Sud America, in Asia, magari in Australia. Cerchiamo di ricominciare una vita normale, tu e io. Possiamo farcela.
0: E con quali mezzi? Io non ho rubato, non ho messo soldi all'estero. Ho solo l'appartamento che abitiamo e qualche piccolo risparmio.
1: E va bene. Vendiamo tutto e andiamocene, dove nessuno ti conosce. Io potrò lavorare. E anche tu puoi metterti in pensione. Però questa non è vita. Sempre con l'angoscia che possa accaderci qualcosa.
0: Non è facile, Magda. Quella è gente che se vuole mi trova anche nel più remoto angolo del globo. Questa angoscia ci seguirebbe ovunque. Io sono segnato. Ma tu non devi seguire il mio destino. Tu puoi partire, salvarti.
1: Sono la tua compagna. E la tua vita è anche la mia. Non dimentico tutto quello che hai fatto per me.
0: Io ti amo, Magda. Ti ho amato subito, fin dal primo giorno. Ma tu non devi sentirti obbligata ad una gratitudine che può diventare pericolosa per la tua stessa vita.
1: Anch'io ti amo. Non si tratta di gratitudine. E voglio continuare a vivere con te. Ma a vivere, non a sentirsi braccati da ogni parte, ad avere paura per ogni piccolo rumore, a vedere in ogni passante un potenziale killer.
0: Ho ancora un dovere da compiere. Devo smascherare i capi dell'organizzazione. Se non lo facessi mi sentirei in pericolo dovunque. Ma tu non c'entri, parti tu per ora. Ti raggiungerò appena possibile.
1: No, non illuderti, sono nella tua stessa condizione. Se tu sei segnato, lo sono anch'io. Io conosco tutto quello che conosci tu, o quasi.
0: Ma questo loro non lo sanno.
1: Lo immaginano. O partiamo insieme, o concludiamo insieme la tua missione, se ci sarà possibile. Che cosa ti ha detto il tuo collega, quel Ferro, l'altro giorno?
0: Sono sicuro che ci darà una mano. È un tipo in gamba, un poliziotto di grande abilità e di intuito. E poi è fuori dall'ingranaggio. È rimasto colpito dalle informazioni che gli ho dato. Alcune cose le aveva sospettate anche lui.
1: Gli hai dato tutte le informazioni?
0: Proprio tutte no. Gli ho solo detto che ho documenti e alcune prove ben nascoste e protette. Gli ho detto che anche tu sai tutto.
1: Non ti sembra un'imprudenza?
0: No. Ferro è un uomo onesto e integro, senza legami con i servizi. Ho voluto proprio cercare uno come lui. E non è stato facile. Uno già in pensione, ma ancora con il gusto per le indagini difficili. Un funzionario non troppo in vista.
1: Se cominciasse ad occuparsi lui di tutta la faccenda, noi potremmo anche sparire. In fondo sarebbe un buon sistema per sviare l'attenzione da te.
0: Chissà, forse in un secondo tempo. Ma ora dobbiamo ancora lavorare tutti insieme. Ancora per poco, spero. Poi ce ne andremo davvero. Magari in Costa Rica. Pare che sia un paese tranquillo, con buone possibilità di lavoro anche per gente come noi.
1: Per chi? Che tipo di gente siamo?
0: Tu no, tu sei un artista, la tua patria è tutto il mondo. Ma un agente dei servizi segreti, anche se ex, è sempre un tipo speciale. Un po' come un lebbroso, un siero positivo, da cui bisogna guardarsi.
1: No, adesso esageri. Tu sei un uomo come gli altri. Anzi, sei il mio uomo. Ed è con te che voglio vivere la mia vita.

0: Buonasera, ingegner Minghetti.
1: Buonasera, dottor Ferro. Forse c'è una novità e ci tenevo a dirgliela prima della sua partenza.
0: Qualcuno è caduto nella rete?
1: Non ancora, ma quasi. Questa mattina uno dei camion che ha scaricato da noi aveva come autista il nostro uomo, Nocetta.
0: Perbacco. Si sente sicuro il giovanotto. E il carico era regolare?
1: Regolarissimo. Credo che fosse una spedizione esplorativa.
0: Lo penso anch'io. Allora, dobbiamo organizzare una piccola trappola per la prossima volta. Avete registrato tutte le fasi, immagino.
1: Certo, secondo le sue indicazioni. Se vuole può vedere il filmato.
0: Così ora abbiamo tutti i dati di Nocetta e anche la sua immagine.
1: Anche quelli della sua ditta, del carico, provenienza, giorno e ora.
0: Sarà il caso di ricavare una foto dal filmato.
1: Naturalmente possiamo farlo noi direttamente. Mi è sembrato sicuro e senza sospetti.
0: Per noi questo è un ottimo segnale. Anche se non si può escludere una simulazione da parte sua. Ora c'è solo da sperare che torni, magari con un carico clandestino.
1: E noi glielo lasceremo fare, studiando attentamente il metodo che intende seguire.
0: Magari cercherà di stabilire qualche contatto amichevole con qualcuno dei vigilanti. Potrei vedere il filmato adesso?
1: Certo, ho già fatto preparare la bobina. Possiamo vederla qui, dal nostro monitor. Dottor Rossella? Può inviarmi sul monitor la bobina registrata stamattina? Sì, quella al cancello 4. Grazie. Ecco, vede? Questo è il camion che si sta presentando al cancello 4.
0: E questo dovrebbe essere Nocetta.
1: Sì, ora la telecamera lo inquadra meglio. Ecco, vede? Sta dando i documenti al vigilante che li mostra all'altra telecamera. Intanto un addetto controlla il carico. Ecco, adesso il vigilante dà il via libera e il camion entra nel piazzale.
0: Ora bisogna fare attenzione alle sostituzioni dei vigilanti. Se la nostra intuizione è giusta, Nocetta cercherà di piazzare un suo amico al controllo. Anzi, bisogna sperare che lo faccia.
1: Ora che ci penso, abbiamo già una richiesta di sostituzione per domani. Uno dei vigilanti ai cancelli deve fare una testimonianza in tribunale e ha chiesto un permesso. Ho verificato la situazione e sembra tutto vero.
0: Può darsi che lo sia. Ora bisogna vedere chi lo sostituirà. Voi avete già provveduto?
1: Sì, abbiamo una lista di persone avventizie che a volte cercano dei lavori precari. Ma finora, dopo i nuovi sistemi di controllo, non ci è ancora capitato di effettuarne.
0: Allora, chiudete il cancello del vigilante assente e vediamo se qualcuno si fa avanti da solo. Altrimenti vorrà dire che era un falso allarme.
1: Ma un cancello fuori servizio per un'intera giornata ci può creare dei problemi.
0: Non lo rimarrà a lungo. Se qualcuno si presenta, vorrà dire che ha avuto un'informazione in merito. E forse è un complice. Se non si presenta nessuno, prendete un nome dalla lista dei precari e fate la sostituzione normale.
1: D'accordo. Ah, commissario, lei parte domani, ma è meglio che resti in contatto con noi. Lei ha un telefono cellulare?
0: No. È contro i miei principi e poi non ne ho mai avuto bisogno.
1: Questa volta può esserle utile, glielo do io. Se c'è qualcosa di urgente, so dove raggiungerla. E lo stesso dicasi per lei. È bene tenersi in contatto costante.

Avete ascoltato la 13ª puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi e interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione Omero Antonutti; Ugo Roncagli, vicequestore di Torino Luigi Di Berti; ingegner Minghetti, direttore della Ecodis Alberto Ricca; Vincenzo Ranieri, ex agente dei servizi Alvaro Piccardi; Magda, compagna di Ranieri, Melina Martello; coordinamento tecnico Violetta Parodi; assistente alla produzione Gianni Cellini. Regia di Giovanni Fago.

Yeah.

0: Doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 14ª puntata.
1: Senta Gianni, lei conosce da molto tempo l'ingegner Minghetti?
2: Da circa un anno. È stato in occasione di un paio d'articoli che ho scritto per il mio giornale sui sistemi di riciclaggio pulito che la Ecodis applica nei suoi impianti. E lei, dottore?
1: Oh, io sono da qualche settimana. Sto collaborando con lui per quanto concerne la vigilanza e i controlli.
2: Sono in gamba quelli della Ecodis. Se si applicassero i loro sistemi in tutta l'Italia, non solo avremmo in buona parte risolto il problema dei rifiuti urbani, ma avremmo anche notevoli fonti di energia pulita di recupero e molti posti di lavoro.
1: Speriamo di riuscire a impiantare qualche discarica anche qui, nel sud.
2: Qui è più difficile. C'è la Camorra e la Sacra Corona Unita, che poi è la stessa cosa. Loro la fanno da padroni.
1: Guardi, che bella campagna. Olivi, mandorli, grandi superfici arate.
2: Stiamo già viaggiando sul feudo dei Rizzo Beltrami.
1: Allora in questa zona l'accesso è libero.
2: Questa è la parte agricola, ma la zona delle discariche è cintata. Anche se ci sono alcuni varchi dai quali si può entrare per un breve tratto.
1: E sulla parte costiera?
2: Lì non c'è niente da fare. Recintata e sorvegliata da vigilante sbogo raccomandabile.
1: Si potrebbe accedere dal mare volendo?
2: Teoricamente sì. La battigia è sempre terreno demaniale in concessione, ma nessuno si azzarda a farlo. E poi ci sono solo poche spiaggette. La maggior parte sono grotte, coste ripide, caverne marine, strapiombi. Un paesaggio bellissimo. Ma tutta la zona è proprietà privata, senza servitù di passaggio, perché non ci sono altri proprietari. E quindi loro sono in una botte di ferro.
1: Ma la sovrintendenza, i beni culturali, la Lega Ambiente, non possono tenere permessi di visita?
2: Noi ambientalisti ci abbiamo provato. Qui ci sono delle zone di grande interesse paesistico. Resti archeologici di civiltà preromane, insediamenti preistorici. Ma non abbiamo ottenuto quasi nulla.
1: Già, la burocrazia ci mette i suoi intranci e a un certo punto si finisce per perdere la voglia di combattere.
2: Purtroppo. Ecco, ora arriviamo ad un punto panoramico dal quale si può dominare una buona parte della costa. È un viottolo sterrato, ma con il fuoristrada ci si può arrivare.

0: Accidenti. Un panorama stupendo. È una costa meravigliosa.
1: Questo tratto è praticamente deserto. Ci si avvicina solo qualche gommone di turisti d'estate. Per il resto, niente.
0: O meglio, solo il traffico clandestino, a quanto pare.
1: E infatti, ci sono delle insenature profonde e strette con delle grotte che sono dei nascondigli naturali inaccessibili.
0: Certo che questo sarebbe uno dei parchi naturali più belli d'Europa.
1: La società che ha acquistato il feudo ha fatto una pensata ancora più furba. Ha costituito una specie di comitato ecologico per la difesa della natura, presieduta da un tale mai sentito, un certo Di Meo, bloccando in questo modo altre iniziative.
0: Dei falsi ambientalisti, insomma.
1: Appunto. Così hanno giustificato la chiusura della zona ed hanno coperto i loro veri interessi.
0: Ma come hanno giustificato l'installazione delle discariche?
1: Hanno fatto vincere la gara d'appalto a delle società amiche, tutte collegate con la camorra e la mafia, organizzando addirittura delle manifestazioni di protesta in difesa dell'ambiente, per boicottare altre società, molto più serie, e che offrivano garanzia di trasparenza e di onestà.
0: Naturalmente qui non c'è riciclaggio, né inceneritori, o roba del genere.
1: No, solo una grande discarica a cielo aperto, dove ci portano ogni genere di scorie. Credo che il barone si rivolti nella tomba dinanzi a questo scempio.
0: A proposito, lei lo conosceva?
1: No, quando lui è morto io ero troppo piccolo. Ne ho sentito molto parlare. I Rizzo Beltrami sono un'antica famiglia nobile della zona.
0: Un nome che si è estinto allora, non avendo lasciato eredi diretti.
1: Ufficialmente sì. Anche se la voce popolare parla di un figlio naturale.
0: Un figlio? Possibile.
1: Pare che lo avesse avuto da una donna non del suo rango, una contadina. Cose che succedono spesso in quelle famiglie.
0: Ma come mai questo figlio, se esiste, non ha fatto valere i suoi interessi?
1: Forse è rimasto illegittimo e quindi non poteva accampare diritti.
0: Probabilmente il barone gli ha costituito una rendita con una donazione e lo ha sistemato economicamente. Ma dove vivrebbe questo figlio?
1: Pare che sia vissuto qui fino alla morte del barone. Non so se a Lecce o in qualche altro paese. E poi sarebbe andato via, forse all'estero. Da tempo non se ne sente più parlare.
0: Ma qualcuno l'avrà pur conosciuto. Magari esiste ancora sua madre.
1: Io non l'ho mai visto. Ma sa come vanno queste cose? Magari si tratta solo di una favola, di una maldicenza.
0: Mi piacerebbe saperne qualcosa di più.
1: E oramai sono passati tanti anni. Penso che se un figlio ci fosse stato, si sarebbe fatto vivo in qualche modo.
0: Oppure esiste e preferisce rimanere nell'ombra di un anonimato che lo protegge dai pettegolezzi.
1: E tanto, il feudo ormai è passato di mano e lui non avrebbe nessun mezzo per rivendicarlo. Ma c'è una persona che le vorrei presentare che sa molte cose, soprattutto sul traffico clandestino di scorie e chissà di cos'altro. È un tecnico del rilevamento radar che lavora a un centro militare sulla costa, un po' più a nord, verso Brindisi. È un maresciallo dell'aeronautica. Si chiama Terzi ed è un mio buon amico.
0: Ah, mi interessa molto incontrarlo.
1: E le posso combinare un appuntamento con lui, magari per domani.
0: Per me va bene, qualunque ora, sono qui per questo.
1: Ora cerchiamo di entrare nel recinto della discarica. Così vedrà lo scempio con i suoi occhi.
0: Sempre che non troviamo qualche cerbero che ci sbarri la strada.
1: Ma con una buona mancia chiuderà un occhio.
0: Sistema universale.

0: ho qualche notizia molto interessante.
1: Anch'io, ma comincia tu.
0: Forse abbiamo chiarito il mistero di quel Nicola Cataldi, sperduto nei registri anagrafici e che avrebbe cambiato nome.
1: Lo hai individuato?
0: Esiste un Nicola Rizzo Beltrami.
1: Allora è vero. Il barone aveva un figlio.
0: Lo sapevi già?
1: Me ne ha parlato oggi per caso quel giornalista, Gianni Pellegrini.
0: Ah, allora era una cosa nota a tutti.
1: Sì e no. La gente del posto pensava che esistesse, ma pochi lo hanno visto.
0: Comunque esiste. E quel cognome significa che si tratta di un figlio legittimo o riconosciuto.
1: Forse dovremmo usare l'imperfetto, caro Armando. Se il Nicola Cataldi, marinaio della nave Azimut, era in realtà Nicola Rizzo Beltrami, ormai lo abbiamo perduto per sempre.
0: Dovremmo augurarci che non si tratti della stessa persona.
1: Temo invece che lo sia. Gli altri omonimi che abbiamo individuato non rispondevano a nessuna delle nostre caratteristiche.
0: Ma cosa ci faceva quel Nicola Rizzo Beltrami come semplice marinaio su un mercantile con carico sospetto?
1: Pellegrini mi ha detto che da anni non se ne sapeva più niente, che forse era andato all'estero e si era messo a viaggiare.
0: Sì, ma non vedo il nesso tra i due personaggi, se sono due. Scusa, fammi ricapitolare un momento. Tu incroci per caso un marinaio italiano a Tolone.
1: Veramente è stato Giulietto.
0: Sì, ma il risultato è lo stesso. Poi lo individuate all'Elba su quel mercantile. Poi, pochi giorni dopo, arriva il misterioso dispaccio alla questura di Genova invitando la polizia a indagare sul carico di quel mercantile.
1: Dal quale il marinaio risulta scomparso. Eliminato forse proprio a causa di quel dispaccio.
0: È probabile. Ma allora mi sai spiegare perché il figlio del barone Rizzo Beltrami faceva il marinaio su quel mercantile?
1: Forse per spirito d'avventura. Magari aveva letto i romanzi di Conrad e si era innamorato di Lord Jim o di Nostromo.
0: Adesso sei tu a veleggiare con la fantasia, Giulio.
1: Oppure esiste un legame che noi ignoriamo tra quella nave e il suicidio del barone.
0: Mi sembra un'ipotesi azzardata. Pensa solo che se tuo figlio Livio non si fosse sposato a Zoagli, nessuno di noi due avrebbe pensato al barone e al suo suicidio.
1: Questo è vero. Ma il racconto che mi ha fatto Ranieri, l'ex agente segreto, a proposito del feudo come centro di un traffico misterioso, confermato da ciò che ho saputo oggi, e la tua diligente ricerca all'anagrafe di Lecce sul povero Nicola, ci avrebbe comunque portato al barone. I precedenti sono solo un segno del destino.
0: Sì, ma il nostro problema non cambia. Se, come dici tu, il Nicola marinaio scomparso è il figlio del barone, non riusciremo mai più a sapere il legame che unisce il suicidio del barone alla nave Azimut o ai suoi proprietari. Se era un segno del destino, si tratta di un destino beffardo.
1: A proposito di destino, lo sai che prima di partire ho ricevuto ancora una telefonata con le note della quinta di Beethoven, che come sai nell'immaginario musicale è nota come Sinfonia del Destino. E stavolta con un breve augurio di buon viaggio.
0: È qualcuno che controlla i tuoi movimenti.
1: O qualcuno che mi sta pilotando senza che me ne accorga.
0: Mi sembra difficile. Dovrebbe essere almeno Nembo Kid.
1: Comunque, se ora siamo qui a indagare tra navi sospette, un suicidio misterioso, un marinaio scomparso che lancia messaggi e forse un traffico di armi e materiale nucleare, un territorio strategico passato a una strana società, il tutto condito con un ex agente segreto, la sua compagna artista e le note della quinta di Beethoven, ammetterai che si tratta di casualità un po' strane, di coincidenze perlomeno inquietanti.
0: Tu pensi quindi che c'è qualcuno che tira i fili non solo di tutta questa complicata vicenda, ma anche delle nostre indagini?
1: Che sia uno solo a manovrare tutto, questo no, sarebbe assurdo. Ma io sento che dietro questi traffici c'è un unico gruppo, non dico una solamente, ma un'organizzazione ben coordinata. E dalla parte opposta ci sia il tentativo di smascherare questa organizzazione.
0: Non mi dirai che noi saremmo semplici strumenti di queste forze?
1: No, certamente. Però il caso ha voluto che proprio noi due ci trovassimo in mezzo a questa ragnatela. Senti, Armando, questo Nicola avrà avuto una madre.
0: È la prima cosa che ho cercato dopo la notizia del cambio di nome. Pare che sua madre si chiami Immacolata Cataldi e viva in un paesino dell'entroterra, Torre San Filippo.
1: Allora, sarebbe il caso di andarla a trovare.
0: Ho telefonato al comune per avere notizie. Ha lasciato il paese da circa 3 anni insieme con il figlio e non è più ritornata da allora.
1: Ma siamo decisamente sfortunati con questa famiglia. Comunque, questo conferma le mie supposizioni su Nicola Marinaio. Si tratta proprio di lui. Chissà quante cose interessanti avrebbe potuto raccontarci.
0: Ma non sarà mica morta anche lei. Potremmo cercarla. Domani mattina farò una puntata in quel paesino e cercherò informazioni più dettagliate. Magari qualcuno ci dirà dove si è trasferita.
1: Forse è all'estero anche lei. E questo confermerebbe le voci che mi ha riferito quel giornalista. Ma se entrambi hanno cambiato residenza, vuol dire che la vita qui in Puglia poteva diventare difficile, se non pericolosa. Cosa si deve pigiare per rispondere su questo aggeggio?
0: Ma penso che sia questo tasto verde.
1: Pronto?
2: Pronto? Dottor Ferro? Sono Minghetti.
1: Ah, ingegnere, salve.
2: Non stava mica dormendo, spero.
1: Ma no, si immagini, ci sono novità?
2: Il nostro amico Nocetta non ha perso tempo.
1: È già tornato alla carica?
2: Sì, questo pomeriggio. Gli avevo detto del nostro vigilante che doveva assentarsi per una testimonianza.
1: Sì, ricordo benissimo. Allora?
2: Si è presentato un uomo sulla quarantina alla ricerca di un lavoro, con buone referenze, autorevoli.
1: E lei lo ha ingaggiato, immagino?
2: Certo, gli ho detto che poteva venire domani. Gli ho spiegato brevemente il lavoro da fare, ma sembrava che fosse già in qualche modo al corrente. Pareva molto contento.
1: Lo credo bene. Forse la prima fase della trappola è scattata.
2: Penso di sì. Mi ha detto che lui è un fervente ambientalista che si è già occupato di problemi relativi all'ecologia.
1: Ah, scusi, ingegnere. Può dirmi come si chiama il giovanotto?
2: Si chiama Di Meo, Antonio Di Meo. Le dice qualcosa?
1: Sì, mi dice parecchio. E poi le spiegherò. Forse siamo sulla strada giusta.
2: Se ci fosse qualche novità urgente, ci risentiamo. A domani.

Avete ascoltato la 14ª puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi e interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione, Omero Antonutti. Santini, archivista capo della questura, Armando Bandini. Gianni Pellegrini, giornalista, Roberto Antonelli. Ingegner Minghetti, direttore Ecodis, Alberto Ricca. Coordinamento tecnico, Violetta Parodi. Assistente alla produzione, Gianni Cellini. Regia di Giovanni Fago.

stampa. Il popolo applaude e ringrazia quel poco che sa di Cina, di Buddha, ma i cani gli scappano già.

Qualcuno meccanico, un altro da lì mi manda a farmi aggiustare il volante, non mi domanda.

fine pochissimo importa se l'ha qualche donna. Ha preso alle stelle una musica che non darà a nessuno il permesso di un ballo con lei e gente per cui le arti stanno

0: Ho visto un show.
1: Sarai scusa?
0: Un ricco.
1: E stesso?

0: Beautiful.
1: Rai Radio Tech e Tech.

Le voci della guerra fredda. Radio Roma contro Radio Praga. Un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Regia di Gianni Casalino. Settima trasmissione. Il campo socialista. Ideologia e pratica della guerra fredda.

Settima puntata del nostro programma per uno scenario che cambia di colpo sia nei toni che nei temi rappresentati. Abbiamo più volte sottolineato come, dopo gli accordi tra Togliatti e Novotny del 1949, le emissioni in lingua italiana di Radio Praga si fossero definite in una duplice tipologia. Da un lato i programmi ufficiali, quelli curati dalla radio di Stato, dedicati all'informazione sulla realtà cecoslovacca e degli altri paesi socialisti. Dall'altro il programma

24, 26 persone, che sì, questo era l'organico, un organico che però era raccolto, tutti, vivevano tutti insieme in una sorta di comunità nella villa che veniva chiamata la villa degli italiani. Quelli di oggi in Italia avevano però una consapevolezza, come dire, maggiore del proprio ruolo. Combattevano contro la Democrazia Cristiana, esaltavano la lotta per la pace e contro la guerra in Corea, gli scioperi operai, le occupazioni delle terre, le proteste contro la disoccupazione del caro vita. Insomma, si sentivano militanti a tempo pieno, si sentivano protagonisti di una vera e propria battaglia politica. Quelli che lavoravano invece alla radio ufficiale in fondo passavano delle veline, parlavano di piani quinquennali, sistema sanitario, sistema scolastico, la vita di fabbriche nei campi, insomma tutta una serie di veline tese a descrivere le meravigliose realizzazioni dei paesi socialisti. Ecco, se nel corso delle puntate precedenti abbiamo seguito soprattutto la documentazione relativa a oggi in Italia, oggi ci occuperemo invece direttamente dell'altro versante e quindi piomberemo direttamente nel cuore, nel pieno dello scenario internazionale della Guerra Fredda. Vi proponiamo subito in apertura un documento in grado di rappresentare con efficacia la tipologia complessiva di questo materiale, più segnato dall'impronta del regime, più segnato diciamo, anche dalla vigilanza occhiuta della censura rispetto all'altro. Ascoltiamo infatti un esempio di notiziario da tutto il mondo andato in onda dai microfoni di Radio Praga il 1 febbraio 1952.

0: Parigi. Sempre più vasto in Francia il movimento di opposizione alla proiezione di film americani che hanno lo scopo unico di fomentare odio tra i popoli. In seguito alla protesta compatta di numerose delegazioni di marittimi, portuali e maestri della città di Rouen, è stato ritirato il film americano Mani sporche. Nella città di Lione i lavoratori, insieme a artisti e a studenti, hanno impedito la proiezione del film girato a Hollywood intitolato Corea SOS, che glorifica i massacri bestiali del popolo coreano.
1: Nuova York. Nel corso del processo intentato contro i dirigenti del Partito Comunista della Pennsylvania negli Stati Uniti, uno degli accusati, Steve Nelson, ha denunciato la politica antipopolare e reazionaria dei circoli dirigenti statunitensi. Mi si condanna e gli ha affermato perché lotto contro la guerra ed il fascismo.
2: I minatori del bacino della Lignite, a Rosice e Oslavani, hanno realizzato il piano d'estrazione per gennaio al 100,7%.
3: L'operaio Vaslav Snop, dallo stabilimento della meccanica pesante CDK Aslani, ha consegnato 7 progetti di miglioramento per la costruzione delle macchine, con cui lo stabilimento risparmierà 2 milioni di corone all'anno. L'innovatore Vaslav Snop è stato premiato con la somma di 163.000 corone, pari a 1 milione e 630.000 lire italiane, ciò che costituisce il salario medio dell'operaio cecoslovacco per 2 anni e 6 mesi.
0: Quest'anno 12.000 giovani cecoslovacchi si avvicenderanno nei luoghi di riposo della Repubblica. Il primo gruppo di 650 giovani è partito per i Tatra e per la Boemia settentrionale.
2: L'ufficio statale cecoslovacco per la pianificazione ha registrato una notevole ascesa del consumo dei generi alimentari. I cittadini cecoslovacchi nel 1951 hanno acquistato il 23% di burro, l'8% di grasso artificiale e il 26% di legumi in più in rapporto al 1950.
1: In 75 cinema di Praga vengono proiettati film di produzione cecoslovacca, sovietica, americana, inglese, francese, tedesca, polacca, ungherese, cinese, italiana ed austriaca. Particolare interesse suscitano i film della produzione della Germania democratica, dove si illustrano i problemi della Germania del dopoguerra, nonché i film cinesi che fanno conoscere ai cittadini cecoslovacchi la vita ed il lavoro della nuova Cina. Anche il film italiano Ladri di biciclette è stato proiettato nel corso di lunghe settimane nei cinema di Praga ed ha suscitato un'ondata di simpatia verso la cinematografia progressista italiana. Il maggiore interesse è suscitato dai film sovietici, che presentano un quadro del paese del socialismo e del felice avvenire di tutta l'umanità.
4: Ecco, direi che questo documento è un po' esemplare, proprio per documentare che tipo di approccio Radio Praga aveva al notiziario, le notizie, comunque alla concezione complessiva del suo palinsesto. Tutto il bene da una parte e tutto il male dall'altra. Una rappresentazione manichea di buoni contro cattivi che non lasciava spazio a nessun tipo di mediazione né politica né culturale. Radio Praga ribadisce in modo ossessivo questa contrapposizione, riferendola, come in questa trasmissione che adesso vi facciamo ascoltare, andata in onda il 3 febbraio 1952, a una sorta di lotta continua tra il mondo della pace e quello della guerra.
0: Il 20 gennaio 1951 l'ambasciatore americano in Belgio Murphy ha dichiarato:

0: Sono per la guerra preventiva contro la Russia.
1: Il 17 febbraio dello stesso anno il generalissimo Stalin ha dichiarato nel corso dell'intervista concessa al redattore della Pravda:
2: la pace sarà salvaguardata e rafforzata se i popoli prenderanno la causa della pace nelle loro mani e la difenderanno fino in fondo. Per ciò che concerne l'URSS, essa seguirà ancora incrollabilmente una politica di allontanamento della guerra e di salvaguardia della pace.
1: L'11 marzo 1951 il generale americano Eisenhower ha proclamato:
3: userò la bomba atomica senza pensarvi un secondo.
1: Il 10 maggio 1951 il generale americano Michaelis disse:
0: la campagna in Corea è simile al gioco dello yo-yo, sempre su e giù, giù e su. E dato che sempre uccidiamo cinesi, vale la pena di fare questo gioco.
1: Il 15 settembre 1951 il presidente Truman dichiarò:
2: abbiamo un'arma che è capace di annientare ogni forma di civiltà.
1: Probabilmente aveva in mente il numero speciale della rivista americana Collis, che fu pubblicato poco tempo dopo in milioni di copie. In questo numero era prospettata una terza guerra mondiale, una guerra contro la pacifica URSS e contro i paesi a democrazia popolare. Una guerra come la vedevano e la progettavano Wall Street, il Pentagono e il Dipartimento di Stato americano.
3: Solo di due cose la rivista Colliers così loquace tacque nel suo numero del 1951, e cioè che chi pagherà sarà il soldato americano col suo sangue. La seconda cosa di cui tacque fu il nome di una città sovietica che, quando viene pronunciato, fa venire i brividi a qualunque aggressore: il nome della città di Stalingrado.
4: Di questa contrapposizione muro contro muro ripercorreremo oggi entrambi i versanti, prima quello dei cattivi e poi naturalmente quello dei buoni. I cattivi, è inutile dirlo, sono ovviamente gli americani. I documenti che vi proponiamo adesso sono due. Nel primo, gli americani sono pronti a impegnarsi in una guerra batteriologica, sfidando con i loro crimini le regole della convivenza civile della comunità internazionale. Nel secondo, invece, una nota di costume sul consumo della Coca-Cola è utilizzata per introdurre il tema della discriminazione razziale come tratto unico e distintivo del melting pot statunitense. Ascoltiamo per primo il brano andato in onda il 30 aprile 1952.
2: New York. Il corpo chimico dell'esercito statunitense chiede per la preparazione della guerra batteriologica e chimica 12 milioni di dollari in più del 1951.
3: Pechino. La commissione cinese incaricata delle indagini sull'impiego dell'arma batteriologica da parte degli americani ha parlato tra l'altro anche con gli agenti del servizio di spionaggio americano che sono stati fatti prigionieri e che avevano per compito di accertare gli effetti dell'arma batteriologica. L'agente Tan Chen-min ha dichiarato di essere stato addestrato in una scuola giapponese diretta da un giapponese, indi di essere stato paracadutato nelle retrovie delle unità dei volontari cinesi in Corea presso la città di Yongje-shin. Il mio compito, egli ha dichiarato, era di conoscere quante vittime vi fossero fra le forze armate e la popolazione civile, quando e dove scoppiassero le epidemie, di che genere fossero e principalmente quali provvedimenti prendesse il governo coreano per combatterle.
4: Ecco, dai crimini contro l'umanità della guerra batteriologica, adesso un'ambientazione più allegra per una nota, come definirla, di colore, sempre sul consumo della Coca-Cola, però guardate che lo zoccolo duro, il nocciolo duro della polemica antiamericana rimane fortissima anche in questa ambientazione un po', diciamo, più allegra. La trasmissione a cui si fa riferimento questo brano andò in onda il 18 novembre 1953.
1: Parità di diritti all'americana.
5: Well, Joshua fit the battle around Jericho, around Jericho.
6: Si dice che negli Stati Uniti non vi sia parità di diritti e che esista la discriminazione razziale. Chiacchiere, dicono i rappresentanti del reparto reclam della Coca-Cola. Infatti essi si preoccupano di far ingerire questa bevanda in quantità crescente sia ai bianchi che ai cittadini di colore. Questa ditta ha lasciato a bocca aperta i cittadini americani con una sua scoperta. Ha fatto installare nelle strade delle grandi città americane delle macchine automatiche universali dalle quali possono prelevare la Coca-Cola, previo pagamento, sia i bianchi che i negri. È però ben comprensibile che gli acquirenti bianchi e negri che vogliono comprare una coppa di questa bevanda giallo scura debbano premere diversi bottoni. Sulla macchina c'è scritto da una parte solo per i bianchi e dall'altra solo per i negri. Ora, se qualche ascoltatore si domandasse in cosa consista la parità dei diritti, potremmo rispondergli: sia i bianchi che i negri introducono la moneta in una stessa fessura, nelle tasche degli affaristi.
7: Then upon his hips was a double-edged sword, and his mouth was a gospel horn.
4: Ecco, e dopo i cattivi è la volta dei buoni, cioè dal mondo dell'orrore, dei guerrafondai e dello sfruttamento passiamo adesso a quelli che erano i contorni del paradiso dei lavoratori. Ripercorriamo con calma, attraverso la documentazione sempre di Radio Praga, le modalità che ricorrevano nella descrizione dei paesi del socialismo reale a partire proprio dal loro mito di fondazione, cioè dall'esaltazione della rivoluzione di ottobre, affidata in questo caso alla lettura del poema di Majakovskij trasmesso il 7 novembre 1953.
1: Majakovskij, la rivoluzione d'ottobre.
7: Quando io rivedo ciò che ho vissuto e scavo nei giorni, lucente, io ricordo sempre la stessa cosa. 25, il primo giorno. Con le baionette si infigge il lampo, i marinai giocano con le bombe come fossero palle. Nel fragore sussulta il palazzo Smolny, messo a soqquadro. Sotto, fra i nastri di cartucce, i mitraglieri. Voi, chiama il compagno Stalin, a destra, la terza. Egli è là, compagni, non arrestarsi, che vi piglia, ai treni blindati, all'ufficio postale, sì! Si volta e scompare, e sotto la lampada sul berretto del marinaio brillò soltanto Aurora. Chi si lancia con un ordine, chi discute fra la gente, che scatta col caricatore sul ginocchio sinistro. Qui, venendo senza rumore dall'altra parte del corridoio, passò Lenin, inosservato. I soldati che già da Ilic furono guidati alla lotta, ma non conoscendolo ancora dei ritratti, si urtavano, urlavano, si emulavano più taglienti dei rasoi. E in questa bufera di ferro agognata, Ilic, quasi sonnolento, camminava, si fermava e, aggrottando le ciglia, interveniva mettendo le mani dietro la schiena. Egli girava nel cranio centinaia di province, portava 1,5 miliardi di uomini. Egli soppesava il mondo nel corso della notte.
4: E adesso dal mito di fondazione, dall'epica della rivoluzione d'ottobre, all'invenzione della tradizione. La fede nel socialismo realizzato aveva bisogno infatti dei suoi riti, delle sue celebrazioni per testimoniare la sua capacità di coinvolgimento collettivo. Una delle tradizioni inventate, una delle tradizioni più forti però nella direzione di questa celebrazione della propria identità collettiva, è naturalmente la festa del primo maggio. Festa del primo maggio era il momento in cui gli uomini e le donne dei paesi dell'Est si riconoscevano come vincitori dell'epica lotta contro il nemico, contro gli altri, contro tutti gli altri. Si compiacevano delle proprie conquiste, si specchiavano nella potenza dei propri apparati militari. Ascoltiamo adesso una sequenza proprio sulla festa del primo maggio, assolutamente esemplare in questa direzione. C'è un'avvertenza però da fare e come premessa. La festa del primo maggio, credo che gli ascoltatori lo sappiano, fin dalla sua istituzione nel 1889, intendeva ricordare la morte di 80 donne, operaie di un'industria tessile di Chicago, uccise da un incendio della loro fabbrica, chiuse a chiave dal padrone perché non scioperassero. Ecco, nella tradizione inventata, e nella tradizione inventata da Stalin, di questo episodio non c'è più traccia.
1: Oggi è il 1° maggio, la festa internazionale dei lavoratori. Ecco cosa scrisse a proposito di questa celebrazione Giuseppe Stalin nel 1913.
8: Fin dal secolo scorso, i lavoratori di tutti i paesi decisero di festeggiare ogni anno questo giorno, il giorno del 1° maggio. Questo avvenne nel 1889, anno in cui, al congresso dei socialisti di tutti i paesi tenutosi a Parigi, i lavoratori decisero che proprio oggi, nel giorno del 1° maggio, quando la natura si sveglia dal sonno invernale, i boschi e le montagne si rivestono di verde, i campi e i prati si ornano di...
4: Ecco, nelle parole di Stalin, il 1° maggio assume i contorni di una vera e propria festa pagana, una festa che saluta l'inizio della primavera, cioè come se fosse un rito di fertilità legato alla terra, legato alle tradizioni rurali della storia del popolo russo e dell'episodio invece specifico che si riferiva a una lotta operaia molto specifica, ma che aveva però il torto di essersi svolta negli Stati Uniti, non c'è più traccia e non si parla più assolutamente.
8: In nome della libertà e del socialismo.
1: Oggi, a 29 anni di distanza, queste parole si sono avverate in più di un sesto del mondo. La primavera, gioiosa e libera, apportatrice di doni per larghi strati popolari e non più per un gruppo di privilegiati, splende nell'URSS, nelle democrazie popolari, tra le quali qui la Cecoslovacchia. Ha inizio ora la sfilata del primo maggio.
3: Con la stessa gioia si sono avute le celebrazioni della festa dei lavoratori in tutti gli altri paesi di democrazia popolare, in Polonia, in Ungheria, in Bulgaria, in Romania, in Albania, nella Cina popolare e nella Repubblica Democratica Tedesca. Il grande paese del socialismo ha portato a questi popoli la libertà e l'indipendenza. Sulla Piazza Rossa le formazioni militari sono pronte per sfilare. Sulla tribuna d'onore hanno preso posto gli ospiti stranieri, giunti da oltre 30 paesi del mondo. Fra questi sono anche gli ospiti italiani componenti la delegazione sindacale e degli amici dell'URSS. Le bandiere rosse ondeggiano al vento di primavera. Poco prima delle 10, il generalissimo Stalin, accompagnato dagli altri dirigenti del Partito Comunista Bolscevico e dai membri del governo sovietico, esce dal Cremlino. Si dirige verso il mausoleo di Lenin, donde seguirà la rassegna militare ed il corteo dei lavoratori.
1: Il maresciallo sovietico Gavorov ha pronunciato un importante discorso in occasione della festa del lavoro. Egli ha detto:
0: compagni soldati e marinai, sergenti e marescialli, compagni ufficiali, generali e ammiragli, lavoratori dell'URSS, cari ospiti, rappresentanti dei lavoratori dei paesi esteri, a nome e per ordine del governo sovietico e del Comitato Centrale del Partito Comunista Bolscevico, vi saluto e mi congratulo con voi in occasione della giornata del primo maggio, festa internazionale dei lavoratori. I popoli della grande URSS salutano questa festa con gli eccellenti successi che raggiungono sotto la saggia guida del partito di Lenin e Stalin. Il benessere del popolo sovietico cresce continuamente. La recente riduzione dei prezzi dei beni di largo consumo, già la quinta degli anni del dopoguerra, costituisce una nuova dimostrazione della cura del governo per il soddisfacimento delle crescenti esigenze della società sovietica. Il grande esempio dell'URSS ispira i lavoratori dei paesi a democrazia popolare nella lotta vittoriosa per la costruzione di una nuova vita.
3: Dopo la rassegna militare, la Piazza Rossa si è popolata di colori. Alla testa del corteo dei milioni di moscoviti sono sfilati i pionieri. Tutta la piazza ha assunto l'aspetto di un tappeto fiorito. Piccoli e grandi agitano i mazzi di fiori all'indirizzo del migliore amico dei lavoratori del mondo intero, Giuseppe Stalin. Viva Stalin!
4: Le reticenze, ma direi le menzogne, introdotte anche all'interno dello spazio ludico di una festa che aveva dentro di sé le stimmate dell'internazionalismo e della fratellanza tra i popoli, ecco, sono esemplari proprio per delineare qual era l'universo propagandistico disegnato dalle trasmissioni di Radio Praga. E proprio al centro di questo universo giganteggia ovviamente il mito dell'Unione Sovietica. Un'adesione acritica e totalizzante a un modello sovietico esaltato con i toni mai sfiorati dall'ironia, mai, come dire, consapevole di un senso della misura, di una qualche cautela verso il grottesco e l'umorismo involontario che derivava da quei toni accesi. Di questo culto adesso vi proponiamo due esempi. Il primo è proprio relativo al modo come si faceva teatro in Unione Sovietica, tratto da una trasmissione del 18 novembre 1953 dal titolo Sono stato in URSS.
9: Sono stato in Unione Sovietica.
1: Oggi, cari ascoltatori, abbiamo invitato al microfono uno dei membri della delegazione cecoslovacca che ha fatto ritorno da poco da un viaggio nell'Unione Sovietica. È il regista Jiří Sequenc. Ascoltate ora che cosa ci ha raccontato del suo soggiorno.
9: Il soggiorno nell'Unione Sovietica ha significato per me la piena conferma delle mie idee sul lavoro artistico nello Stato socialista. Con un senso di viva impazienza sono entrato per la prima volta nella platea del celebre Teatro Accademico Artistico di Mosca. Al teatro venne interpretato il celebre pezzo teatrale di Gorky, Sul fondo. Tutta la rappresentazione è passata davanti agli occhi degli spettatori nella stessa forma, nella stessa regia, nello stesso spirito creativo ed artistico come venne presentato sulla scena nel 1902 da Stanislavski. Quale altro teatro al mondo presenta ancora oggi con gli stessi effetti artistici pezzi teatrali messi in scena all'inizio del secolo? Quando sono uscito dal teatro, le vie illuminate della moderna e grande città erano piene di gente. Sulle strade asfaltate passavano gli autocarri, le auto e i trolleybus e sui marciapiedi camminavano i pedoni. Soltanto lentamente mi sono liberato dell'impressione che il pezzo teatrale di Gorky aveva lasciato in tutti gli spettatori. E qui, in questo confronto così acuto con le esperienze contemporanee sovietiche, mi sono reso cosciente di quale grande forza sia nell'uomo sovietico.
4: Ed ancora un brano di questo culto dell'Unione Sovietica, di questo modo ossessivo di ribadire la grandezza dell'esempio dell'Unione Sovietica anche rispetto agli altri paesi socialisti. Il titolo di questa trasmissione è andato in onda il 6 novembre 1953, è un titolo che si presenta da solo, non ha bisogno di commenti, si chiama proprio Perché amiamo l'Unione Sovietica.

0: Ascoltate cosa ci ha detto del suo amore per l'Unione Sovietica la direttrice della Scuola Sanitaria Superiore di Liberec, la dottoressa Božena Cerna.
1: Amo l'Unione Sovietica per il fatto che vivo e liberamente respiro, per il fatto che vive mio figlio e tutta la mia famiglia. L'amo per tutti i suoi soldati che hanno salvato il mio popolo, evitandogli una vita da schiavo. Inoltre amo l'Unione Sovietica per l'amore e la cura di cui a sua volta fa oggetto i bimbi e i giovani, per lo slancio con cui il suo governo e i suoi popoli contribuiscono alla creazione di un futuro sempre più bello e gioioso per l'umanità.
0: La dottoressa Dosudilova è giudice. Ha terminato i suoi studi nel 1930, cioè al tempo della maggiore crisi economica in Cecoslovacchia. Anch'essa ha conosciuto per esperienze personali cosa significhi la parola disoccupazione.
1: Siamo riconoscenti all'Unione Sovietica, tra l'altro, anche per il fatto che non siamo più minacciati dalla miseria e dalla disoccupazione. Amo l'Unione Sovietica specialmente per il senso del rispetto, del riconoscimento e dell'appoggio alle famiglie. Sono venuta a sapere da persone che si sono recate in Unione Sovietica di tutta una perfetta rete di attrezzature al servizio delle madri e dei fanciulli e dell'assistenza materiale di cui la famiglia è oggetto e soprattutto quelle con numerosi bambini. Ho saputo inoltre del significato dell'espressione madre eroina e di come sia assistita in ogni modo la famiglia sovietica anche dal punto di vista giuridico. Per questa conquista di un nuovo significato della famiglia amo l'Unione Sovietica non solo come giudice che ha avuto molte occasioni di conoscere la falsa morale borghese che conduce così spesso alla disgregazione della famiglia, ma anche come donna e come madre.
2: Radio Praga era insomma una sorta di vetrina in cui venivano esposte le conquiste del socialismo e dei paesi del socialismo reale. Ecco, e quindi la sua propaganda era esattamente l'illustrazione di questa vetrina luccicante, di questa vetrina all'interno del quale c'erano i prodotti migliori di quel sistema. Era quindi, diciamo, una sorta di guerra per onde quella che Radio Praga combatteva proprio attraverso questa illustrazione, che aveva poi una sua rubrica fissa che andava in onda tutti i giorni e che si chiamava, con un titolo esemplare, Due mondi, due sistemi, no? Cos'era Due mondi e due sistemi? Una sorta di furibonda campagna propagandistica combattuta colpo su colpo con un confronto serrato e strumentale tra le due realtà, analizzate punto per punto, tassello per tassello. Vi faccio un esempio: sulla salute, sulla libertà di stampa, sul rapporto uomo-natura, sul sistema scolastico, sulla libertà religiosa. Insomma, chi più ne ha più ne mette. In ogni campo i paesi del socialismo reale affermavano la loro schiacciante superiorità sull'Occidente in quello che oggi, a 40 anni di distanza, appare veramente come una sorta di sfrenato delirio propagandistico. Esaltazione delle proprie conquiste e denigrazione dell'avversario. Questo era il cliché ricorrente di trasmissioni che, lo ricordiamo, alimentarono allora un vero e proprio scontro diplomatico. Nel 1954, per esempio, l'abbiamo già detto all'inizio di questo programma, si sfiorò una clamorosa rottura tra Italia e Cecoslovacchia. Le relazioni diplomatiche fra l'Italia e i paesi del blocco sovietico, scriveva allora proprio sulla settimana Incom Livio Pesce, sono in generale poco buone per il semplice fatto che il nostro paese è membro dell'Alleanza Atlantica e occupa una posizione geografica avanzata nello schieramento occidentale. Ma c'è uno stato dell'Europa orientale con cui i nostri rapporti sono ancora peggiori che con gli altri. Questa distinzione negativa dipende dal fatto che la radio cecoslovacca emette ogni giorno 9 trasmissioni in lingua italiana su onde medie e corte, tendenti a screditare il nostro paese, presentato come una specie di terra dei morti, dove i lavoratori soffrono la fame e subiscono ogni sorta di angheria pur lottando eroicamente contro gli sfruttatori capitalisti. Ecco, fin qui Livio Pesce. Noi ricordiamo che nel novembre del 1954 la Cecoslovacchia richiamò il suo rappresentante a Roma, che aveva il rango di ministro e reggeva la legazione, rifiutandosi poco dopo di chiedere il gradimento per un nuovo ministro. E a questa mossa il governo italiano rispose con un promemoria contenente un'accusa particolarmente grave. La legazione cecoslovacca si era servita di una radio clandestina installata nel suo edificio per trasmettere a Praga i notiziari poi rilanciati in Italia dall'emittente di Stato cecoslovacca. Ecco, adesso noi non entriamo nel merito se era questa la formula attraverso cui Radio Praga aveva le notizie dall'Italia. Noi sappiamo che in realtà c'era una rete di corrispondenti molto capillare e articolata sul territorio legata al Partito Comunista, che non aveva bisogno di radio clandestine, insomma, inviava sistematicamente le proprie informazioni. E quello che qui importa però è vedere da vicino questi documenti, che erano poi al centro del contenzioso diplomatico, un contenzioso diplomatico che, come avete visto, era aspro e serrato. Cominciamo dalla puntata di Due Mondi, Due Sistemi, andata in onda il 16 gennaio 1953 e dedicata alla diversa organizzazione dell'assistenza sanitaria nei due paesi.
3: L'articolo 32 della Costituzione italiana dice: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e di interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti». Il paragrafo 29 della Costituzione cecoslovacca afferma: «La protezione della salute è un diritto che spetta ad ogni cittadino. Ciascuno ha il diritto di essere curato in caso di malattia».
0: Ambedue le costituzioni, dunque, sia quella italiana che quella cecoslovacca, proclamano come diritto dei cittadini quello di aver garantita l'assistenza sanitaria.
3: Che cosa avviene invece in Italia? Oltre 11 milioni e mezzo di lavoratori italiani non ricevono assistenza alcuna, o perché non sono iscritti negli elenchi comunali dei poveri, o perché si tratta dei lavoratori indipendenti. La mortalità infantile in Italia è aumentata ed ha raggiunto la cifra del 169 per mille per quanto concerne i fanciulli inferiori ad un anno di età.
4: E cosa avviene invece in Cecoslovacchia?
3: Tutti i cittadini cecoslovacchi godono dell'assistenza sociale, compresi i piccoli e medi contadini, i vecchi, gli studenti e i giovani apprendisti che frequentano i corsi professionali. Il 18% del bilancio statale cecoslovacco è dedicato alle spese per la cultura e l'assistenza sociale, vale a dire oltre 58 miliardi di corone, che corrispondono a circa 700 miliardi di lire italiane. La mortalità infantile, che nel periodo prebellico in Cecoslovacchia era del 137 per mille, è diminuita oggi al 55 per mille, vale a dire è tre volte inferiore a quella che c'è in Italia. Lo Stato popolare spende per ogni bambino 225 corone al mese, pari ad oltre 2.700 lire italiane. Per l'assistenza all'infanzia, il Ministero della Sanità cecoslovacco ha speso nel 1952 840 milioni di corone, circa 10 miliardi e 100 milioni di lire solamente per gli asili nido.
2: Ecco, il confronto tra i due mondi e i due sistemi continua serrato, tassello per tassello, come vi dicevo, argomento per argomento, tema per tema. Adesso dalla salute alla libertà di stampa. Questa volta si tratta della rubrica Rispondiamo agli ascoltatori, andata in onda il 10 febbraio 1953.

Fra le tante calunnie che vengono spesso ripetute nei confronti dei paesi dove il popolo si è liberato dallo sfruttamento, vi è anche quella che afferma che in essi la libertà di stampa è stata soppressa. Si dice infatti: in Italia vi sono tutti i giornali, liberali, democristiani, socialisti, comunisti, e tutti possono scrivere quello che vogliono. Questa è la democrazia. Poco importa quindi se la maggior parte dei giornali riportano le falsità più evidenti e stampano i fatti più sconci che non servono per educare i lettori, ma a trarre profitti. Inoltre, è da tutti risaputo che in Italia i giornali di sinistra non rappresentano neppure il 10% di tutta la stampa, quantunque essi siano la voce dei lavoratori, vale a dire il 90% della popolazione. Non bisogna poi dimenticare il fatto che questi pochi giornali di sinistra esistono non certo per buona grazia delle classi dirigenti. Non ci risulta infatti che siano stati i capitalisti a proporre agli operai di pubblicare un loro giornale. Tenendo conto di questo elemento, si riesce a comprendere meglio la questione nel suo senso giusto. In Cecoslovacchia, infatti, la borghesia è stata sconfitta definitivamente dai lavoratori. Mentre la borghesia non può esistere senza i lavoratori e sotto la loro pressione è costretta a fare certe concessioni, come ad esempio la tolleranza di certi giornali ad essa ostili, i lavoratori invece non solo possono esistere senza la borghesia, ma la liquidazione di quest'ultima in quanto classe sfruttatrice è per loro una necessità vitale. Per questo i lavoratori non hanno bisogno di fare concessioni e non permettono alla borghesia di pubblicare giornali.

0: Ed ora un tema assolutamente centrale della propaganda filosovietica, quella del rapporto uomo-natura e delle realizzazioni gigantesche in questo campo segnalate dalla Cina. Ricordiamo che qualunque sia il giudizio storico che su quelle società oggi si voglia dare, al centro del loro progetto c'era comunque quella dell'artificialismo, cioè quella di sovrapporre allo stato di natura una società artificiale più giusta, più equa e soprattutto con la natura totalmente messa a servizio dell'uomo. Ecco, questo era un progetto, un'idea forza del progetto socialista, e in questa trasmissione che ascoltiamo adesso, tratta dalla rubrica dall'URSS e dalle democrazie popolari, direi che questo tema emerge con molta forza. La trasmissione andò in onda il 6 febbraio 1953.
1: Nella nostra rubrica dall'Unione Sovietica e dalle democrazie popolari, ascoltate ora Economia di pace ed economia di guerra.
2: Da un mese a questa parte, la stampa progressiva di tutto il mondo ha dato grande rilievo allo sviluppo dell'economia nei paesi della pace. D'altro lato, invece, la stampa reazionaria, volutamente ignorando e deformando il significato di questi risultati, ha accentuato la sua campagna di provocazione e d'inganno volta a far credere che l'URSS e le democrazie popolari si preparino alla guerra. E così facendo, vorrebbe che l'opinione pubblica fosse all'oscuro, per esempio, sul fatto che la Cina popolare è riuscita a domare un fiume mostruoso, un gigante lungo 1100 chilometri, il fiume Huai, che per oltre 800 anni aveva sparso il terrore e la morte tra le popolazioni contadine. Esistono fenomeni naturali dove la forza dell'uomo si manifesta spesso impotente, ma esistono altresì possibilità, come dimostra l'esempio dell'imbrigliamento del fiume cinese Huai, in cui la forza dell'uomo diviene fattore determinante. È chiaro, per esempio, che la sciagura che riempie di lutto Inghilterra, Olanda e Belgio è dovuta a forze naturali, ma non solo ad esse. Entro che limiti poteva essere ridotto il danno arrecato? Questo si domanda l'opinione pubblica. Era possibile evitare il disastro?
0: Ricordiamo che proprio in quell'anno, il 1953, il mondo fu molto colpito da queste disastrose alluvioni che colpirono soprattutto l'Olanda, travolgendo le dighe che proteggevano i Paesi Bassi, diciamo, dal Mare del Nord. E questo accenno è esemplare del tipo di propaganda di Radio Praga. Anche, diciamo, in una catastrofe naturale come quella c'è comunque il segno della superiorità del campo socialista nei confronti dei paesi occidentali. Altri due tasselli, infine, in chiusura di questo confronto tra i due mondi, i due sistemi. Il primo è ancora relativo alla libertà religiosa, un argomento particolarmente, che stava particolarmente a cuore a Radio Praga, proprio perché per dimostrare che anche su quel terreno c'era una superiorità di approccio da parte dello Stato cecoslovacco nei confronti di quello che la propaganda denigratoria degli Stati Uniti sosteneva. Ascoltiamo questa intervista a padre Jonas, dottore in teologia, andata in onda il 3 febbraio 1956.
2: Padre Jonas, spesso i nostri ascoltatori ci hanno chiesto se siano vere le affermazioni della stampa reazionaria che in Cecoslovacchia non esiste libertà di religione. Potreste rispondere voi a questo spiegando come stanno le cose?
3: Certo, chi parla o scrive così vuol dire che non è stato da noi, oppure che ha intenzione di dire il falso consapevolmente. La vita religiosa oggi è veramente ricca qui da noi. Le chiese sono affollate di fedeli. L'unica difficoltà è data dal fatto che sono pochi i giovani che vogliono scegliere la via della missione religiosa e divenir sacerdoti, poiché la vita lavorativa offre ai giovani tante belle strade e soddisfazioni. Da noi a Radec Králové il vescovo nostro è assai amato da tutti, sacerdoti e credenti. Il nostro vescovo, nonostante sia in età già avanzata, ha una conoscenza profondissima e lucida delle questioni ecclesiastiche. L'anno scorso ha espletato oltre 4.000 pratiche, per la maggior parte da solo. Per confermare poi la ricca vita religiosa che si svolge da noi, voglio ricordare il grande pellegrinaggio alla montagna Tabor presso Lomnice e l'altro a Šumlek presso Luge, durante i quali ho predicato e servito la Santa Messa. Migliaia di fedeli hanno partecipato ai due pellegrinaggi, attingendo nuova linfa per la loro vita spirituale. E come vicario ho la possibilità di seguire i corsi di insegnamento religioso nelle scuole, corsi facoltativi per gli alunni, ai quali i nostri sacerdoti dedicano grande cura. Posso assicurarvi che non esagero affermando che da noi non esistono scuole dove non vengano effettuati corsi di religione.
0: E infine l'ultimo documento, per esaltare l'assoluta superiorità del sistema scolastico cecoslovacco nei confronti di quello dei paesi occidentali, ecco una lettera di Jindra Nemec, studente alla Facoltà delle Scienze Economiche e Politiche di Praga, letta in una trasmissione del 30 aprile 1952.
1: Il giornale della Federazione della Gioventù Cecoslovacca, Mlada Fronta, pubblica spesso le lettere dei giovani che scrivono sulla loro vita al tempo della Repubblica Capitalista e sulla vita di oggi nello Stato Democratico Popolare. Vi citiamo un passaggio della lettera di Jindra Nemec, studente alla Facoltà delle Scienze Economiche e Politiche di Praga.
2: Mai al tempo della Repubblica Capitalista ho sognato di poter studiare all'università. Con cuore addolorato guardavo i figli dei ricchi ai quali erano aperte tutte le scuole, benché spesso non avessero talento. Ora, nella Cecoslovacchia Democratica Popolare, studio all'università. Come operaio d'assalto sono stato inviato dal mio stabilimento ad un corso preparatorio e poi alla Facoltà di Scienze Economiche e Politiche. Lo Stato mi offre 5.000 corone al mese e tutti i testi di studio gratis. Il collettivo dei compagni mi aiuta ad eliminare tutte le insufficienze della mia precedente istruzione. Vivo felice e contento con la mia famiglia e studio per poter, dopo 2 anni, restituire alla mia Repubblica tutto quello che mi offre oggi. E tanti come me andranno a centinaia ai cortei del 1° maggio. Abbiamo veramente ragione di poter essere felici nella nostra Repubblica. Abbiamo di che essere grati al Partito Comunista che ha conquistato per i lavoratori la vittoria e li guida verso un futuro felice, verso il socialismo.
0: Vedremo nelle prossime puntate i contorni sinistri, i veri contorni di questo futuro felice. Per ora ci fermiamo qui e dandovi appuntamento a domani alla stessa ora, sempre su Radio 3 e sempre con Giovanni De Luna.

Abbiamo trasmesso Le voci della guerra fredda, Radio Roma contro Radio Praga. Un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Ha collaborato Stefano Vitali, con la partecipazione degli attori Domenico Brioschi, Dino Desiata, Piero Marcelli, Angela Parodi. Coordinamento della produzione Maria Grazia Panighini. Tecnici del suono Ezio Ivaldi, Ciro Nardone. Assistente alla regia Carlo Vergnano. Regia di Gianni Casalino. Programma realizzato negli studi del Centro di Produzione di Torino della RAI.

0: La chiusura delle case chiuse.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto, e rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. La notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
0: C'erano una volta le case chiuse, altrimenti dette bordelli, dove la prostituzione era lecita e lo Stato tassava quello che era noto come il mestiere più antico del mondo. Dal 20 febbraio 1958, con l'approvazione della legge Merlin, tutto questo terminò con relative sanzioni per lo sfruttamento della prostituzione.
2: Dalla legge che cosa si aspettava? Non certo di eliminare il mestiere antico del mondo.
3: Ma per carità, che non è neanche per sogno.
2: Sarebbe una follia. Il suo obiettivo era evidentemente
3: limitato. Il mio obiettivo era semplicemente limitato, perché la legge dello Stato non deve tollerare il traffico della donna. E soprattutto l'iscrizione della donna in certe liste che la fanno vittima anche dopo che lei, non dico si è convertita, non dico non vuole più, non può più. E poi ci sono gli innocenti figli e le innocenti persone sui quali grava la conseguenza, il peso. Io non dico che il figlio della prostituta possa diventare, saprei dire, ambasciatore, console.
2: Perché no?
3: Potrebbe diventarlo,
2: certo.
3: Ma dico che abbia queste aspirazioni, neppure guardia di questura, neppure carabiniere si è avuto la madre iscritta.
0: Aveva seguito l'esempio della Francia la senatrice Lina Merlin, detestata dagli uomini di mezza Italia, compresi quelli del suo partito, che mal sopportavano una donna tanto determinata e che voleva chiudere quello che era considerato un momento sacrosanto nella vita di ogni maschio e che la Francia aveva tradito, chiudendo i bordelli di Stato. Il senatore socialista gaetano Pieraccini era tra i più accaniti avversari della Merlin e propose a più riprese che la prostituzione restasse regolamentata, seppur con un sistema alternativo alle case chiuse, ma tutto fu inutile. Già nel 1948 Mario Scelba aveva limitato sino a bloccarle le licenze per le aperture di nuovi bordelli. Ma sentiamo ora Elisabetta Casellati.
4: Buongiorno a tutti. Devo dire che oggi è davvero una bella giornata, perché Lina Merlin, la prima donna eletta al Senato, torna a Palazzo Madama. Tra poco scopriremo il busto bronzeo della nostra prima senatrice. È un momento davvero importante per questa istituzione, che ho fortemente voluto per il suo valore storico e simbolico. Ed è un'emozione poterlo condividere con tutti voi. Fin dall'inizio ho sostenuto l'iniziativa con grande entusiasmo, assegnando all'opera scultorea una posizione particolare accanto all'ingresso dell'aula parlamentare. Perché proprio da quest'aula Lina Merlin è stata protagonista di tante battaglie politiche ed istituzionali. Battaglie che hanno cambiato profondamente il ruolo delle donne nella società. Desidero ringraziare i rappresentanti del comitato Lina Merlin, la senatrice, per aver voluto sottolineare, anche attraverso l'arte scultorea di Ettore Greco, il profondo legame tra la storia personale di una donna e la storia tutta il femminile di questa istituzione. Un ringraziamento che estendo al Comune di Padova, che con grande entusiasmo ha sostenuto l'iniziativa. Grazie alle amiche senatrici che hanno colto l'importanza del ritorno di Lina Merlin al Senato e ai senatori che oggi, con la loro presenza, testimoniano la partecipazione di tutti i gruppi parlamentari all'iniziativa. Proprio oggi, per celebrare al meglio Lina Merlin, ho voluto accompagnare l'esposizione del busto con una nuova edizione di suoi discorsi introdotti da una mia prefazione. Si tratta di un contributo di grande valore storico e culturale, per il quale ringrazio la presidente dell'associazione Rete per la Parità, Rosa Olivia De Concilis, e la Commissione per la Biblioteca e per l'Archivio Storico del Senato, e ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile questo evento. C'è stato tanto, tanto lavoro da parte di tutti. Sono certa che il volume ci consentirà di ripercorrere la storia personale e politica di una madre della nostra Repubblica e di riscoprire la figura di una donna straordinaria, una donna moderna, profondamente legata alla sua origine padovana, ma aperta al mondo, sempre pronta a coniugare i suoi alti ideali con la concretezza di azione, una donna coraggiosa, capace di testimoniare e di difendere le proprie idee e i propri valori anche contro un sistema ostile e avverso. Questo è il cammino che l'ha contraddistinta, fin dall'esperienza di giovane insegnante, un'insegnante rimossa dall'impiego e arrestata 5 volte in meno di 1 anno e mezzo. Per non aver piegato la testa di fronte al regime fascista. Dall'attivismo nel Partito Socialista, la questione femminile è stata sempre il filo conduttore del suo percorso pubblico. Lo è stato nella Resistenza, quando, grazie a Lina Merlin, sono stati fondati i gruppi di difesa delle donne. Lo è stato nella partecipazione all'Assemblea Costituente, quando fu relatrice sul tema delle garanzie economiche e sociali di supporto alla famiglia, quale membro della Commissione per la Costituzione. Comprese con spiccata sensibilità e capacità di visione che il futuro dell'istituto familiare sarebbe stato sempre più legato alla piena attuazione del diritto al lavoro. Un diritto da riconoscersi in totale parità all'uomo e alla donna. Sono sue le affermazioni sull'esigenza di dare alle donne la libertà di dedicarsi a ogni tipo di lavoro, senza che il carico familiare possa essere di ostacolo a una occupazione scelta per vocazione ed interesse. Ma è nella discussione parlamentare che portò all'approvazione dell'articolo 3 della Costituzione che si manifestò la forza innovatrice del suo pensiero. Fu proprio Lina Merlin a battersi affinché fosse espressamente inserito il riferimento al sesso quale possibile causa di discriminazione ed ostacolo al principio di uguaglianza. Un riferimento prezioso che si sarebbe rivelato negli anni a seguire la pietra angolare delle politiche di parità. Per Lina Merlin affrontare la questione femminile significava mettere al centro la donna come titolare di diritti, il diritto alla salute, il diritto alla formazione e all'istruzione, il diritto al lavoro. Si trattava di una prospettiva non scontata, non è scontata neanche oggi, in quel momento storico e rivoluzionaria per l'impatto che il riconoscimento costituzionale di quei diritti avrebbe avuto sulla legislazione ordinaria, sulla prassi e sui costumi. Ma soprattutto si trattava di una prospettiva fortemente ancorata alla granitica convinzione del bene prezioso da tutelare, la dignità e la ricchezza interiore della donna. In questo contesto si colloca l'approvazione di provvedimenti decisivi per dare tutele reali alle donne nelle dinamiche e negli equilibri sociali. Così la legge contro lo sfruttamento della prostituzione o l'abrogazione della cosiddetta clausola di nubilato che consentiva il licenziamento delle lavoratrici in caso di matrimonio. Battaglie, queste condotte con le armi della tenacia e della determinazione per difendere la dignità della donna contro ogni possibile forma di sfruttamento o di penalizzazione. Quella stessa passione ha contraddistinto l'impegno di Lina Merlin per la difesa e la promozione della sua terra, il Polesine. Quello con il Polesine era un legame intenso, costitutivo della sua personalità, un legame che si esprimeva nella capacità di ascolto della sua gente, delle esigenze ed aspirazioni di un intero territorio, un legame inteso come stimolo costante alla soluzione dei problemi, volontà di dare sostanza alle speranze attraverso l'innovazione. Lina Merlin è stata protagonista di tanti cambiamenti per la formidabile energia che sorgeva dalla purezza dei suoi ideali. In questo si esprimeva quell'umanesimo sociale che ha informato tutta la sua attività politica e istituzionale. Anche nel suo legame al socialismo ha saputo dare prova di grande autorevolezza, di indipendenza e di coraggio. Lo conferma la stessa scelta dolorosa di abbandonare un partito nel quale non si riconosceva più. Questi sono i tratti distintivi della sua personalità che la rendono ancora una figura di straordinaria attualità, specialmente oggi. Di fronte all'incertezza della pandemia, il suo cammino può essere per tutti noi, ed in particolare per le donne, una fonte preziosa di ispirazione per costruire il futuro. Dal suo esempio, dal suo straordinario contributo alla costruzione dell'Italia repubblicana, possiamo trarre la forza che serve per fare ripartire davvero il nostro paese, perché sulle donne, sulle grandi donne come la senatrice Merlin, che si scrive la storia di una nazione, del suo popolo e delle sue istituzioni. Vi ringrazio ancora di cuore.

State ascoltando Rai Radio Tech & Tech. Made in Sport. Racconti di storie, atleti e grandi imprese. Un programma di Marco Ghighi.

0: Notte Sport.
1: Puoi forse vincere sul ring, ma non vincerai mai più di un paio di round nella vita. Forse è per questo che abbiamo gli sport. Per illuderci, pensando che è possibile vincere qualche volta, da qualche parte, in qualche modo. Recita così una poesia amara, forse amarissima, di Paul Polanski, scrittore americano di origini ceche. Polanski, da giovane un buon pugile dilettante, è scomparso pochi mesi fa, a marzo del 2021. Eppure se c'è un pugile che incarna l'esatto opposto di quanto detto da Polanski, è proprio un italiano, Nino Benvenuti. Benvenuti è stato un campione straordinario sul ring, ma non da meno lo è stato fuori, da atleta prima e, una volta ritiratosi, da ex atleta poi. Amato da una intera nazione, ha sempre ricambiato quel sincero affetto che si era guadagnato con le sue imprese sportive pulite, con la buona educazione e la disponibilità da buon istriano. Campione olimpico dei pesi welter nel 1960, campione mondiale dei pesi super welter tra il 65 e il 66, campione europeo dei pesi medi tra il 65 e il 67, Benvenuti entra nel mito il 17 aprile di quell'anno, il 1967, quando al Madison Square Garden di New York, davanti a

0: lunga di Nino Benvenuti.
1: In Italia sono le 4 del mattino, le 22 in America. E tra i 16 e i 18 milioni di ascoltatori si sveglieranno per seguire l'evento alla radio dalla voce narrante, emozionata e autentica di Paolo Valenti. Va ricordato che la RAI aveva scelto di non trasmettere la partita in TV, vista all'ora tarda, anche perché la TV allora chiudeva le trasmissioni del suo unico canale in bianco e nero a mezzanotte. La prima eccezione sarebbe stata fatta per l'allunaggio di Armstrong, ma solo 2 anni più tardi. In Italia quelli erano gli anni delle minigonne di Sgt. Pepper, del Beatles e di tanto altro, compresa quella voglia tutta nostra di non partire mai battuti in ogni impresa sportiva e di vita. Questo però non ditelo a Polanski. Il match, tornando a noi, quel match sarebbe terminato dopo le 3 di notte, orario che di per sé tagliava fuori anche i giornali. Ecco allora che l'unico mezzo per seguire l'incontro è la radio. Protagonista ieri come oggi, dove la voce distinta e professionale, tanto lontana quanto vicina, di Paolo Valenti racconterà una delle più belle pagine di sport vissute fino ad allora, una pagina viva ancora oggi grazie anche e più alla voce del celebre cronista romano. Allora 44enne, Paolo Valenti, cronista radio e TV, lo era già da circa 15 anni. Ma solo anni dopo sarebbe divenuto famosissimo, assieme a Maurizio Barenson, per l'invenzione nel 1970 di Novantesimo Minuto. Però Valenti, nella cui carriera la radiocronaca dell'incontro del Madison Square Garden di New York rimane una medaglia, in Rai ha avuto una carriera luminosa. Laureato in lettere, in Rai entra nel 1950 e nel corso di 40 anni di carriera, sempre spesa al servizio di radio, ascoltatori e telespettatori, commentò Giro d'Italia, automobilismo e ben 4 Olimpiadi, tra cui quella di Roma del 60, compresa la finale dei 200 metri di Livio Berruti. Classe 1922, Valenti si spense a 68 anni, il 15 novembre del 90, al termine di una malattia incurabile e inesorabile che ne aveva minato profondamente il corpo, ma che non gli impedì di condurre fino a 3 settimane prima la sua creatura, Novantesimo Minuto. Benvenuti invece l'eroe le cui gesta narriamo quest'oggi, è nato ad Isola d'Istria il 26 aprile del 1938. È proprio qui che Nino inizia a frequentare la sua prima palestra di box, a 13 anni, spinto dalla passione pugilistica del padre. Dopo diversi incontri, che lo vedono sempre vincitore, entra nella nazionale nel 1955. In questa esperienza perde il suo primo incontro in Turchia in un match che, secondo i giornalisti del tempo, Benvenuti meritava di vincere. Il 1956 è un anno infelice per Nino, innanzitutto e soprattutto per la perdita dell'amata madre. Poi perché viene scartato per le Olimpiadi di Melbourne. L'anno dopo, sportivamente parlando, si rifà, vince l'oro agli Europei di Praga e si conferma a Lucerna nel 1959. Il 1960 è l'anno delle Olimpiadi italiane di Roma. Stavolta Nino Benvenuti c'è, e come se c'è. Conquista la medaglia d'oro e diventa un'icona italiana, oro nella nobile arte. La sua fama cresce in Italia, sì, ma anche nel resto del mondo. In questa occasione vince anche la Coppa Val Barker, destinata al pugile tecnicamente migliore del torneo, sfilandola agli altri. Tra questi c'è anche la medaglia d'oro dei medio massimi, un certo Cassius Clay, che qualche anno più tardi si farà chiamare Muhammad Ali. Nel 1961 Benvenuti diventa professionista e da lì al 63 vince 29 incontri su 29, in pratica fa un plan. Al suo 30° incontro sfida Tommaso Truppi e conquista il titolo di campione italiano dei pesi medi. Non si ferma a Benvenuti e nei match successivi sfida e vince contro grandi pugili europei e mondiali che fino a qualche anno prima erano stati gli sfidanti dei titoli mondiali. È proprio in questo periodo che nasce la rivalità con l'altro italiano, Sandro Mazzinghi, all'epoca già campione mondiale dei super welter. Il 18 giugno del 65, allo stadio San Siro di Milano, facendo registrare il tutto esaurito, i due si scontrano per la prima volta. Mazzinghi contro Benvenuti. Alla fine, ad avere la meglio, è proprio Benvenuti che mette KO l'avversario con un montante destro. Benvenuti è campione del mondo. La rivincita, come da contratto, si svolge al Palazzo dello Sport di Roma. Mazzinghi viene atterrato al secondo round e, contato sino all'8, interviene il gong. Mazzinghi si riprende e prosegue fino alla 13ª ripresa, quando l'incontro sembra nuovamente aperto, ma Benvenuti, con un finale brillante, vince i punti. Mazzinghi sosterrà

0: In quegli anni Emil Griffith era il detentore dei titoli mondiali WBA e WBC dei pesi medi. Caraibico delle Antille ma newyorkese di adozione, Griffith era diventato professionista nel 1958. Il 1 aprile del 1961 conquistò per la prima volta il titolo mondiale dei welter battendo il cubano Benny Paré per KO al 13° round. Sei mesi dopo perse la corona, sconfitto ai punti da Paré, contro il quale il 24 marzo 1962 disputò la bella al Madison Square Garden di New York. La gara fu trasmessa in diretta TV dalla ABC e fu segnata da un tragicissimo epilogo. Nel sesto round, Paré fu vicino a mettere KO Griffith con una combinazione di colpi, ma l'americano venne salvato dal gong. Nella 12ª ripresa, con Paré alle corde, Griffith colpì l'avversario ben 29 volte, con una serie di 18 colpi messi a segno in 6 secondi, una carneficina. L'arbitro Ruby Goldstein impiegò decisamente troppo per fermare il combattimento e decretare il KO tecnico. Fatto sta che Griffith riprese la corona di campione del mondo, ma Paré entrò in coma subito dopo l'incontro e 9 giorni più tardi trovò la morte proprio per le complicazioni derivanti da quella incredibile e furiosa serie di colpi. Quella tragedia tenne il pugilato lontano dalla TV americana fino al 1970 e l'arbitro Goldstein lontano dal ring per sempre. Griffith conservò, poi perse e poi riconquistò il mondiale welter più volte, passando infine alla categoria dei pesi medi nel 1966. Ancora al Madison Square Garden, da sempre teatro della miglior box al mondo, Griffith sconfisse il nigeriano Dick Tiger, 4 kg abbondanti più di lui e 36 anni, che proprio in questo incontro non solo perse il titolo, ma trovò il primo KO della sua lunga carriera, al 9° round. Griffith difese la corona contro Joy Archer 2 volte, e il 23 gennaio del 67, nella gara di rivincita, tra gli spettatori del Madison Square Garden c'è anche il campione europeo in carica, il nostro Nino Benvenuti. La prima visione del campione impegnato in una difesa mondiale contro Joy Archer non impressionò particolarmente Benvenuti, che ammise tranquillamente ai cronisti sul posto di poter battere il suo avversario. Accettata la sfida, l'incontro per i due titoli mondiali si tenne il 17 aprile 1967 nel solito Madison Square Garden. Benvenuti si preparò al match allenandosi in America. Ne venne fuori un incontro appassionante che vedrà trionfare Benvenuti ai punti. In segno di rispetto, Griffith a fine incontro stringerà la mano a Benvenuti dopo il verdetto. Come da contratto, però, ci doveva essere subito la rivincita, che si tenne il 29 settembre del 67 allo Shea Stadium di New York. Questa volta il favorito è Benvenuti, ma Griffith, con un pugno preciso al tronco, rompe una costola all'italiano. Benvenuti, nonostante capisca subito di aver compromesso l'incontro, resiste fino alla fine, ma perde ai punti. La bella è inevitabile, così il 4 marzo dell'anno dopo si tiene il terzo incontro tra i due, ancora al Madison Square Garden. Questa volta, nonostante il favorito sia di nuovo Griffith, l'incontro è delineato da un equilibrio pressoché totale. È l'11ª ripresa a fare la differenza. Benvenuti a terra Griffith e si aggiudica così la ripresa in maniera netta. Al termine dell'incontro, quindi, l'italiano trionferà. Un giudice ha visto il match in pari. Gli altri due preferiscono Benvenuti per 8 riprese a 6 su Griffith. Il mondiale torna in Italia. Ascoltiamo ora il primo atto di questa epica sfida tra campioni, che rivali sono stati solo ed esclusivamente sul ring. Benvenuti e Griffith, fino alla morte di quest'ultimo arrivata nel 2013, sono infatti stati amici. Benvenuti non ha mai fatto mancare, laddove possibile, il proprio sostegno a Griffith, finito in disgrazie economiche dopo il ritiro dell'attività agonistica e negli ultimi anni affetto da una malattia degenerativa. Emilio è come un fratello. «Sono sicuro che fosse stato al mio posto, avrebbe fatto per me quello che io sto facendo per lui», ha detto Benvenuti. Ora diamo la linea a Paolo Valenti dal Madison Square Garden di New York per il primo atto della sfida tra il campione del mondo dei pesi medi, l'americano Emil Griffith, e lo sfidante, l'italiano Nino Benvenuti.
1: Qui, New York, vi parlo dal bordo ring del Madison Square Garden, campionato del mondo pesi medi. Sono i momenti che precedono il combattimento, diamo un'occhiata intorno, è veramente una marea di teste in questo Madison Square Garden, mentre si spengono le luci esterne e vengono tutte le luci concentrate sul ring. Mark Cohen è l'arbitro che dirigerà l'incontro. Erdl e Leo Belvan saranno i due giudici. Ecco il sorteggio che è stato adesso espresso al pubblico dal battitore. Mark Cohen è l'arbitro. Albert e Leo Belbaum sono i due giudici. Tutti e tre questi signori avranno diritto al voto. Sono stati scelti a sorteggio per nove nomi. Ed ecco i pugili che vanno nei loro angoli. Sta per cominciare la grande ora di Rino. Benvenuti. Vediamo il nostro pugile nell'angolo che si scioglie le braccia in movimenti rapidi. Accende ad un sorriso. Nell'altro angolo, voltando le spalle a Benvenuti, e Griffith. Benvenuti è più alto ed ha anche un allungo maggiore. Ecco, comincia la prima ripresa e subito Griffith piazza un largo sinistro a Benvenuti, che retrocede mandando in parte a vuoto questo colpo. È cominciato il primo dei 15 round. Vediamo Griffith che cerca di muovere all'attacco, sono sempre a distanza. Benvenuti manovra l'allungo sinistro, ancora allungo sinistro di Benvenuti. I due pugili non si scambiano colpi, sono sempre a distanza. È cominciata la prima ripresa, vediamo Benvenuti che si sposta sul tronco, quasi prendesse la misura, cerca col sinistro di fermare Griffith, che riesce, non un sinistro forte, quello di Benvenuti. Griffith temporeggia, poi cerca di fare l'attacco, Benvenuti va a segno a due mani, molto bene, anche se non forte, fermando un tentativo di Griffith di dura distanza. Ecco Griffith che attacca, colpisce di destro Benvenuti, di sinistro Griffith al viso. Griffith appare pronto a partire all'attacco, Benvenuti attento. Vediamo Griffith che cerca con una serie di sinistri di aprirsi la strada. Griffith che è fatto sotto, Benvenuti l'ha fermato con le braccia, poi si è allontanato con un passo laterale, Benvenuti. E questa è la prima ripresa. Vediamo Benvenuti che attende sempre l'attacco di Griffith, cercando di tenerlo a distanza col sinistro. Benvenuti appoggia il diretto sinistro lungo sul viso del suo avversario, sempre per tenerlo a distanza. Vediamo Griffith che cerca ancora di muovere l'attacco, poi sembra attendere, poi è Benvenuti che parte l'attacco cercando di piazzare colpi larghi, ma Griffith abbassa la testa e manda a vuoto questa sera di Benvenuti. Ecco Griffith all'attacco con il sinistro destro al viso, replica ancora Benvenuti con un largo sinistro. Griffith cercherà di forzare subito a quanto si dice fino dalle prime riprese. Ecco Griffith che cerca ancora di attaccare, ma non con decisione. Evidentemente studia Griffith la possibilità di portarsi sotto evitando i colpi lunghi di Rino Benvenuti. Montante destro di Benvenuti che va a segno al viso di Griffith, stroncando sul nascere un tentativo del Degro di portarsi sotto. Benvenuti è molto attento e molto concentrato a quanto sembra, ed ecco col lungo sinistro ancora Benvenuti che cerca di fermare l'attacco di Griffith. Griffith in questa prima ripresa sembra dedicarsi più che altro allo studio delle possibilità di Benvenuti. Benvenuti prende improvvisamente un'iniziativa, cerca un lungo sinistro e poi un destro, mette da Griffith con un destro. Griffith abbraccia Benvenuti, la fase un po' confusa del match, l'arbitro interviene, dal break si ritirano i due pugili di un passo indietro, soprattutto Benvenuti perché Griffith all'americana non si muove col passo indietro dopo il break, riprendono a boxare. Benvenuti abbassa la guardia, allunga il sinistro al viso di Griffith, prepara per doppiare il destro Benvenuti. Griffith anche è molto attento, è una ripresa intensa. Griffith colpisce largo dietro la nuca e i due pugili entrano in prima prolungato. Il pubblico si abbandona a commenti di vario genere, sono applausi, fischi all'americana ed anche fischi effettivi. C'è effettivamente un po' di nervosismo nel pubblico, come accade sempre quando un combattimento è molto atteso. Abbiamo visto un Nino Benvenuti nella prima ripresa attento e vigile. Sentiamo a gran voce il grido Nino Nino, sono tutti gli italiani venuti con due aerei, ma soprattutto gli italiani, gli italoamericani qua presenti al Madison Square Garden, che non fanno mancare un insegnamento affettuoso a Benvenuti. Le riprese più difficili saranno le prime per Nino Benvenuti. Questo suono di sirena che ascoltate dà a significare fuori secondi, non viene annunciato dallo speaker ma viene appunto segnalato con un suono di sirena. Comincia ora la seconda ripresa. Vediamo Nino Benvenuti subito manovrare il sinistro in diretto. Un sinistro volante ingancio di Griffith, infatti attenuato spostamento di testa da parte di Benvenuti. Vediamo adesso Griffith che attende Benvenuti e cerca di boxare in velocità Griffith di attaccare. Benvenuti tende il sinistro per fermare l'azione del negro. Vediamo ancora Griffith all'attacco, si è colpito con un largo sinistro. Benvenuti è sempre però bene in linea, si sposta sul tronco Griffith, Benvenuti protende il sinistro in diretto, poi entra a segno Benvenuti con un sinistro al viso, poi ancora Benvenuti con il sinistro per tenere a distanza Griffith, spostamenti sul tronco da parte di Griffith che cerca di entrare in corpo a corpo, Benvenuti blocca Griffith, l'arbitro dà il break, riprendono a portare a distanza, entra Griffith improvvisamente con un destro rapidissimo al viso di Benvenuti. Vediamo Griffith ancora che cerca di portare sotto, poi ancora col destro al viso, Griffith reagisce Benvenuti con un sinistro al viso del suo avversario, Griffith cerca di forzare i tempi, Benvenuti lo attende, ancora l'attacco Griffith cerca di portarsi a brevissima distanza, Benvenuti lo blocca con le braccia, l'arbitro ordina il break, vediamo ancora Griffith che cerca di muovere all'attacco, è molto rapido di braccia Griffith, Benvenuti attende ancora Griffith che colpisce di destro e di sinistro al corpo, Benvenuti serrando la distanza, Griffith colpisce anche dietro la nuca per essere sinceri quando si trova in clinch con Benvenuti, ecco Benvenuti che cerca di saggiare con un sinistro basso, Benvenuti abbassa la guardia per invitare Griffith, ha molta disinvoltura Benvenuti, ha abbassato anche la guardia, una guardia invitante per vedere se Griffith si portava sotto per cercare di incontrarlo. Ecco Griffith che attacca a testa bassa, un po' disordinatamente, bloccato da Benvenuti. Ancora a distanza due pugili, sinistro, destro, in diretto portato da Benvenuti al viso, risponde Griffith con un destro rapido al viso anche lui. Ha reagito Griffith a questi due colpi di Benvenuti, nuovamente a distanza i due pugili, cerca di attaccare ora Griffith, il combattimento si svolge a distanza con Griffith che cerca di ridurre sempre a distanza, di partire con colpi rapidi, montante, a terra Griffith, colpito dal montante destro di Benvenuti, si rialza Griffith, è contato, è stato un montante destro di Benvenuti, ci ha messo a terra Griffith, Benvenuti all'attacco, Benvenuti all'attacco, Griffith si butta addosso per trattenerlo, è stato un colpo improvviso quello di Benvenuti, che ha messo a terra Griffith nel corso della seconda ripresa, magnifico Nino con questo montante, ha messo a terra Griffith che è stato contato dall'arbitro, adesso si riprende naturalmente a boxare, vediamo Griffith che si attacca a Benvenuti mentre suona il gong e termina così la seconda ripresa. È stata una ripresa, amici in ascolto, veramente entusiasmante. Griffith ha cercato di ridurre la distanza, Griffith ha cercato di portare dei colpi, ma Nino Benvenuti con un montante improvviso allo stomaco è riuscito a metterlo a terra, aveva anche toccato il sinistro Nino Benvenuti. È stato un Benvenuti veramente al di sopra di ogni aspettativa, questo che abbiamo visto finora, amici in ascolto. Scusate se qualche pausa nella nostra trasmissione, ma siamo molto stretti dagli italiani che sventolano le bandiere, che ci spingono in ogni modo, ma noi li lasciamo fare, amici in ascolto, e scusate anche se questa nostra cronaca notturna ha dei toni molto vivaci e l'ambiente è scatenato, vediamo dei negri che impugnano dei megafoni e incitano Griffith alla battaglia. Benvenuti che ha atterrato Griffith per il conto di 4, l'arbitro da davanti fino a 8 nella precedente ripresa, è di nuovo al centro del quadrato per il suo grande combattimento. Diciamo grande perché già Benvenuti si è battuto molto bene, come avete sentito. E questa è la terza ripresa. Vediamo Benvenuti che si sposta sul tronco, ferma con un diretto sinistro, tentativo di attacco da parte dei Griffith. Ancora lungo sinistro portato a Benvenuti, all'attacco Griffith con un destro che Benvenuti incassa, adesso temiamo la reazione di Griffith, naturalmente lo diciamo anche per scaramanzia, non facciamoci illusioni, lo diciamo ancora per scaramanzia, amici in ascolto, scusate ancora se questa nostra cronaca parla di scaramanzie o è un po' curiosa, ma l'ambiente ce lo suggerisce, vediamo altri sostenitori di Griffith che saltano con dei cartelli davanti a dove credono che Griffith sta combattendo, guardi, naturalmente Griffith non vede niente, adesso c'è uno scambio di leggere scorrettezze fra i due pugili che si legavano, si tenevano. Griffith è nervoso e cerca di attaccare ora. Benvenuti stende il sinistro, stende ancora il sinistro, tocca col sinistro al viso Griffith, ancora all'attacco Griffith col sinistro, cerca di spostarsi sul tronco il pugile negro, benvenuti, è sempre in linea, molto attento e molto concentrato, non ha commesso Nino Benvenuti errori di buttarsi allo sparaglio così all'improvviso dopo aver scosso l'avversario nella precedente ripresa, ma temporeggia, Nino Benvenuti abbia fatto il piano di subire i meno danni possibili nel primo ripreso, entra bene Benvenuti con un sinistro alla mascella di Griffith dopo che Griffith l'ha vuoto con un destro. Ecco Griffith che cerca di cambiare passo, poi attacca col sinistro Griffith al viso Benvenuti, ancora stende il sinistro Benvenuti, Griffith colpisce con un corso diretto al corpo Benvenuti, Griffith tocca con un lungo destro al viso Benvenuti, ora Griffith è in fase offensiva, si è ripreso dal secondo round e cerca di giocare le sue carte di grosso campione, qual è? Ecco, Benvenuti ancora entra con il montante destro al corpo, efficace su Griffith fermando un'azione del pugile negro, questo era uno dei colpi che Benvenuti aveva preparato, tenta Benvenuti col sinistro potendo per la distanza Griffith, Griffith passa sotto il sinistro Benvenuti e tocca due volte destro e sinistro ingancio al corpo italiano che però con passo indietro si sottrae all'azione di Griffith, un leggero spacco al setto nasale, al naso di Benvenuti, sopra al setto nasale c'è una piccola ferita per Benvenuti, comunque niente di grave, lo diciamo così per motivi cronici, cerca di attaccare Griffith con un sinistro al viso, Benvenuti si sposta, il combattimento in questo round è piuttosto confuso perché Griffith cerca di portarsi in attacco, Benvenuti lo ferma con un bel gancio sinistro ora, mentre Griffith era tutto protetto all'attacco, Benvenuti con un gancio sinistro alla mascella ha fermato l'azione del negro. Benvenuti, dicevamo che ti racconto, si sta ben comportando come sentite in questo suo incontro clou della carriera. Benvenuti, ha avuto la freddezza dopo aver scosso, come avete sentito, e atterrato Griffith per il conto di 4. Nel corso del secondo round Benvenuti non ha commesso l'errore di buttarsi a valanga sull'avversario. Benvenuti sa che cosa è Griffith, quale pugile sia Emil Griffith e gioca con raziocinio la sua grande partita. Avete sentito che nella ripresa precedente Griffith ha messo a segno qualche buon colpo dimostrando le sue doti di fondo di campione. Non manca un esitamento continuo a Nino Benvenuti e questo certo sonifica l'italiano, il nostro Nino. Ecco subito Benvenuti al colpo del gong, deve incassare un destro volante di Griffith, è cominciata la quarta ripresa. Griffith ha cercato di prendere Benvenuti con un destro volante che si è stampato sulla gota sinistra di Benvenuti. Vediamo Griffith tutto raccolto, cerca di invitare ora Griffith, Benvenuti ad aprire la guardia. Benvenuti però ferma Griffith con un largo sinistro al viso, riprendono nuovamente la distanza. Vediamo Benvenuti che boxa in soltezza, tocca Griffith di sinistro al viso Benvenuti, poi cerca Benvenuti di replicare con un gancio destro, Griffith ha degli spostamenti con la testa, riduce la distanza, manda a vuoto questa azione di Benvenuti. Benvenuti guardia piuttosto abbassata, larga, entra col sinistro in diretto al viso Griffith, non forte, un jab, cerca ancora di ripetere i diretti sinistri in jab, poi entra Griffith di destro, ha colpito Benvenuti che è a terra, Griffith ha colpito Benvenuti alla mascella, Benvenuti a terra, si è rialzato, viene contato e riprende a boxare, Benvenuti è stato a terra fino a 7, si è rialzato, colpito da un destro improvviso alla mascella, Benvenuti è finito a terra, si è rialzato, riprende la box, è scosso Benvenuti amici in ascolto, la folgore destra di Griffith lo ha duramente provato, vediamo Benvenuti che cerca di far camminarsi per terminare il quarto round, ma c'è ancora un minuto e mezzo, Griffith con un destro improvviso alla mascella aveva messo a terra il nostro campione che è stato a terra per 6 secondi, poi si è rialzato, ha ripreso a boxare adesso Benvenuti, ma è scosso, Griffith è partito presente e reagisce ancora Griffith col suo destro alla mascella e col sinistro al fianco, l'amarezza in questo momento mi trascorre su tutti noi sostenitori di Benvenuti, mentre i sostenitori di Griffith è giusta la loro parte, saltano in piedi ed intino la gran voce con megafoni il loro campione che è il momento favorevole. Benvenuti non ha ancora recuperato e Griffini si porta ancora sotto, ma Benvenuti cerca di bloccarlo in qualche maniera. Scusate per la nostra voce di cronisti, non è di cronisti imparziali, ma veramente Benvenuti ci aveva dato un momento, una seconda ripresa che ci aveva esaltato. Abbiamo detto di stare calmi, comunque adesso Benvenuti è sempre in piedi, pur avendo subito quella tremenda ammazzata di Griffin che l'ha fatto spattuto contro le corde e poi era scivolato a terra il nostro campione. Ecco Griffin all'attacco con un montante sinistro al dito, ancora un sinistro alla mattella portato da Griffin a Benvenuti che appare piuttosto disorientato sul quadrato. Non termina mai questo quarto round, ci sono ancora un 20 secondi, poi Benvenuti ne assiste distinto con un diretto sinistro, un diretto destro a Griffith che si porta ancora all'attacco. Griffith sembra una fiera in agguato che cerca di far scoprire Benvenuti per il terzo colpo e finalmente colpo di gong, è terminata questa quarta ripresa. Vediamo Polinelli e Amadouzi saltare con Spoldi sul ring per rinfrancare Lino Benvenuti. Avete l'ascolto in questo minuto di pausa fra una ripresa e l'altra, tra la quarta e la quinta, non abbiamo altro da aggiungere, sembra che la nostra cronaca sia stata abbastanza eloquente. Nino Nino grida a gran voce il pubblico e vediamo sventolare delle bandiere italiane per cercare di incoraggiare il nostro campione. Nella seconda ripresa era stato Benvenuti a prevalere in maniera netta con no down, nella quarta è stato Griffin. Certo, a essere onesti, Benvenuti ci ha messo più tempo a recuperare, anche terminato la ripresa che non ha ancora del tutto recuperato. Ecco fuori i secondi, questo minuto è stato sempre troppo breve per Benvenuti, cerchiamo di guardare la sua espressione ma si è coperto dalla schiena di Polinelli che lo sta assistendo. E comincia il quinto round. Vediamo Griffith tutto raccolto, pronto all'attacco, cerca ancora di ripetere il suo lungo destro alla mascella, a Benvenuti manda a vuoto questo colpo, vediamo Benvenuti che stende il sinistro, poi tiene Griffith, sono entrati in clinch, fa il passo indietro all'europea, Benvenuti si scosta appena Griffith, vediamo Benvenuti che cerca di andare con un lungo destro, replica con un lungo destro non forte Griffith, sinistro improvviso portato largo canto al viso da Griffith su Benvenuti, cerca di portarsi corpo a corpo Griffith, Benvenuti regge e blocca Griffith, vediamo ancora Benvenuti col sinistro proteso, cerchiamo di guardare il gioco di gambe di Benvenuti per vedere se è rinfrancato il nostro pugile, sembra abbastanza, vediamo ancora Griffith quasi in agguato e se duellando Benvenuti parte con un largo sinistro al viso che va a segno. Griffith temporeggia, è però insidiosissimo Griffith perché ha delle pause volute e poi parte improvvisamente con una enorme velocità di braccio. Benvenuti forse gli aveva concesso troppa confidenza. Montante destro di Benvenuti, ancora a segno, il famoso montante destro al corpo di Griffith, non forte però il colpo di Benvenuti per la verità. Ripresa piuttosto stanca per ora, poi Griffith improvvisamente distende il diretto sinistro allo stomaco di Benvenuti, al fegato per essere più precisi. Ancora Griffith scarica dei lunghi destri più basso di Benvenuti, alle braccia più corte, però le protende molto bene, quasi gettasse il braccio fuori della spalla per intendersi, se questa parola, se questa frase può descrivere il movimento. Canto destro improvviso di Benvenuti al viso di Griffith, cerca di reagire Griffith, Benvenuti in questa ripresa. Una grave scorrettezza di Griffith che ha colpito dopo il break Benvenuti alla mascella. Vediamo Griffith veramente poco simpatico e poco sportivo in questa fase, ha colpito Benvenuti alla mascella dopo il break, chissà perché, probabilmente si è seccato di una tenuta di Benvenuti, l'arbitro comunque fa il segno a Griffith di essere più corretto. Riprendo nuovamente la distanza, però il colpo di Griffith dopo il break non era stato forte però. Vediamo Benvenuti ancora col sinistro in serie, cerca di realizzare Griffith, entra poi bene Benvenuti sul diretto sinistro, entra doppiando col montante destro allo stomaco, fermando un'azione dei Griffith. Riprendo nuovamente la distanza, Benvenuti adesso appare più prudente, vediamo Griffith portarsi sotto Benvenuti, riprendo nuovamente la distanza, si sposta Benvenuti Faenza, bene, benvenuti con un gancio sinistro alla mascella che ancora arresta tentativo di azione di Griffith. Terminato così il quinto round, il pubblico non si è molto entusiasmato per due motivi secondo noi, la maggioranza del pubblico. Il primo, perché dato come erano cominciato il match forse pensava a grossissime emozioni di ripresa in ripresa, il pubblico americano abituato alle grosse emozioni pugilistiche. In secondo luogo i sostenitori di Griffith pensavano che il loro campione riuscisse a forse a mettere a terra definitivamente Benvenuti. I sostenitori italiani sono un po' più rinfrancati, però anche loro stanno piuttosto tranquilli perché è meglio non abbandonarsi né a ottimismi né a improvvisi scoramenti. C'è comunque in un angolo un tifoso che agita continuamente una bandiera nostra, una bandiera italiana. Fuori secondi, sta per cominciare il sesto round, il combattimento è sulla distanza delle 15 riprese come conviene a un campionato mondiale. Ecco nuovamente i due pugili al centro del quadrato, cerca di portarsi avanti con la testa per piazzare colpi a due mani. Ancora Griffith cerca di partire all'attacco, cerca di toccare col destro in cross, incrociato sul sinistro, Benvenuti, Benvenuti spostamento di testa, manda a vuoto questo colpo di Griffith. Ancora Benvenuti cerca di attaccare, passo in avanti di Benvenuti, sinistro ancora di Benvenuti al viso, Griffith cerca sempre col destro in gancio di toccare Benvenuti. Benvenuti tiene infatti il braccio sinistro piuttosto abbassato nella guardia e forse invita Griffith a colpire di destro. Ancora Benvenuti col sinistro, poi cerca Griffith di tirar sotto, finta di sinistro diretto al viso, Griffith e colpisce invece col destro al corpo. Bel montante destro di Benvenuti allo stomaco di Griffith e così un ennesimo tentativo del pugile americano di portarsi all'attacco è stato arrestato. Benvenuti appare più rinfrancato, vediamo Griffith che tocca volante con un diretto destro, il combattimento si svolge a distanza, si pensava che Griffith cercasse il corpo a corpo, invece si è accorto che Benvenuti lo blocca bene in corpo a corpo, che l'arbitro non è molto severo con Benvenuti quando blocca il suo avversario, cioè che capisce il gioco di bloccaggio di Benvenuti e non lo considera una maniera irregolare di ostacolare Griffith, e allora Griffith anche lui preferisce gli scambi a distanza, cercando di supplire al minore allungo che rispetto a Benvenuti con scatti improvvisi. Benvenuti montante destro al viso, montante sinistro di Benvenuti che ferma Griffith. Benvenuti si batte veramente, amici in ascolto, con un orgoglio che forse sapevamo avesse, ma che da tempo li avevamo. Bel montante sinistro di Benvenuti al mento, Griffith è fermato nella sua azione e sente questi colpi di Benvenuti. Ancora Griffith all'attacco con lungo destro, ma questa volta Benvenuti non ci cade, si sposta improvvisamente, manda a vuoto e blocca poi Griffith tirandolo a sé. Benvenuti bene in linea con la spalla sinistra, adesso si protegge il mento quando porta in avanti il servizio. Bel sinistro volante Benvenuti al viso, doppiato con un gancio destro che arriva al fianco. Benvenuti boxa bene in questa sesta ripresa e Griffith non ha più la favorita. Bel sinistro di Benvenuti ancora in corso diretto sul tempo. Benvenuti prende Griffith. Benvenuti adesso è in agguato, reagisce però Griffith prendendo a sua volta sul tempo d'anticipo Benvenuti con un destro alla mascella che Benvenuti incassa. Griffith si sposta, cerca adesso di portarsi in corpo a corpo, Benvenuti lo blocca, l'arbitro con le braccia, l'arbitro dà il break, si prende a distanza, spostamento laterale di Griffith, Benvenuti blocca con gli avambracci i tentativi di montante che riporta Griffith in corpo a corpo, colpo di gong, è terminata la sesta ripresa. Griffith fa dei gesti piuttosto nervosi, nel suo angolo. Benvenuti sta conducendo ancora il combattimento, nel senso che sta in questa ripresa, naturalmente nella ripresa precedente, nella sesta, aveva condotto il combattimento un po' secondo il suo stile, tenendo a distanza l'avversario. E Griffith, che ha visto come non riesce a lavorare per l'abile bloccaggio di Benvenuti in corpo a corpo, anche lui accetta di portare a distanza, scattando improvvisamente per ridurre questa distanza, in quanto è più basso, ha un allungo, quindi un braccio, e allungo del braccio minore rispetto a quello di Benvenuti. Fuori secondi, sta per cominciare il settimo round. e il combattimento sulla distanza delle 15 riprese si avvia verso la metà. Benvenuti cerca di portarsi verso le ultime riprese del combattimento, secondo quanto ha detto a noi e agli altri inviati italiani prima del match, nelle migliori condizioni perché dovrebbe avere all'interno un gran finale. Naturalmente anche Griffith ha fatto simili dichiarazioni. Passo indietro di Benvenuti, che manda a vuoto un tentativo di attacco da parte di Griffith, tocca di sinistro ancora Benvenuti in diretto per fermare Griffith, ancora Benvenuti con sinistro, cerca di portarsi sotto Griffith, Benvenuti con dei colpi senza convinzione in corpo a corpo, colpi ai fianchi, risponde a Griffith, break da parte dell'arbitro di questa distanza, scarica un sinistro dentro lungo, Benvenuti ma Griffith Benvenuti, ma Benvenuti risponde poi con un montante sinistro improvviso al viso che rientra così sull'azione del negro, colpo su colpo ora reagisce Benvenuti. Benvenuti lungo sinistro per fermare Griffith, si sposta Griffith lateralmente, poi cerca di attaccare, Benvenuti ferma e blocca con le braccia Griffith. Griffith è però, come vi dicevamo, sempre in agguato e naturalmente sempre molto pericoloso, ma Benvenuti ora ha molta rivoltura, montante destro di Benvenuti al viso e Griffith ancora una volta è fermato. Qualcuno dice che se Benvenuti mettesse a segno il suo montante destro, come ha fatto in altre occasioni preciso, potrebbe anche venire fuori ancora un atterramento di Griffith. Però è inutile fare questi sì. Aspettiamo solo di vedere se uno di questi tanti montanti destri Benvenuti va a segno alla punta del mento. Benvenuti appare rinfrancato, riceve però adesso un lungo sinistro da parte di Griffith. Benvenuti blocca adesso, para con le braccia e un passo indietro, un altro tentativo di attacco da parte di Griffith. Sinistro, sinistro, gridano i sostenitori di Benvenuti per invitare il triestino a manovrare la sua arma preferita. Si appoggia su Griffith che era finito in corpo a corpo, riprende nuovamente la distanza, ancora Benvenuti con sinistro, ferma Griffith, Benvenuti è molto raccolto, molto attento, cerca di partire Griffith, poi entra Griffith con una gomitata al viso di Benvenuti, un colpo forse non volontario, comunque irregolare da parte di Griffith. Ecco ancora Griffith che cerca di cambiare passo, fare degli spostamenti per portarsi sotto al volo un gancio destro di Griffith, in parte evitato da Benvenuti con lo spostamento, era molto pericoloso il gancio destro di Griffith. Montante destro di Benvenuti che ferma al viso ancora l'azione di Griffith. Griffith molte volte cade su questo montante destro. Ancora sinistro lungo di Benvenuti, ancora cerca di attaccare Griffith, ma Benvenuti molto abilmente con un passo laterale manda a vuoto e sposta poi lateralmente Griffith. Benvenuti è stata molto attenta a questi destri volanti, è terminata la settima ripresa. Una ripresa piuttosto equilibrata con un Benvenuti bene in linea. Benvenuti ha dato una dimostrazione della sua classe. E soprattutto amici in ascolto, quando ha subito l'atterramento da parte di Griffith e poi si è rialzato e ha ripreso a boxare, prima con poca lucidità, poi con maggiore vigore, Dino Benvenuti ha dato la dimostrazione delle sue alte doti morali. Chi sosteneva che Dino Benvenuti non sa soffrire, comunque vadano le cose, deve ricredersi. Dino Benvenuti ha reagito da campione, da pugile e soprattutto da uomo, e si sta battendo con estrema energia in un combattimento che è giunto all'ottava ripresa, quindi è giunto alla sua metà e che è naturalmente ancora aperto ad ogni soluzione. Vediamo ancora Benvenuti che stende a sinistro per fermare Griffith, continuano dal parte del pubblico a chiedere a Benvenuti di tendere il sinistro, vedi la distanza Griffith, infatti Griffith adesso ha ridotto la distanza sfuggendo a lungo sinistro di Benvenuti e toccando a sua volta di sinistro il nostro campione. Vediamo ancora Benvenuti che blocca Griffith ostacolandolo e il pubblico di parte americana fischia questo bloccaggio da parte di Benvenuti. Bel destro di Benvenuti in gancio portato alla fronte di Griffith che si era abbassato. Benvenuti ha toccato due volte rapidamente di jab sinistro, poi ha doppiato con un destro. Gancio sinistro di Benvenuti al viso di Griffith. Benvenuti si tira su se stesso dopo questo colpo, presenta le spalle a Griffith, stop da parte dell'arbitro, riprendono la posizione di guardia, riprendono a boxare. Sinistro di Griffith al viso e reagisce rientrando Benvenuti con un gancio destro pure al viso. Scambio di colpi, Benvenuti entra col montante sinistro al viso di Griffith, abbassa la guardia ancora Benvenuti per invitare Griffith. Benvenuti ferma col gancio sinistro al viso Griffith, poi reagisce Benvenuti ma nell'impeto tocca anche col gomito il viso del suo avversario, del campione negro. Benvenuti col sinistro ancora, ferma un tentativo di attacco da parte di Griffith. Riprendo nuovamente la distanza nel corso di questa ottava ripresa, entra Griffith prima fintando, poi spostando la testa, entra poi col sinistro verso il viso di Benvenuti. Ancora col sinistro Benvenuti, ferma l'attacco di Griffith, sta per doppiare col diretto destro, Benvenuti invece entra sul tempo, Griffith con un forte destro al viso di Benvenuti. Benvenuti era toccato col diretto sinistro, lui parava a doppiare col destro, in mezzo ai due colpi Griffith ha messo un lungo destro indiretto al viso di Benvenuti. Benvenuti adesso ancora col montante al viso, ferma un'azione di Griffith. Ancora col sinistro proteso in jab, c'è il sinistro continuato d'assaggio e rapido, Benvenuti gira attorno Griffith, poi Griffith colpisce col destro piuttosto ammartendo il viso di Benvenuti. Benvenuti tira a sé Griffith, break da parte dell'arbitro, riprendono la distanza. Ancora sinistro proteso in diretto da parte di Benvenuti, si prepara a doppiare al destro, invece è Griffith che anticipa con un sinistro non molto forte allo stomaco di Benvenuti. Diretto sinistro di Benvenuti al viso di Griffith che poi reagisce portandosi con la testa sotto il braccio di Benvenuti. Si approva il pubblico questa fase del combattimento. Vediamo Griffith all'attacco con una serie ai fianchi di Benvenuti. È stata una serie improvvisa quella di Griffith. Destro improvviso portato da Griffith in gancio all'orecchio di Benvenuti, colpo di gong, questa ottava ripresa, il cui scorcio finale ha visto Griffith forzare i tempi. Da sportivi riconosciamo che Griffith ha fornito in questo scorcio di ripresa un buon saggio della sua abilità pugilistica. Prima ha attaccato con una serie di 3-4 colpi a due mani al corpo, allo stomaco di Benvenuti, poi ha finto ancora di insistere su questo bersaglio che da diverso tempo nel corso del match non cercava e poi solitamente è partito col destro al viso che ha raggiunto Benvenuti. Comunque Benvenuti, come vi dicevamo, è bene in linea e adesso aspettiamo per vedere se può fornire un finale in crescendo, se ha ben recuperato quel famoso colpo subito da parte di Griffith. Fuori secondi, sta per cominciare la nona ripresa, Benvenuti piuttosto sciolto al già pronto in piedi, aspettiamo il colpo di gong, inizio della nona ripresa. Ecco il due pugili al centro del quadrato, attacca Griffith con lungo destro ma Benvenuti lo ripaga con un destro al viso fermando l'azione del negro. Ancora Griffith cerca di attaccare, poi si sposta lateralmente Griffith, cambio di colpi non forti, ancora il sinistro proteso da parte di Benvenuti, a vuoto il montante destro di Benvenuti, entra invece Griffith a sua volta col destro non forte lateralmente al viso di Benvenuti. Comunque è andato a segno il colpo di Griffith, cerca il montante ancora Benvenuti, poi Griffith si sposta lateralmente, va a segno con un sinistro al corpo molto rapido di braccia Griffith. Benvenuti attende ancora per vedere se Griffith si porta nuovamente sotto con decisione. Benvenuti temporeggia, teme forse un po' l'attacco improvviso di Griffith, entrano in corpo a corpo, si appoggia Benvenuti su Griffith, riprende nuovamente la distanza. Vediamo Griffith che cerca di partire all'attacco a due mani, Benvenuti scocca un montante destro al viso. Benvenuti perde sangue dalla ferita sul naso. Benvenuti ferma ancora Griffith col sinistro, riprendono nuovamente la distanza. Destro improvviso di Griffith che va a segno sul viso di Benvenuti, è stato uno scatto improvviso di Griffith. Ancora Griffith col sinistro verso Benvenuti, Benvenuti cerca di spingere nell'angolo Griffith, di giostrarlo col sinistro, ma poi invece Griffith che gli ruba il tempo entra col montante sinistro al corpo su Benvenuti. Riprendono nuovamente la distanza, ecco Griffith cerca di partire con una sciabolata questo dà proprio l'impressione, questo improvviso colpo dal basso in alto portato dal Griffith verso Benvenuti, che proprio un passo indietro manda a vuoto questo colpo di Griffith. Vediamo Benvenuti ancora col montante destro al corpo, evidentemente sono piuttosto provati sia Griffith sia Benvenuti. Vediamo il sinistro sempre proteso da parte di Benvenuti in serie, poi cerca di doppiare Benvenuti questo di destro, sinistro con montante destro che però gli va a vuoto. Riprendo nuovamente la distanza, vediamo ancora il sinistro proteso Benvenuti, entra Benvenuti con montante destro, replica a sua volta rientrando Griffith col destro al viso, cambio di colpi, poi Griffith che si punta letteralmente verso Benvenuti urtandolo anche. Benvenuti blocca l'azione di Griffith, lo tiene anche, un cringe prolungato, break da parte dell'arbitro, riprende nuovamente la distanza, ecco Benvenuti che potende ancora il sinistro, si sposta Griffith, è partita l'attacco sotto i colpi, Benvenuti disordinata questa azione di Griffith, disapprovata anche dal pubblico. Ecco Benvenuti che ha parato bene col braccio sinistro, un largo destro al viso portato da Griffith, combattimento che si svolge a distanza, colpo di gong, termina la nona ripresa. Vediamo i pugili nei loro angoli che vengono assistiti dai loro secondi. Effettivamente sono piuttosto affaticati i pugili dopo il primo terzo dell'incontro che è stato, come avete sentito, drammatico, veloce e combattuto. Adesso naturalmente raccolgono le loro energie per il finale. Le riprese cui stiamo per assistere sono naturalmente le riprese della verità. Vedremo quale dei due pugili saprà dare nel finale tutto se stesso, ovvero il meglio di se stesso. Ecco iniziata la decima ripresa, scusate la breve pausa, ma ogni tanto dobbiamo spostarci col microfono. Comincia ora la decima ripresa, vediamo i due campioni, il campione del mondo e il campione d'Europa nettamente impegnati. Ecco Rino Benvenuti che cerca di forzare i tempi, spostando però riceve un lungo destro al viso da parte di Griffith. Griffith pesca spesso con questo destro al viso Benvenuti, cerca ancora di ridurre la distanza Griffith, Benvenuti non si cautela abbastanza contro questo largo destro di Griffith che arriva spesso a segno. Il colpo di Griffith che va più a destro è a segno all'improvviso destro, di Benvenuti invece il montante destro. Ecco un sinistro di Benvenuti, bello, di ottima fattura, un gancio che si stampa ora sul viso di Griffith. Questo colpo è apprezzato anche da alcuni giornalisti della stampa americana, che sono 150 vicino a noi. Ecco il gancio destro di Nino al viso di Griffith che sente questo colpo. Un destro di Griffith, ancora un montante destro di Benvenuti che va a segno. Adesso i due pugili si spassano a colpi isolati, non fanno scherma, sono diventati dei veri e propri fighter, come dicono gli americani, cioè dei combattenti. Cambio di colpi, Benvenuti ha detto che Benvenuti invece accetta il combattimento duro se tale Griffith vuole. Vediamo Benvenuti attendere Griffith, bel sinistro ingancio di Benvenuti e poi ancora corto diretto sinistro di Benvenuti al viso di Griffith. Benvenuti accetta la battaglia colpo su colpo, sono piuttosto fermi sulle gambe e si scambiano colpi adesso all'americana, cioè da piattaforma ferma tendono a piazzare colpi potenti. Bel montante sinistro al viso portato da Benvenuti, tocchiato con un gancio destro al viso. Benvenuti entra in tempo e dà prova di un enorme temperamento il nostro campione. Diretto sinistro di Benvenuti, ancora Benvenuti all'attacco in questa ripresa. Entra Griffith col gancio destro colpendo l'orecchio Benvenuti e fermandone l'azione. Si appoggiano sull'altro, break da parte dell'arbitro, riprendono la distanza, Benvenuti attento, cerca di entrare con lo slancio, Benvenuti improvvisamente col diretto sinistro al viso, Griffith però rimane saldo come una roccia e blocca col corpo attacco di Benvenuti. Ecco Benvenuti in attacco, sempre col diretto sinistro. Griffith cerca evidentemente di bloccare Benvenuti e di rimettere, poi cioè di giocare di rimessa ora Griffith. Ecco infatti che parte improvvisamente sull'attacco di Benvenuti toccando il sinistro al viso. È Griffith che ha toccato il sinistro al viso Benvenuti, ma non forte però. Ecco Benvenuti in azione pronto, Benvenuti cerca di forse addirittura di imporre lo scambio duro di colpi, sa di essere più pesante 2,5 kg, pensa di avere più potenza del suo avversario, evidentemente ha recuperato bene energie, benvenuti, pensa di avere anche lui affaticato notevolmente il suo avversario. Colpo di gong, termina la decima ripresa che ha visto un benvenuti, come sto a dire, bene in palla, che ha scambiato con efficacia. È stata una bella decima ripresa da parte di Nino Benvenuti. Ricordiamo che Benvenuti nelle ultime riprese ha sempre dato il meglio di se stesso in grandissimi incontri, come in quello discusso tra lui e Mazzinghi. A proposito, sappiamo che Mazzinghi è in ascolto e gli rivolgiamo di qui il nostro simpatico saluto, sia con quello da lui vinto su Mazzinghi a Roma, incontro molto discusso, sia nell'altro incontro discusso per altri motivi, vinto prima del limite ma nelle ultime riprese con Elsa Berlino. Benvenuti nelle ultime riprese ha sempre dimostrato di avere buone doti di fondo rispetto ai suoi valorosi avversari, e vediamo che cosa saprà fornire Nino in questo finale. Undicesima ripresa, con questa sono 5 riprese al termine. Ecco Grippe che cerca di attaccare al corpo piuttosto disordinatamente, viene bloccato da Benvenuti. Riprendono nuovamente la distanza, vediamo il sinistro di Benvenuti proteso verso Griffith, spostamenti contante sinistro provvisamente di Benvenuti al viso che ferma l'azione di Griffith, a vuoto teatralmente un lungo sinistro portato da Griffith in diretto al viso di Benvenuti, montante improvviso di destro di Benvenuti che però scivola sul viso di Griffith, entra Griffith con quel destro che Benvenuti non riesce a fermare al viso e ancora col sinistro al corpo Griffith, questa volta Benvenuti è riuscito col calcio sinistro a anticipare il colpo volante di destro che Griffith gli porta al viso, e ecco ancora Griffith che è entrato con l'arco destro al viso di Benvenuti, ma Benvenuti si rifà con un gancio sinistro a sua volta rientrando al viso di Griffith. Benvenuti cerca col montante destro di sbarrare l'attacco di Griffith. Ancora Griffith cerca di partire l'attacco e entra Griffith con un montante sinistro al corpo di Benvenuti. Griffith aveva pintato ancora una volta il destro al viso e poi è entrato questa volta con un montante sinistro. È molto intelligente questo campione, lo sapeva del resto. Ancora all'attacco Griffith. Vediamo i due pugili quasi fermi, ora Benvenuti scarica un sinistro destro, 1-2 rapidissimo, al viso di Griffith, Griffith ha accusato, questo 1-2, Benvenuti ferma ancora col gancio sinistro, l'attacco di Griffith, Griffith si volge verso il suo angolo quasi interdetto, comunque riprende a boxare il campione del mondo Griffith, Benvenuti adesso cerca i colpi duri. Ecco un lungo sinistro portato da Griffith al viso e Benvenuti ricambia con un montante destro. Largo calcio sinistro portato da Benvenuti secco in tempo alla mascella di Griffith. Amici in ascolto, sono colpi isolati, combattimento all'americana, Benvenuti lo ha accettato. Calcio sinistro di Benvenuti al viso di Griffith. Sono pause, vedete, sono pause, i pugili sono a distanza, non fanno schermo, si scambiano colpi isolati. Griffith addirittura si è buttato ora improvvisamente per ridurre la distanza e partire con un montante così forte con la testa su Benvenuti che lo ha sollevato con la testa facendo ferro sullo stomaco. Sinistro scaricato a Benvenuti, ancora sinistro di Benvenuti. Griffith è correttissimo, spinge Benvenuti. L'arbitro trattiene Griffith che è disapprovato anche a mezza pubblica. Ecco Griffith che ha perso un po' il controllo dei nervi. Benvenuti all'attacco a due mani, sinistro e destro al viso. Griffith accusa. Benvenuti sta fornendo un superbo match. Benvenuti picchiatore, fermato dal diretto sinistro di Griffith. Benvenuti va ancora a segno, serrando i tempi, col destro, colpo di gong. Undicesima ripresa e pubblico in delirio.
2: Abbiamo ascoltato Made in Sport, racconti di storie, atleti e grandi imprese. Un programma di Marco Ghighi.

0: Rai Radio Techete.
1: David Bowie è stato un grande artista e ha partecipato come attore a molti film. Ce ne parla il DJ Mixo per Biblioteca Universale di Musica Leggera in questa puntata mai andata in onda. Un saluto da Elisabetta Malantrucco.

Biblioteca Universale della Musica Leggera. A cura di Mixo. Bowie, l'attore. David Jones da Londra, in arte David Bowie, fin dagli esordi come cantautore stralunato, alla fine degli anni 60 ha sempre colpito l'immaginazione dei più, non solo per la sua musica innovatrice ed eclettica, ma anche per quella sua faccia così particolare e unica e per i suoi modi di fare oltraggiosi. Bowie è a tutti gli effetti un artista completo e multimediale. Si è dedicato con passione alla pittura e alla recitazione, oltre che alla musica. Certo, lo si conosce principalmente per le sue attività nel campo musicale, però a fasi alterne ha presentato i suoi dipinti e ha calcato le scene cinematografiche e quelle teatrali con discreto consenso. Fin dal suo primo singolo, la celeberrima Space Oddity, ci ha regalato un'immagine di sé alquanto articolata, ben oltre le velleità comuni dei musicisti dell'epoca. Il video che accompagnava quel brano, pur essendo ingenuo e povero di mezzi, lasciava intravedere una stoffa d'attore in erba. Era la storia di un astronauta perso nello spazio. Bowie fluttuava nell'aria, nel video intendiamo dire, con tanto di tuta spaziale, in perfetta sintonia con il contemporaneo sbarco sulla Luna. Siamo infatti nel 1969, questa è Space Oddity.

Questo era il segnale di SOS lanciato dallo spazio dall'astronauta David Bowie, immaginario chiaramente, al maggiore Tom nella canzone Space Oddity. Bowie affina le sue intrinseche qualità recitative durante il periodo comunemente conosciuto come quello di Ziggy Stardust, il personaggio ambiguo ed alieno che si era inventato per l'album omonimo quando si faceva accompagnare dagli Spiders from Mars, i ragni da Marte. Contemporaneamente iniziava a frequentare la scuola di Lindsay Kemp, famoso attore mimo inglese, che gli avrebbe insegnato il completo controllo delle espressioni, tanto da far diventare Bowie una sorta di macchina dello spettacolo perfetta e a volte un po' gelida. Bowie legge 1984 di Orwell e da quel libro trarrà ispirazione per una canzone per la sua successiva incarnazione, quella del raffinatissimo Duca Bianco, il distaccato Dandy, anticipando di parecchi anni il fermento New Wave. Lo spettacolo dal vivo a questo punto è all'avanguardia. Bowie è vestito di bianco, dietro di lui scenografie futuribili. Questa è 1984.

1984, 1984 dal vivo, David Bowie. Bowie è stato anche il primo ad anticipare il punk. Nel 1976 si tinge i capelli di arancione e contemporaneamente debutta come attore nel film di Nicholas Roeg, L'uomo che cadde sulla Terra. Un bel film di fantascienza, oscuro e inquietante, che lo ritrae nei panni di un alieno fuggito dal suo pianeta alla ricerca dell'acqua. L'interpretazione è efficace e convincente. Senza bisogno di trucchi sofisticati, la faccia di Bowie è di per sé allucinante e aliena. Il film ottiene un buon successo, anche se Bowie non canta neppure una canzone. La scena dell'amplesso con la protagonista femminile è invece commentata dalle tragiche note di Memory of Hiroshima, un pezzo dell'opera teatrale The Man from the East, del Red Buddha Theater, del musicista giapponese Stomu Yamashita. Memory of Hiroshima.

Sarà Memory of Hiroshima, un estratto dalla colonna sonora del film L'uomo che cadde sulla Terra. Un altro documento di quel periodo è la foto di copertina di Station to Station, proprio un frame tratto dall'uomo che cadde sulla Terra. Bowie è alla soglia comunque della sua ennesima evoluzione. I tre dischi successivi sono quelli conosciuti come il periodo berlinese, ovvero il periodo di collaborazione con Brian Eno e dell'avventura elettronica dei due. In quegli anni Bowie riesce a coronare un suo sogno estremo recitando a fianco della grande diva del cinema Marlene Dietrich nel film Gigolò, storia di un gigolò nella Germania a cavallo della Grande Guerra. Successivamente avrebbe dichiarato che la Dietrich non l'aveva praticamente degnato d'uno sguardo. Dalla sua, la divina Marlene, dichiarò che Bowie era un bel ragazzo e che le ricordava i giovani della Berlino della sua gioventù. Ancora del medesimo periodo è una piccola apparizione nei panni di se stesso nel film Christiana F. I ragazzi dello zoo di Berlino, un film crudo e scioccante sulla droga pesante. La protagonista è al concerto di Bowie mentre quest'ultimo canta Heroes.

Manifesto per un'intera generazione, diceva: we can be heroes just for one day. Noi possiamo essere eroi anche soltanto per un giorno. Fu anche un successo cosmico. Heroes era David Bowie. Verso la fine degli anni 70 Bowie sembra essere a corto di idee musicali. Infatti durante la maggior parte degli 80 avrebbe, per sua stessa missione, prodotto dischi insignificanti. Ad avvalorare questa dichiarazione, Bowie intensifica il suo rapporto con la recitazione e debutta in teatro con una trasposizione di Elephant Man, che sarebbe da lì a poco stato pure trasformato in un bellissimo e toccante film dal regista David Lynch. E va anche in scena con Baal, opera di Bertolt Brecht, girata per l'occasione in un adattamento televisivo, trasmesso purtroppo esclusivamente in Gran Bretagna. Ascoltiamolo, Baal Sim.

Balzim, tratto dalla opera teatrale Bal, ad opera di Bertolt Brecht. La voce chiaramente era quella di David Bowie. Gli 80 vedono Bowie recitare con maggior convinzione in Merry Christmas, Mr. Lawrence, pellicola di Nagisa Oshima sugli orrori della guerra. Il co-protagonista è Ryuichi Sakamoto, noto musicista giapponese da tempo sulle scene internazionali e compositore della stessa colonna sonora del film. Anche in questo caso Bowie non canta neanche una canzone. La traccia principale è infatti affidata alla voce vellutata di David Sylvian. Nuovamente solo recitante, Bowie affronta la parte dell'amante vampiro vittima di una splendida Catherine Deneuve nel film The Hunger, Gli affamati, che sarebbe stato tradotto in italiano con l'orrendo titolo Miriam si sveglia a mezzanotte. Nel cast anche Suzanne Sarandon, mentre la band britannica dei Bauhaus apre le prime scene con la lugubre Bela Lugosi's Dead. Proprio i Bauhaus che avrebbero poi rifatto un grande successo di Bowie, Ziggy Stardust. Ancora Bowie nei panni di un mefistofelico mago della favola Labyrinth, questa volta anche all'interno della colonna sonora con un paio di brani, non particolarmente eccitanti, e invece con un film apprezzato dai cultori del genere. Per finire, ricordiamo un film remake di un classico degli anni 40, Cat People, dove Bowie non recita, ma scrive il testo del pezzo che fa da leitmotiv al film. La musica è di Giorgio Moroder. E ancora ricordiamo un bel musical, Absolute Beginners, dove Bowie canta addirittura Volare di Domenico Modugno. Torniamo indietro a Cat People.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
2: Volpone. Due tempi di Ben Jonson. Traduzione di Alfredo Giuliani.
3: Volpone, Mario Scaccia.
2: Regia di Luigi Durissi.
4: Seconda parte.
5: Avete sentito, signore? Avvicinatevi con vostra moglie.
6: Che mi caschi il sangue, non incaponirti così. Vieni, ti prego. Vedi che non è niente. Celia, mi farà impazzire. Vieni, ti dico.
4: Signore, piuttosto la morte. Datemi il veleno, mangerò i carboni ardenti, farò qualsiasi cosa.
6: Perché sei così caparbia? Non me lo merito. Pensa chi è che ti supplica. Ti prego, dolcezza mia. Ti giuro che avrai gioie, vestiti, ornamenti, tutto ciò che vorrai. Dagli solo un bacetto. Dagli solo una toccatina. Fallo per me. Perché te lo chiedo io, per una volta. No. No? Me ne ricorderò. Dunque vuoi coprirmi d'infamia, agogna la mia rovina.
5: Dolce signora, via. Siate giudiziosa.
6: No, no, lei ha scelto il momento opportuno. Sangue di Dio! Questa è una vera meschinità, una condotta spregevole.
5: Via, signore, ve ne prego. Essa rifletterà. È vero che adesso la vostra fortuna è nelle sue mani, ma in fede mia debbo scusarla. È colpa della sua timidezza. Se voi non foste presente, lei sarebbe più disponibile, ne sono certo. Mi azzardo a garantire per lei. Del resto, quale donna può davanti al proprio marito? Usciamo, ve ne prego. Lasciamola sola.
6: Celi, amore mio. Puoi ancora salvare la situazione, non ti dico altro. Se no, per te è finita. Resta qui.
4: Dio mio, angeli del cielo, dove? Dove si sarà rifugiata la vergogna? Ora che con tanta facilità gli uomini osano ripudiare l'onore vostro e il loro. Quello che fu sempre una ragione di vita è posto al di sotto della più infima circostanza. E per danaro il pudore viene cacciato al bando.
7: Sì, così è per Corvino. E per simili anime terrestri che non hanno mai gustato il vero paradiso dell'amore. Ah, sta pur sicura, Celia, che chi è disposta a venderti per un'esile speranza di guadagno avrebbe già svenduto la sua parte di paradiso in contanti se avesse trovato un compratore. Sei sbalordita di vedermi così risuscitato? È opera tua. Applaudisci il miracolo della tua bellezza. Non una, ma parecchie volte essa mi ha fatto sorgere in varie forme. E proprio stamattina, nelle vesti del cantimbanco, per contemplarti alla finestra, sì, prima di deporre i miei trucchi, per amor tuo, avrei assunto tanti aspetti diversi da gareggiare con Proteo, il re marino, e con Achelou, il fiume che per combattere Ercole divenne toro. Serpente, bove, è uomo. Ma ora sei qui, benvenuta.
4: Signore.
7: Ah, no, non fuggirmi. Per un inganno di immaginazione tu mi pensavi di gente prostrato, ma non devi credere che io sia davvero infermo. Ora ti accorgerai che sono ardente, sai.

0: finché il tempo cortese concede grazie e mercede, grazie e mercede. Chiacchiere e vuoti onori insidiano il diletto, ma noi senza sospetto svieremo i delatori. Colpa non è rubare i frutti dell'amore, colpa è di rivelare i dolcissimi frutti, esser visti, esser colti, questi i peccati turpi.
1: Che una guazza malefica mi faccia sfiorire, un fulmine sferzi orrendamente la mia faccia colpevole.
0: Ma perché s'abbatte così la mia celia? Hai trovato al posto di un marito vile un assai pregevole amante. Giovati della tua fortuna, fanne il tuo piacere segreto. Guarda, vedi di che sei regina? Assunta e incoronata, non come gli altri che nutro di illusorie aspirazioni. Questo pezzo di perle puoi scioglierlo nell'aceto aromatico e sorbirlo come fece Cleopatra. Un carbonchio, un diamante, prendili, portali, e se vuoi perdili. Ti rimarrà questo orecchino per riacquistare insieme con i gioielli tutta la Repubblica di Venezia. Teste di pappagallo, lingue di usignoli, cervelli di pavoni distrutti saranno i piatti del nostro pranzo.
1: Ottimo signore, io che tengo l'innocenza, che per me è la massima ricchezza e gioia possibile, la quale una volta perduta non mi resterebbe altro da perdere. Non posso essere presa con queste vostre esche voluttuose, se avete una coscienza.
0: La coscienza è la virtù dei miserabili. Se hai raziocinio, Celi, ascoltami. I tuoi bagni saranno di succo di garofani, essenza di rose e di violette, latte di unicorni e soave alito di pantere raccolto in otri e miscidato con vino di Creta. Il nostro alcol sarà un preparato d'oro e ambra e lo berremo finché il soffitto non girerà dalla vertigine. Il nano ballerà, l'eunuco canterà, il buffone farà il suo numero grottesco, mentre noi in un turbine di travestimenti rappresenteremo le storie di Ovidio. Prima tu come Europa e io come Giove, poi io sarò Marte e tu Ericina, e così via, finché non avremo riesplorato e consumato tutte le favole degli dèi. Poi vorrò averti in forme più moderne. Sarai una grandama francese, o la moglie dello scià di Persia, o una delle nostre più galeotte cortigiane, o una negra indiavolata, o una gelida russa. E ogni volta incontrerai un volpone altrettanto diverso. Le nostre anime vaganti si trasfonderanno nella fusione delle labbra, sommeremo somme e somme di piaceri.
1: Per amore del cielo, voi sapete che sono stata introdotta qui a tradimento da un uomo di cui vorrei dimenticare l'ignominia. Se avete un pezzetto sensibile di cuore, un piccolo ripostiglio d'umanità che io possa aprire chiedendovi grazia, lasciatemi andare via. Se no, siate tanto generoso da uccidermi. Se non volete concedermi una di queste due grazie, bene signore, sfogate la vostra ira, che è un vizio più virile invece della vostra lussuria, e fatemi espiare quel misero crimine della natura che ha torto chiamate la mia bellezza. Scoiatemi la faccia, strofinatemela con un unguento velenoso per punirmi di avervi infiammato il sangue fino a questo punto. Stropicciatemi le mani con una materia che mi attacchi la lebbra, con qualunque cosa che possa tutta sfigurarmi, fuori che nel mio onore. E io mi inginocchierò, pregherò per voi, farò perpetui voti per la vostra salute, vi proclamerò e stimerò virtuoso.
0: Ah, stimerai e andrai a proclamarmi frigido e impotente. E io che lo tiro per le lunghe, sto degenerando. Prima fare e poi trattare. Cedi o ti violenterò.
1: Oddio!
0: È inutile!
2: Fermo! Lurido stupratore, satiro infoiato! Lascia la tua vittima, razza di impostore, o sei morto! Per placare la vendetta che grida la tua infamia, meriteresti di essere macellato davanti a questo tuo idolo di sporco metallo. Ma non voglio strapparti dalle mani della giustizia. Sarai punito dalla legge. Signora, usciamo da questo covo di turpitudine. Avete la mia protezione, non temete. La pagherà cara.
3: Tetto, crollami addosso. Sprofondami sotto le tue rovine. Diventa la mia tomba, tu che eri il mio asilo. Sono smascherato, disanimato, distrutto, ridotto alla mendicità, coperto di vergogna.
4: Ah, io,

0: il più scornato degli svergognati. Dove correrò a farmi schizzare via questo cervello cervellato?
1: Qui, qui, dove vuoi correre?
2: Ma come? Stai sanguinando?
0: Oh, quella sua spada così abile poteva farmi la cortesia di tagliarmi in due pezzi dalla testa all'ombelico. Ora non vedrei la mia vita, le mie speranze, i miei spiriti, il mio padrone, tutti disperatamente incastrati per colpa mia.
1: Maledetta te!
0: È la mia follia, signore.
1: M'hai messo in un orribile avvilimento.
0: Ci ho messo anche me. Chi poteva immaginare chi avrebbe origliato?
1: E adesso che facciamo?
0: Non ho idea. Se il mio cuore potesse spiare questa scarogna, me lo strapperei. Fatemi la grazia di impiccarmi o di sgozzarmi e io vi ricambierò, signore. Moriremo da romani, avendo vissuto da greci.
1: Senti, chi sarà? Gli ufficiali di giustizia? Sbirri che vengono ad arrestarci? Già il ferro rovente mi sfrigola sulla fronte. Adesso mi trivellano i timpani.
0: Subito a letto, signore. È ancora il posto migliore come che vada. I colpevoli sospettano sempre nel merito. Signor Corbaccio.
3: Che sta succedendo, Mosca?
0: Signore, sono distrutto, costernato. Vostro figlio, non so come, saputo il vostro proposito di fare testamento a favore del mio padrone, si è avventato in casa nostra furioso, con la spada sguainata, e ha cercato di voi chiamandovi miserabile, padre snaturato, giurando di volervi sterminare.
3: Sterminare me?
0: Sì, voi e il mio padrone.
3: Quest'atto inconsulto lo diseredo per davvero. Ecco qui il testamento.
0: Sta bene, signore.
3: Sta benissimo. Ora pensa tu a me e sii altrettanto sollecito.
0: Prima voi e poi la mia vita, signore. Contate interamente su di me.
3: Come sta lui? Credi che morirà presto?
0: Ho paura che camperà tutto maggio.
3: Tutto oggi?
0: No, tutto maggio, signore.
3: E non potresti aiutarlo con qualcosina?
0: In nessun modo, signore.
3: Già, già, né io te lo suggerisco. Che canaglia.
4: È lampante.
0: Accidenti, il signor Voltore, che m'abbia sentito.
4: Parassita.
0: Chi è? Ah, giusto voi, signore. Benvenuto.
4: Che cos'è questa manovra del testamento?
0: Una trappola, signore.
4: A me non la fai, capito? I tuoi raggiri, io li fiuto.
0: Non avete sentito?
4: Sì, che Corbaccio ha nominato suo erede il tuo padrone.
0: È vero. Sono stato io a indurvelo, capite, nella speranza...
4: Che il tuo padrone lo ricambiasse. E gliel'hai promesso?
0: Sì, signore. Per il vostro bene. Anzi, ho fatto di più. Ho informato il figlio e l'ho condotto qui di nascosto, in modo che udisse con le proprie orecchie il padre sanzionare lo strumento. La qualcosa, signore, ho pensato che avrebbe comportato una benefica conseguenza per voi, in quanto, primo... colpito dalla mostruosità dell'atto e, secondo, sconvolto dal sentire che il padre, aizzato da me, ribadiva anche a voce il suo ripudio, egli si sarebbe inferocito a tal punto da commettere mortale violenza contro il genitore, incorrendo così in un gravissimo reato. Sicché voi veniste a trovarvi, per così dire, con una speranza raddoppiata.
4: Mosca, ti chiedo scusa.
0: Ma vedete adesso che rivoltolamento.
4: Perché? Com'è finita?
0: A puttana, signore. Mentre noi si sta qui in attesa del vecchio corvo, ecco che si presenta la moglie di Corvino, spedita dal marito.
4: Con un regalo?
0: No, semplice visita, la quale si prolungava, signore. Così succede che il giovanotto perde la pazienza, esce allo scoperto, abbranca la signora, ferisce me, la costringe a giurare, se no l'ammazzavo all'istante, che il mio padrone l'ha violentata. Figuratevi. E con quel pretesto si precipita ad accusare il padre, a diffamare il mio padrone e a rovinare anche voi.
4: Bisogna cercarlo immediatamente e portarlo allo scrutinio dai magistrati.
0: Sarà fatto, signore.
4: Lo scempio deve finire.
0: Nobile comportamento, signore.
5: Che cosa ha detto?
4: Dobbiamo fuggire come il vento, se non vi dispiace.
0: Padrone, pregate perché ci vada bene.
1: Necessità fa virtù. Il cielo benedica i nostri affanni.
6: Vediamo dove mi sta facendo fuori il cavaliere. Sicuro in casa di perdizione.
7: Ma allora sta facendo dentro.
6: Ecco, fa il gioco di me con dentro e fuori. Prego voi, fermate. Questo calore danneggia mia carnagione, che lui non merita. Il trucco viene giù da guance.
8: Il padrone? Eccolo laggiù.
6: Dove?
5: là con quel giovane signore?
6: Quella? Quella è sua complice travestita da uomo. Il signor Mosca ha detto che era estremamente machiavellica.
8: Mia moglie? Dove? Ma certamente lei dovete conoscerla, no? Se non fosse mia moglie direi che è una dama prestigiosa per eleganza e portamento. Per bellezza oserei paragonarla.
9: A quanto pare non ne siete geloso, se la raccomandate tanto.
8: E poi per la conversazione.
9: Ah, quella essendo vostra moglie non può mancarle.
8: Signora, vi presento un gentiluomo, trattatelo convenientemente. Sembra un ragazzo, ma...
5: Non lo è?
8: Sì, sta appena facendo la sua prima comparsa in società.
5: Ah, e soltanto ora volete dire? Mai prima d'oggi, eh?
8: Non vi capisco.
5: Invece mi capite. Intendo sotto questi abiti, signore. Bene, Messer Politic. Questo comportamento non è da voi. Immaginavo che avreste tenuto a conservare il profumo del vostro buon nome, cavaliere. Che mai avreste sbudellato il vostro onore così orrendamente? Un uomo della vostra gravità, del vostro rango.
8: Signora, non afferro.
5: Benissimo, signore. La vostra politica è di cavarvela come il pesce in barile. Signore?
9: Sì?
5: Una parola. Qualunque cosa Messer Politic abbia da rimproverarvi, ebbene, l'aver fatto di una bella dama come voi lo spiacevole strumento per offendere una gentildonna come me, che oltretutto non conoscete, e il perseverare in tale oltraggio, a mio modesto parere, non va immune dall'essere un solecismo verso il nostro sesso, oltre che verso le buone maniere.
9: Come, come?
8: Signora, signora dolcezza mia, provate a chiarire meglio, eh?
5: Diamine se lo farò, signore, dal momento che mi provocate con la vostra impudenza e col riso di questa vostra bagascia irresponsabile, di questa sirena di terraferma.
9: Che cos'è, furor poetico?
8: Questo gentiluomo, signora, credetemi, è una degnissima persona. È nostro connazionale.
5: Ah, sì! Vostro connazionale di malaffare! Mi arrossisco per voi, cavalier Politic, e mi vergogno che abbiate la sfrontatezza di essere il San Giorgio di una indecorosa prostituta, di un'infima puttana, di una diavolessa in vesti maschili.
8: Ah! Ma se le cose stanno così, signore, ne ho abbastanza di dilettarmi con voi. Il caso appare fin troppo trasparente.
5: Già, con quella faccia diplomatica pensate di averla passata liscia. Ma costei io la frusterò.
10: Che succede, signora?
5: Se il Senato non darà giustizia a me, io grido tutto mondo che qui non regna aristocrazia.
10: Quale offesa avete ricevuto, signora?
5: Ecco la cortigiana che mi avete detto. Ho presa qui! È travestita!
10: Chi? Questo? Ma vossignoria, la ganza a cui mi riferivo è stata arrestata e si trova già davanti ai magistrati. La vedrete.
5: Dove?
10: Vi condurrò io. Questo giovane gentiluomo l'ho veduto sbarcare nel porto proprio stamattina.
5: Possibile? Come mio giudizio è errato così? Signore, arrossisco. Confesso il mio errore, vi prego di perdonarmi.
9: Oibò, altri capovolgimenti.
5: Mi auguro che non avrete il malpensiero di ricordare l'ira di una gentildonna. E se vi tratterete qui a Venezia, ve ne prego, disponete di me.
10: Vogliamo andare, signora?
5: Ve ne prego, signore. Frequentiamoci, eh?
11: I citati sono tutti presenti?
12: Tutti, eccetto il vecchio magnifico Volpone.
13: Perché lui non c'è?
14: Piacendo alle paternità vostre, c'è qui il suo avvocato. Lui in persona è esaurito, è così malandato.
15: E voi chi siete?
12: È il suo parassita, il suo cagnotto e ruffiano. Supplico la corte che Volpone venga costretto con la forza a presentarsi, in modo che i vostri occhi severi possano legalmente constatare le sue inverosimili imposture.
15: Certifico sulla mia fede e sul credito che godo presso le serenità vostre che Volpone non è in grado di sopportare l'aria d'un trasloco.
16: Ciò nonostante sia condotto qui.
15: Ubbidiamo alle volontà delle paternità vostre. Piaccia intanto alla corte che egli possa essere ascoltato attraverso la parola del suo rappresentante. Ben conoscendo che quest'aula è assolutamente sgombra di prevenzioni, io imploro il permesso di esporre i fatti, dato che non abbiamo alcun timore che la nostra verità possa pregiudicare la nostra causa.
11: Avete libertà di parlare.
15: Orbene, sappiate, onoratissimi padri, che io mi trovo nella necessità di rivelare ai vostri orecchi, dolosamente ingannati, il più inaudito e spudorato caso di impudenza e di perversità che sia mai scaturito da una mente viziosa a vituperio della Repubblica di Venezia. Questa donna ignobile è nota da tempo per la sua relazione adulterina con quel giovane caprone lì. E dico nota, si badi, non sospettata. Tant'è vero che fu colta in flagrante e da costui, marito remissivo e generoso, perdonata. Ah, con quanta inopportuna indulgenza se egli si trova qui ora infelicissimo, innocentissimo, quale accusato, colpevole della sua stessa bontà. Quest'altro gentiluomo, padre del caprone, apprendendo il delittuoso fatto insieme con molti altri che quotidianamente laceravano i suoi purtroppo delicati sentimenti, straziato dal non poter più riconoscere la propria paternità, ora che i misfatti del figlio straripavano con piena selvaggia, alla fine prese la risoluzione di diseredarlo.
17: Vicende stranissime.
18: Il giovanotto ha sempre avuto fama di onesto e cortese.
15: Tanto più subdolo il suo vizio, tale da trarre chiunque in inganno sotto virtuose sembianze. Ma, come vi dicevo, onoratissimi padri, ormai risoluto all'atto, il genitore aveva fissato per quest'oggi l'esecuzione. Se non che il parricida, come posso chiamarlo altrimenti, congiura con la sua amanza che ella si trovi là nella casa di Volpone, designato erede, e vi irrompe cercando il padre. Ma a quale scopo, signori, ve lo cerca? Tremo al pensiero di ciò che sto per dire, per assassinarlo, solo che le fu impedito dalla di lui fortunatissima assenza. E allora che cosa fa lo scellerato? Non depone i suoi malvagi propositi, no, anzi, concepisce nuovi misfatti e compie azioni orrende, padri. Strattona fuori dal suo letto innocente il vecchio gentiluomo che lì giace infermo da più di 3 anni e lo scaraventa nudo sul pavimento. Si getta poi sul servo e lo ferisce in faccia e infine, d'accordo con questa sbaldrina comare della sua truffa, gongolante di collaborare all'impresa, escogita in un solo tratto di vanificare le intenzioni del padre, screditare la scelta del vecchio Volpone quale erede, riscattare sé la sua sbaldrina, riversando l'infamia su quest'uomo, sul generoso marito, al quale, arrossendo, essi dovrebbero essere grati di aver salva la vita.
17: Potete addurre prove?
12: Padri onoratissimi, supplico umilmente che non sia dato credito a questa lingua venduta.
18: Contenetevi!
12: Tuona o buggera a seconda dell'onorario.
11: Signore!
12: Per 6 spiccioli in più arringherebbe contro il suo creatore.
18: Ora non vi contenete più.
15: No, no, giusti padri, lasciate che si sfoghi. Come si può immaginare che risparmi l'accusatore? Uno che non avrebbe risparmiato il proprio padre.
19: Bene, veniamo alle prove.
15: Signor Corbaccio,
3: adesso che devo fare?
20: Il consiglio vi chiede di deporre i fatti sulla parola.
3: Come? Dovrei rivolgere la parola a mio figlio? A quel mascalzone? Piuttosto mi si chiuda la bocca con una palata di terra! Lo ripudio.
17: Ma per quale motivo?
3: È un mostro di natura! È del tutto estraneo ai miei lombi.
12: Chi vi ha spinto a dire tali bestialità?
3: Non voglio sentirti. Mostro, caprone, lupo, parricida. Sta zitto, vipera.
12: Quando è così, signore, mi astengo. Piuttosto di contrastare la vostra autorità, preferisco che soffra la mia innocenza.
15: Signor Corvino?
19: Chiedo scusa, onorabili padri.
2: Ma questa donna è una puttana, sempre in esercizio, più calorosa di una pernice. È notorio che soffia come una cavallina.
20: Rispettate l'onore della corte!
2: Rispetterò e onorerò il pudore delle vostre venerande orecchie. Ma mi sia almeno consentito di dichiarare che questi occhi l'hanno vista agglutinata a quel fusto di cedro, impiallicciata a quel bell'imbusto. Sulla mia cornea è impressa la storia al completo.
14: Efficacissima deposizione, signore.
2: Non mi devo vergognare di quello che ho detto, vero?
14: No, affatto.
2: Se avessi detto che speravo di vederla già quasi all'inferno, concesso che esista dannazione più grande che essere semplicemente puttana e donna, un buon cattolico potrebbe sollevare dubbi.
20: Il dolore lo ha fatto uscire matto.
21: Fatelo allontanare.
16: Soccorrete la donna.
2: Perfetto, una gran bella commedia.
22: Scostatevi! Non toglietele l'aria!
20: Voi che avete da dire?
14: Mi appello alle saggezze vostre. La mia ferita parla per me. Costui mi ha bucato quando non trovò il padre che stava braccando, mentre io cercavo di aiutare il mio buon padrone, e la signora ammaestrata attaccava la sua parte strillando: è uno stupro!
12: È un'impudenza fatturata con arte. Padre, io...
20: Signore, tacete. Vi è stato concesso il diritto di parlare. Ora tocca agli altri.
15: Severi padri, è femmina della più manifesta e prostituita lascivia.
2: La più sfrenata e insaziabile, severi padri.
15: Le vostre saggezze non si lasciano turlupinare dalle sue simulazioni. Non più tardi di oggi, con occhi adescatori e baci ancor più lussuriosi, ha sedotto un austero cavaliere, un forestiero. Quest'uomo li ha accolti insieme in gondola.
14: C'è qui fuori anche la signora interessata, che pure li ha visti, avrebbe voluto inseguirli e perseguirli pubblicamente, ma se n'è astenuta per non infamare il marito.
21: Sia fatta entrare.
14: Massima energia, signora.
5: Sì, è lei, in persona. Fa vederti, puttana camaleonta. Adesso tue lacrime fanno gara con coccodrillo. Come tu osi guardare sopra mia faccia villanata? Io chiedo scusa, io temo smemoratamente aver offeso dignità di corte.
16: No, signora.
5: Mi avere dato in accesso.
21: Signora, non avete ceduto.
22: Le prove sono schiaccianti.
5: Indubbiamente, io non avevo proposito di scandalizzare i vostri onori o quello di mio sesso.
20: Signora, vi crediamo.
5: Con sicurezza potete credere.
21: E diamogliela vinta. Voi che testimoni avete per comprovare le vostre asserzioni?
12: Le nostre coscienze.
23: E il cielo, che non dimentica mai gli innocenti.
22: Ma questi non sono testimoni.
12: Non nei vostri tribunali, dove vince chi produce più voci che strepitano.
21: Ah, voi vi fate tracotante.
15: Ecco! Ecco giungere il testimone più persuasivo che farà ammutolire quelle lingue proterve. Severi padri, guardate. Ecco qui lo stupratore, colui che insella le mogli altrui, il grande impostore, il fornicatore supremo. Non è chiaro che queste membra sono avide di lussuria, che questi occhi agognano una concubina? Osservate, ve ne prego, queste mani forse che non sono fatte per lisciare il seno alle signore? O forse costui si è mascherato?
12: Proprio così.
15: Volete che sia torturato?
12: Vorrei che fosse messo alla prova.
15: Allora sarà meglio cimentarlo con pungoli e ferri arroventati, sottoporlo allo strappo di fune. Ho sentito dire che lo scarrucolamento ha guarito casi di gotta. Dunque scarrucolatelo e aiutatelo cortesemente a curare almeno uno dei suoi malanni. E quanto a costoro, concluderò in breve dicendo che più i viziosi si induriscono nelle loro iniquità e più abbondano di protervia. Le azioni infernali sono anche quelle compiute con la più abominevole sicumera.
21: Incarcerateli separatamente.
16: Riconducete a casa il vecchio signore con tutti i riguardi.
21: Prima di stasera sarà resa nota la pena decretata da questa corte.
15: Ehi, Mosca, che te ne pare?
14: Sublime. Bisognerebbe mettere un puntale d'oro alla vostra lingua. Dovreste ereditare la città di Venezia. Signor Corvino, penso che ora dovreste andare in giro per esibire la vostra vittoria.
12: Ottima idea.
14: Avete fatto molto meglio a passare per becco piuttosto che lasciare all'altro l'iniziativa di provare il contrario.
2: L'avevo calcolato. Ora la colpevole è lei.
14: Se no, sareste stato voi.
2: Vero. Ma ho ancora dubbi su questo avvocato.
10: Non ve ne preoccupate, a quello ci penso io.
2: Hai la mia fiducia.
0: Mosca!
10: E ora al vostro affare, signore.
0: Come? Hai un affare?
10: Sì, il vostro.
0: Allora datti da fare.
10: Immediatamente.
0: E guarda di non trascurare assolutamente nulla nell'inventario. Gioie, argenterie, moneta, suppellettili, letti con annessi e connessi. Tende.
10: E gli anelli delle tende, signore. Bisogna soltanto detrarre l'onorario dell'avvocato.
0: Lo pago io adesso. Tu saresti troppo largo.
10: Ma tocca a me fare l'offerta, signore.
0: Due zecchini.
10: No, sei, signore.
0: Troppo?
10: Ha parlato parecchio, signore. Bisogna tenerne conto.
0: Bene. Allora, ecco tre zecchini.
10: Glieli propinerò.
0: Sì, ed ecco per te.
10: Munifica mummia. Quale strano e orrendo sfregio avrà fatto da giovane alla natura per essere così da vecchio. Signor Voltore, vedete che sto lavorando per voi. Non preoccupatevi.
21: No, no. Lascio fare a te.
10: Signora, vi accompagnerò a casa.
6: No, io verrò con voi a trovare vostro padrone.
10: Non lo fate. Vi dirò perché. Voglio spingere il mio padrone a modificare il testamento in vostro favore per lo zelo che avete mostrato oggi. Mentre prima non eravate che al terzo o quarto posto, sarete messa in cima alla lista. Ma non è opportuno che siate presente. Sembrerebbe che voi stessa siate lì a sollecitare. Dunque...
6: obbedisco vostro consiglio.
1: Rieccomi a me. La raffica è passata. Mi era venuta la nausea di questo travestimento. In privato potevo ancora andare, ma in pubblico. Badare ogni respiro. Per Dio, mi stava venendo un crampo alla gamba sinistra. Ma aveva preso il panico che oscure potenze potessero tirarmi un colpaccio paralizzandomi. Brrr. La vita è bella. Via i pensieri. Mi piovessero addosso altri spaventi come questo, ma ammalerei sul serio. È di brutto, ma non succederà. Ci vuole una coppa di vino polputo per scacciare i tristi umori. Sto già meglio. Ce la farò. Adesso, per rimettermi in sesto, bisognerebbe inventare qualche squisita minchionatura che mi facesse schiantare di risate. Su, su, su. Questo è calore di vita. Già mi risale il sangue. Mosca!
10: Come va, signore? Torna a garire il sole? Ci siamo riavuti. L'abbiamo scampata, eh? La nostra strada è di nuovo sgombra. Riapriamo il traffico?
1: Supremo, Mosca!
10: L'affare non è stato condotto a lume di scienza?
1: E con impeto. I buoni cervelli danno il meglio nei casi estremi.
10: Sarebbe follia inconcepibile affidare un grande compito a una mente streminzita. Mi sembra che non siate abbastanza soddisfatto, signore.
1: Come? Più che se mi fossi cuccato la ragazza. Tutte le donne dell'universo non mi darebbero un tale godimento.
10: Questo è un bel parlare, così mi piace, signore. Ma qui dobbiamo fermarci, urge un po' di riposo. Questo è il nostro capolavoro. Più oltre non si va neppure a pensarci.
1: È vero, tu hai fatto la festa e ti sei beccato il premio.
10: Eh già. Coglionare la corte.
1: E rovesciare la piena sull'innocente.
10: E creare con i disaccordi una musica nuovissima.
1: Bravo. Ma questo è il fenomeno più pazzesco. Come hai fatto a cavartela? Che di tutti costoro, l'uno nemico dell'altro, non ce ne sia stato uno a subodorare qualcosa in me o in te, a sospettare di chi li sosteneva.
10: È vero. Non possono vedere la realtà. La troppa luce li acceca, io penso. Ognuno di loro è così arrapato e rimpinzato dalle proprie speranze che qualunque cosa in contrario, anche la più evidente e palpabile, la respingono.
1: Come fosse una tentazione del diavolo!
10: Proprio così, signore. È un fatto che costoro ci risultano più redditizi del più fertile commercio o suolo. E l'avvocato non è stato grandioso.
1: Oh, ho fatto uno sforzo tremendo per non scoppiare a ridere. Per fortuna non ho assistito all'intera perorazione.
10: Non credete che meriti un adeguato compenso? Voglio dire, in coscienza, col vostro permesso, non dovrebbe essere abbondantemente ripagato?
1: Sì, sì, ripaghiamoli tutti, subito! Chiama il nano e l'eunuco!
10: Castrone! Nano!
4: Eccoci!
1: Viva!
4: di combinare una farsa?
14: Sono al vostro servizio, signore.
4: Voi due andate in giro e spargete la notizia che sono morto. Dovete essere persuasivi, eh? Datemi un'aria afflitta. Dite che m'ho ucciso il dolore per essere stato diffamato.
7: Subito, signore.
10: Che cosa vi proponete?
4: Di vederli planare qui, tutti, portati dal vento della notizia. Il mio avvoltoio, il corvo, il corvaccio e la sparviera. Famelici e colmi d'impazienza a beccuzzare la mia carogna.
8: E portargliela via dalla bocca.
4: Precisamente. Indossa uno dei miei abiti da cerimonia, quel robone, e dati molte arie, come se fossi tu la rede. Sventolerai il testamento, lì, nello stipo. Prendine uno con i nomi in bianco, ci scriverò subito Mosca.
10: Sarà uno spasso incredibile, signore.
4: Quando apriranno il becco e si accorgeranno della beffa,
10: ecco,
4: ti mostrerai oltremodo sprezzante. Via, indossa il tuo robone.
10: E che farò se chiedessero di vedere il cadavere?
4: Di che ero putrefatto.
10: Puzzava tanto che ho dovuto affrettarmi a chiuderlo nella cassa e a farlo portar via. Dirò così.
4: Ma sì, di quello che vuoi. Tieni, qui c'è il testamento. Prenditi un cuffiotto, un libro dei conti, penna e inchiostro, mettiti davanti alle carte, siedi e comportati come se stessi facendo l'inventario dei beni. Io salirò su un panchetto dietro la tenda e ascolterò tutto. E ogni tanto darò un'occhiatina per vedere che espressione faranno, con quale progressione gli cascherà il sangue dalla faccia. Se mi divertirò, dovrò tenermi la pancia.
10: Arriva già qualcuno.
4: Guarda chi è.
10: L'avvoltoio dal fiuto saettante.
4: Vado a nascondermi. Tu prendi il tuo posto e, mi raccomando, giocateli alla grande, d'artista sopraffino. Torturali in modo squisito.
9: Dunque, caro Mosca.
10: Tappeti turchi 9.
9: Già l'inventario? Bene.
10: Due corredi da letto di drappo.
9: Dov'è il testamento? Fammelo leggere mentre scrivi. Ecco quel rompiscatole.
10: Di broccato, altri due.
8: E fatta, Mosca?
10: Di velluti vari, 8.
8: Com'è coscienzioso.
24: Mi senti o no?
25: Mosca, è arrivato il momento fatale.
26: Eccoli al raduno.
25: Che ci fanno qui l'avvocato e questo corbaccio?
24: Che ci fanno qui questi due?
6: Mosca, tutto filato? Il filo di sua vita.
10: Di biancheria, casse 8.
26: Anche la mia squisita Lady Politic.
25: Mosca, il testamento. Lo mostrerò a costoro, così toglieranno il disturbo.
10: Eccolo. 6 casse di tela di lino arabescata, 4 di tela damascata.
24: E questo il testamento?
10: Piumini e capezzali.
26: Superbo. Seguita nella tua occupazione. Cominciano a diventare irrequieti. A me neppure ci pensano. Vedi, vedi, vedi con quale sveltezza gli occhi scorrono sul lungo papiro fino al nome, ai lasciti e a ciò che è disposto lì per loro.
10: 10 arazzi completi di gancio.
26: Per appenderli, Mosca mio. Ora le loro speranze rantolano.
9: Mosca eredita.
24: Che cosa c'è?
26: Il mio avvocato l'ha colpito la folgore e il mercante perde i sensi. La mia dama sta per andare in deliquio e il vecchio quattr'occhi ancora non ha letto la sua condanna.
24: Sono tutti tramortiti. Il designato sono di certo io.
25: Ma, Mosca.
10: 2 armadietti.
25: Fai sul serio?
10: 1 d'ebano.
25: Oh, mi stai prendendo in giro.
10: L'altro di madreperla. Sono molto occupato. In fede mia, è una fortuna che mi capita addosso. Item una saliera di agata, non perché l'abbia cercata.
6: Sentite me, signore.
10: Una profumiera? Vi prego, smettetela. Non vedete che mi importunate? In onice.
6: Cosa?
10: Domani o dopo troverò il tempo per parlare con tutti voi.
25: Questa sarebbe la conclusione delle mie speranze.
6: Signore, io debbo esigere una risposta più gentile.
10: Signora, diamine, e io devo darvela. Vi prego di lasciare gentilmente la mia casa. E potete spegnere subito questi sguardi lampeggianti. Non attaccano. Fareste meglio a ricordarvi che cosa mi offrivo, signoria, perché procurassi di farla erede. Andiamo, via. Pensateci bene. Dicevate che anche le migliori gentildonne del vostro paese lo fanno per elevare il tenore di vita. Basta. Go home, madama. E trattatemi bene quel povero Sir Paul. Altrimenti racconterò al cavaliere certi indovinelli. Andatevene e vi auguro la melancolia.
26: Oh, finissimo demonio.
25: Mosca. Vi prego, solo una parola.
10: Cribbio, non volete ancora andarvene? Pensavo che avreste dato l'esempio. Ma che pensiero? Quale speranza può trattenervi? Sapete o no che vi considero un bischero? Che vi sarebbe piaciuto di essere cornificato solo che la fortuna ve lo avesse concesso? Che voi siete, per dirla amichevolmente, un becco contento? questa perla mi direte che era vostra, giusto? E questo diamante? Non lo nego, anzi, vi ringrazio. Ci sono qui molte altre cose che erano vostre? È probabile. Ebbene, non rammaricatevi. Queste opere buone serviranno a nascondere le cattive. Non vi tradirò. Benché siate becco soltanto di nome, fatto straordinario, questo basta. Sciò, a casa. E siate anche voi melancolico o pazzo.
26: Meraviglioso Mosca, come gli si addice la furfanteria.
21: Sta certo scorbacchiando tutti a mio vantaggio.
24: Mosca è l'erede?
26: Oh, finalmente anche Quattrocchi è arrivato in fondo al documento.
24: Truffato, fottuto da un abietto parassita. M'hai fatto fesso, l'estofante!
10: Sì, signore. Chiudete il becco o vi estirperò l'ultimo dente che vi penzola dalle gengive. Non siete voi quel fetente, bavoso pitocco a tre gambe, avido di preda che per 3 anni non ha mai smesso di grufolare qui intorno sniffandoci i piedi e che voleva prendermi a nolo per avvelenare il mio padrone. Non siete voi quello spergiuro che oggi in tribunale ha disconosciuto e diseredato il proprio figlio. A casa, crepa e puzza. E se croci di una sola sillaba, ti sputtano per sempre.
26: Che briccone gigantesco! Fai moralista!
21: Mio devoto Mosca, ammetto che il tuo impegno...
10: Signore!
21: ...è davvero sincero.
10: Una tavola di porfido... La vostra insistenza mi infastidisce.
21: Via, adesso piantala. Sono andati, siamo soli.
10: Ma voi, chi siete? Eh? Qualcuno va forse chiamato? Oh, signore, vi domando perdono e vi riverisco. In tutta coscienza sono costernato che la mia fortuna debba abrogare le vostre, è doveroso riconoscerlo, più che meritorie fatiche. Ma vi giuro, signore, che la cosa ha sorpreso anche me e quasi vorrei rinunziare al beneficio se non fosse il rispetto che è sacro portare alla volontà dei defunti. Ma per grazia di Dio mi conforta l'idea che voi di questa eredità non ne avete bisogno. Voi avete un dono, signore, arricchito dalla vostra istruzione che vi lascerà sempre a galla finché esisteranno uomini e malvagità per alimentare i tribunali. Ah, avessi io la metà del vostro aureo talento in cambio di tutti i miei beni, signore. Ah, a proposito, vi esprimo ogni gratitudine per il mio vassoio d'argento. Aiuterà un giovane che deve farsi una posizione. Ma, signore, mi sembra che abbiate un'aria stitica. Sarebbe consigliabile andare a casa e prendere una purga.
4: Che mangi lattuga e lassativa! Hai un amore di furfante, una canaglia sotto spirito, lasciati abbracciare. Ah, potessi trasformarti in una venere, che femmina saresti. Va, indossa il mio abito di illustrissimo e passeggia per le strade, che tutti ti vedano, stracciali di rodimento. Non basta che li abbiamo scorticati, dobbiamo morderli sulle piaghe, non perdiamoci la festa.
10: Temo che ne saranno annientati.
4: Ma va, appena sarò risuscitato, si rianimeranno anche loro. Potessi escogitare un travestimento per avvicinargli e rivolgergli la parola. Pensa, sottoporgli alla tortura più subdola e lancinante.
10: Signore, ho un'idea per accontentarvi.
4: Sì? Dimmela.
10: Conosco un messo del tribunale, signore, che ha la vostra taglia e vi somiglia. Lo farò ubriacare e vi porterò il suo costume.
4: Un travestimento pertinentissimo, degno della tua finezza. Avranno un'altra batosta.
10: Signore... Dovrete guardarvi dalle maledizioni.
4: Finché non schiatteranno. Quando la volpe è maledetta, vuol dire che è imperversa. Mosca! Mosca!
3: Dunque, gli rassomiglia?
10: Signore! Siete tale e quale. Tra voi e lui non c'è nessuna differenza.
4: Ottimamente!
10: E io? Che aspetto ho?
4: Per il cielo, sei un magnate illustrissimo. Hai proprio l'aria del nobile. Peccato che tu non lo sia per nascita.
10: Mi accontento di esserlo per acquisto.
4: Così conciato, andrò subito a vedere che notizie corrono in tribunale.
10: Vattene in tribunale, volpe. Esci dalla tana. Ti farò macerare in questo tuo precario travestimento finché dovrai accettare un patto alle mie condizioni. Androgino, Castrone, Nano!
7: Eccoci qua!
10: Andate fuori a divertirvi. Libertà, via, a spasso! Adesso ho le chiavi e sono io il padrone. Visto che vuole essere morto prima del tempo, o lo seppellisco
7: oppure deve darmi la mia parte. Sono o no l'erede? Non rinuncio alla mia posizione se non fa metà. Del resto, potrei sgraffignargli tutto. Sarebbe un colpaccio assestato bene. Legale, dopo tutto. Chi potrebbe incolparmi? Se vuole spassarsela, che paghi. Quando si dice la volpe in trappola.
3: Signor Corvino? Signor Corbaccio? Le mie felicitazioni?
11: Per che cosa?
3: L'inattesa fortuna che si rovescia su di voi.
24: Dove? Come?
3: Da parte del vecchio volpone, signore, nessuno sa spiegarsi.
24: Scostatevi, razza di ribaldo!
3: Signore, siete furente. L'eccesso di ricchezza ha questi effetti morbosi?
24: Passa via, animaccia nera! Vuoi sfottermi?
3: Signore, siete voi che sfottete il mondo, non avete scambiato i testamenti?
24: Ma scalzone, va via!
3: Oh, allora sareste voi l'erede, signor Corvino. La sostenete bene la vostra fortuna, davvero? Non date numeri voi. Ammiro la vostra moderazione. La ricchezza non vi superbisce. Con una tale vendemmia c'è gente che si sarebbe gonfiata come un tino. Ha lasciato a voi tutta la sua stanza.
11: Levati di mezzo, schiuma di furfante.
3: Indubbiamente vostra moglie si è dimostrata un accidente di quelle. Ma voi siete tranquillo, senza affanni. Avete un bel patrimonio che vi permetterà di tollerare ben altro che l'accidente che ve l'ha procurato.
24: Sparisci, animaccia nera.
3: Ah, non volete che si risappia, signore? Eh già, questa è accortezza. Tutti i giocatori a qualsiasi gioco dissimulano. Nessuno vuole avere l'aria di vincere.
7: Ecco arrivare l'avvoltoio che va fiutando col becco in aria.
24: Essere spogliato così da uno schiavo di parassita, da un miserabile faccendiere che correva in giro a far servizi e inchini per poche briciole. Beh, quel che dovrò fare.
3: La corte attende, vossignoria. Mi rallegro, signore, per la fortuna di vossignoria e che sia caduta in mani così esperte che ben sanno maneggiare.
24: Ma che cosa dite?
3: Vorrei rivolgere un'istanza a vossignoria riguardo a quell'alloggetto quasi rovina che si trova in fondo alla lunga fila di case di proprietà di vossignoria, vicino alla pescheria. Al tempo di Volpone, vostro predecessore, prima che si ammalasse, era un bel casino, direi leggiato, il meglio frequentato in Venezia. Ci ho detto senza far torto agli altri, ma è decaduto con lui, il suo corpo e quella casetta si guastarono insieme.
24: E via, via, signore, che cosa sono queste chiacchiere?
3: Ecco, se vossignoria volesse darmi solo una mano, in modo che io possa avere diritto di precedenza, fare fatto. Per voi, signore, è un vero non nulla, un lumicino di rendita, come la dottissima vossignoria sa.
24: Che cosa so io?
3: Diamine, che la vostra ricchezza è ora smisurata, signore, che Dio ve lo assottigli.
24: Conaglia d'un bugiardo, vuoi scherzare sui miei guai?
3: Dio vi benedica, signore, e al vostro buon cuore.
7: Fossero ancora di più i tuoi guai.
24: Guarda, guarda, Mosca vestita da signore. Miserabile impotente, va vestito come noi. Mosca carnaria, per te adesso è estate, ma verrà l'inverno.
7: Vi prego, buon avvocato, non abbaiate, non minacciate così a capocchia.
24: Ebbene, signore,
3: volete che dia un po' di legnate a quello schiavucolo? Preferite che impillacri di fango quel suo primo vestito nuovo?
24: Costui è sicuramente uno spirito infernale.
3: Signore mio, la corte vi aspetta. Mi esaspera che un muro che non ha mai letto i codici debba salire in groppa a un avvocato. Non potevate trovare un cavillo per evitare che quell'omuncolo vi facesse fesso? Voi state scherzando, io spero, non può avere combinato un simile trucco. È un vostro complotto per gettare polvere negli occhi della gente. E siete voi l'erede, dite la verità.
24: Che strano tipo di furfante, importuno, uggioso. Mi stai tormentando!
3: Lo so. Che non può essere, signore, che vi facciano fesso. Non c'è astuzia umana che valga con voi. Siete troppo sagace e prudente. Dunque, ovvio che ricchezza e saggezza vanno insieme.
11: Le parti sono tutte presenti?
13: Tutte, tranne l'avvocato.
11: Eccolo, eccolo che arriva. Allora, fateli avvicinare per ascoltare la sentenza.
17: Miei onoratissimi padri, che la vostra clemenza trionfi per una volta sulla vostra giustizia e perdoni. Mi sento stravolto.
18: Che diavolo vuol fare adesso?
17: Oh, io non so a chi debbo rivolgermi per primo, se alle vostre paternità o a questi poveri innocenti.
19: Che voglia tradirsi.
17: Che io ho ugualmente ingannato per avidi scopi di lucro.
18: È pazzo.
24: Che cosa ha detto?
19: È indemoniato.
17: Per il che, allibito dal rimorso, mi prostro qui ai vostri piedi oltraggiati, supplicando il perdono.
11: Alzatevi!
5: Oh cielo, come sei giusto!
12: Sono accalappiato dal mio stesso laccio.
25: Non pensate a tirarvi indietro, signor Corbaccio. Ora come ora non può aiutarci che l'impudenza.
11: Avanti, seguitate.
17: Non è l'agitazione dell'animo, reverendi padri, ma soltanto la coscienza. La coscienza che mi esorta, miei buoni padri, a confessare la verità. Lo strumento di tutta la tresca è stato quel parassita, quel criminale.
11: Un criminale? Dov'è? Portatelo qui.
15: Ci penso io.
25: Severi padri, quest'uomo è impazzito. Lo dimostrano le sue stesse parole. Nella speranza di ereditare dal vecchio Volpone, ora defunto.
11: Come?
16: Volpone è deceduto?
25: Subito dopo il processo, severi padri.
11: Giusta vendetta.
16: Dunque arciprovato che non era un simulatore.
17: No, lui no, ma il parassita.
25: È nera invidia che lo fa parlare. Perché il servo è diventato quel che agognava di diventare lui, ricco sfondato. Questa è la pura verità, con licenza delle paternità vostre. E con ciò non voglio giustificare l'altro che ha le sue brave colpe.
17: Sì, è colpevole di aver assassinato le vostre speranze e le mie. Ma io voglio usare ragionevole moderazione. Chiedo soltanto alle saggezze vostre di gettare uno sguardo su queste mie annotazioni e di confrontarle. Quanto è vera la mia aspettazione del vostro perdono, esse metteranno in luce la verità.
12: Mi sono fabbricato io stesso la trappola e mi ci sono ficcato dentro fino al collo, e tutto per ridere, per un capriccio diabolico. Quando ero appena sfuggito alla rovina me ne andavo libero, al di sopra di ogni sospetto. Svenarmi per frenesia con le mie stesse mani. E Mosca che m'ha dato corda. Adesso dovrà aiutarmi a cauterizzare questa vena o moriremo dissanguati. Il mio nano, Androgino, Castrone, dove vanno?
4: Ehi, voi! Chi v'ha emancipato? Ve ne andate in giro a far cosa? A comprare pan di zenzero? A fogare gattini?
20: Signore, padron Mosca ci ha messo fuori. Si è preso le chiavi e ci ha ordinato di goderci la festa.
22: Sì, di far vacanza.
12: Padron Mosca si è preso le chiavi. E perché?
4: Beh, cercatelo. Che mi raggiunga immediatamente in tribunale.
12: Le cose si complicano. Ecco dove portano le mie sublimi trovate. Devo rallegrarmi con me stesso per come so mandarmi in malora. Sarò un bel cialtrone. Invece di piluccarmi sobriamente la fortuna, potevo vivere senza dicchi e fregole e capestrarie. Devo trovare il modo di ungere l'avvocato con nuove speranze. La mia rovina è stata di condurlo all'esasperazione.
11: Qui ci sono fatti assolutamente inconciliabili. Ora l'avvocato sostiene che il giovane è stato gravemente leso e che la signora fu trascinata là di forza dal marito che ivi la lasciò.
17: Pura verità.
5: Il cielo esaudisce coloro che lo pregano.
11: Ma che Volpone si proponesse di violentarla? Egli dichiara del tutto falso, essendo conosciuta la di lui impotenza.
25: Severi padri, è indemoniato. Ripeto, indemoniato. Anzi, se si può essere entrambe le cose, egli è indemoniato da un diavolo interno e ossesso da un diavolo esterno.
23: Ecco il nostro messo giudiziario.
27: E veri padri, il parassita sarà qui tra poco.
17: Piaccia alle paternità vostre.
27: Signor Voltere, il parassita mi ordina di informarvi che il suo padrone è vivo, che l'erede designato siete sempre voi e che le vostre speranze non hanno ceduto ad un pollice. È stato tutto uno scherzo. Per mettere alla prova la fermezza del vostro animo e vedere come avreste reagito.
9: Sei sicuro che è vivo?
27: Sono vivo, io, signore?
9: Oh, in me sono stato troppo precipitoso.
27: Signore, si può rimediare. Vi dicono indemoniato. Bene, fatelo indemoniato. Crollate in terra per un parossismo. Vi aiuterò io. Che siete stregato ci crederanno a occhi chiusi. Dio lo benedica. Dio lo benedica. Potete forte il respiro. Gonfiatevi. Guardate, severi padri, guardate. Vomita spilli contorti. Ha gli occhi fissi come quelli di una lepre macellata appesa in polleria. La schiuma dalla bocca, vedete, signore? Ora è nella pancia.
25: Sì, il demonio.
27: Ora è nella gola.
25: Lo vedo anch'io.
27: Vuole uscire, fate largo. Ecco che vola via in forma di raspo blu con le ali di pipistrello. L'avete visto, signore?
25: Cosa?
0: Sì, mi pare di sì.
1: Evidentissimo.
27: Guardate, riprende i sensi.
17: Dove mi trovo?
27: Coraggio, signore. Ora siete libero, sdemoniato.
23: Se era stregato come sembra, la sua denuncia non ha valore.
1: Va soggetto a queste crisi, le ha spesso.
23: Mostrategli le sue carte. Riconoscete questi scritti, signore?
27: Negate, signor Voltore, negate, rifiutateli, non riconosceteli per vostri.
17: Sì, li riconosco, li ho scritti io, ma contengono il falso dalla prima all'ultima riga.
2: È una cospirazione.
1: Che razza d'imbroglio.
23: Allora, colui che è chiamato il parassita non è più colpevole.
17: Non più del suo buon padrone, severi padri, il vecchio Volpone.
23: Ma non diceste che era morto?
17: Io? Mai.
23: Lo avete detto.
1: L'ho sentito anch'io.
0: Ecco che arriva il signore. Fategli posto.
26: Mosca, ero quasi perduto. L'avvocato Voltore stava per spifferare tutto, ma ora è rimediato. Tutto è di nuovo a posto. Di che sono vivo?
6: Chi è questo tanghero in piccione? Reverendissimi padri, avrei voluto compiacere con più prontezza all'invito della vostra grazia, ma ne ero impedito dal dover dare le necessarie disposizioni per le esequie del mio diletto padrone,
26: Mosca,
6: al quale intendo dare una sepoltura conveniente al suo grado di gentiluomo.
26: Ah, sì, vuoi seppellirmi vivo e uncinare tutto?
1: La stranezza e l'intrigo sono al culmine.
23: E le cose si ribaltano di nuovo.
6: Volete fare a mezzo?
23: Piuttosto la forca.
6: So che avete un bel timbro di voce, non c'è bisogno di alzarla tanto.
23: Interrogate l'avvocato. Signore, non avevate detto che Volpone era vivo?
27: Sì, è vivo, me l'ha detto questo signore.
26: D'accordo, la metà.
6: Chi è questo avvinazzato? Qualcuno dei presenti lo conosce? Io non l'ho mai visto prima d'ora. Ora non più così a basso prezzo.
27: No?
23: Voi, signor Voltore, che cosa avete da dichiarare?
17: Mi ha detto qui l'ufficiale giudiziario che Volpone era vivo.
27: Sì, nobilissimi padri, e sulla mia vita sosterrò sempre a dire che è vivo. Costui, il parassita, l'ha detto a me.
6: Gravissimi padri, se devo subire una simile insolenza, non posso far altro che tacere. Non è per questo, spero, che sono stato convocato qui.
1: Portate via quell'individuo.
26: Mosca.
23: Frustatelo.
26: Così mi tradisci, vuoi truffarmi?
23: E che impari a comportarsi con persone di rango.
0: Via!
6: Ah, ringrazio umilmente le vostre paternità.
27: Piano, piano, sbirri.
26: Frustato a perdere tutto il mio oro. Se confesso non può andarmi peggio. Qui ci vuole una risoluzione, la volpe si spoglierà.
6: Ma padrone...
1: Io sono Volpone e questo è il mio bravo. Costui, l'avvocato, è il manutengolo di se stesso. Questo corbaccio è il cucco dell'avarizia e quest'altro è un mostruoso miscuglio, becco contento, zimbello e furfante. E ora, reverendi padri, giacché non possiamo aspettarci che una sentenza, non disperiamoci proprio adesso. È tutto.
23: Piaccia alle paternità vostre.
0: Silenzio!
23: Miracolo! D'un tratto il nodo è sciolto.
1: Non c'è niente di più chiaro.
23: O che possa provare meglio l'innocenza dei due accusati.
1: Siano liberati.
23: Togliete a quel parassita la veste da nobile.
6: Onorati padri.
23: Potete addurre alcunché che possa arrestare il corso della giustizia?
6: Imploriamo clemenza.
5: Pietà per loro.
23: Signora, non ingiuriate la vostra innocenza intercedendo per i colpevoli. Venite avanti voi. Prima il parassita. A quanto appare con evidenza, voi siete stato il massimo strumento, se non l'ideatore, di tutte queste oscene imposture. E infine, per di più, con la vostra impudenza, avete insultato la corte e l'abito di gentiluomo veneziano. Voi, persona di bassa estrazione e di sangue volgare. Pertanto, la nostra sentenza è che dopo congrua fustigazione siate imprigionato in perpetuo.
26: Vi ringrazio per lui.
6: Volpe con l'anima di lupo, maledizione a te.
23: Datelo agli sbirri. A te, Volpone.
26: Sì?
23: Dato che sei gentiluomo per nascita e rango,
26: uh-huh,
23: è risparmiata una pena così semplice e radicale.
26: Grazie.
23: Ma disponiamo, con effetto immediato, che il tuo patrimonio sia confiscato a beneficio dell'ospedale degli incurabili. E poiché esso in gran parte l'hai ottenuto con la frode, fingendo claudicazione, gotta, paralisi ed altre simili malattie, disponiamo altresì che tu stia imprigionato e attanagliato in catene finché non diventerai davvero malato e storpio. Portatelo via!
24: Questo si chiama frollare una volpe.
23: Tu, Voltore, per punire l'obbrobrio che hai gettato sui tuoi degni colleghi, no, correggo, sui tuoi colleghi degni della loro professione, sei espulso dal loro ordine e da questo stato. Corbaccio, fatelo avvicinare. Noi trasmettiamo tutti i tuoi beni a tuo figlio e ti confiniamo nel monastero di Santo Spirito. Lì, dato che qui non hai saputo vivere, ti insegneranno a morire.
2: Che cosa ha detto?
13: Lo saprete tra poco, signore.
23: Tu, Corvino, farai un viaggio in barca. Sarai fatto salire alla porta della tua casa e menato in giro per Venezia lungo il Canal Grande e avrai un berretto con grandi orecchie d'asino che meriti al posto delle corna. E così, con una bella scritta appuntata sul petto, sarai messo alla berlina. Inoltre, per espiare i torti fatti a tua moglie, la rimanderai a casa da suo padre con una dote triplicata. Queste sono le nostre disposizioni,
7: onorati padri,
23: le quali sono irrevocabili.
8: Un dramma applaudito e un cibo condito, alla legge severa Volpone ha punito, ma il reprobo spera di non subir pena, ma il reprobo spera di non subir pena, poiché sospettoso è il reo e Volpone, vi chiede se è offeso e domanda censura, vi chiede se è offeso e domanda censura, se niente va fatto domanda l'applauso, se niente va fatto domanda l'applauso.
10: Rai Radio Techete.
14: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
15: Stendhal 349, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri a 100 per la Pinacoteca Civica intitolata al Guercino, che ha riaperto a fine 2023 a conclusione dei lavori per il terremoto dell'Emilia del 2012, che hanno ridato forma a un'istituzione attenta alle esigenze dell'oggi e dove sta per partire una mostra su un altro genio cittadino nella ricorrenza dei 450 anni dalla nascita. Ma ci racconta tutto il direttore Giovanni Sassu, bentornato a Radio Rai, che piacere risentirti.
21: Grazie, grazie a te, grazie agli ascoltatori e grazie dell'invito, sono molto felice di essere qui con voi.
15: La Pinacoteca ospita dal 2 ottobre fino al 10 gennaio dell'anno prossimo una mostra dedicata a Marcello Provenzale, genio del mosaico barocco, così recita il titolo, del quale ti chiediamo ragione anche perché sei co-curatore della mostra. Chi è Marcello Provenzale, direttore?
21: Marcello Provenzale è noto agli storici molto e amatissimo dagli storici dell'arte, ma molto poco conosciuto dal grande pubblico. È un altro grande figlio di questo territorio ricco di arte, cioè di Cento, che ha avuto poi un successo romano molto importante ed è diventato famoso mentre era in vita per aver restituito una centralità alla tecnica del mosaico, tecnica del mosaico che rinasce in epoca di Controriforma, alla fine del Cinquecento e agli inizi del Seicento, nei grandi cantieri vaticani, perché si ricollegava a un'idea, diciamo, della Chiesa delle origini, della purezza della Chiesa delle origini, come veniva veicolato dallo Stato Pontificio in quegli anni, negli anni dei dissidi religiosi. E Marcello Provenzale non si limitò soltanto a essere un esecutore straordinario, di qualità straordinaria, ma reinventò, come dicono alcune fonti. Pellegrino Antonio Orlandi, ad esempio, disse che i ritratti in mosaico lavorati da lui sembravano dei dipinti. C'è spesso nelle fonti del tempo questa associazione tra pittura e mosaico. Perché? Perché Provenzale oggettivamente ha reinventato una tecnica che si pensava una variante tecnica del mosaico che si pensava inventata nel Settecento, ma che in realtà gli studi del co-curatore della mostra, che è Paolo Di Buono, hanno dimostrato essere stati invece originati dalla tecnica, dalla perizia tecnica di Marcello Provenzale. Se vuoi proviamo a spiegarla, non è semplice senza guardare, ma ci possiamo provare.
15: Sì, credo che il cuore di tutto sia la definizione di mosaico filato.
21: Sì. Esattissimo, il mosaico in genere è tagliato, cioè è una tecnica antica, si spezzano smalti e pietre con un martellino e un tagliolo, si chiama in gergo tecnico, per ricavare delle tessere di qualche millimetro, si mettono a fianco e si crea le forme che conosciamo del mosaico tradizionale, quello ravennate ad esempio, per fare un esempio venire in mente ai nostri ascoltatori subito. Lui inventa invece questa tecnica del filato o micromosaico, che consiste nel prendere lo smalto, cioè il vetro colorato, scioglierlo, tirarlo a caldo in sottili bacchette, una sorta di fili di vetro, immaginiamoceli, che vengono poi tagliati trasversalmente, queste bacchette, per ottenere delle tessere minuscole, più regolari e omogenee, che hanno il vantaggio, un doppio vantaggio, cioè si semplifica la produzione, si può miniaturizzare di più e la tessera arriva ad avere delle nuance di colore molto più ricche e molto più controllabili da parte dell'artista, che può così creare degli effetti di luce meno netti, diciamo così, quindi più sfumati di quanto la tecnica.

0: abbiamo questa idea che siano le avanguardie storiche a sperimentare, no? Noi moderni intendo. E in realtà gli artisti antichi sperimentavano tantissimo. Leonardo sperimentava tecniche per non dipingere ad affresco e dipingere in un altro modo. Tanti altri artisti hanno creato situazioni tecniche nuove perché inseguivano un'esigenza figurativa, una necessità espressiva. Nel caso di Marcello Provenzale, l'esigenza era quella di paragonarsi alla pittura e giocare a fare il pittore. Lui era anche un pittore, tra l'altro un ottimo pittore, anche nel mosaico. Sono gli anni, lui lavora a Roma, ci arriva nel 1593, ha un successo nei primi 20 anni grazie anche al sostegno dei Borghese. Sono gli anni di Caravaggio, sono gli anni di Annibale Carracci, sono gli anni di Guido Reni, di Guercino stesso a Roma. Sono anni di grande sperimentazione e ciascuno aveva un ruolo in questo grande rinnovamento della cultura figurativa del tempo.
1: Vorrei chiudere questa prima parte di intervista chiedendo a Giovanni Sassu se esiste un rapporto che non sia solo geografico, di paesani insomma, tra Marcello Provenzale e il Guercino al quale è intitolata la Pinacoteca e di cui parleremo ampiamente invece in seconda parte.
0: Sì, è un rapporto diretto, possiamo dire. Le fonti ci parlano di rapporti di amicizia. In realtà appunto Guercino nasce nel 1591, sappiamo che si è mosso, diciamo, nel territorio emiliano nei primi anni della carriera, che a Roma ci va nel 1620, Provenzale a Roma c'era nel 1593 già, sembra essere tornato nel 1606, questo per dire che si conoscevano certamente, ma non era una frequentazione assidua. Però di certo, questo è certo, Marcello Provenzale fu il committente di un quadro di Guercino, molto noto, che Erminia che ritrova Tancredi ferito, che identifichiamo, ma in mostra mettiamo un po' in dubbio questa cosa, con il quadro della Doria Pamphili a Roma, perché esistono più redazioni di questa bellissima composizione. Quindi Marcello Provenzale era un mosaicista, il mosaicista dei Borghese, che aveva un ruolo assolutamente centrale nella Roma del tempo, appunto da essere anche committente di altri artisti, di un suo conterraneo in particolare. Guercino da giovane aveva dipinto per la famiglia Provenzali in una delle case tuttora custodite qui a Cento, quindi queste connessioni sono multiple, si muovono nel tempo e non è da escludere che quando appunto sotto Papa Ludovisi Guercino è arrivato a Roma sia stato favorito dall'entratura di Marcello Provenzale, che in quel momento era una sorta di dominus della situazione e che aiutava anche altri artisti o commissionava ad altri artisti i lavori dei Borghese, come è stato con Alessandro Algardi, per fare un esempio.
1: Chi vi ha aiutato nella realizzazione di questa mostra? A chi devi dire grazie?
0: Ecco, grazie di questa domanda, veramente è una domanda importante. Questo è un territorio che lavora costantemente in sinergia, per tradizione, è un territorio, un'eccellenza davvero sotto questo punto di vista. Noi abbiamo avuto l'aiuto attraverso una formula molto innovativa che è il partenariato pubblico-privato del nuovo codice degli appalti, dell'Associazione Imprenditori Centesi per la Cultura, degli amici della Civica Pinacoteca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento. Quindi diciamo i sostenitori, ma non è riduttivo dire sostenitori, sono partner a tutti gli effetti. La mostra l'abbiamo pensata assieme, l'abbiamo costruita assieme e l'abbiamo fatta crescere assieme. Quindi è un bellissimo lavoro di squadra che raramente

0: Anni Sasso, che cento era quella dei tempi di Guercino?
1: Allora, guarda, per risponderti, chiamo a testimoniare, diciamo così, te, che venne a Cento appositamente per visitare la Cento di Guercino. Diversi decenni dopo la morte di Guercino, volle venire qui e ci lasciò una testimonianza molto bella del territorio e disse una frase che usiamo spesso per spiegare quanto sia forte il legame tra Cento e Guercino. Disse: "Il nome del Guercino risuona sulla bocca di tutti ed è sacro a tutti, giovani e vecchi." Questa è un po' l'immagine che abbiamo usato poi e che è stata usata al momento in cui la Pinacoteca ha riaperto. E devo dire, io mi permetto una nota personale: conosco Cento da tanto, ho collaborato spesso a Cento prima di diventare il direttore della Pinacoteca, e Cento ha sentito tantissimo il terremoto del 2012, come tutto il territorio di questa zona dell'Emilia, e ha sentito tantissimo l'assenza della Pinacoteca. Si sono fatti grandi eventi, una bellissima mostra ad esempio nel 2018, ma la Pinacoteca ha avuto dei danni ed è rimasta chiusa sostanzialmente dal 2012 fino alla riapertura nel novembre del 2023. Ecco, questo periodo ha segnato proprio un'assenza. Si sentiva la mancanza di Guercino, anche se Guercino era stato riadattato in altre sedi espositive. Quindi questo per dirti quanto forte è il legame tra la Cento di oggi e la Cento di ieri, che era la Cento di Guercino.
0: Anche perché io semplifico e non so fino a che punto sbaglio, anche perché la Pinacoteca nasce proprio per dare ricovero alle opere di Guercino nell'Ottocento.
1: Esattamente, esattissimo. Con le soppressioni napoleoniche, quindi alla fine del Settecento, sostanzialmente le commissioni, diciamo così, proprio di prelievo napoleoniche portano via 16 dipinti di quei 13 pale d'altare, quasi tutte attribuite a Guercino. Altre poi con la storia che diciamo storicamente poi si sono riviste le attribuzioni con l'innovazione diciamo, dello studio della bottega, ma non importa, si pensava che fossero di Guercino, quindi essenzialmente si è portato via una parte di identità della città. Il ritorno dopo il congresso di Vienna, dopo il lavoro di Canova, insomma, che seleziona le opere che devono tornare in Italia, ne tornano solo alcune e appunto si dà ricovero a queste grandi pale d'altare tornate a casa, si sceglie prima un luogo provvisorio e poi si sposa il luogo che sarà poi la sede definitiva, che è il Monte di Pietà, e si inaugura questa prima sede nel 1839. Quindi sostanzialmente il Museo Civico di Cento nasce dalle restituzioni napoleoniche, dal ritorno a casa di ciò che era stato portato via. È spesso, devo dire, l'identità di molti comuni italiani questo, ma nel caso di Cento assume un valore particolare perché stiamo parlando appunto delle opere di Guercino.
0: Anche perché col tempo ci siamo scordati il suo vero nome.
1: Eh sì, Giovanni Francesco Barbieri, appunto detto il Guercino. Lo chiamiamo Guercino, il Guercino perché ci è più comodo, ma aveva nome e cognome, come tu
0: Esatto,
1: giustamente
0: esatto.
1: ricordi.
0: Senti. Dunque, ma dov'era la bottega di Barbieri? Come fanno i suoi lavori ad essere desiderati dai re di Francia, d'Inghilterra? Come ci arrivano? Per noi è difficile capire questa cosa. È vero che Guercino è stato uno degli italiani più venduti al mondo?
1: Sì, assolutamente, assolutamente vero. Guercino ha lavorato da giovane a Cento, poi a Bologna, poi ha girato, ha fatto viaggio a Venezia, poi è stato a Roma per poco tempo, poi è tornato a Cento. E sostanzialmente ci resta fino al 1642, cioè la prima parte della sua carriera, che è una carriera fulminante dal punto di vista dell'importanza. Papi, imperatori, re richiedono i suoi servigi, man mano che diventa sempre più famoso, inviano richieste che venivano soddisfatte da Cento. Dopo da Bologna, perché dopo il 1642, dopo la morte di Guido Reni, che era un po' il suo antagonista, se vogliamo, si dividevano un po' il mercato, arrivati a questo punto della scena barocca italiana, Guercino capisce con la sua bottega che è arrivato il momento di trasferirsi a Bologna e in qualche modo industrializzare, ma senza che questo sembri un nome brutto, rendere ancora più efficiente la sua bottega, grazie alla famiglia Gennari che stava con lui, a Matteo Loves e altri artisti che lavoravano con lui. E noi conosciamo questa febbrile attività di creatore di tele per mezza Europa fondamentalmente attraverso il libro dei conti che ci racconta quanto costava una figura intera, quanto costava mezza figura a chi ha spedito il quadro quel giorno. E i quadri, questo sembra incredibile, venivano spediti. Questo oggi sembra strano immaginarseli, spesso venivano spediti arrotolati, spesso quasi sempre in realtà, e venivano poi montati in loco. Gli artisti delle volte facevano dei viaggi per andare a vedere i luoghi in cui dovevano andare, soprattutto se erano pale d'altare, per studiare la luce, ma lui assolveva essenzialmente a distanza, insomma. Questo può sembrare incredibile oggi, ma era abbastanza comune al tempo, salvo che lui lo faceva meglio degli altri, più velocemente degli altri, appunto per avere un mercato di richiesta così intenso.
0: Dunque c'è un colore, c'è un punto di blu che è solo Guercino. Come torna tra le sale della Pinacoteca di Cento dopo i lavori fatti per il terremoto del 2012?
1: È il blu ultramarino che lui usa per gli azzurri, fondamentalmente il blu del cielo, che ti fa riconoscere in una chiesa al buio un qualsiasi Guercino, un qualsiasi pala d'altare di Guercignana, diciamo così, anche della sua bottega, anche a metri di distanza. È proprio un tratto caratteristico. Nei lavori di restauro e adeguamento antisismico della Pinacoteca, il curatore e direttore di allora, Lorenzo Lorenzini, e la ditta, gli architetti Open Project di Bologna, hanno identificato appunto il blu ultramarino come una sorta di colore distintivo e quindi lo hanno diffuso lungo tutte le pareti della Pinacoteca. Quindi quando si entra in Pinacoteca si viene accolti dal blu di Guercino prima ancora di vedere Guercino. La Pinacoteca non è solo Guercino, ha un primo piano che ci racconta il prima e dopo l'attività del Barbieri, con delle sorprese incredibili e delle qualità straordinarie. Cito Stefano Galletti, che è uno scultore meraviglioso dell'Ottocento, una pala d'altare bellissima di Giovan Battista Bagnacavallo e tante altre opere. Quindi questo blu ci accoglie subito, poi si va al piano superiore e oltre a Guercino stesso, a Ludovico Carracci, alle bellissime nature morte che custodiamo, si prosegue questo dialogo tra pittura,

dalla mostra alla sede e poi dal museo alla città. In Emilia a 100 per la Pinacoteca Civica Il Guercino insieme al direttore Giovanni Sassu. Che ruolo gioca il Guercino nell'identità territoriale, Giovanni?

0: Dunque, siamo in chiusura per salutare Giovanni Sassu, direttore della Pinacoteca Civica del Guercino, che ospiterà a Cento fino al 10 gennaio la mostra dedicata a Marcello Provenzale. Voglio chiedergli quanto è importante che un'istituzione cittadina, come la vostra Pinacoteca, si faccia carico di raccontare la città e il territorio, anche con le mostre temporanee.
1: Assolutamente centrale, vitale e direi è la missione principale. Cioè, noi tendenzialmente noi vediamo nei musei, soprattutto i musei civici, che come ci dicemmo la prima volta che abbiamo fatto una bella chiacchierata, ricordo, citavamo questa caratteristica italiana, cioè che quasi la metà dei musei italiani sono musei civici
0: Certo.
1: e quindi sono musei di prossimità, come li chiamo io, cioè sono musei dei luoghi,
0: Sei l'unico che mi ha dato i numeri, te lo ricordi ancora? Quanti sono i musei italiani?
1: Sì, ti ho dato i numeri dell'ultima Istat 2018 al tempo, poi sono stati rifatti i conti, ma se non ricordo male siamo al 48%, non vorrei dire sciocchezze, ma siamo attorno al 48%. Dà veramente la forza della presenza del civico, dell'arte civica nella nostra quotidianità. E quindi il Museo Civico nasce sicuramente per conservare, abbiamo visto l'esempio di Cento, è perfetto, no? Si conserva la memoria che non sta più nelle chiese che erano state soppresse, essenzialmente si sommano le donazioni, si fa tutto, ma non si conserva e basta, non si deve conservare e basta. Argan diceva che i musei non devono essere le case di riposo delle opere d'arte, ma devono essere dei luoghi attivi di cultura.
0: Che voleva dire Argan, Giovanni Sassu? Qual è il significato di questa frase un po' ad effetto?
1: Il significato di quella frase è se pensiamo che è stata detta più di qualche decennio fa,
0: Era
1: è
0: questo il senso
1: significativa.
0: della mia domanda, ovviamente. Certo.
1: No, perché le grandi menti vedono il futuro e Argan in quel momento stava già indicando una via che oggi stiamo iniziando a praticare, cioè quella di essere non solo custodi ma anche narratori del nostro patrimonio attraverso le mostre come la nostra, una mostra d'identità, se vogliamo, no? Una mostra fatta sul territorio per spiegare un figlio del territorio, ma anche raccontando meglio quello che custodiamo, dando più strumenti informativi, senza annoiare possibilmente, strumenti coinvolgenti, in questo senso le nuove tecnologie ci aiutano. E la missione nostra oggi quindi non è solo tutelare e conservare, che resta la base assolutamente, noi siamo attivi anche con i restauri, quindi restaurare cose molto importanti, ma soprattutto forse in questo momento far affezionare il pubblico che si fa fatica come posso dire, ad accalappiare, che è quello dei giovani, far affezionare, far restare affezionati alla propria storia, al proprio territorio, chi il territorio lo vive. Questa è la missione principale, secondo me, di un museo oggi.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Ha cambiato il volto della spiritualità medievale, ha rinunciato alla ricchezza per scegliere la povertà assoluta, ha fondato un ordine che ancora oggi parla al mondo e ha fatto di un gesto semplice, un presepe, un simbolo universale. È stato il primo a dare voce alla poesia in volgare con il Cantico delle Creature e il suo nome è diventato sinonimo di pace, patrono d'Italia, ma soprattutto testimone di un'idea rivoluzionaria di fratellanza. San Francesco d'Assisi non è solo una figura storica, è una svolta, un uomo che nel cuore del Medioevo ha riscritto il significato dell'amore per l'altro, lasciando un'impronta che attraversa i secoli. A 800 anni dalla sua scomparsa, Radio Te Che Te Racconta rende omaggio al poverello di Assisi, un'eredità spirituale e sociale che non conosce tempo e continua a portare anche a un mondo profondamente diverso. Buongiorno e bentrovati da Giacinto De Caro
1: e Gianluca Polverari.
0: La vita di San Francesco è un viaggio fatto di svolte decisive. Nasce tra il 1181 e il 1182 con il nome di Giovanni di Pietro di Bernardone. Sarà il padre, ricco mercante di stoffe, a chiamarlo Francesco, in omaggio alla Francia, terra dei suoi affari. Ma è la conversione a segnare tutto. Francesco abbandona una vita agiata, rinuncia ai beni, perfino agli abiti, davanti al padre. Un gesto radicale che segna l'inizio di un'esistenza totalmente nuova. Nel 1209 fonda l'Ordine dei Frati Minori, i Francescani, e con Santa Chiara dà vita anche al ramo femminile delle Clarisse. Una rivoluzione nella Chiesa contro gli eccessi e la ricchezza. Francesco propone umiltà, semplicità e fraternità universale. E nel 2019, nel pieno della Quinta Crociata, compie un gesto straordinario. Non va a combattere, ma attraversa le linee nemiche per incontrare il sultano Al-Malik Al-Kamil. Un dialogo di pace in tempo di guerra, ancora oggi simbolo di incontro tra le religioni. E poi nel 1223, a Greccio, in un piccolo borgo che gli ricorda Betlemme, Francesco inventa il presepe vivente, rende visibile e concreta l'umiltà della nascita di Gesù. Un anno dopo, nel 1224, lascia quello che è considerato uno dei primi capolavori della letteratura italiana, il Cantico delle Creature. Un inno al creato, dove il sole, la luna e la terra diventano fratelli e sorelle. Un'intuizione potentissima che anticipa di secoli la sensibilità ecologica moderna. E nello stesso anno, sul Monte della Verna, riceve le stimmate, il segno fisico della sua totale immedesimazione con Cristo. Ma ciò che resta più di tutto è il suo sguardo, uno sguardo capace di vedere dignità nei poveri, negli ultimi, negli animali, nella natura intera. Francesco, partendo da una conversione personale,

0: vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno. Buongiorno Monsignor Accrocca, siamo molto lieti di averla qui con noi oggi per questo importante anniversario di Franciscus 800, come è stato denominato dai francescani. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno anche a noi e a tutti gli ascoltatori. Grazie per questa opportunità.
0: Grazie a lei.
2: Ebbene, quindi siamo pronti per iniziare con questa puntata dove non ci sarà solo l'intervista con il nostro ospite, ma anche ci sono anche dei contributi audio. E quindi adesso andiamo ad ascoltare un racconto storico, l'inizio del percorso. Dopo aver ascoltato un passaggio alla Porziuncola, inizia la sua predicazione. Francesco non vuole formare un ordine, anzi lui vede proprio stringersi attorno a sé persone che rimangono affascinate dal suo messaggio, altri giovani di Assisi, e si forma così una comunità.
3: La francescana ha probabilmente origine in un momento particolare della conversione di Francesco, quando dopo un travagliato percorso di ricerca e meditazione, il giovane fa il suo incontro definitivo con il Vangelo. Il 12 ottobre del 1208 segna il punto culminante di questo itinerario iniziale, quando nell'umile oratorio di Santa Maria della Porziuncola, dove conobbe l'umiltà degli inizi, Francesco ascolta un brano del Vangelo di Matteo, in cui viene presentata la missione affidata da Gesù agli apostoli. È un messaggio inequivocabile, che lo esorta a non tenere né oro né argento né denaro di sorta e predicare il regno di Dio e la penitenza. Francesco cerca così di fare della sua scelta un modello da offrire agli altri e inizia la predicazione itinerante, cercando di persuadere alla stessa chiamata i suoi concittadini. Tuttavia, non è intenzionato a fondare un ordine religioso gerarchizzato, né tantomeno a formare una fraternitas. Nel 1208 due assisani, Bernardo di Quintavalle e Pietro Cattani, conquistati dal potere seducente della sua parola, manifestano l'intenzione di condividere la povertà volontaria di Francesco. Il futuro santo si ritrova così circondato da seguaci senza che lui li abbia cercati. La giovane comunità, che nel 1209 arriva a contare una dozzina di persone, non riconosce altra autorità all'infuori di quella, puramente morale, del suo fondatore. Nessun altro vincolo se non la volontà comune di imitare Cristo, il rispetto della santa povertà e l'obbligo di guadagnarsi la vita ogni giorno con il lavoro e la mendicità. L'organizzazione semplice, che ormai sconfina fuori dalla competenza della diocesi di Assisi, rischia di creare però qualche perplessità sull'ortodossia del gruppo. Questi metodi, queste idee, sono molto vicini ai sodalizi degli eretici. Sebbene per la sua profonda sottomissione e obbedienza verso la Santa Sede si distanziasse da ogni eresia, Francesco ha bisogno di un appoggio forte per continuare la sua avventura evangelica, un riconoscimento autorevole che solo il Papa può dare. Sotto il consiglio del vescovo Guido e il favore del cardinale Giovanni Colonna, Francesco si incammina alla volta di Roma per sottoporre a Innocenzo III la sua proposta di vita.
0: Monsignor Felice Accrocca, lei è riconosciuto a livello internazionale come uno dei massimi studiosi di San Francesco, a 800 anni anche dalla sua scomparsa, e per il discorso di insediamento nella diocesi di Assisi pronunciò questa frase, oseremmo dire profetica: bisogna innescare la bomba atomica San Francesco per sprigionare la pace. Ecco, lei da pastore spirituale valuta con occhio attento il proliferare di continui conflitti, certo regionali, ma che comunque coinvolgono indirettamente tutto il pianeta, oggi e dai tempi in Palestina, terra sacra di Gesù, in Ucraina, nelle tante primavere arabe degli ultimi decenni, per non parlare delle frequenti guerre fratricide in Africa, e volgendo lo sguardo indietro ai conflitti nei Balcani, in Vietnam, in Corea e alle repressioni delle dittature in Sud America. Ma noi ci interroghiamo: l'umanità cosa ha imparato dall'amore di San Francesco e cosa dovrebbe fare per aspirare ad un mondo di pace e fratellanza?

0: distanza. E allora come possiamo innescare la bomba atomica San Francesco per sprigionare la pace, come spiega il nostro apprezzato vescovo di Assisi, cioè lei?
1: Ma guardi, intanto cosa ha imparato l'umanità? Io penso che qualcosa abbia imparato, ma non tutti hanno imparato. Purtroppo attualmente chi detiene le leve del potere ha una logica quasi, direi, di sopraffazione dell'altro. Ecco, Francesco ha una visione alternativa. Intanto chiede di non aver paura dell'altro, perché molte volte la paura è arma. Le menti prima, i cuori e le mani poi. Quindi diminuire anzitutto il sospetto verso l'altro, avere un approccio più fiducioso all'altro. Francesco questo lo insegna in diverse occasioni, per esempio ai frati che a Monte Casale dovevano confrontarsi con degli altri, che andavano lì a volte a chiedere da mangiare perché anche loro avevano la fame. Francesco consigliò un approccio diverso, cioè un approccio positivo, quasi di servire quei frati, che furono così, disinnescarono, potremmo dire, i loro detriti esplosivi che avevano all'interno, li disinnescarono a loro volta e cambiarono atteggiamento. Ecco, io credo che per innescare uno scoppio di pace
0: Sì.
1: bisogna anzitutto sminare il cuore, perché quello può farlo ognuno di noi, chi ha un potere e chi non ha un potere altrettanto forte. E questo è necessario, credo, per la vita personale, nei rapporti interpersonali, perché se la persona non è pacificata sarà sempre, come dire, una bomba pronta ad esplodere.
0: Cioè
1: E
0: il di...
1: poi questo, sì, scusi.
0: No, no, prego, prego, prego. Il
1: E
0: disagio
1: poi,
0: interiore, dicevo. Prego.
1: esatto, sì, e poi quanto, se non si vince questo, nascono tensioni grandi o piccole che poi possono produrre, direi così, delle situazioni quasi di guerra permanente. Questo a livello interpersonale, ma poi ci sono i rapporti tra gli stati, tra le istituzioni, e anche lì, se ci si avvicina con una logica di sopraffazione, se in fondo ciò che conta e guadagnare per me, per la mia parte, e qui gli stati saranno sempre in tensione. Papa Francesco ha parlato di una terza guerra mondiale a pezzi, ma a me pare che qui ci sia il rischio adesso anche di una guerra a più larga estensione, non più solo a pezzi, ci stiamo andando vicino. Diremo quasi, no, quando io ero bambino e facevamo i teatrini, poi c'erano le prove generali. Ecco, direi quasi che qui siamo alle prove generali ormai. O si inverte la tendenza, o veramente non oso pensare a cosa potrebbe succedere.
2: Certo. E quindi le chiedo, in questa epoca di conflitti, di tirannie, di tecnologia che avanza in maniera preoccupante e velocissima e che è in mano a pochi, ecco bene, tante persone stanno perdendo la speranza nel futuro, vedendo in prospettiva scenari, come diceva lei, preoccupanti. E quali possono essere le parole e le gesta di San Francesco, dei francescani, per poter ridare in qualche modo fiducia, verso un mondo più pacificato?
1: Ma come gesto, il primo gesto che Francesco ricorda di sé, quello che ha cambiato la sua vita, è stato nell'incontro con i lebbrosi. Voglio dire, ciò che può essere repellente facilmente è fuggito. Francesco lo abbraccia. Abbracciare anche una persona, no, che uno vorrebbe, ecco, questo è il primo gesto che mi sentirei sul quale bisognerebbe riflettere. Francesco poi nelle sue predicazioni adotta sempre uno stile di pace, cerca di far spegnere le inimicizie. Tommaso Gasparo, che era studente a Bologna e lo vide predicare, il 15 agosto del 1222 a Bologna. Dice, era riunita davanti a lui quasi tutta la città. E dice, tutta la sostanza delle sue parole mirava a spegnere inimicizie e a gettare le fondamenta di nuovi patti di pace. Lo descrive anche. Dice, portava un abito sudicio. Dice letteralmente così. Sordidus, sporco, sudicio.
0: Sì.
1: La persona era spregevole, la faccia senza bellezza. Eppure Dio dette tanta forza alle sue parole che molte famiglie che fino al giorno prima si erano scannate, potremmo dire così, furono spinte a patti di pace. Ecco, anzitutto anche nelle parole, nei gesti, cercare di gettare e costruire ponti tra le persone, perché ad alzare muri si fa presto.
0: Certo.
1: Ad alzare muri si fa presto.
0: Monsignora Crocca, lei appunto diceva che il messaggio di Francesco poi deve essere recepito ancora oggi, ma innanzitutto a livello individuale, per essere sereni con se stessi e poi poter in comunità diciamo manifestare la propria serenità, ecco, in qualche modo. La scelta di Francesco,
1: prego. Credo possa essere ricevuto anche a livello istituzionale,
0: sì,
1: se si ha la volontà di adottare certe categorie, ma
0: certo che devi dire.
1: Oggi vedo orizzonti direi piuttosto diversi.
0: Allora la scelta di Francesco fu inspiegabile per i genitori che non riuscivano a capire i progetti del figlio, come può essere normale in una famiglia. Ascoltiamo questo spezzone di film mandato in onda dalla RAI in cui spiega.
3: Ti ha ridotto.
4: Ma io non sono mica arrabbiato con lui. E tu perdonalo, eh? Perdonalo, mamma.
3: Lo sai com'è irruento. E tu, Francesco, lo disorienti. Perché ti comporti in un modo così strano?
4: Ai.
3: Ti fa tanto male.
4: No. Mamma, come hai fatto a lasciare il tuo paese e i tuoi per sposare il babbo?
3: Gli volevo bene. È facile quando si vuole bene. Lo proverai un giorno. Vedi, tuo padre non è cattivo, ma non riesce a capire quello che tu hai in mente. E neanche io ci riesco.
4: Non ti devi preoccupare per me, mamma. Però io sento che devo andare via.
3: Noi ti vogliamo molto bene. Ma tu, perché? Perché te ne vuoi andare via, Francesco?
4: Perché non lo so.
3: Dove vai adesso?
4: Non lo so.
0: Monsignora Crocca, nel 1219... Francesco, durante la Quinta Crociata, come accennavamo prima, si recò in Egitto per provare a convertire il sultano al-Malik al-Kamil, che lo accolse con grande rispetto e ospitalità. Quell'importante momento è da sempre considerato l'inizio del dialogo, in questo caso islamo-cristiano. Il sultano al-Malik al-Kamil, colpito dal coraggio e dalla fede del santo, lo ascoltò con interesse, rifiutò di convertirsi, ma lo congedò offrendogli doni che Francesco rifiutò per amore della povertà. Assisi è da allora al centro del dialogo interreligioso mondiale. Possiamo considerare che l'entità superiore è la stessa per molti credo religiosi, a partire dalle tre grandi religioni monoteiste, e anche se i cristiani la declinano come Dio, i musulmani come Allah e gli ebrei come Yahweh. E allora, per questa matrice comune, il dialogo interreligioso potrebbe portare ad una sorta di federazione religiosa mondiale?
1: Ma guardi, è chiaro che Dio è uno, non possono essere più di uno. Quindi le vie per giungere a lui sono diverse. Il Mediterraneo è la culla delle grandi religioni monoteiste che trovano, come dice lei, il ceppo di Abramo,
0: sì,
1: le religioni abramitiche. Ecco, potrebbe portare a una federazione, ma io credo che noi dovremmo evitare in questo senso un duplice estremo. Quello, l'ecumenismo come si chiamava, direi prima del concilio, di ritorno, cioè tornino tutti alla Chiesa e anche il dialogo religioso tutti devono, e al tempo stesso un altro opposto, un irrenismo nel quale ci si diluisce tutti, alla fine si è tutti uguali, non ci sono più differenze. Non credo sia questa cosa. Potremmo arrivare intanto, dovremmo procedere, credo, gradualmente. Il primo passo da fare è riconoscere l'altro.
0: Sì.
1: L'altro come diverso da me. Il secondo è rispettarlo nella sua individualità. Il terzo passo, credo, potrebbe essere il dialogo della carità. Cioè, prima di giungere a un discorso di ortodossia, di retta fede, di contenuti della fede,
0: sì,
1: avere un discorso di ortoprassi, cioè trovarci insieme per fare del bene. E questo ci porterebbe ad approfondire la stima reciproca, il dialogo, il contatto, a riconoscere il bene che c'è nell'altro. E poi vedere ancora passi ulteriori. Ci sono dei percorsi di avvicinamento che non sappiamo dove possano portarci. Io credo che, prendendo esempio dal dialogo di Francesco con Manica Alcamilla, ecco, quello è un momento veramente interessante, perché poi nessuno dei due abdicò alla propria fede,
0: no.
1: Ma ci fu ascolto, ci fu dialogo,
0: sì,
1: ci fu rispetto. Ecco, io credo che sia questa la via da percorrere oggi. A cosa potrebbe portarci domani? Noi non sappiamo. Il fatto è che noi dovremmo incamminarci sinceramente, decisamente, su questa via che esclude, che ripudia la violenza,
0: sì,
1: la sopraffazione, e predilige, come abbiamo detto, il dialogo, l'ascolto, l'accoglienza dell'altro.
0: Sì.
2: San Francesco aveva anche un rapporto speciale con gli animali, trovando anche un linguaggio comune. E cosa rimane nella Chiesa e nella società di quell'importante messaggio umano anche con altri esseri viventi, secondo lei?
1: Rimane un discorso, a mio avviso, anzitutto del rispetto di ogni realtà creata. Questo, vedere anche la Chiesa alla giornata per il creato, rispettare la creazione. Francesco non parla mai di natura, è un linguaggio che non gli appartiene, ma lui parla sempre di creazione e di creature, cioè realtà create dal creatore che è buono. E quindi il rispetto di tutto ciò che Dio ha creato, degli uomini anzitutto, degli animali, delle piante, dei fiori, dell'acqua, dell'aria che respiriamo. Nel cantico lui richiama i quattro elementi fondamentali, no? Le quattro materie, l'acqua, l'aria, terra e fuoco.
0: Sì,
1: questo rispetto, questo dovrebbe, e nella liturgia c'è, cioè, molte preghiere della liturgia ricordano e insistono su questo aspetto. E poi dovrebbe l'insegnamento di Francesco portarci ad accrescere la dimensione fraterna tra gli uomini, degli uomini tra di loro, ma anche degli uomini con gli animali, la realtà creata, perché Francesco non usa questa espressione, ma gli animali li sente quasi come i nostri fratelli più piccoli.
0: Sì.
1: Ecco, avere questo approccio, perché tutto ciò che Dio ha creato è buono e noi non possiamo permetterci di distruggere.
0: Certo. Monsignor Accrocca, tutte questi orientamenti e queste particolarità che Francesco portò avanti poi arrivarono in qualche modo nella regola, in primis nel testo della protoregola, che poi è andata perdura perché forse è stata assorbita dalla redazione della regola successiva. Ecco, Francesco, adesso ascolteremo un altro audio storico, di un racconto storico. Francesco continua a conquistare le folle e il numero dei frati aumenta e riassumono il nome definitivo di Minores. E il gruppo viene costituito da giovani di varie estrazioni, molti dei quali anche di cultura elevata.
5: Si dice che le tue prediche siano molto belle, che sei amato ovunque tu vada.
6: Si dicono troppe cose su di me.
5: E la regola che hai scritto per i tuoi fratelli?
6: Ho seguito le parole del Cristo.
7: Destinato a cambiare irreversibilmente il corso della storia, il testo della proto-regola, andata perduta o assorbita dalla redazione successiva, consiste in pochi e semplici brani evangelici uniti ad altre direttive, indispensabili per una santa vita in comune, che Francesco chiede di applicare integralmente. Nonostante la radicalità che la posizione di Francesco ispira, il Papa non può dire di no alla parola di Dio, né rifiutare chi propone di vivere secondo il Vangelo. Innocenzo III non accorda infatti una conferma scritta, ma approva oralmente le intenzioni della piccola comunità. Tornato ad Assisi, Francesco continua a conquistare le folle. Senza volerlo, incanta, turba, coinvolge, tanto che il numero dei frati aumenta rapidamente. Da questo momento i membri della Fraternitas assumono il nome definitivo di Minores, perdendo la connotazione originaria di penitenti. È ormai un gruppo eterogeneo, di varia cultura ed età, composto anche da nobili, chierici e letterati.
2: E quindi stiamo percorrendo la storia e la conversione di San Francesco, che poi ha portato anche tanti altri giovani e non giovani di varia classe sociale ad avvicinarsi al suo pensiero, al suo messaggio. Ebbene, oggi noi qui su Rai Radio Techete stiamo approfondendo proprio la figura di San Francesco e quindi, Giacinto, continuiamo anche la nostra...
0: Sì, continuiamo...
2: Sono spariti un po'.
0: Abbiamo avuto una sorta di blackout, abbiamo ripristinato. Torniamo con Monsignor Accrocca e gli chiediamo, da profondo studioso di San Francesco, come spiega il perché le azioni apparentemente semplici ma dirompenti del poverello d'Assisi, anche dopo la sua scomparsa nel 1226, hanno continuato e continuano a influenzare la nostra cultura in modo tangibile? Monsignor Accrocca.
1: Ma secondo me la risposta è molto semplice e chiara, cioè Francesco è, quello di Francesco è un agire evangelico. Lui si muove in sintonia col Vangelo, sempre, comunque. Ogni sua azione la si può spiegare a partire dal Vangelo, trova la radice del Vangelo.
0: Sì.
1: E il Vangelo, vede, è eterno, è sempre attuale. Lo dice Gesù, no? Il cielo e la terra passeranno, le mie parole no. E Francesco, nella semplicità dei gesti, delle parole, riprende il Vangelo. E questo dà al suo agire, al suo parlare, una attualità perenne. Faccio un esempio un po' più vicino ai nostri giorni.
0: Sì.
1: Papa Giovanni XXIII, cosa ha fatto? Ma cose semplici, azioni semplici, parole semplici, ma se arrivava al cuore, era un uomo evangelico anche lui. Quel famoso discorso della sera del Concilio della Luna, in fondo sì. Cosa disse di straordinario? Ma parlava semplice, parlava col cuore, andava al cuore, come Gesù, come il Maestro.
0: Sì.
1: Francesco così, lo si capisce così. Tutto ciò che lui fa ha, ad esempio, non chiamare nessuno padre. E lui applica per sé la metafora materna, si definisce madre, a proprio lui dice come madre. E uno dice, ma perché? Ma perché Gesù nel Vangelo ha detto non fatevi chiamare padre. Così c'era un medico di Arezzo che lo va a visitare negli ultimi giorni, viene qui nel palazzo dove io mi trovo in questo momento, sì. Nel palazzo del Vescovo, Francesco era qui, è stato molte volte qui, no? Non dove sono io, qualche metro più in basso, perché poi le sovrapposizioni dei secoli, e questa visita si chiamava Buon Giovanni, ma Francesco non voleva chiamarlo Buon Giovanni perché non chiamava nessuno buono. Gesù aveva detto nel Vangelo, perché mi chiami buono? Uno solo è buono, Dio. E allora lui lo chiamava Frate Giovanni. Sono cose che possono sembrare, e di fatto sono di dettaglio, sono marginali, ma sfilano come lui si muoveva sempre nell'orizzonte del Vangelo. E allora certi suoi gesti, che sono paradossali, rimangono per sempre, si spoglia nudo davanti a adesso. Certo. Se non avesse fatto quel gesto, la forza del gesto è superiore alla forza delle parole. Quando il vescovo, il podestà litiga, non li chiama, fa e li riconduce al perdono, cioè la forza del gesto, delle parole semplici, della linea evangelica, hanno un valore perenne, e per questo continuiamo a parlare di lui a 8 secondi, certo, dalla morte.
2: Oh, e quindi pensando anche alla contemporaneità, ecco, se San Francesco fosse incarnato oggi, secondo lei userebbe i social per portare a tutto il mondo il suo messaggio e i suoi insegnamenti?
1: Guardi, sicuramente non sarebbe un malato dei social, come sono tanti di noi che ogni, se non si vedono lassù, sembra quasi che non esistono. Questo sicuramente non lo farebbe. Certo è che Francesco, quando predicò, usò tutte le risorse allora a sua disposizione. Usava il corpo, mimava, quindi un po' la sua è una comunicazione multimediale. Se oggi lui fosse qui, io credo che cercherebbe ogni mezzo perché il suo messaggio potesse arrivare, possa arrivare al cuore degli ascoltatori. Difficile dire, la storia non si fa con sé. Certo. Una cosa è certa, che lui ai suoi tempi ha comunicato in modo diverso, multimediale, e quindi in qualche modo sarebbe multimediale anche oggi.
0: Comunque, Monsignore Cocca, sarebbe un San Francesco 4.0.
1: Diciamo, significa
0: molto avanzato, diciamo, nell'evoluzione dei software, no?
1: Sì,
0: 4.0 molto, sarebbe multimediale e in grado
1: l'ultima sponda, diciamo, a cui si è arrivati, ecco.
0: Sì, sì.
1: 4.0, l'ultimo ritrovato. Francesco era avanti, sì, era sempre avanti.
2: Beh, anche perché seppe coinvolgere tanti giovani dell'epoca, quindi con il suo messaggio, quindi potrebbe farlo altrettanto ora, proprio con altri mezzi. Allora, adesso ascolteremo un altro contributo audio. Innocenzo III convoca il quarto concilio per bloccare i movimenti eretici. Dal 2017 la fraternità inizia a riunirsi in capitoli e viene introdotto l'ufficio dei ministri. Nel 1219 c'è poi il viaggio in Egitto per convertire gli infedeli.
7: 11 novembre 1215. Innocenzo III convoca il quarto concilio lateranense, ultima e definitiva espressione del suo pontificato, che oltre a bandire la quinta crociata in Terra Santa, avrà un peso notevole nella politica riformatrice della Chiesa. Per contrastare l'insorgenza di movimenti ostili alla dottrina ecclesiastica, il Concilio proibisce la formazione di nuovi ordini e ostacola l'adozione di ulteriori regole al di fuori di quelle antiche. È il caso di Domenico di Guzman, che per i suoi predicatori farà sua la regola di Sant'Agostino. Francesco invece è più fortunato. I frati minori di fatto non costituiscono ancora un vero ordine religioso e dunque possono accontentarsi dell'approvazione orale. Dal 1217 la fraternità inizia a riunirsi annualmente in capitoli, vengono create le prime province e introdotto l'ufficio dei ministri. Dopo il capitolo di Pentecoste, che inaugura le nuove spedizioni verso le terre d'Europa ed oltremare, il 24 giugno del 1219 Francesco realizza un progetto meditato da tempo: convertire gli infedeli a costo di trovarvi il martirio. Arriva in Egitto, alla corte del sultano Melek el Kamel, ma non potrà restare a lungo. I vicari rimasti in Italia hanno avuto la presunzione di reclamare altre novità, tanto da inserire nuove norme alla sua regola. Francesco deve fare chiarezza. Occorre sia riformare che riorganizzare molti aspetti del messaggio francescano, e in particolare la sua applicazione.
0: Ecco, il messaggio francescano, Monsignor Accrocca. Beh, lei ha all'attivo numerose pubblicazioni, appunto sul messaggio francescano e su tutto quello che la vita e le opere del poverello di Assisi, e molte delle quali su San Francesco è visto da più prospettive, dalla vita, dalle opere, dal testamento spirituale. Tra i testi più noti possiamo ricordare il suo Un corpo conteso del 2025, Un santo di carta del 2013, Sulla strada di Greccio, la storia di Francesco, un po' più datato nel 1990. Ecco, quale pensa sia l'attualità del messaggio di San Francesco per le nuove generazioni?
1: Guardi, credo sia un po', siamo chiamati allo stesso meccanismo, allo stesso percorso che fece lui. In fondo lui era ricco, aveva un sacco di cose che molti non avevano, dei suoi contemporanei, ma non era davvero una persona riuscita, non era contento. E per trovare la gioia vera deve liberarsi di tante cose superflue. Ecco, io credo che oggi anche noi forse ci siamo complicati inutilmente la vita. Noi abbiamo tante cose, tante possibilità che le generazioni precedenti non hanno avuto.
0: Sì.
1: Eppure a me non sembra che i nostri giovani siano più felici. In fondo i giovani di oggi non mi sembra siano più felici di quelli della mia generazione, e quelli della mia generazione non è che lo eravamo molto più dei nostri padri. Io credo che per trovare veramente la gioia di vivere, forse bisogna tornare a semplificare molte cose.
0: Sì.
1: Noi ci siamo complicati inutilmente la vita. Francesco ci ricorda anche questo, liberarci di tante cose superflue. È proprio vero che di certe cose non se ne può fare a meno, ma siamo sicuri che se non ce l'avessimo forse staremmo meglio almeno alcune cose?
0: È un bel interrogativo.
1: Credo che forse dovremmo riflettere un po' su questo.
0: Sì,
1: un po' su questo.
0: È un bel interrogativo, Monsignor Accrocca, sì.
1: Perché io ricordo, noi stavamo le ore sul bordo di un muricciolo a parlare, a ridere, a scherzare, che ridevamo, no? Oggi i ragazzi sorridono molto di meno e parlano anche molto di meno. Spesso li vedo seduti sullo stesso muricciolo, ma ognuno
0: col telefonino,
1: il proprio telefonino, e non parla con l'altro.
0: Sì, sì.
2: Ebbene, qui a Radio Techete abbiamo realizzato anche alcune puntate sotto Natale, raccontando anche il presepe di Napoli, raccontando anche la celebre opera teatrale di Edoardo De Filippo. Beh, il presepe è stato creato, ideato proprio da San Francesco in quel di Greccio. Qual è ancora oggi la forza, secondo lei, di quella creazione, appunto, dell'aver realizzato il presepe?
1: Guardi, Francesco voleva quella notte far vedere alla gente con gli occhi del corpo, dice la geografo che lo scrive, cioè corporalmente, no, visivamente, qual era la condizione in cui Gesù era venuto nel mondo. E io credo la forza di quella realtà sta nell'aver messo in condizione la gente di capire quello che stava succedendo. Perché il Vangelo, che lui fa vedere, fa portare lì una mangiatoia, del fieno, un bue, un asino, no? E questo era il tutto, non c'era altro, ma fa vedere alla gente quello che la gente non avrebbe capito, perché veniva tutto letto in latino e quello passava sopra la testa della gente. Per cui lo voleva mettere in condizione la gente di capire e di vedere. Ecco, io credo che la forza di quella creazione sta ancora qui, rendere visibile, non con le parole, non è detto con le parole, ma con i gesti, il messaggio.
0: Sì.
1: E rendere visibile Dio. Come lo si rende visibile Dio? Con le chiacchiere, con le grandi liturgie, anche, ma soprattutto, ad esempio, amando. Quando uno vede l'amore concreto, beh, quello fa vedere Dio. Ecco, rendere visibile l'amore. Francesco dice: Dio ci ha amato fino a nascere così umilmente. Lo fa vedere perché la gente possa capire e direi imitare, inserirci in quel messaggio. Noi dovremmo far rendere visibile l'amore. Ecco, è la forza un po' di quell'intuizione di quella sera, sta qua.
0: Certo. Monsignor Crocca, il percorso di Francesco è stato articolato e per partire, come tutte le innovazioni, diciamo le rivoluzioni, questa che è stata una dolce rivoluzione ma profonda, ha dovuto avere vari passaggi. Ecco, in questo prossimo audio ascoltiamo il confronto con Papa Innocenzo III, che riceve la richiesta di Francesco, e poi il confronto serrato nel collegio cardinalizio sull'opportunità di accettare il nuovo movimento di preghiera, con molta reticenza da parte del collegio cardinalizio. E il sostegno poi significativo del cardinale Colonna aiuta Francesco ad avere l'attenzione del Papa. Ascoltiamo.
8: Noi Innocenzo III, Papa.
9: Che altro c'è?
10: La richiesta dei penitenti di Assisi.
9: Leggi.
10: Questa è la regola di vita secondo il Vangelo, che io, Francesco di Assisi, domando venga approvata dal Signor nostro il Papa Innocenzo. I penitenti di Assisi debbono vivere in obbedienza e castità, senza nulla di proprio, secondo l'insegnamento di Gesù, il quale dice: va, vendi quello che hai e dalla ai poveri. Non prendere per via né oro, né argento, né bisaccia, né due tuniche, né sandali. I penitenti devono vivere lavorando con le proprie mani, non siano padroni.
9: Sì, tutto chiaro, le solite cose.
11: È un pretesto, cose pericolose. Cose che abbiamo già sentito dagli umiliati, dai buoni cattolici, dai patarini e così via, tutti eretici.
9: Ascoltate, è più di un mese che osservo questi penitenti di Assisi. Posso garantire che riescono a lavorare e a predicare, che non c'è in loro nessun segno di ribellione alla Chiesa.
11: Sì, sì, ma dobbiamo essere assai prudenti. Siamo come in una fortezza assediata da ogni lato. L'imperatore, le fazioni comunali, le eresie. Ciò che altri ci hanno detto di questi penitenti ci pare molto sospetto. Troppe eresie sono incominciate in questo modo. Tuttavia, poiché tu mostri di avere in loro molta fiducia, possiamo esaminarli.
9: Nonostante le apparenze, fra di loro ci sono illustri avvocati. Ci sono nobili, mercanti.
10: Fateli entrare. Si faccia avanti il postulante. Chi è il capo? Insomma, chi di voi è Francesco d'Assisi?
11: Coraggio.
10: Dai.
9: Sei tu? Lo sai che i poveri sono oppressi dalla fame, dal freddo, dalle malattie e perciò sono portati facilmente ad avvilirsi, a disperare. Come possono poi predicare la pazienza e l'ubbidienza?
11: La Chiesa possiede già un corpo di dottori preparati per la predicazione, preparati appositamente. Il primo venuto non può dichiararsi inviato da Dio e incaricarsi di predicare la sua parola.
9: Quali garanzie offre la regola che abbiamo ascoltato poco fa? Non può darsi che per sua bontà il cardinal Colonna ponga in questi penitenti troppa fiducia? Leggi ancora quella regola.
10: I penitenti devono vivere in obbedienza e castità, eccetera. Senza nulla di proprio e secondo l'insegnamento di Gesù, il quale dice: se vuoi essere perfetto, vai e vendi, eccetera. Non prendere per via né oro né argento, eccetera, eccetera. Perciò i penitenti abbiano una sola tonaca e un solo paio di pantaloni.
9: E se quel paio di pantaloni dovesse rompersi?
11: Ma possiamo metterci una pezza.
9: Come?
11: Possiamo prendere una pezza e li accomodiamo.
9: L'uomo è debole. Se desiderate farvi monaci, perché non entrate in un convento? Ci sono tanti ordini. Lo dicevo anch'io. Ma lui ha osservato, e non ha torto, che nei conventi, anche se i monaci non hanno dei beni propri, i beni li possiede la comunità e così la loro vita trascorre sicura senza quei disagi che deve affrontare ogni giorno la gente semplice. Egli desidera soltanto di vivere secondo il Vangelo per potersi sentire parte operante della Santa Chiesa.
0: E qui, Monsignora Crocca, in questo anche nella Chiesa c'è un bel confronto vivace, c'è sempre stato nei secoli ovviamente, quindi oggi diremmo fuoco amico, sia l'ostruzionismo e sia il dubbio creavano molti problemi al percorso di Francesco, ma probabilmente nell'Alto dei Cieli era stato deciso così e quindi il percorso di Francesco andò ugualmente avanti, però tra mille difficoltà appunto anche nel collegio cardinalizio.
1: Sì, senza dubbio, vi furono e vi furono anche forti, perché di fatto questo nuovo ordine poi nel prosieguo degli anni, vi furono agli inizi, e certamente lì Innocenzo fu anche procedette per gradi, perché non concesse un'approvazione scritta, ma soltanto una, diciamo così, sostegno orale, e poi li fece affiancare da uomini della curia che ne monitoravano la crescita. Però fu decisivo questo, perché mentre in passato si era subito giunti alla condanna, qui Innocenzo III attese lo svolgersi degli eventi, e poi prenderanno una piega inaspettata, perché quest'ordine cresce in pochi anni. E allora i problemi saranno diversi, perché veniva in qualche modo, potremmo dire così, anche a togliere una leadership, sì, che altri avevano esercitato prima di loro. Sì. E i cardinali provenienti dalle vecchie pile ovviamente potevano fare, certo, resistenza. Questo c'è stato chiarissimamente. Il francescanesimo poi vince, si afferma soprattutto, direi, per due grandi motivi. Primo, l'appoggio che gli darà il papato schiererà soprattutto con Gregorio IX al loro fianco. Secondo, i monasteri per loro natura vivevano isolati dalle città, sì, magari sull'Oria, ancora oggi se guardiamo, no? Dove, certo, Cassino, Monte Cassino, certo, Subiaco, sono sempre. Quando però dopo il 1000 si sviluppa la città diventa il luogo dove si svolgono gli affari, dove maturano le idee, dove si studia, sì, il monachesimo diventa così, si trova con le armi spuntate, potremmo dir così, sì, mentre i mendicanti, francescani, domenicani, scelgono la città. E questo sarà l'origine del loro successo. Però certamente nel Sacro Collegio c'è stato un dibattito molto forte,
0: molto
1: tanto
0: forte,
1: che si arriverà ad un'approvazione definitiva dei mendicanti solo al secondo concilio di Lione, 50 anni dopo quasi la morte di Francesco, più di 50 dopo la morte di Domenico, perché il secondo concilio di Lione 1274.
0: Sì.
1: Aspettare quella data per un'approvazione definitiva e stabile.
2: Adesso andiamo ad ascoltare un altro contributo audio. Il Papa li congeda con una benedizione, ma la difesa di Francesco da parte del Cardinale Colonna e infine l'ostentato intervento timido di Francesco, con una metafora molto persuasiva, convincono Innocenzo III che concede il placet verbale, affidando al Cardinale Colonna l'incarico di consigliere del Movimento e di Francesco.
12: Ma con quale diritto e con quale dottrina egli pretende di essere parte operante della Chiesa?
9: Figlioli, riflettete meglio. Occorre maggiore prudenza. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
13: Amen.
9: Un momento. Signor Papa, quest'uomo domanda solamente di vivere secondo il Vangelo. Ora, se noi dichiariamo che è impossibile, se noi affermiamo che è un'impresa superiore alle forze umane, ci accuseranno giustamente di bestemmiare Cristo.
13: Parla. Su, coraggio. Signor Papa, c'era una volta un grande re che un giorno incontrò in un paese una donna molto povera e molto bella e se la sposò. E la donna gli diede molti figli. Poi un giorno lui dovette andarsene. E quando i figli crebbero, la madre non poteva più mantenerli. E così disse loro, andate dal re, lui avrà cura di voi. E quando il re li vide, disse loro, ma non siete i figlioli di quella povera donna voi? Venite a casa mia, ci sono tanti bastardi, tanti stranieri. E voi siete i miei veri figli. Venite, sedete qui al mio fianco. Signor Papa, noi siamo i figli di quella povera donna, della povertà, che è la sposa di Cristo e vostra.
9: Noi ti concediamo il permesso di predicare il Vangelo e la facoltà di delegare a quest'ufficio anche i tuoi discepoli. Il Cardinale Colonna sarà tuo consigliere, sarà lui garante della vostra condotta. Se crescerete di numero, se rimarrete in ubbidienza, tornate pure da noi. E noi decideremo. Ora andate. Nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo.
14: Pensi che verrà ancora Francesco a predicare in Duomo?
15: Ma chiedilo a lui.
3: Per favore, chiediglielo tu.
9: Francesco, Francesco, mia cugina Chiara vuol sapere se tornerai a parlare in Duomo.
13: Non lo so, perché?
3: Mi piace come parli. Che cosa significa quel fuoco di cui parlavi ieri?
13: Amore per Cristo.
3: Ah, però non è facile sentirlo come lo provi tu.
13: Parla più forte, non ti sento.
3: Dicevo che è difficile amare il Cristo così come dici tu. Mi capita di pregare per abitudine, è mortificante. Aiutami a capire meglio la verità.
13: Credo che si debba pensare al Cristo che vive. L'hai letto il Vangelo di Giovanni? Leggilo bene, vedrai, ti aprirà gli occhi.
3: E come?
13: Parla dell'amore. Dell'amore del Cristo per ogni creatura. Dice che lui è presente in ognuno.
14: Porta la sua croce sul monte. Gli inchiodano le mani e i piedi. Gli piantano una spada nel fianco.
3: Eppure lui vorrebbe dire ancora una parola di pace a quelli che stanno lì a guardare. Sono in molti a guardare, ma non lo ascolta nessuno.
14: Tutti lo hanno abbandonato. Dio mio, perché mi hai lasciato? Dio mio, perché mi hai lasciato? Ma resuscitò e disse: sono sempre con voi. Sono vivo. Presente. Vuoi del pane?
3: Sì.
14: Possiamo tentare di vivere come lui. Puoi tentare, se vuoi. Tieni. Il primo passo è la povertà. Una povertà serena e fiduciosa. Ti spaventa?
3: No. Visto che stai cercando di farlo tu, posso provare anch'io. Forse non sono meno testarda di te. Proverò.
0: Monsignor Accrocca, è particolarmente significativa la funzione anche di Santa Chiara, che poi porta avanti il ramo, diciamo, femminile del francescanesimo con le suore clarisse. Ci fu una grande vicinanza e concomitanza. Ecco, se dà una risposta veloce, così poi le facciamo un'altra domanda che stiamo in chiusura.
1: La figura di Chiara è una figura importantissima. E direi così, è in qualche modo un alter ego di Francesco e ha un carattere per certi aspetti non meno forte del suo. È una esperienza, una storia di libertà, perché la famiglia voleva decidere per lei e invece Chiara disse: la vita mia è mia e scelgo io come fare. È una scelta di libertà, veramente.
2: Monsignor Accrocca, la presenza di San Francesco ha creato nel territorio di Assisi un'atmosfera sempre soave e magica. Lei, da persona di alta spiritualità, cosa percepisce?
1: Io percepisco, direi, in questa città veramente straordinaria, la presenza del santo, ecco, è richiamata già dalla semplicità architettonica delle linee degli edifici. In questa nudità della pietra ci ricorda la nudità di Francesco, la semplicità delle linee ricorda la semplicità delle sue parole e dei suoi gesti. Io credo che sia proprio educativo venire qui, ma non solo fermarsi nei luoghi, nelle basiliche, ma direi percorrere i vicoli, rivedere la semplicità delle architetture. E questo impercettibilmente educherebbe ad un discorso di essenzialità nell'uso delle cose e credo che depotenzierebbe anche l'esplosivo che ognuno di noi si porta dentro, lo disattiverebbe, disintegrerebbe, direi così, tutta la rabbia. Io sento che è molto educativo venire in questa città, che poi è detta città della pace. Ecco, vorrei, questo sarebbe il mio sogno, poter organizzare in qualche modo, compiere gesti, organizzare laboratori, momenti di studio per educare alla pace. Ecco, Assisi è questo.
0: Invitiamo...
1: Mi auguro che divenga sempre più questo.
0: Invitiamo tutti, Monsignor Accrocca, con questo suo invito a tornare ad Assisi per un luogo di serenità, di tranquillità e di soprattutto di meditazione.
2: Anche il nostro
1: respirare a pieni polmoni, questo. Grazie.
2: E quindi anche il nostro cammino di Radio Tecchete racconta sui sentieri francescani a 800 8 anni dalla scomparsa di San Francesco d'Assisi sta arrivando al termine. E quindi nel ripercorrere la vita e le opere del poverello di Assisi abbiamo avuto il piacere di avere con noi come guida Monsignor Felice Accrocca, vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdotadino, Foligno. Quindi Monsignore, grazie per aver partecipato a Radio Techete Racconta per l'anniversario appunto degli 800 anni di San Francesco.
1: Grazie a voi per questa opportunità, grazie a voi e grazie anche a tutti coloro che sono stati nel suo.
2: Il prossimo appuntamento di Radio Techete Racconta, condotto da Elisabetta Malantrucco, sarà dedicato ad Amilcare Rambaldi, operatore culturale, imprenditore floreale, ma soprattutto ideatore del Festival di Sanremo e del Premio Tenco. E noi siamo giunti proprio in chiusura, quindi da parte mia, da parte di Gianluca Polverari
0: e Giacinto De Caro,
2: vi ringraziamo dell'ascolto della puntata, che ricordiamo sarà disponibile in podcast sul sito di Radio Techete Racconta e sull'app Rai Play Sound, così come trovate anche tutti gli altri podcast delle varie trasmissioni che vengono realizzate su questo canale.
0: Seguiteci.
2: Buon ascolto e con Radio Techete, e mi raccomando, insomma, non mancate mai di seguire le nostre conduzioni.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

RAI Radio Tachetè. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techetè con Filosofi si nasce. Per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico, sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per noi posteri. Stavolta il turno di Bertrand Russell, il matematico pacifista. Bertrand Russell era un nobiluomo inglese. I suoi avi nobili risalgono fino al 1400, ai tempi del re Enrico VI. Un uomo così nobile che amava fumare la pipa. E forse questo suo vizio, unito però alle sue doti natatorie, gli salvò la vita, visto che nel 1948 ebbe un incidente aereo sulla Manica, ma, stando seduto nell'area fumatori, quella accanto al portellone d'emergenza, riuscì a fuoriuscire subito dall'aereo caduto in mare e, nuotando da solo per diverse miglia, a portarsi a riva sano e salvo, ma forse un po' stanco. Aveva oltre 70 anni, infatti, quando gli successe. Bertrand Russell era un matematico, uno dei più brillanti dell'inizio del Novecento. Bertrand Russell era però anche un grande scrittore, così grande da vincere il premio Nobel per la letteratura nel 1950. Questa sua dote, combinata con una fantasia realistica potentissima, gli permetteva di formulare dei paradossi logici complicatissimi in una maniera così chiara e vivida che anche chi era completamente digiuno di logica e matematica poteva comprenderli. Immaginate di essere un tacchino in un allevamento intensivo negli Stati Uniti. Un tacchino molto intelligente, che vuole formarsi una visione del mondo, la più corretta possibile, empirica, fondata sulle osservazioni, scientifica, insomma, diremmo noi umani. Bene, ogni giorno vedete che nella vostra nuova casa, l'allevamento, vi viene portato da mangiare alle 9 del mattino, così il primo giorno, così il secondo, così il terzo e così via. Vi viene portata se fa caldo, vi viene portata se fa freddo, se piove, se tira vento. E voi, da buon tacchino scienziato, osservate e prendete nota. Cibo alle 9, cibo alle 9. Le condizioni cambiano, ma, cascasse il mondo, alle 9 il cibo arriva. Benissimo, fate un bel sospiro e arrivate a sostenere. Che bello, è proprio vero che ogni giorno alle 9 mi portano da mangiare. Peccato che il vostro scrupolo scientifico di raccogliere tantissime osservazioni prima di arrivare a sostenere un'affermazione dalla portata universale vi porti però a farvela dire proprio il 24 dicembre, quando, come da tradizione, sarete voi il pasto, molto poco scientifico, di una famiglia di esseri umani. Questo è l'apologo che Russell usa per criticare l'induzione come modalità di ragionamento scientifico. Immaginate ancora di vivere in un villaggio, nella campagna inglese, di vivere bene, senza troppi affanni, e di essere il barbiere di questo villaggio. Un barbiere molto bravo e molto richiesto. Beh, siete l'unico barbiere. Un barbiere che a sua volta è sempre ben sbarbato. È il barbiere che rade tutti e solo gli uomini del villaggio che non si radono da soli. Bene, si chiede Russell, ma come fa il barbiere allora ad avere una barba così curata? Si rade da solo? Pensateci bene, ogni risposta che darete vi fa cadere in contraddizione. Si chiama antinomia ed è una delle più importanti nella storia della logica, la scoperta Russell. Questo suo talento si esprimeva anche verso argomenti ancora più alti, quelli concernenti la fede religiosa e la necessità di giustificarla. Ascoltate quanto è bravo a parlarci della religione mentre parla di una teiera. Molti ben pensanti si esprimono come se fosse compito dello scettico smentire i dogmi e non del credente dimostrarli. Se io sostenessi che

nostri telescopi. Ma se, visto che la mia asserzione non può essere smentita, io sostenessi che dubitarne sia un'intollerabile presunzione da parte della ragione umana, si penserebbe, giustamente, che stia dicendo fesserie. Se però l'esistenza di una tale teiera venisse affermata in libri antichi, insegnata ogni domenica come la sacra verità e instillata nelle menti dei bambini a scuola, l'esitazione nel credere alla sua esistenza diverrebbe un segno di eccentricità e porterebbe il dubbioso all'attenzione dello psichiatra in un'età illuminata o dell'inquisitore in un'era antecedente. Questo era Bertrand Russell.

0: I Russell di Bedford erano una nobile famiglia di conti e duchi che risaliva al XII secolo. La madre, Catherine Louisa Stanley, era figlia di Edward Stanley, ex ministro del commercio del Regno Unito. Il suo padrino di battesimo fu il grande filosofo John Stuart Mill. I genitori muoiono presto e Russell cresce con i nonni in un clima molto puritano e neovittoriano. Unica sua via di fuga erano il talento e la sete di conoscenza. Sin da giovane si appassiona alla filosofia e alla matematica e nel 1890 va a studiarle nella prestigiosa Università di Cambridge. Nel 1900 partecipa a un importante congresso internazionale di filosofia a Parigi che gli cambia la vita accademica. Ci torneremo. Nel 1908 diventa assistente al Trinity College di Cambridge e passa una decina d'anni completamente assorbito nel suo progetto di ricostruzione logica della matematica intera. Quello era il suo progetto di vita finché non sopraggiunse la guerra, la prima guerra mondiale, la grande guerra. Russell era pacifista, convintamente pacifista. Questi ideali politici lo portarono lontano dall'Accademia, perché venne allontanato dal Trinity College nel 1916 a causa della pubblicazione di un libretto di riforma sociale. Nel 1918, addirittura, finì in carcere per via di uno scritto di propaganda pacifista. In carcere pubblicò quel capolavoro di scrittura filosofica che è l'Introduzione alla filosofia matematica. Dopo la guerra, nel 1920, fece un viaggio in Russia, dove stava avvenendo un interessante esperimento politico. Conobbe anche Lenin, ed ecco, nelle sue parole, il resoconto del loro incontro.
1: Gli chiesi, fate una rivoluzione contro la proprietà, ma dando la terra ai contadini, non rischiate di formare una nuova classe di proprietari? Lenin mi rispose, non c'è nessun rischio. Appena un contadino diventa ricco, ci sarà sempre un contadino più povero disposto ad eliminarlo. Questo non mi piace, gli risposi.
0: Successivamente venne invitato anche in Cina, ma in quegli anni altre preoccupazioni lo attanagliavano. Aveva iniziato a sposarsi, divorziare e risposarsi. Lo fece ben 4 volte. Si manteneva scrivendo degli stupendi libri di divulgazione scientifica, filosofica e culturale, che vendevano moltissimo. Come non menzionare l'ABC della relatività e i problemi della filosofia, il testo su cui si è formata più di una generazione di futuri filosofi. Nel 1927 fonda una scuola sperimentale aperta a bambini e bambine. Nel 1931 diventa membro della Camera dei Lord e da lì ha una tribuna per esprimere direttamente le sue idee politiche. Nel 1939 si trasferisce negli Stati Uniti per andare a insegnare presso la UCLA a Los Angeles. Intanto, in Europa era scoppiata un'altra guerra, ancora più sanguinosa dell'altra. Le idee moralmente liberali di Russell, pubblicate in alcuni libri come Saggi scettici, Matrimonio e morale, La conquista della felicità, gli inimicano l'ambiente culturale statunitense e nel 1944 lo portano a tornare in Gran Bretagna. Qui si intensificano le sue battaglie sociali, inquadrabili in 4 momenti principali. Il pacifismo, con le sue splendide lettere a Khrushchev e

Kennedy per scongiurare gli esiti più pericolosi nella famosa crisi dei missili di Cuba nel 1962. Il disarmo unilaterale della Gran Bretagna, il famoso tribunale Russell contro i crimini di guerra commessi dall'esercito statunitense durante la guerra del Vietnam, che gli valse una forte autorità morale presso la generazione del 68, il manifesto presentato il 9 luglio 1955, a inizio della Guerra Fredda, a Londra, in occasione di una campagna per il disarmo nucleare assieme ad Albert Einstein, poi controfirmato da altri 11 scienziati intellettuali di primo piano, in cui si invitavano gli scienziati di tutto il mondo a riunirsi per discutere sui rischi per l'umanità prodotti dall'esistenza delle armi nucleari. Russell poi morì nel 1970, a quasi 98 anni, per le conseguenze esiziali di una lunga polmonite. Come da sue disposizioni, non venne celebrato alcun funerale, né religioso né laico, e le sue ceneri vennero disperse nelle natie colline del Galles.

0: Nonostante sia unanimemente riconosciuto come un grande scienziato, Russell, a conti fatti, ha lavorato ben poco nell'Accademia. Da nobile ha avuto accesso a percorsi di formazione molto personalizzati che gli avevano fatto maturare tutta una serie di visioni interessanti sul ruolo delle varie scienze per la conoscenza umana. Ascoltiamo le sue stesse parole riguardanti la matematica in questo spezzone di intervista presente negli archivi RAI.
1: When I was young and started the calculus, I noticed that the proof...
2: Quando ero giovane e iniziai a fare dei calcoli, mi accorsi che i risultati che essi mi davano erano sbagliati e tuttavia non riuscivo a trovare le ragioni dell'errore. Ma c'è una provvidenza che ha un riguardo particolare per i matematici e ha fatto in modo che tutto quanto essi cercavano di dimostrare con argomenti sbagliati era in effetti vero. Perché, vede, l'errore fa parte dell'uomo. Così si arriva alla tolleranza, a considerare azioni che a noi sembrano assurde come qualcosa che pure ha un significato che va scoperto. Gli uomini temono il pensiero più di qualsiasi cosa al mondo, più della rovina, più della morte stessa. Il pensiero è rivoluzionario e terribile. Il pensiero non guarda ai privilegi, alle istituzioni stabilite e alle abitudini confortevoli. Il pensiero è senza legge, indipendente dall'autorità, non curante della provata saggezza dell'età. Il pensiero può guardare nel fondo dell'abisso e non avere timore. Ma se il pensiero deve diventare proprietà di molti e non privilegio di pochi, dobbiamo finirla con la paura.
0: All'interno del suo percorso di formazione c'è un momento, ben rimarcato dal professor Giorello in una vecchia puntata di Wikiradio, che rappresenta una svolta nella sua crescita intellettuale. 1900, Parigi. Congresso internazionale di filosofia. Vengono invitati anche dei matematici e Russell ascolta gli interventi del matematico italiano Peano e dei suoi allievi. Subito un misto di ammirazione e invidia coglie l'animo del giovane Russell. Questi avevano sviluppato un simbolismo logico che consentiva loro una precisione nella formulazione delle loro tesi che tutti gli altri non avevano. Era questo che Russell cercava e pretendeva da se stesso e dalla filosofia, una precisione quasi matematica. Ascoltiamo degli spezzoni di una intervista del professor Carlo Cellucci sul pensiero di Russell. Iniziamo con alcune considerazioni sul ruolo che ha la matematica in rapporto alla filosofia.
3: In effetti per Russell lo scopo della filosofia è la ricerca della certezza, cioè trovare i fondamenti della certezza della conoscenza. E il suo punto di attacco all'inizio della sua filosofia è di tipo cartesiano, diciamo, cioè il problema che lo ha mosso fin dall'inizio: esiste un tipo di conoscenza assolutamente indubitabile di cui possiamo fidarci, su che cosa possiamo fidarci nella conoscenza? E la sua formazione è stata sia nel campo della filosofia che nel campo della matematica, perché in Inghilterra, a differenza di quello che in Italia, quando si studia filosofia non si studia soltanto filosofia, ma si studiano più soggetti. Allora, quando lui era studente all'università ha scelto due soggetti, cioè la matematica e la filosofia, quindi la sua formazione è stata in entrambi i campi. E comunque è abbastanza naturale che per una persona che cercasse la certezza, cercare anzitutto di studiare il campo in cui secondo lui era più facile trovare la certezza, e questo campo era per lui la matematica. Quindi il primo campo a cui si è rivolto per cercare qualcosa di solido, di certo, è stata la matematica. Ma questo rivolgersi alla matematica è stato soltanto per lui una fonte di una grande delusione, perché sebbene la matematica è stato il primo campo del quale Russell cercava di dare una fondazione, è stato quello anche il campo in cui lui non è riuscito a dare una fondazione. Quindi alla fine della sua vita, nei suoi ritratti a memoria, riguardando il proprio passato, dice appunto: ho speso tutta la mia vita per cercare di far mantenere in piedi questo elefante vacillante, ho cercato nella mia vita di costruire una tartaruga per sostenerlo, mi sono accorto che anche la tartaruga non ce la faceva e quindi tutto sommato la mia vita è stato un fallimento in questo senso. Comunque è molto interessante leggere nella sua autobiografia, lui racconta questa esperienza molto strana in un certo senso, che però riassume in qualche modo il suo atteggiamento verso la filosofia. Lui dice che quando aveva 11 anni Russell tra l'altro ha perso i genitori a 4 anni, anzi i genitori e la sorella, quindi è rimasto solo, e è stato allevato da suo nonno, che era Lord Russell, che appunto è stato primo ministro inglese tra l'altro, quindi era una famiglia molto, insomma, potente in Inghilterra in un certo senso. Comunque lui ha studiato fino a una certa età, insomma, in casa, non ha studiato in scuole pubbliche, e mentre studiava in casa c'era suo fratello poco più grande di lui che ha cominciato da solo a studiare gli elementi di Euclide. E appunto, vedendo questo fratello che studiava gli elementi di Euclide, gli ha chiesto: beh, aiutami un po', voglio capirci ancora qualcosa anch'io. Lui aveva 11 anni, no? E allora questo fratello gli disse: vabbè, ti aiuto, vediamo, studiamo insieme. E lui racconta che quando però mio fratello mi disse: se vuoi studiare gli elementi di Euclide, devi partire da questi assiomi, devi accettarli, altrimenti non possiamo andare avanti. Lui dice: fu questa la mia più grande delusione della mia vita, perché io credevo che perlomeno nella scienza si partisse da qualcosa che non dovessi concedere, e invece dovevo concedere qualcosa dall'inizio. E lui dice: questa è stata una fonte di delusione per me tale, per il momento l'accettai perché volevo sapere cos'era la geometria, però questo senso di insicurezza che mi è nato allora nel vedere che nessuna conoscenza era fondata su qualcosa di assoluto, che non dovessi concedere in qualche modo, per me è stata fonte di una grande incertezza, e da allora me la sono portata presso tutta la vita in questo tipo di incertezza.
0: Per oltre 10 anni Russell lavora alla costruzione di un sistema filosofico di ricomprensione della matematica all'interno della logica, il più solido e consistente possibile. Questo approccio è comunemente chiamato logicismo. Ascoltiamo ancora il professor Cellucci che ci spiega in cosa consista.
3: Il paradigma della certezza per lui è la matematica, e quindi lui cercava di naturalmente di dare una fondazione della matematica assolutamente certa, cioè di dare dei fondamenti della matematica che fossero assolutamente certi. E nel tentativo di dare questi fondamenti, naturalmente lui è andato a cercare qualcosa che fosse veramente ancora più certo in un certo senso della matematica. E il tipo di ragionamento che ha fatto è questo: in qualsiasi forma di ragionamento noi facciamo, in qualsiasi discorso noi facciamo, dobbiamo presupporre dei principi logici. Senza di questi principi logici è impossibile qualsiasi discorso sulla realtà. E allora il tipo di discorso che lui ha fatto è questo: visto che in ogni ragionamento che facciamo sono sempre impliciti dei principi logici, allora la logica deve essere il fondamento della matematica. Per cui, siccome non c'è niente di più generale della logica, in questo senso io non posso trovare niente che mi possa garantire niente di più sicuro della logica. In questo senso, appunto, la sua filosofia, la sua posizione filosofica viene detta logicismo, proprio perché alla base della sua posizione c'è l'idea che per rendere sicura la matematica bisogna far vedere che tutti i concetti matematici sono riducibili a concetti logici e tutti i teoremi della matematica sono riducibili a teoremi logici. Quindi c'era dietro l'idea, appunto, di dover ridurre la matematica alla logica. E questa riduzione, quello che si chiama appunto il logicismo di Russell, il tentativo di ridurre la matematica alla logica, per lui era soltanto un primo passo, perché in realtà lui avrebbe voluto andare oltre, cioè oltre a ridurre la matematica alla logica, successivamente tentare di ridurre anche le parti della fisica teorica alla logica, cioè cercare di ridurre alla logica la maggior parte delle nostre conoscenze, perché soltanto in questo modo, siccome la logica era, dicevo prima, il paradigma di ogni certezza, nel senso che si occupa di ciò che è più generale, che viene presupposto in qualsiasi discorso, allora in questo senso, se fosse riuscito a fare questo, avrebbe dimostrato che gran parte della nostra conoscenza, sia matematica che fisica che scientifica, è fondata, è sicura, insomma, in questo senso. E questa idea di ridurre tutta la nostra conoscenza alla logica è rimasta una costante in tutta la sua vita. Russell ha cambiato idea su un sacco di cose, ma non su questo. E questo si vede anche dal fatto che la sua opera, una delle sue opere principali, I principi della matematica, che furono pubblicate nel 1903, poi furono da lui ripubblicati nel 1937, molti anni dopo, quando era stato scoperto nel 1931 il teorema di Gödel, che tra le altre cose implicava pure che il logicismo, cioè la sua posizione filosofica, non stava in piedi, cioè era una confutazione della sua posizione.
0: Questo approccio informa il capolavoro che Russell, insieme al collega Alfred Whitehead, pubblicò in 3 volumi fra il 1910 e il 1913. L'intento era quello di sistematizzare la matematica tramite un linguaggio rigoroso e preciso, partendo da un insieme definito di assiomi e di regole logiche, cercando di evitare alcune contraddizioni che Russell stesso aveva ravvisato in tentativi precedenti, penso ad esempio a quello di Frege, una cui versione mainstream possiamo ascoltare qui di seguito.
4: Questo paradosso può essere raccontato come la storia di una bibliotecaria che deve catalogare tutti i libri della sua biblioteca. Terminato il lavoro, si chiede se debba includere anche il catalogo stesso, ma alla fine decide di non farlo. Il bibliotecario dello Stato riceve i cataloghi di tutte le biblioteche del paese, quelli gialli che includono anche il catalogo e quelli blu che invece non lo riportano. Egli ha il compito di compilare il catalogo dei cataloghi blu, quelli che non includono se stessi, ma riflettendoci su, si rende conto che è impossibile. Cosa farà del catalogo dei cataloghi? Se non lo includesse, allora sarebbe incompleto, ma se lo facesse sarebbe un errore, perché sarebbe il catalogo dei cataloghi che non includono se stessi. Perché mai Russell attribuiva tanta importanza a questo paradosso? Perché quello era il modo più diffuso di porsi nei confronti di un oggetto matematico. Una raccolta di libri non era tanto diversa da una raccolta di numeri. Il fatto che un catalogo in particolare non potesse essere realizzato significava che esisteva un insieme di numeri che in realtà non esistevano. Una contraddizione che minava le fondamenta stesse di quanto era stato conseguito fino ad allora.
0: L'idea base di Russell, chiamata teoria dei tipi, era che gli oggetti componenti un sistema potessero essere raggruppati in classi e poi via via in classi di classi. In questo modo si conferiva ordine al sistema per evitare i casi di autoriferimento che nuocevano alla coerenza della sistematizzazione intera. Questi casi erano noti sin dall'antica Grecia, attraverso arguti paradossi come quello di Epimenide il Cretese, vissuto fra il VII e il VI secolo avanti Cristo. Viene narrato che, una volta, se ne uscì con questa singolare affermazione: tutti i cretesi mentono. Benissimo, ma lui stesso era cretese, quindi stava dicendo la verità oppure no? Per Russell quindi si trattava di costruire un linguaggio descrittivo il più preciso possibile per evitare questi casi di vaghezza o equivocità che minavano la coerenza dell'intero sistema. Ad esempio gli si chiedeva: una frase come "l'attuale re di Francia è calvo" ha senso? È vera o falsa? Messa così, la frase sembra far riferimento a un oggetto, l'attuale re di Francia, che però non c'è da nessuna parte nel mondo. La Francia non è una monarchia. Sembra senza senso la cosa, ma quella frase non ci sembra senza senso come potrebbe sembrarci la frase "il verde muro". Russell allora diceva che questa espressione andava ritradotta in una forma che ne esprimesse più precisamente il vero senso logico e in più che questa forma potesse essere espressa tramite un opportuno e chiaro simbolismo logico. Quella frase in realtà ci dice, dice Russell, che ci sarebbe un solo attuale re di Francia e che sarebbe calvo. Bene, così riformulata, la frase ha senso e poteva essere tranquillamente etichettata come falsa, perché quel re di Francia proprio non c'è. Il linguaggio per Russell era di fondamentale importanza per la costituzione essenziale dell'essere umano. Ascoltiamo come ci presenta questo aspetto il professor Giulio Giorello in una puntata di Wikiradio.
5: Gli esordi di Russell sono legati al problema della conoscenza. In un primo tempo Bertrand Russell aveva guardato con interesse alle filosofie continentali come le filosofie di Kant e dello stesso Hegel. In un secondo tempo però si era distaccato da questa prospettiva per ritornare a una forma, come dire, rimodernata, rivista di empirismo. Questo empirismo aveva a che fare con la comunicazione umana, in particolare con i problemi del linguaggio. È nel linguaggio che viene codificata l'esperienza di ciascuno ed è grazie al linguaggio che si può arrivare persino a una scienza intersoggettiva. Questo è stato uno dei punti più importanti di Russell, che Russell ha continuamente enfatizzato e difeso, sostenendo che l'opera più seria dell'umanità era proprio la costruzione del sapere scientifico. E tuttavia Russell non dimenticava che alla base della stessa costruzione scientifica ci sono i terreni estremamente delicati dell'esperienza dei singoli individui. L'individuo non è tutto per Russell, ma è molto, e il linguaggio nasce come espressione di un individuo che ci racconta le sue esperienze personali. Le esperienze di X non sono necessariamente le esperienze di Y. Di qui la diversità diversità del modo di intendere la stessa esperienza da parte di soggetti diversi. Eppure bisogna cercare di conciliare questi punti di vista. Questa conciliazione deve avvenire secondo modalità che chiameremmo democratiche, senza che venga esercitata un'autorità pesante e dispotica da parte di un individuo o di un gruppo di individui su altri individui. Per questo la crescita della conoscenza, l'analisi della stessa matematica, la struttura del mondo fisico sono tutti problemi che possono essere affrontati da delle comunità per le quali valga il rispetto dell'opinione altrui e un ampio margine di tolleranza. La tolleranza, dunque, non è semplicemente indifferenza alle opinioni degli altri e non è facile compiacimento. La tolleranza è una modalità con cui si costruisce la democrazia occidentale.
0: Russell sviluppa un linguaggio estremamente sofisticato e ostico per la sua logicizzazione della matematica nei principi. Un linguaggio che, tra l'altro, non tutti gli stessi matematici apprezzarono o accettarono. Penso ad esempio alle critiche che gli mossero Hilbert e Poincaré. Ma queste erano dispute abbastanza superficiali rispetto a quel che avvenne nel 1930, quando il matematico Kurt Gödel dimostrò i suoi due teoremi di incompletezza. Cosa dicevano questi teoremi? Lo ascoltiamo dalla voce del professor Gabriele Lolli in una intervista fatta dal professor Odifreddi e presente negli archivi RAI.
6: Come ha fatto Gödel non lo possiamo raccontare, ma quello che ha fatto effettivamente è stato di dimostrare che dei sistemi, delle teorie logico-matematiche che abbiano la forza di quello che Russell intendeva sono incompleti, sono per forza incompleti, cioè ci sono delle proposizioni che non sono né dimostrabili né refutabili in questi sistemi. Quando Gödel ha fatto questo lavoro nel 30, Russell aveva già abbandonato studi e interessi, anche quelli che erano stati rinnovati per un po' dalla sua frequentazione di Wittgenstein. Però c'è un episodio curioso: negli anni 60 ha avuto una discussione con il logico Leon Hankin che a proposito del teorema e Russell diede una versione che sorprese sia Hankin che quelli a cui lo raccontò, e cioè che secondo lui il teorema di Gödel aveva come significato che non potevamo più dire che 2 più 2 fa 4, ma potrebbe fare anche 4,001. E qui tutti si sono chiesti che cosa volesse dire. Qualcuno ha tirato in ballo un possibile ritorno alla filosofia hegeliana su cui si era formato all'università, insomma, era uno studioso di Bradley e così. Invece è interessante il commento di Gödel a questo, quando gli fu riferito negli anni 70, dopo che Russell era già morto. E cioè Gödel disse che chiaramente Russell aveva frainteso il teorema, come anche Wittgenstein, ma a differenza di Wittgenstein in un modo molto interessante. E a questo punto il problema si sposta: cosa voleva dire Gödel? Probabilmente voleva dire che caduta l'idea di dare un fondamento logico assoluto alla matematica, quello che restava era un fondamento empirico e quindi completamente diverso, completamente rovesciato il sogno di 70 anni prima.
0: Ciò nonostante, in una vecchia intervista, Russell affermava che se avesse dovuto dire il vero motivo per cui riteneva la sua esistenza non sprecata, avrebbe senza dubbio sottolineato più la sua azione sociale e in senso lato politica che non quella teoretica. Per Russell i progressi nel sapere devono avere sempre una finalità sociale, migliorare la vita delle persone, senza però imporre le cose in maniera coercitiva. Secondo lui alla base della moralità c'è sempre, innanzitutto, un desiderio di benessere, di felicità, di vago star bene, che però si mostra nella sua tendenza universale. Io voglio che anche gli altri stiano bene, proprio come io desidero. Il contributo della ragione, allora, è quello di evitare che questa tendenza universalistica si manifesti in forme coercitive e quindi respingenti. La ragione umana deve sempre mostrare una certa cautela che avvicina le idee di Russell allo scetticismo mitigato e tollerante di David Hume. Ascoltiamo come il professor Giorello ci parla prima dello scetticismo di Russell e poi, per chiudere la puntata, del suo moralismo, per così dire, tollerante.
5: C'è un aneddoto molto curioso che Russell racconta in un testo del 1928 che non a caso si intitola Saggi scettici, è pubblicato in traduzione italiana da Longanesi. Questo testo racconta un'avventura politica di Russell. Nel 1910 mi avevano chiesto di candidarmi per il Partito Liberale. Ad un certo punto alcuni dignitari del Partito Liberale mi vennero ad obiettare che c'erano delle difficoltà, dice Russell, sulla mia candidatura perché ero abbastanza noto come un agnostico. Agnostico era il termine che è stato introdotto da Huxley per Darwin per definire coloro che non prendono posizione su importanti soggetti della religione come l'esistenza di Dio o l'immortalità dell'anima. Russell rispose: sì, certo, sono agnostico. E allora gli disse: beh, è meglio che tu non ti candidi alle elezioni. Questo mostra come sia difficile per Russell fare democraticamente della politica. Nei Saggi scettici Russell analizza questo problema e sostiene che il modo migliore per non lasciarsi, diciamo così, deviare dalle promesse dei politici e dei troppo facili slogan è esercitare un salutare scetticismo. Per Russell atteggiamento scettico vuol dire atteggiamento critico, il che vuol dire anche che possiamo esercitare lo scetticismo quanto vogliamo, come un po' ci aveva insegnato David Hume, ma attenzione a non fare dello scetticismo un nuovo dogma. Insomma, bisogna essere scettici anche a proposito dello scetticismo. Questa posizione portava Russell in un qualche modo a staccarsi in filosofia da una tendenza che Russell per altri aspetti aveva conosciuto e ammirato, che era la tendenza del pragmatismo, in particolare negli scritti americani di William James e poi di John Dewey. Il pragmatismo sottolineava in un qualche modo, per dirla con un pensatore acuto e intelligente come James, la volontà di credere. Russell ribatteva: beh, sarebbe meglio, prima di parlare di volontà di credere, parlare di volontà di dubitare, cioè di non stancarsi mai, appunto, di applicare un sano scetticismo capace di rivolgersi anche contro se stesso, cioè non far diventare, come dicevo prima, lo scetticismo un dogma. Saggi scettici è tutto costruito su questa grande tematica applicata da Russell con grande lucidità al discorso politico, ma non solo al discorso politico.
0: Ed ecco, infine, ancora Giorello sulla moralità secondo Russell in alcuni suoi testi di etica.
5: Si tratta di testi apparentemente molto semplici, scritti in un linguaggio quasi colloquiale, rivolte quindi a un pubblico generale, dove tematiche morali vengono affrontate nella convinzione che anche il discorso morale per Russell vada sottoposto a una rigorosa analisi logica, ma per carità, direi tra virgolette, senza esagerare. Infatti non riusciamo dal linguaggio a togliere qualche grumo di vaghezza, anzi qualche grumo di vaghezza è necessario, perché altrimenti se il linguaggio di ogni individuo fosse esattamente preciso, l'individuo sarebbe capito soltanto da se stesso. Quindi questa forma di compromesso va realizzata con una sorta di buonsenso e di tolleranza che, come dicevo, è buonsenso e tolleranza una endiade della società civile e non è semplicemente l'atteggiamento di un singolo.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
2: Scritto e diretto da Giovanni Fago, doppia indagine per il commissario Ferro, si colloca nella consuetudine mattutina di Radio 2 degli anni 90 dell'originale radiofonico. In particolare va in onda nel 1996 in 30 puntate. Ve lo riproponiamo per la sua sorprendente attualità in termini di tutela dell'ambiente, tema principale rifiuti tossici con alle spalle mafia e camorra, e per il suo impianto narrativo moderno, grazie a quattro ingredienti fondamentali. La bellezza dei luoghi dell'ambientazione, Puglia e Liguria principalmente. La bravura degli attori, tra gli altri Omero Antonutti nei panni del commissario di polizia in pensione Giulio Ferro, il protagonista, e Armando Bandini nelle vesti del suo amico Santini, archivista capo della questura. La narrazione con i ritmi e il susseguirsi delle vicende, al pari delle migliori fiction televisive dei giorni nostri. La caratterizzazione dei vari personaggi, che ci parla non solo di loro, ma dei valori e dei principi fondamentali del nostro vivere. Un esempio? Certe volte fare il proprio dovere significa quasi fare la rivoluzione, dice al maresciallo Terzi il cronista Gianni Pellegrini mentre pranzano con la frittura di Nunzio, la migliore di tutto il Mediterraneo. Non vi ricorda forse Salvo Montalbano mentre pranza in riva al mare nel suo ristorante preferito, magari con Mimì Augello?

Doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. Tredicesima puntata.

0: Giulio, sai che mi fa sempre piacere vederti, ma venire fino a Torino... Potevi mandarmi un fax.
1: Eh sì, ma volevo scambiare due idee con te. E poi ho approfittato per visitare alcune discariche in questa zona per conto della Ecodis.
0: Vedo che hai preso di petto il tuo nuovo incarico, come al solito del resto.
1: Beh, sai, malgrado la materia sia poco profumata, ho scoperto cose molto interessanti. Ti ho preparato un piccolo promemoria. La persona si chiama Sergio Nocetta. È nato a Torino, ma deve essere di origine meridionale. Ha lavorato alla Ecodis per quasi un anno alla vigilanza degli ingressi. Poi si è licenziato e pare abbia trovato un posto di camionista in una delle tante ditte di trasporto rifiuti.
0: Succede spesso e il giro è molto chiuso.
1: Nel periodo in cui Nocetta è stato alla Ecodis, stando a un'indagine statistica che abbiamo svolto, sono aumentati i carichi di scorie nocive che sono riuscite a passare clandestinamente all'interno.
0: Quindi Nocetta potrebbe essere un uomo del racket, che ha favorito così i suoi amici.
1: Non solo. Ho notato che questo Nocetta è stato assente o malato diverse volte e in quelle occasioni è stato sostituito sempre dalla stessa persona. Un amico, forse un parente, da lui stesso indicato. Una specie di amichevole avvicendamento.
0: Ma e alla Ecodis non hanno sospettato nulla all'epoca?
1: Chissà. Forse non hanno attribuito grande importanza alla cosa. Una leggerezza, comunque.
0: E infatti ora hanno chiamato Giulio Ferro per impedire cose del genere.
1: Beh, può darsi. Io ho fatto installare sistemi di controllo molto rigidi. Telecamere a circuito chiuso, obbligo di registrazione per tutti coloro che hanno a che fare con il lavoro, verifiche dei carichi con un sistema a sorteggio, cambio frequente del personale agli ingressi senza preavviso.
0: Gli impianti li hai proprio blindati. Congratulazioni.
1: Infatti, finora non è entrato neanche un chilo di rifiuti clandestini. Ma ora vorrei indagare sulle ditte che inviavano alla Ecodis i carichi tossici. È possibile che le tue indagini sulle discariche clandestine vadano a finire sulle stesse piste. Ecco perché ti ho segnalato questo Sergio Nocetta, capisci?
0: Farò fare subito una ricerca. E beh, quell'altro, l'amico o il parente che lo sostituiva?
1: Purtroppo di quello sappiamo poco o nulla. Pare che si chiamasse Tony, ma siccome lo scambio avveniva in via ufficiosa, era sempre Nocetta che figurava.
0: È un po' faciloni, gli amici della Ecodis. Pronto, Farina? Sì, sì, sono io. Senti, ti mando un appunto per una indagine urgente. Occorre sapere tutti i precedenti di questa persona e mettere sotto intercettazione il suo telefono. No, chiedi al magistrato, certo. Avrà un cellulare, certamente, fai camionista. Poi mi farai una relazione dettagliata, eh? Ecco, ora ti mando il promemoria con il fax. Ciao.

Certo che il fax è veramente una grande invenzione. Rimedia ai disservizi delle poste e alla pigrizia degli uscieri.

0: operativo di altre organizzazioni occulte.
1: Di certo entrambe le cose. Tu sai che le industrie che producono queste scorie sono disposte a spendere molto pur di liberarsene. E quindi la torta è quanto mai appetitosa per gente senza scrupoli.
0: E alle industrie costa sempre meno che impiantare costosi sistemi di eliminazione legale.
1: No, intendiamoci, ci sono anche le industrie oneste, ma sono proprio una piccola minoranza. Una parte cerca di scaricare il malloppo nei fiumi e infatti nelle nostre regioni non c'è più un corso d'acqua pulito.
0: Malgrado le denunce degli ambientalisti.
1: Quando va bene c'è una chiusura temporanea. Poi le aziende si mettono a sbraitare che così si riducono i posti di lavoro e dopo un po' tutto torna come prima.
0: Già, è come un cane che si morde la coda. E pensare che la difesa dell'ambiente potrebbe dare decine di migliaia di posti di lavoro. Altro che storia.
1: No, lo so. Ma è difficile invertire l'andazzo. E poi ci sono in gioco interessi economici incredibili. La maggior parte invece affida lo smaltimento in mani più sporche delle loro.
0: E così si scaricano i depositi e la coscienza.
1: Tra l'altro noi in Italia siamo il crocevia dei rifiuti di mezza Europa, visto che le nostre leggi sono molto permissive. Tutti i grandi paesi industriali, ora anche quelli dell'est, ci considerano una grande pattumiera. E le discariche tossiche sono delle vere e proprie bombe a orologeria, sai.
0: Già. Senti, domani parto per un giro nel sud Italia. La Ecodis concorre a una gara per un grande impianto di riciclaggio ecologico tra Molise e Puglia. E poi ho avuto altre informazioni interessanti che devo andare a verificare.
1: Non andrai mica da solo, spero.
0: No, vado con Santini.
1: Figuriamoci. Santini è una cara persona, ma non mi pare una difesa molto efficiente.
0: Non penserai mica che debba avere una scorta. E poi, se vogliono farmi fuori, non c'è scorta che tenga. Abbiamo avuto esempi tragici, non ti pare?
1: Sì, ma perché rischiare? Non hai qualche collaboratore da mandare al tuo posto?
0: Ma no, certe cose devo verificarle di persona. E poi non credo di essere un obiettivo a rischio.
1: Voglio augurarmelo. Al tuo ritorno ti farò trovare la relazione sul signor Nocetta.
0: Spero che quel tizio metta anche te su una buona pista.

0: Finalmente. Ma dove sei stata?
1: Ho fatto delle commissioni, te l'avevo detto.
0: Ma potevi telefonarmi, mi sono preoccupato.
1: Ho tardato solo mezz'ora.
0: Lo so, ma quando sei fuori da sola io sono sempre in pensiero.
1: Vincenzo, non possiamo continuare così, lo capisci?
0: E allora? Allora cosa dovremmo fare?
1: Andarcene via, lontano. In Sud America, in Asia, magari in Australia. Cerchiamo di ricominciare una vita normale, tu e io. Possiamo farcela.
0: E con quali mezzi? Io non ho rubato, non ho messo soldi all'estero. Ho solo l'appartamento che abitiamo e qualche piccolo risparmio.
1: E va bene. Vendiamo tutto e andiamocene, dove nessuno ti conosce. Io potrò lavorare. E anche tu puoi metterti in pensione. Però questa non è vita. Sempre con l'angoscia che possa accaderci qualcosa.
0: Non è facile, Magda. Quella è gente che, se vuole, mi trova anche nel più remoto angolo del globo. Questa angoscia ci seguirebbe ovunque. Io sono segnato. Ma tu non devi seguire il mio destino. Tu puoi partire, salvarti.
1: Sono la tua compagna. E la tua vita è anche la mia. Non dimentico tutto quello che hai fatto per me.
0: Io ti amo, Magda. Ti ho amato subito, fin dal primo giorno. Ma tu non devi sentirti obbligata ad una gratitudine che può diventare pericolosa per la tua stessa vita.
1: Anch'io ti amo. Non si tratta di gratitudine. E voglio continuare a vivere con te. Ma a vivere, non a sentirsi braccati da ogni parte, ad avere paura per ogni piccolo rumore, a vedere in ogni passante un potenziale killer.
0: Ho ancora un dovere da compiere. Devo smascherare i capi dell'organizzazione. Se non lo facessi mi sentirei in pericolo dovunque. Ma tu non c'entri. Parti tu per ora. Ti raggiungerò appena possibile.
1: No, non illuderti. Sono nella tua stessa condizione. Se tu sei segnato, lo sono anch'io. Io conosco tutto quello che conosci tu, o quasi.
0: Ma questo loro non lo sanno.
1: Lo immaginano. O partiamo insieme o concludiamo insieme la tua missione, se ci sarà possibile. Che cosa ti ha detto il tuo collega, quel ferro, l'altro giorno?
0: Sono sicuro che ci darà una mano. È un tipo in gamba, un poliziotto di grande abilità e di intuito. E poi è fuori dall'ingranaggio. È rimasto colpito dalle informazioni che gli ho dato. Alcune cose le aveva sospettate anche lui.
1: Gli hai dato tutte le informazioni?
0: Proprio tutte no. Gli ho solo detto che ho documenti e alcune prove ben nascoste e protette. Gli ho detto che anche tu sai tutto.
1: Non ti sembra un'imprudenza?

0: No, Ferro è un uomo onesto e integro, senza legami con i servizi. Ho voluto proprio cercare uno come lui. E non è stato facile. Uno già in pensione, ma ancora con il gusto per le indagini difficili. Un funzionario non troppo in vista.
1: Se cominciasse ad occuparsi lui di tutta la faccenda, noi potremmo anche sparire. In fondo sarebbe un buon sistema per sviare l'attenzione da te.
0: Chissà, forse in un secondo tempo. Ma ora dobbiamo ancora lavorare tutti insieme. Ancora per poco, spero. Poi ce ne andremo davvero. Magari in Costa Rica. Pare che sia un paese tranquillo, con buone possibilità di lavoro anche per gente come noi.
1: Perché? Che tipo di gente siamo?
0: Tu no, tu sei un artista, la tua patria è tutto il mondo. Ma un agente dei servizi segreti, anche se ex, è sempre un tipo speciale. Un po' come un lebbroso, un siero positivo, da cui bisogna guardarsi.
1: No, adesso esageri. Tu sei un uomo come gli altri. Anzi, sei il mio uomo. Ed è con te che voglio vivere la mia vita.

0: Buonasera, ingegner Minghetti.
1: Buonasera, dottor Ferro. Forse c'è una novità e ci tenevo a dirgliela prima della sua partenza.
0: Qualcuno è caduto nella rete?
1: Non ancora, ma quasi. Questa mattina uno dei camion che ha scaricato da noi aveva come autista il nostro uomo, Nocetta.
0: Perbacco. Si sente sicuro il giovanotto. E il carico era regolare?
1: Regolarissimo. Credo che fosse una spedizione esplorativa.
0: Lo penso anch'io. Allora, dobbiamo organizzare una piccola trappola per la prossima volta. Avete registrato tutte le fasi, immagino.
1: Certo, secondo le sue indicazioni. Se vuole può vedere il filmato.
0: Così ora abbiamo tutti i dati di Nocetta e anche la sua immagine.
1: Anche quelli della sua ditta, del carico, provenienza, giorno e ora.
0: Sarà il caso di ricavare una foto dal filmato.
1: Naturalmente possiamo farlo noi direttamente. Mi è sembrato sicuro e senza sospetti.
0: Per noi questo è un ottimo segnale. Anche se non si può escludere una simulazione da parte sua. Ora c'è solo da sperare che torni, magari con un carico clandestino.
1: E noi glielo lasceremo fare, studiando attentamente il metodo che intende seguire.
0: Magari cercherà di stabilire qualche contatto amichevole con qualcuno dei vigilanti. Potrei vedere il filmato adesso?
1: Certo, ho già fatto preparare la bobina. Possiamo vederla qui, dal nostro monitor. Dottor Rossella? Può inviarmi sul monitor la bobina registrata stamattina? Sì, quella al cancello 4. Grazie. Ecco, vede? Questo è il camion che si sta presentando al cancello 4.
0: E questo dovrebbe essere Nocetta.
1: Sì, ora la telecamera lo inquadra meglio. Ecco, vede? Sta dando i documenti al vigilante che li mostra all'altra telecamera. Intanto un addetto controlla il carico. Ecco, adesso il vigilante dà il via libera e il camion entra nel piazzale.
0: Ora bisogna fare attenzione alle sostituzioni dei vigilanti. Se la nostra intuizione è giusta, Nocetta cercherà di piazzare un suo amico al controllo. Anzi, bisogna sperare che lo faccia.
1: Ora che ci penso, abbiamo già una richiesta di sostituzione per domani. Uno dei vigilanti ai cancelli deve fare una testimonianza in tribunale e ha chiesto un permesso. Ho verificato la situazione e sembra tutto vero.
0: Può darsi che lo sia. Ora bisogna vedere chi lo sostituirà. Voi avete già provveduto?
1: Sì, abbiamo una lista di persone avventizie che a volte cercano dei lavori precari. Ma finora, dopo i nuovi sistemi di controllo, non ci è ancora capitato di effettuarne.
0: Allora, chiudete il cancello del vigilante assente e vediamo se qualcuno si fa avanti da solo. Altrimenti vorrà dire che era un falso allarme.
1: Ma un cancello fuori servizio per un'intera giornata ci può creare dei problemi.
0: Non lo rimarrà a lungo. Se qualcuno si presenta, vorrà dire che ha avuto un'informazione in merito. E forse è un complice. Se non si presenta nessuno, prendete un nome dalla lista dei precari e fate la sostituzione normale.
1: D'accordo. Ah, commissario, lei parte domani, ma è meglio che resti in contatto con noi. Lei ha un telefono cellulare?
0: No. È contro i miei principi e poi non ne ho mai avuto bisogno.
1: Questa volta può esserle utile, glielo do io. Se c'è qualcosa di urgente, so dove raggiungerla. E lo stesso dicasi per lei. È bene tenersi in contatto costante.

Avete ascoltato la 13ª puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi e interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione, Omero Antonutti. Ugo Roncagli, vicequestore di Torino, Luigi Di Berti. Ingegner Minghetti, direttore della Ecodis, Alberto Ricca. Vincenzo Ranieri, ex agente dei servizi, Alvaro Piccardi. Magda, compagna di Ranieri, Melina Martello. Coordinamento tecnico, Violetta Parodi. Assistente alla produzione, Gianni Cellini. Regia di Giovanni Fago.

0: Doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 14ª puntata.
1: Senta Gianni, lei conosce da molto tempo l'ingegner Minghetti?
2: Da circa un anno. È stato in occasione di un paio d'articoli che ho scritto per il mio giornale sui sistemi di riciclaggio pulito che la Ecodis applica nei suoi impianti. E lei, dottore?
1: Oh, io sono da qualche settimana. Sto collaborando con lui per quanto concerne la vigilanza e i controlli.
2: Sono in gamba quelli della Ecodis. Se si applicassero i loro sistemi in tutta l'Italia, non solo avremmo in buona parte risolto il problema dei rifiuti urbani, ma avremmo anche notevoli fonti di energia pulita di recupero e molti posti di lavoro.
1: Speriamo di riuscire a impiantare qualche discarica anche qui, nel sud.
2: Qui è più difficile. C'è la Camorra e la Sacra Corona Unita, che poi è la stessa cosa. Loro la fanno da padroni.
1: Guardi, che bella campagna. Olivi, mandorli, grandi superfici arate.
2: Stiamo già viaggiando sul feudo dei Rizzo Beltrami.
1: Allora in questa zona l'accesso è libero.
2: Questa è la parte agricola, ma la zona delle discariche è cintata. Anche se ci sono alcuni varchi dai quali si può entrare per un breve tratto.
1: E sulla parte costiera?
2: Lì non c'è niente da fare. Recintata e sorvegliata da vigilanti poco raccomandabili.
1: Si potrebbe accedere dal mare volendo.
2: Teoricamente sì. La battigia è sempre terreno demaniale in concessione, ma nessuno si azzarda a farlo. E poi ci sono solo poche spiaggette. La maggior parte sono grotte, coste ripide, caverne marine, strapiombi. Un paesaggio bellissimo. Ma tutta la zona è proprietà privata, senza servitù di passaggio, perché non ci sono altri proprietari e quindi loro sono in una botte di ferro.
1: Ma la sovrintendenza, i beni culturali, la Lega Ambiente non possono tenere permessi di visita.
2: Noi ambientalisti ci abbiamo provato. Qui ci sono delle zone di grande interesse paesistico, resti archeologici di civiltà preromane, insediamenti preistorici, ma non abbiamo ottenuto quasi nulla.
1: Già, la burocrazia ci mette i suoi intranci e a un certo punto si finisce per perdere la voglia di combattere.
2: Purtroppo. Ecco, ora arriviamo ad un punto panoramico dal quale si può dominare una buona parte della costa. È un viottolo sterrato, ma con il fuoristrada ci si può arrivare.

0: Accidenti. Un panorama stupendo. È una costa meravigliosa.
1: Questo tratto è praticamente deserto. Ci si avvicina solo qualche gommone di turisti d'estate. Per il resto, niente.
0: O meglio, solo il traffico clandestino, a quanto pare.
1: Infatti, ci sono delle insenature profonde e strette con delle grotte che sono dei nascondigli naturali inaccessibili.
0: Certo che questo sarebbe uno dei parchi naturali più belli d'Europa.
1: La società che ha acquistato il feudo ha fatto una pensata ancora più furba. Ha costituito una specie di comitato ecologico per la difesa della natura, presieduta da un tale mai sentito, un certo Di Meo, bloccando in questo modo altre iniziative.
0: Dei falsi ambientalisti, insomma.
1: Appunto. Così hanno giustificato la chiusura della zona ed hanno coperto i loro veri interessi.
0: Ma come hanno giustificato l'installazione delle discariche?
1: Hanno fatto vincere la gara d'appalto a delle società amiche, tutte collegate con la camorra e la mafia, organizzando addirittura delle manifestazioni di protesta in difesa dell'ambiente, per boicottare altre società, molto più serie, e che offrivano garanzia di trasparenza e di onestà.
0: Naturalmente qui non c'è riciclaggio, né inceneritori, o roba del genere.
1: No, solo una grande discarica a cielo aperto, dove ci portano ogni genere di scorie. Credo che il barone si rivolti nella tomba dinanzi a questo scempio.
0: A proposito, lei lo conosceva?
1: No, quando lui è morto io ero troppo piccolo. Ne ho sentito molto parlare. I Rizzo Beltrami sono un'antica famiglia nobile della zona.
0: Un nome che si è estinto allora, non avendo lasciato eredi diretti.
1: Ufficialmente sì. Anche se la voce popolare parla di un figlio naturale.
0: Un figlio? Possibile?
1: Pare che lo avesse avuto da una donna non del suo rango, una contadina. Cose che succedono spesso in quelle famiglie.
0: Ma come mai questo figlio, se esiste, non ha fatto valere i suoi interessi?
1: Forse è rimasto illegittimo e quindi non poteva accampare diritti.
0: Probabilmente il barone gli ha costituito una rendita con una donazione e lo ha sistemato economicamente. Ma dove vivrebbe questo figlio?
1: Pare che sia vissuto qui fino alla morte del barone. Non so se a Lecce o in qualche altro paese. E poi sarebbe andato via, forse all'estero. Da tempo non se ne sente più parlare.
0: Ma qualcuno l'avrà pur conosciuto. Magari esiste ancora sua madre.
1: Io non l'ho mai visto. Ma sa come vanno queste cose? Magari si tratta solo di una favola, di una maldicenza.
0: Mi piacerebbe saperne qualcosa di più.
1: E oramai sono passati tanti anni. Penso che se un figlio ci fosse stato, si sarebbe fatto vivo in qualche modo.
0: Oppure esiste e preferisce rimanere nell'ombra di un anonimato che lo protegge dai pettegolezzi.
1: E tanto, il feudo ormai è passato di mano e lui non avrebbe nessun mezzo per rivendicarlo. Ma c'è una persona che le vorrei presentare che sa molte cose, soprattutto sul traffico clandestino di scorie e chissà di cos'altro. È un tecnico del rilevamento radar che lavora a un centro militare sulla costa, un po' più a nord, verso Brindisi. È un maresciallo dell'aeronautica. Si chiama Terzi ed è un mio buon amico.
0: Ah, mi interessa molto incontrarlo.
1: E le posso combinare un appuntamento con lui, magari per domani.
0: Per me va bene, qualunque ora, sono qui per questo.
1: Ora cerchiamo di entrare nel recinto della discarica. Così vedrà lo scempio con i suoi occhi.
0: Sempre che non troviamo qualche cerbero che ci sbarri la strada.
1: Ma con una buona mancia chiuderà un occhio.
0: Sistema universale.

0: Ho qualche notizia molto interessante.
1: Anch'io, ma comincia tu.
0: Forse abbiamo chiarito il mistero di quel Nicola Cataldi, sperduto nei registri anagrafici e che avrebbe cambiato nome.
1: Lo hai individuato?
0: Esiste un Nicola Rizzo Beltrami.
1: Allora è vero. Il barone aveva un figlio.
0: Lo sapevi già?
1: Me ne ha parlato oggi per caso quel giornalista, Gianni Pellegrini.
0: Ah, allora era una cosa nota a tutti.
1: Sì e no. La gente del posto pensava che esistesse, ma pochi lo hanno visto.
0: Comunque esiste. E quel cognome significa che si tratta di un figlio legittimo o riconosciuto.
1: Forse dovremmo usare l'imperfetto, caro Armando. Se Nicola Cataldi, marinaio della nave Azimut, era in realtà Nicola Rizzo Beltrami, ormai lo abbiamo perduto per sempre.
0: Dovremmo augurarci che non si tratti della stessa persona.
1: Temo invece che lo sia. Gli altri omonimi che abbiamo individuato non rispondevano a nessuna delle nostre caratteristiche.
0: Ma cosa ci faceva quel Nicola Rizzo Beltrami come semplice marinaio su un mercantile con carico sospetto?
1: Pellegrini mi ha detto che da anni non se ne sapeva più niente, che forse era andato all'estero e si era messo a viaggiare.
0: Sì, ma non vedo il nesso tra i due personaggi, se sono due. Scusa, fammi ricapitolare un momento. Tu incroci per caso un marinaio italiano a Tolone.
1: Veramente è stato Giulietta.
0: Sì, ma il risultato è lo stesso. Poi lo individuate all'Elba su quel mercantile. Poi, pochi giorni dopo, arriva il misterioso dispaccio alla questura di Genova invitando la polizia a indagare sul carico di quel mercantile.
1: Dal quale il marinaio risulta scomparso. Eliminato forse proprio a causa di quel dispaccio.
0: È probabile. Ma allora mi sai spiegare perché il figlio del barone Rizzo Beltrami faceva il marinaio su quel mercantile?
1: Forse per spirito d'avventura. Magari aveva letto i romanzi di Conrad e si era innamorato di Lord Jim o di Nostromo.
0: Adesso sei tu a veleggiare con la fantasia, Giulio.
1: Oppure esiste un legame che noi ignoriamo tra quella nave e il suicidio del barone.
0: Mi sembra un'ipotesi azzardata. Pensa solo che se tuo figlio Livio non si fosse sposato a Zoagli, nessuno di noi due avrebbe pensato al barone e al suo suicidio.
1: Questo è vero. Ma il racconto che mi ha fatto Ranieri, l'ex agente segreto, a proposito del feudo come centro di un traffico misterioso, confermato da ciò che ho saputo oggi, e la tua diligente ricerca all'anagrafe di Lecce sul povero Nicola, ci avrebbe comunque portato al barone. I precedenti sono solo un segno del destino.
0: Sì, ma il nostro problema non cambia. Se, come dici tu, il Nicola marinaio scomparso è il figlio del barone, non riusciremo mai più a sapere il legame che unisce il suicidio del barone alla nave Azimut o ai suoi proprietari. Se era un segno del destino, si tratta di un destino beffardo.
1: A proposito di destino, lo sai che prima di partire ho ricevuto ancora una telefonata con le note della quinta di Beethoven, che come sai nell'immaginario musicale è nota come Sinfonia del Destino. E stavolta con un breve augurio di buon viaggio.
0: È qualcuno che controlla i tuoi movimenti.
1: O qualcuno che mi sta pilotando senza che me ne accorga.
0: Mi sembra difficile. Dovrebbe essere almeno Nembo Kid.
1: Comunque, se ora siamo qui a indagare tra navi sospette, un suicidio misterioso, un marinaio scomparso che lancia messaggi e forse un traffico di armi e materiale nucleare, un territorio strategico passato a una strana società, il tutto condito con un ex agente segreto, la sua compagna artista e le note della quinta di Beethoven, ammetterai che si tratta di casualità un po' strane, di coincidenze perlomeno inquietanti.
0: Tu pensi quindi che c'è qualcuno che tira i fili non solo di tutta questa complicata vicenda, ma anche delle nostre indagini?
1: Che sia uno solo a manovrare tutto, questo no, sarebbe assurdo. Ma io sento che dietro questi traffici c'è un unico gruppo, non dico una solamente, ma un'organizzazione ben coordinata. E dalla parte opposta ci sia il tentativo di smascherare questa organizzazione.
0: Non mi dirai che noi saremmo semplici strumenti di queste forze?
1: No, certamente. Però il caso ha voluto che proprio noi due ci trovassimo in mezzo a questa ragnatela. Senti, Armando, questo Nicola avrà avuto una madre.
0: È la prima cosa che ho cercato dopo la notizia del cambio di nome.
1: Ah.
0: Pare che sua madre si chiami Immacolata Cataldi e viva in un paesino dell'entroterra, Torre San Filippo.
1: Allora, sarebbe il caso di andarla a trovare.
0: Ho telefonato al comune per avere notizie. Ha lasciato il paese da circa 3 anni insieme con il figlio e non è più ritornata da allora.
1: Ma siamo decisamente sfortunati con questa famiglia. Comunque, questo conferma le mie supposizioni su Nicola Marinaio. Si tratta proprio di lui. Chissà quante cose interessanti avrebbe potuto raccontarci.
0: Ma non sarà mica morta anche lei. Potremmo cercarla. Domani mattina farò una puntata in quel paesino e cercherò informazioni più dettagliate. Magari qualcuno ci dirà dove si è trasferita.
1: Forse è all'estero anche lei. E questo confermerebbe le voci che mi ha riferito quel giornalista. Ma se entrambi hanno cambiato residenza, vuol dire che la vita qui in Puglia poteva diventare difficile, se non pericolosa. Cosa si deve pigiare per rispondere su questo aggeggio?
0: Ma penso che sia questo tasto verde.
1: Pronto?
2: Pronto? Dottor Ferro? Sono Minghetti.
1: Ah, ingegnere, salve.
2: Non stava mica dormendo, spero.
1: Ma no, si immagini, ci sono novità?
2: Il nostro amico Nocetta non ha perso tempo.
1: È già tornato alla carica?
2: Sì, questo pomeriggio. Le avevo detto del nostro vigilante che doveva assentarsi per una testimonianza.
1: Sì, ricordo benissimo, allora?
2: Si è presentato un uomo sulla quarantina alla ricerca di un lavoro, con buone referenze, autorevoli.
1: E lei lo ha ingaggiato, immagino?
2: Certo. Gli ho detto che poteva venire domani. Gli ho spiegato brevemente il lavoro da fare, ma sembrava che fosse già in qualche modo al corrente. Pareva molto contento.
1: Lo credo bene. Forse la prima fase della trappola è scattata.
2: Penso di sì. Mi ha detto che lui è un fervente ambientalista e che si è già occupato di problemi relativi all'ecologia.
1: Ah, scusi, ingegnere. Può dirmi come si chiama il giovanotto?
2: Si chiama Di Meo. Antonio Di Meo. Le dice qualcosa?
1: Sì, mi dice parecchio. E poi le spiegherò. Forse siamo sulla strada giusta.
2: Se ci fosse qualche novità urgente, ci risentiamo. A domani.

Avete ascoltato la 14ª puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi e interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione, Omero Antonutti. Santini, archivista capo della questura, Armando Bandini. Gianni Pellegrini, giornalista, Roberto Antonelli. Ingegner Minghetti, direttore Ecodis, Alberto Ricca. Coordinamento tecnico, Violetta Parodi. Assistente alla produzione, Gianni Cellini. Regia di Giovanni Fago.

canta per me, verdi moti ondosi, tomba di marosi, culla di fondale, scialla alla saudaggi, solco di naufragi, lacca di vinile, cuoio di stivale, tu questi

0: La vedi, l'aurora che non cresce, o la gogogeneccia, cantami un tango in più. La vedi, la notte che si allarga, la vita che ha un suo karma, cantare, sempre cantare.
1: La voce tua che al tango dà emozione, fissando inizio e fine come nessuno mai. La voce tua che è spirito e fantasma, hai il rantolo dell'asma di un vecchio bandoneone.

0: attore di un tango equilibrista, più che cantore artista, col vizio di cantare.
1: Lo vedi, c'è Buenos Aires varia, ci manca sempre l'aria se la voce tua non c'è, non c'è. E tanto mi ha insegnato la volta che hai cantato sul palco insieme a me.

Le voci della guerra fredda. Radio Roma contro Radio Praga. Un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Regia di Gianni Casalino. Settima trasmissione. Il campo socialista. Ideologia e pratica della guerra fredda.

settima puntata del nostro programma per uno scenario che cambia di colpo sia nei toni che nei temi rappresentati. Abbiamo più volte sottolineato come, dopo gli accordi tra Togliatti e Novotny del 1949, le emissioni in lingua italiana di Radio Praga si fossero definite in una duplice tipologia. Da un lato i programmi ufficiali, quelli curati dalla radio di Stato, dedicati all'informazione sulla realtà cecoslovacca e degli altri paesi socialisti. Dall'altro il programma Oggi in Italia, gestito invece direttamente dal Partito Comunista Italiano e che trasmetteva informazioni e rubriche centrate essenzialmente sugli avvenimenti e sulla situazione italiana, quindi in una netta contrapposizione alla RAI che non a caso Radio Praga definiva la voce del padrone. Nelle due redazioni comunque lavoravano complessivamente 24-26 persone che, sì, questo era l'organico, un organico che però era raccolto, vivevano tutti insieme in una sorta di comunità nella villa che veniva chiamata la Villa degli Italiani. Quelli di Oggi in Italia avevano però una consapevolezza, come dire, maggiore del proprio ruolo. Combattevano contro la Democrazia Cristiana, esaltavano la lotta per la pace e contro la guerra in Corea, gli scioperi operai, le occupazioni delle terre, le proteste contro la disoccupazione del caro vita. Insomma, si sentivano militanti a tempo pieno, si sentivano protagonisti di una vera e propria battaglia politica. Quelli che lavoravano invece alla radio ufficiale in fondo passavano delle veline, parlavano di piani quinquennali, sistema sanitario, sistema scolastico, la vita di fabbriche nei campi, insomma tutta una serie di veline tese a descrivere le meravigliose realizzazioni dei paesi socialisti. Ecco, se nel corso delle puntate precedenti abbiamo seguito soprattutto la documentazione relativa a Oggi in Italia, oggi ci occuperemo invece direttamente dell'altro versante e quindi piomberemo direttamente nel cuore, nel pieno dello scenario internazionale della Guerra Fredda. Vi proponiamo subito in apertura un documento in grado di rappresentare con efficacia la tipologia complessiva di questo materiale, più segnato dall'impronta del regime, più segnato diciamo, anche dalla vigilanza occhiuta della censura rispetto all'altro. Ascoltiamo infatti un esempio di notiziario da tutto il mondo andato in onda dai microfoni di Radio Praga il 1 febbraio 1952.

0: Parigi. Sempre più vasto in Francia il movimento di opposizione alla proiezione di film americani che hanno lo scopo unico di fomentare odio tra i popoli. In seguito alla protesta compatta di numerose delegazioni di marittimi, portuali e maestri della città di Rouen, è stato ritirato il film americano Mani sporche. Nella città di Lione i lavoratori, insieme a artisti e a studenti, hanno impedito la proiezione del film girato a Hollywood intitolato Corea SOS, che glorifica i massacri bestiali del popolo coreano.
1: Nuova York. Nel corso del processo intentato contro i dirigenti del Partito Comunista della Pennsylvania negli Stati Uniti, uno degli accusati, Steve Nelson, ha denunciato la politica antipopolare e reazionaria dei circoli dirigenti statunitensi. Mi si condanna e gli ha affermato perché lotto contro la guerra ed il fascismo.
2: I minatori del bacino della Lignite, a Rosice e Oslavani, hanno realizzato il piano d'estrazione per gennaio al 100,7%.
3: L'operaio Vaslav Snop, dallo stabilimento della meccanica pesante CDK Slani, ha consegnato 7 progetti di miglioramento per la costruzione delle macchine, con cui lo stabilimento risparmierà 2 milioni di corone all'anno. L'innovatore Vaslav Snop è stato premiato con la somma di 163.000 corone, pari a 1.630.000 lire italiane, ciò che costituisce il salario medio dell'operaio cecoslovacco per 2 anni e 6 mesi.
0: Quest'anno 12.000 giovani cecoslovacchi si avvicenderanno nei luoghi di riposo della Repubblica. Il primo gruppo di 650 giovani è partito per i Tatra e per la Boemia settentrionale.
2: L'ufficio statale cecoslovacco per la pianificazione ha registrato una notevole ascesa del consumo dei generi alimentari. I cittadini cecoslovacchi nel 1951 hanno acquistato il 23% di burro, l'8% di grasso artificiale e il 26% di legumi in più in rapporto al 1950.
1: In 75 cinema di Praga vengono proiettati film di produzione cecoslovacca, sovietica, americana, inglese, francese, tedesca, polacca, ungherese, cinese, italiana ed austriaca. Particolare interesse suscitano i film della produzione della Germania democratica, dove si illustrano i problemi della Germania del dopoguerra, nonché i film cinesi che fanno conoscere ai cittadini cecoslovacchi la vita ed il lavoro della nuova Cina. Anche il film italiano Ladri di biciclette è stato proiettato nel corso di lunghe settimane nei cinema di Praga ed ha suscitato un'ondata di simpatia verso la cinematografia progressista italiana. Il maggiore interesse è suscitato dai film sovietici, che presentano un quadro del paese del socialismo e del felice avvenire di tutta l'umanità.
4: Ecco, direi che questo documento è un po' esemplare, proprio per documentare che tipo di approccio Radio Praga aveva al notiziario, le notizie, comunque alla concezione complessiva del suo palinsesto. Tutto il bene da una parte e tutto il male dall'altra. Una rappresentazione manichea di buoni contro cattivi che non lasciava spazio a nessun tipo di mediazione né politica né culturale. Radio Praga ribadisce in modo ossessivo questa contrapposizione, riferendola, come in questa trasmissione che adesso vi facciamo ascoltare, andata in onda il 3 febbraio 1952, a una sorta di lotta continua tra il mondo della pace e quello della guerra.
0: Il 20 gennaio 1951 l'ambasciatore americano in Belgio Murphy ha dichiarato:
3: sono per la guerra preventiva contro la Russia.
0: Il 17 febbraio dello stesso anno il generalissimo

0: URSS, essa seguirà ancora incrollabilmente una politica di allontanamento della guerra e di salvaguardia della pace.
1: L'11 marzo 1951 il generale americano Eisenhower ha proclamato:
2: userò la bomba atomica senza pensarvi un secondo.
1: Il 10 maggio 1951 il generale americano Michaelis disse:
3: la campagna in Corea è simile al gioco dello yo-yo, sempre su e giù, giù e su. E dato che sempre uccidiamo cinesi, vale la pena di fare questo gioco.
1: Il 15 settembre 1951 il presidente Truman dichiarò:
0: abbiamo un'arma che è capace di annientare ogni forma di civiltà.
1: Probabilmente aveva in mente il numero speciale della rivista americana Collis, che fu pubblicato poco tempo dopo in milioni di copie. In questo numero era prospettata una terza guerra mondiale, una guerra contro la pacifica URSS e contro i paesi a democrazia popolare. Una guerra come la vedevano e la progettavano Wall Street, il Pentagono e il Dipartimento di Stato americano.
2: Solo di due cose la rivista Colliers così loquace tacque nel suo numero del 1951, e cioè che chi pagherà sarà il soldato americano col suo sangue. La seconda cosa di cui tacque fu il nome di una città sovietica che, quando viene pronunciato, fa venire i brividi a qualunque aggressore, il nome della città di Stalingrado.
4: Di questa contrapposizione muro contro muro ripercorreremo oggi entrambi i versanti, prima quello dei cattivi e poi naturalmente quello dei buoni. I cattivi, è inutile dirlo, sono ovviamente gli americani. I documenti che vi proponiamo adesso sono due. Nel primo, gli americani sono pronti a impegnarsi in una guerra batteriologica, sfidando con i loro crimini le regole della convivenza civile e della comunità internazionale. Nel secondo, invece, una nota di costume sul consumo della Coca-Cola è utilizzata per introdurre il tema della discriminazione razziale come tratto unico e distintivo del melting pot statunitense. Ascoltiamo per primo il brano andato in onda il 30 aprile 1952.
0: New York. Il corpo chimico dell'esercito statunitense chiede per la preparazione della guerra batteriologica e chimica 12 milioni di dollari in più del 1951.
2: Pechino. La commissione cinese incaricata delle indagini sull'impiego dell'arma batteriologica da parte degli americani ha parlato tra l'altro anche con gli agenti del servizio di spionaggio americano che sono stati fatti prigionieri e che avevano per compito di accertare gli effetti dell'arma batteriologica. L'agente Tan Chen-min ha dichiarato di essere stato addestrato in una scuola giapponese diretta da un giapponese, indi di essere stato paracadutato nelle retrovie delle unità dei volontari cinesi in Corea presso la città di Yongje-shin. Il mio compito, egli ha dichiarato, era di conoscere quante vittime vi fossero fra le forze armate e la popolazione civile, quando e dove scoppiassero le epidemie, di che genere fossero e principalmente quali provvedimenti prendesse il governo coreano per combatterle.
4: Ecco, dai crimini contro l'umanità della guerra batteriologica, adesso un'ambientazione più allegra per una nota, come definirla, di colore, sempre sul consumo della Coca-Cola, però guardate che lo zoccolo duro, il nocciolo duro della polemica antiamericana rimane fortissima anche in questa ambientazione un po', diciamo, più allegra. La trasmissione a cui si fa riferimento questo brano andò in onda il 18 novembre 1953.
1: Parità di diritti all'americana.
5: Well, Josh, you fit better around Jericho.
6: Si dice che negli Stati Uniti non vi sia parità di diritti e che esista la discriminazione razziale. Chiacchiere, dicono i rappresentanti del reparto reclam della Coca-Cola. Infatti essi si preoccupano di far ingerire questa bevanda in quantità crescente sia ai bianchi che ai cittadini di colore. Questa ditta ha lasciato a bocca aperta i cittadini americani con una sua scoperta. Ha fatto installare nelle strade delle grandi città americane delle macchine automatiche universali, dalle quali possono prelevare la Coca-Cola, previo pagamento, sia i bianchi che i negri. È però ben comprensibile che gli acquirenti bianchi e negri che vogliono comprare una coppa di questa bevanda giallo scura debbano premere diversi bottoni. Sulla macchina c'è scritto da una parte solo per i bianchi e dall'altra solo per i negri. Ora, se qualche ascoltatore si domandasse in cosa consista la parità dei diritti, potremmo rispondergli: sia i bianchi che i negri introducono la moneta in una stessa fessura, nelle tasche degli affaristi.
4: Ecco, dopo i cattivi è la volta dei buoni, cioè dal mondo dell'orrore, dei guerrafondai e dello sfruttamento, passiamo adesso a quelli che erano i contorni del paradiso dei lavoratori. Ripercorriamo con calma, attraverso la documentazione sempre di Radio Praga, le modalità che ricorrevano nella descrizione dei paesi del socialismo reale a partire proprio dal loro mito di fondazione, cioè dall'esaltazione del

0: La rivoluzione di ottobre, affidata in questo caso alla lettura del poema di Majakovskij trasmesso il 7 novembre 1953.
1: Majakovskij, la rivoluzione d'ottobre.
2: Quando io rivedo ciò che ho vissuto e scavo nei giorni, lucente, io ricordo sempre la stessa cosa. 25, il primo giorno. Con le baionette si infigge il lampo, i marinai giocano con le bombe come fossero palle. Nel fragore sussulta il palazzo Smolny, messo a soqquadro. Sotto, fra i nastri di cartucce, i mitraglieri. Voi! Chiama il compagno Stalin. A destra, la terza! E gliela, compagni, non arrestarsi, che vi piglia! Ai treni blindati, all'ufficio postale, sì! Si volta e scompare. E sotto la lampada sul berretto del marinaio brillò soltanto Aurora. Chi si lancia con un ordine, chi discute fra la gente, che scatta col caricatore sul ginocchio sinistro. Qui, venendo senza rumore dall'altra parte del corridoio, passò Lenin, inosservato. I soldati che già da Ilich furono guidati alla lotta, ma non conoscendolo ancora dei ritratti, si urtavano, urlavano, si emulavano più taglienti dei rasoi. E in questa bufera di ferro agognata, Ilich, quasi sonnolento, camminava, si fermava e, aggrottando le ciglia, interveniva mettendo le mani dietro la schiena. Egli girava nel cranio centinaia di province, portava 1,5 miliardi di uomini. Egli soppesava il mondo nel corso della notte.
0: E adesso dal mito di fondazione, dall'epica della rivoluzione d'ottobre, all'invenzione della tradizione. La fede nel socialismo realizzato aveva bisogno infatti dei suoi riti, delle sue celebrazioni per testimoniare la sua capacità di coinvolgimento collettivo. Una delle tradizioni inventate, una delle tradizioni più forti però nella direzione di questa celebrazione della propria identità collettiva, è naturalmente la festa del primo maggio. Festa del primo maggio era il momento in cui gli uomini e le donne dei paesi dell'Est si riconoscevano come vincitori dell'epica lotta contro il nemico, contro gli altri, contro tutti gli altri. Si compiacevano delle proprie conquiste, si specchiavano nella potenza dei propri apparati militari. Ascoltiamo adesso una sequenza proprio sulla festa del primo maggio, assolutamente esemplare in questa direzione. C'è un'avvertenza però da fare e come premessa. La festa del primo maggio, credo che gli ascoltatori lo sappiano, fin dalla sua istituzione nel 1889, intendeva ricordare la morte di 80 donne, operaie di un'industria tessile di Chicago, uccise da un incendio della loro fabbrica, chiuse a chiave dal padrone perché non scioperassero. Ecco, nella tradizione inventata, e nella tradizione inventata da Stalin, di questo episodio non c'è più traccia.
1: Oggi è il primo maggio, la festa internazionale dei lavoratori. Ecco cosa scrisse a proposito di questa celebrazione Giuseppe Stalin nel 1913.
3: Fin dal secolo scorso, i lavoratori di tutti i paesi decisero di festeggiare ogni anno questo giorno, il giorno del primo maggio. Questo avvenne nel 1889. Anno in cui, al congresso dei socialisti di tutti i paesi tenutosi a Parigi, i lavoratori decisero che proprio oggi, nel giorno del primo maggio, quando la natura si sveglia dal sonno invernale, i boschi e le montagne si rivestono di verde, i campi e i prati si ornano di fiori.
0: Ecco, nelle parole di Stalin, il primo maggio assume i contorni di una vera e propria festa pagana, una festa che saluta l'inizio della primavera, cioè come se fosse un rito di fertilità legato alla terra, legato alle tradizioni rurali della storia del popolo russo e dell'episodio invece specifico che si riferiva a una lotta operaia molto specifica, ma che aveva però il torto di essersi svolta negli Stati Uniti, non c'è più traccia e non si parla più assolutamente.
3: In nome della libertà e del socialismo.
1: Oggi, a 29 anni di distanza, queste parole si sono avverate in più di un sesto del mondo. La primavera, gioiosa e libera, apportatrice di doni per larghi strati popolari e non più per un gruppo di privilegiati, splende nell'URSS, nelle democrazie popolari, tra le quali qui la Cecoslovacchia. A inizio ora la sfilata del primo maggio.
4: Con la stessa gioia si sono avute le celebrazioni della festa dei lavoratori in tutti gli altri paesi di democrazia popolare, in Polonia, in Ungheria, in Bulgaria, in Romania, in Albania, nella Cina popolare e nella Repubblica Democratica Tedesca. Il grande paese del socialismo ha portato a questi popoli la libertà e l'indipendenza. Sulla Piazza Rossa le formazioni militari sono pronte per sfilare. Sulla tribuna d'onore hanno preso posto gli ospiti stranieri giunti da oltre 30 paesi del mondo. Fra questi sono anche gli ospiti italiani componenti la delegazione sindacale e degli amici dell'URSS. Le bandiere rosse ondeggiano al vento di primavera. Poco prima delle 10, il generalissimo Stalin, accompagnato dagli altri dirigenti del Partito Comunista Bolscevico e dai membri del governo sovietico, esce dal Cremlino. Si dirige verso il mausoleo di Lenin, donde seguirà la rassegna militare ed il corteo dei lavoratori.
1: Il maresciallo sovietico Gavorov ha pronunciato un importante discorso in occasione della festa del lavoro. Egli ha detto:
5: compagni soldati e marinai, sergenti e marescialli, compagni ufficiali, generali e ammiragli, lavoratori dell'URSS, cari ospiti, rappresentanti dei lavoratori dei paesi esteri, a nome e per ordine del governo sovietico e del Comitato Centrale del Partito Comunista Bolscevico, vi saluto e mi congratulo con voi in occasione della giornata del 1° maggio, festa internazionale dei lavoratori. I popoli della grande URSS salutano questa festa con gli eccellenti successi che raggiungono sotto la saggia guida del partito di Lenin e Stalin. Il benessere del popolo sovietico cresce continuamente. La recente riduzione dei prezzi dei beni di largo consumo, già la quinta degli anni del dopoguerra, costituisce una nuova dimostrazione della cura del governo per il soddisfacimento delle crescenti esigenze della società sovietica. Il grande esempio dell'URSS ispira i lavoratori dei paesi a democrazia popolare nella lotta vittoriosa per la costruzione di una nuova vita.
4: Dopo la rassegna militare, la Piazza Rossa si è popolata di colori. Alla testa del corteo dei milioni di moscoviti sono sfilati i pionieri. Tutta la piazza ha assunto l'aspetto di un tappeto fiorito. Piccoli e grandi agitano i mazzi di fiori all'indirizzo del migliore amico dei lavoratori del mondo intero, Giuseppe Stalin. Viva Stalin!
0: Le reticenze, ma direi le menzogne, introdotte anche all'interno dello spazio ludico di una festa che aveva dentro di sé le stimmate dell'internazionalismo e della fratellanza tra i popoli, ecco, sono esemplari proprio per delineare qual era l'universo propagandistico disegnato dalle trasmissioni di Radio Praga. E proprio al centro di questo universo giganteggia ovviamente il mito dell'Unione Sovietica, un'adesione acritica e totalizzante a un modello sovietico esaltato con i toni mai sfiorati dall'ironia, mai, come dire, consapevole di un senso della misura, di una qualche cautela verso il grottesco e l'umorismo involontario che derivava da quei toni accesi. Di questo culto adesso vi proponiamo due esempi. Il primo è proprio relativo al modo come si faceva teatro in Unione Sovietica, tratto da una trasmissione del 18 novembre 1953 dal titolo Sono stato in URSS.
6: Sono stato in Unione Sovietica.
1: Oggi, cari ascoltatori, abbiamo invitato al microfono uno dei membri della delegazione cecoslovacca che ha fatto ritorno da poco da un viaggio nell'Unione Sovietica. È il regista Jiří Sequenc. Ascoltate ora che cosa ci ha raccontato del suo soggiorno.
6: Il soggiorno nell'Unione Sovietica ha significato per me la piena conferma delle mie idee sul lavoro artistico nello Stato socialista. Con un senso di viva impazienza sono entrato per la prima volta nella platea del celebre Teatro Accademico Artistico di Mosca. Al teatro venne interpretato il celebre pezzo teatrale di Gorky, Sul fondo. Tutta la rappresentazione è passata davanti agli occhi degli spettatori nella stessa forma, nella stessa regia, nello stesso spirito creativo ed artistico come venne presentato sulla scena nel 1902 da Stanislavski. Quale altro teatro al mondo presenta ancora oggi con gli stessi effetti artistici pezzi teatrali messi in scena all'inizio del secolo? Quando sono uscito dal teatro, le vie illuminate della moderna e grande città erano piene di gente. Sulle strade asfaltate passavano gli autocarri, le auto e i trolleybus e sui marciapiedi camminavano i pedoni. Soltanto lentamente mi sono liberato dell'impressione che il pezzo teatrale di Gorky aveva lasciato in tutti gli spettatori. E qui, in questo confronto così acuto con le esperienze contemporanee sovietiche, mi sono reso cosciente di quale grande forza sia nell'uomo sovietico.
0: Ed ancora un brano di questo culto dell'Unione Sovietica, di questo modo ossessivo di ribadire la grandezza dell'esempio dell'Unione Sovietica anche rispetto agli altri paesi socialisti. Il titolo di questa trasmissione è andato in onda il 6 novembre 1953, è un titolo che si presenta da solo, non ha bisogno di commenti, si chiama proprio Perché amiamo l'Unione Sovietica.

0: Ascoltate cosa ci ha detto del suo amore per l'Unione Sovietica la direttrice della Scuola Sanitaria Superiore di Liberec, la dottoressa Božena Cerna.
1: Amo l'Unione Sovietica per il fatto che vivo e liberamente respiro, per il fatto che vive mio figlio e tutta la mia famiglia. L'amo per tutti i suoi soldati che hanno salvato il mio popolo, evitandogli una vita da schiavo. Inoltre amo l'Unione Sovietica per l'amore e la cura di cui a sua volta fa oggetto i bimbi e i giovani, per lo slancio con cui il suo governo e i suoi popoli contribuiscono alla creazione di un futuro sempre più bello e gioioso per l'umanità.
0: La dottoressa Dosudilova è giudice. Ha terminato i suoi studi nel 1930, cioè al tempo della maggiore crisi economica in Cecoslovacchia. Anch'essa ha conosciuto per esperienze personali cosa significhi la parola disoccupazione.
1: Siamo riconoscenti all'Unione Sovietica, tra l'altro, anche per il fatto che non siamo più minacciati dalla miseria e dalla disoccupazione. Amo l'Unione Sovietica specialmente per il senso del rispetto, del riconoscimento e dell'appoggio alle famiglie. Sono venuta a sapere da persone che si sono recate in Unione Sovietica di tutta una perfetta rete di attrezzature al servizio delle madri e dei fanciulli e dell'assistenza materiale di cui la famiglia è oggetto e soprattutto quelle con numerosi bambini. Ho saputo inoltre del significato dell'espressione madre eroina e di come sia assistita in ogni modo la famiglia sovietica anche dal punto di vista giuridico. Per questa conquista di un nuovo significato della famiglia amo l'Unione Sovietica non solo come giudice che ha avuto molte occasioni di conoscere la falsa morale borghese che conduce così spesso alla disgregazione della famiglia, ma anche come donna e come madre.
2: Radio Praga era insomma una sorta di vetrina in cui venivano esposte le conquiste del socialismo e dei pesi del socialismo reale. Ecco, e quindi la sua propaganda era esattamente l'illustrazione di questa vetrina luccicante, di questa vetrina all'interno del quale c'erano i prodotti migliori di quel sistema. Era quindi, diciamo, una sorta di guerra per onde quella che Radio Praga combatteva proprio attraverso questa illustrazione, che aveva poi una sua rubrica fissa che andava in onda tutti i giorni e che si chiamava, con un titolo esemplare, Due mondi, due sistemi, no? Cos'era Due mondi e due sistemi? Una sorta di furibonda campagna propagandistica combattuta colpo su colpo con un confronto serrato e strumentale tra le due realtà, analizzate punto per punto, tassello per tassello. Vi faccio un esempio: sulla salute, sulla libertà di stampa, sul rapporto uomo-natura, sul sistema scolastico, sulla libertà religiosa. Insomma, chi più ne ha più ne mette. In ogni campo i paesi del socialismo reale affermavano la loro schiacciante superiorità sull'Occidente in quello che oggi, a 40 anni di distanza, appare veramente come una sorta di sfrenato delirio propagandistico. Esaltazione delle proprie conquiste e denigrazione dell'avversario. Questo era il cliché ricorrente di trasmissioni che, lo ricordiamo, alimentarono allora un vero e proprio scontro diplomatico. Nel 1954, per esempio, l'abbiamo già detto all'inizio di questo programma, si sfiorò una clamorosa rottura tra Italia e Cecoslovacchia. Le relazioni diplomatiche fra l'Italia e i paesi del blocco sovietico, scriveva allora proprio sulla settimana Incom Livio Pesce, sono in generale poco buone per il semplice fatto che il nostro paese è membro dell'Alleanza Atlantica e occupa una posizione geografica avanzata nello schieramento occidentale. Ma c'è uno stato dell'Europa orientale con cui i nostri rapporti sono ancora peggiori che con gli altri. Questa distinzione negativa dipende dal fatto che la radio cecoslovacca emette ogni giorno 9 trasmissioni in lingua italiana su onde medie e corte, tendenti a screditare il nostro paese, presentato come una specie di terra dei morti, dove i lavoratori soffrono la fame e subiscono ogni sorta di angheria pur lottando eroicamente contro gli sfruttatori capitalisti. Ecco, fin qui Livio Pesce. Noi ricordiamo che nel novembre del 1954 la Cecoslovacchia richiamò il suo rappresentante a Roma, che aveva il rango di ministro e reggeva la legazione, rifiutandosi poco dopo di chiedere il gradimento per un nuovo ministro. E a questa mossa il governo italiano rispose con un promemoria contenente un'accusa particolarmente grave. La legazione cecoslovacca si era servita di una radio clandestina installata nel suo edificio per trasmettere a Praga i notiziari poi rilanciati in Italia dall'emittente di Stato cecoslovacca. Ecco, adesso noi non entriamo nel merito se era questa la formula attraverso cui Radio Praga aveva le notizie dall'Italia. Noi sappiamo che in realtà c'era una rete di corrispondenti molto capillare e articolata sul territorio legata al Partito Comunista, che non aveva bisogno di radio clandestine, insomma, ma inviava sistematicamente le proprie informazioni. E quello che qui importa però è vedere da vicino questi documenti, che erano poi al centro del contenzioso diplomatico, un contenzioso diplomatico che, come avete visto, era aspro e serrato. Cominciamo dalla puntata di Due Mondi, Due Sistemi, andata in onda il 16 gennaio 1953 e dedicata alla diversa organizzazione dell'assistenza sanitaria nei due paesi.
3: L'articolo 32 della Costituzione italiana dice: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e di interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti». Il paragrafo 29 della Costituzione cecoslovacca afferma: «La protezione della salute è un diritto che spetta ad ogni cittadino. Ciascuno ha il diritto di essere curato in caso di malattia».
0: Ambedue le costituzioni, dunque, sia quella italiana che quella cecoslovacca, proclamano come diritto dei cittadini quello di aver garantita l'assistenza sanitaria.
3: Che cosa avviene invece in Italia? Oltre 11 milioni e mezzo di lavoratori italiani non ricevono assistenza alcuna, o perché non sono iscritti negli elenchi comunali dei poveri, o perché si tratta dei lavoratori indipendenti. La mortalità infantile in Italia è aumentata ed ha raggiunto la cifra del 169 per mille per quanto concerne i fanciulli inferiori ad un anno di età.
4: E cosa avviene invece in Cecoslovacchia?
3: Tutti i cittadini cecoslovacchi godono dell'assistenza sociale, compresi i piccoli e medi contadini, i vecchi, gli studenti e i giovani apprendisti che frequentano i corsi professionali. Il 18% del bilancio statale cecoslovacco è dedicato alle spese per la cultura e l'assistenza sociale, vale a dire oltre 58 miliardi di corone, che corrispondono a circa 700 miliardi di lire italiane. La mortalità infantile, che nel periodo prebellico in Cecoslovacchia era del 137 per mille, è diminuita oggi al 55 per mille, vale a dire è tre volte inferiore a quella che c'è in Italia. Lo Stato popolare spende per ogni bambino 225 corone al mese, pari ad oltre 2.700 lire italiane. Per l'assistenza all'infanzia, il Ministero della Sanità cecoslovacco ha speso nel 1952 840 milioni di corone, circa 10 miliardi e 100 milioni di lire solamente per gli asili nido.
2: Ecco, il confronto tra i due mondi e i due sistemi continua serrato, tassello per tassello, come vi dicevo, argomento per argomento, tema per tema. Adesso dalla salute alla libertà di stampa. Questa volta si tratta della rubrica Rispondiamo agli ascoltatori, andata in onda il 10 febbraio 1953.

Fra le tante calunnie che vengono spesso ripetute nei confronti dei paesi dove il popolo si è liberato dallo sfruttamento, vi è anche quella che afferma che in essi la libertà di stampa è stata soppressa. Si dice infatti: in Italia vi sono tutti i giornali, liberali, democristiani, socialisti, comunisti, e tutti possono scrivere quello che vogliono. Questa è la democrazia. Poco importa quindi se la maggior parte dei giornali riportano le falsità più evidenti e stampano i fatti più sconci che non servono per educare i lettori, ma a trarre profitti. Inoltre, è da tutti risaputo che in Italia i giornali di sinistra non rappresentano neppure il 10% di tutta la stampa, quantunque essi siano la voce dei lavoratori, vale a dire il 90% della popolazione. Non bisogna poi dimenticare il fatto che questi pochi giornali di sinistra esistono non certo per buona grazia delle classi dirigenti. Non ci risulta infatti che siano stati i capitalisti a proporre agli operai di pubblicare un loro giornale. Tenendo conto di questo elemento, si riesce a comprendere meglio la questione nel suo senso giusto. In Cecoslovacchia, infatti, la borghesia è stata sconfitta definitivamente dai lavoratori. Mentre la borghesia non può esistere senza i lavoratori e sotto la loro pressione è costretta a fare certe concessioni, come ad esempio la tolleranza di certi giornali ad essa ostili, i lavoratori invece non solo possono esistere senza la borghesia, ma la liquidazione di quest'ultima in quanto classe sfruttatrice è per loro una necessità vitale. Per questo i lavoratori non hanno bisogno di fare concessioni e non permettono alla borghesia di pubblicare giornali.

0: Ed ora un tema assolutamente centrale della propaganda filosovietica, quella del rapporto uomo-natura e delle realizzazioni gigantesche in questo campo segnalate dalla Cina. Ricordiamo che qualunque sia il giudizio storico che su quelle società oggi si voglia dare, al centro del loro progetto c'era comunque quella dell'artificialismo, cioè quella di sovrapporre allo stato di natura una società artificiale più giusta, più equa e soprattutto con la natura totalmente messa a servizio dell'uomo. Ecco, questo era un progetto, un'idea forza del progetto socialista, e in questa trasmissione che ascoltiamo adesso, tratta dalla rubrica dall'URSS e dalle democrazie popolari, direi che questo tema emerge con molta forza. La trasmissione andò in onda il 6 febbraio 1953.
1: Nella nostra rubrica dall'Unione Sovietica e dalle democrazie popolari, ascoltate ora Economia di pace ed economia di guerra.
2: Da un mese a questa parte, la stampa progressiva di tutto il mondo ha dato grande rilievo allo sviluppo dell'economia nei paesi della pace. D'altro lato, invece, la stampa reazionaria, volutamente ignorando e deformando il significato di questi risultati, ha accentuato la sua campagna di provocazione e d'inganno volta a far credere che l'URSS e le democrazie popolari si preparino alla guerra. E così facendo, vorrebbe che l'opinione pubblica fosse all'oscuro, per esempio, sul fatto che la Cina popolare è riuscita a domare un fiume mostruoso, un gigante lungo 1100 chilometri, il fiume Huai, che per oltre 800 anni aveva sparso il terrore e la morte tra le popolazioni contadine. Esistono fenomeni naturali dove la forza dell'uomo si manifesta spesso impotente, ma esistono altresì possibilità, come dimostra l'esempio dell'imbrigliamento del fiume cinese Huai, in cui la forza dell'uomo diviene fattore determinante. È chiaro, per esempio, che la sciagura che riempie di lutto Inghilterra, Olanda e Belgio è dovuta a forze naturali, ma non solo ad esse. Entro che limiti poteva essere ridotto il danno arrecato? Questo si domanda l'opinione pubblica. Era possibile evitare il disastro?
0: Ricordiamo che proprio in quell'anno, nel 1953, il mondo fu molto colpito da queste disastrose alluvioni che colpirono soprattutto l'Olanda, travolgendo le dighe che proteggevano i Paesi Bassi, diciamo, dal Mare del Nord. E questo accenno è esemplare del tipo di propaganda di Radio Praga. Anche, diciamo, in una catastrofe naturale come quella c'è comunque il segno della superiorità del campo socialista nei confronti dei paesi occidentali. Altri due tasselli, infine, in chiusura di questo confronto tra i due mondi, i due sistemi. Il primo è ancora relativo alla libertà religiosa, un argomento che stava particolarmente a cuore a Radio Praga, proprio perché per dimostrare che anche su quel terreno c'era una superiorità di approccio da parte dello Stato cecoslovacco nei confronti di quello che la propaganda denigratoria degli Stati Uniti sosteneva. Ascoltiamo questa intervista a padre Jonas, dottore in teologia, andata in onda il 3 febbraio 1956.
2: Padre Jonas, spesso i nostri ascoltatori ci hanno chiesto se siano vere le affermazioni della stampa reazionaria che in Cecoslovacchia non esiste libertà di religione. Potreste rispondere voi a questo spiegando come stanno le cose?
3: Certo, chi parla o scrive così vuol dire che non è stato da noi, oppure che ha intenzione di dire il falso consapevolmente. La vita religiosa oggi è veramente ricca qui da noi. Le chiese sono affollate di fedeli. L'unica difficoltà è data dal fatto che sono pochi i giovani che vogliono scegliere la via della missione religiosa e divenir sacerdoti, poiché la vita lavorativa offre ai giovani tante belle strade e soddisfazioni. Da noi a Radec Králové il vescovo nostro è assai amato da tutti, sacerdoti e credenti. Il nostro vescovo, nonostante sia in età già avanzata, ha una conoscenza profondissima e lucida delle questioni ecclesiastiche. L'anno scorso ha espletato oltre 4.000 pratiche, per la maggior parte da solo. Per confermare poi la ricca vita religiosa che si svolge da noi, voglio ricordare il grande pellegrinaggio alla montagna Tabor presso Lomnice e l'altro a Šumlek presso Luge, durante i quali ho predicato e servito la Santa Messa. Migliaia di fedeli hanno partecipato ai due pellegrinaggi, attingendo nuova linfa per la loro vita spirituale. Come vicario ho la possibilità di seguire i corsi di insegnamento religioso nelle scuole, corsi facoltativi per gli alunni, ai quali i nostri sacerdoti dedicano grande cura. Posso assicurarvi che non esagero affermando che da noi non esistono scuole dove non vengano effettuati corsi di religione.
0: E infine l'ultimo documento, per esaltare l'assoluta superiorità del sistema scolastico cecoslovacco nei confronti di quello dei paesi occidentali, ecco una lettera di Jindra Nemec, studente alla Facoltà delle Scienze Economiche e Politiche di Praga, letta in una trasmissione del 30 aprile 1952.
1: Il giornale della Federazione della Gioventù Cecoslovacca, Mlada Fronta, pubblica spesso le lettere dei giovani che scrivono sulla loro vita al tempo della Repubblica Capitalista e sulla vita di oggi nello Stato Democratico Popolare. Vi citiamo un passaggio della lettera di Jindra Nemec, studente alla Facoltà delle Scienze Economiche e Politiche di Praga.
2: Mai al tempo della Repubblica Capitalista ho sognato di poter studiare all'università. Con cuore addolorato guardavo i figli dei ricchi ai quali erano aperte tutte le scuole, benché spesso non avessero talento. Ora, nella Cecoslovacchia Democratica Popolare, studio all'università. Come operaio d'assalto sono stato inviato dal mio stabilimento ad un corso preparatorio e poi alla Facoltà di Scienze Economiche e Politiche. Lo Stato mi offre 5.000 corone al mese e tutti i testi di studio gratis. Il collettivo dei compagni mi aiuta ad eliminare tutte le insufficienze della mia precedente istruzione. Vivo felice e contento con la mia famiglia e studio per poter, dopo 2 anni, restituire alla mia Repubblica tutto quello che mi offre oggi. E tanti come me andranno a centinaia ai cortei del 1° maggio. Abbiamo veramente ragione di poter essere felici nella nostra Repubblica. Abbiamo di che essere grati al Partito Comunista che ha conquistato per i lavoratori la vittoria e li guida verso un futuro felice, verso il socialismo.
0: Vedremo nelle prossime puntate i contorni sinistri, i veri contorni di questo futuro felice. Per ora ci fermiamo qui e dandovi appuntamento a domani alla stessa ora, sempre su Radio 3 e sempre con Giovanni De Luna.

Abbiamo trasmesso Le voci della guerra fredda, Radio Roma contro Radio Praga. Un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Ha collaborato Stefano Vitali, con la partecipazione degli attori Domenico Brioschi, Dino Desiata, Piero Marcelli, Angela Parodi. Coordinamento della produzione Maria Grazia Panighini. Tecnici del suono Ezio Ivaldi, Ciro Nardone. Assistente alla regia Carlo Vergnano. Regia di Gianni Casalino. Programma realizzato negli studi del Centro di Produzione di Torino della RAI.

0: La chiusura delle case chiuse.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. Una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
0: C'erano una volta le case chiuse, altrimenti dette bordelli, dove la prostituzione era lecita e lo Stato tassava quello che era noto come il mestiere più antico del mondo. Dal 20 febbraio 1958, con l'approvazione della legge Merlin, tutto questo terminò con relative sanzioni per lo sfruttamento della prostituzione.
2: Dalla legge che cosa si aspettava? Non certo di eliminare il mestiere antico del mondo.
3: Ma per carità, che non è neanche per sogno.
2: Sarebbe una follia. Il suo obiettivo era evidentemente
3: il
2: più
3: mio obiettivo
2: limitato.
3: Era semplicemente limitato, perché la legge dello Stato non deve tollerare il traffico della donna. E soprattutto l'iscrizione della donna in certe liste che la mette, che la fanno vittima anche dopo che lei, non dico si è convertita, non dico non vuole più, non può più. E poi ci sono gli innocenti figli e le innocenti persone, sui quali grava la conseguenza, il peso. Io non dico che il figlio della prostituta possa diventare, saprei dire, ambasciatore, console.
2: Perché no?
3: Potrebbe diventarlo,
2: certo.
3: Ma dico che abbia questa aspirazione, neppure guardia di questura, neppure carabiniere si è avuto la madre iscritta.
0: Aveva seguito l'esempio della Francia la senatrice Lina Merlin, detestata dagli uomini di mezza Italia, compresi quelli del suo partito, che mal sopportavano una donna tanto determinata e che voleva chiudere quello che era considerato un momento sacrosanto nella vita di ogni maschio e che la Francia aveva tradito, chiudendo i bordelli di Stato. Il senatore socialista gaetano Pieraccini era tra i più accaniti avversari della Merlin e propose a più riprese che la prostituzione restasse regolamentata, seppur con un sistema alternativo alle case chiuse, ma tutto fu inutile. Già nel 1948 Mario Scelba aveva limitato sino a bloccarle le licenze per le aperture di nuovi bordelli. Ma sentiamo ora Elisabetta Casellati.
4: Buongiorno a tutti. Devo dire che oggi è davvero una bella giornata, perché Lina Merlin, la prima donna eletta al Senato, torna a Palazzo Madama. Tra poco scopriremo il busto bronzeo della nostra prima senatrice. È un momento davvero importante per questa istituzione, che ho fortemente voluto per il suo valore storico e simbolico. Ed è un'emozione poterlo condividere con tutti voi. Fin dall'inizio ho sostenuto l'iniziativa con grande entusiasmo, assegnando all'opera scultorea una posizione particolare accanto all'ingresso dell'aula parlamentare, perché proprio da quest'aula Lina Merlin è stata protagonista di tante battaglie politiche ed istituzionali. Battaglie che hanno cambiato profondamente il ruolo delle donne nella società. Desidero ringraziare i rappresentanti del comitato Lina Merlin, la senatrice, per aver voluto sottolineare, anche attraverso l'arte scultorea di Ettore Greco, il profondo legame tra la storia personale di una donna e la storia tutta il femminile di questa istituzione. Un ringraziamento che estendo al Comune di Padova, che con grande entusiasmo ha sostenuto l'iniziativa. Grazie alle amiche senatrici che hanno colto l'importanza del ritorno di Lina Merlin al Senato e ai senatori che oggi, con la loro presenza, testimoniano la partecipazione di tutti i gruppi parlamentari all'iniziativa. Proprio oggi, per celebrare al meglio Lina Merlin, ho voluto accompagnare l'esposizione del busto con una nuova edizione dei suoi discorsi introdotti da una mia prefazione. Si tratta di un contributo di grande valore storico e culturale, per il quale ringrazio la presidente dell'associazione Rete per la Parità, Rosa Olivia De Concilis, e la Commissione per la Biblioteca e per l'Archivio Storico del Senato, e ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile questo evento. C'è stato tanto, tanto lavoro da parte di tutti. Sono certa che il volume ci consentirà di ripercorrere la storia personale e politica di una madre della nostra Repubblica e di riscoprire la figura di una donna straordinaria, una donna moderna, profondamente legata alla sua origine padovana, ma aperta al mondo, sempre pronta a coniugare i suoi alti ideali con la concretezza di azione, una donna coraggiosa, capace di testimoniare, di difendere le proprie idee e i propri valori anche contro un sistema ostile e avverso. Questo è il cammino che l'ha contraddistinta, fin dall'esperienza di giovane insegnante, un'insegnante rimossa dall'impiego e arrestata 5 volte in meno di 1 anno e mezzo, per non aver piegato la testa di fronte al regime fascista. Dall'attivismo nel Partito Socialista, la questione femminile è stata sempre il filo conduttore del suo percorso pubblico. Lo è stato nella Resistenza, quando, grazie a Lina Merlin, sono stati fondati i gruppi di difesa delle donne. Lo è stato nella partecipazione all'Assemblea Costituente, quando fu relatrice sul tema delle garanzie economiche e sociali di supporto alla famiglia, quale membro della Commissione per la Costituzione. Comprese con spiccata sensibilità e capacità di visione che il futuro dell'istituto familiare sarebbe stato sempre più legato alla piena attuazione del diritto al lavoro. Un diritto da riconoscersi in totale parità all'uomo e alla donna. Sono sue le affermazioni sull'esigenza di dare alle donne la libertà di dedicarsi a ogni tipo di lavoro, senza che il carico familiare possa essere di ostacolo a una occupazione scelta per vocazione ed interesse. Ma è nella discussione parlamentare che portò all'approvazione dell'articolo 3 della Costituzione che si manifestò la forza innovatrice del suo pensiero. Fu proprio Lina Merlin a battersi affinché fosse espressamente inserito il riferimento al sesso quale possibile causa di discriminazione ed ostacolo al principio di uguaglianza. Un riferimento prezioso che si sarebbe rivelato negli anni a seguire la pietra angolare delle politiche di parità. Per Lina Merlin affrontare la questione femminile significava mettere al centro la donna come titolare di diritti, il diritto alla salute, il diritto alla formazione e all'istruzione, il diritto al lavoro. Si trattava di una prospettiva non scontata, non è scontata neanche oggi, in quel momento storico e rivoluzionaria per l'impatto che il riconoscimento costituzionale di quei diritti avrebbe avuto sulla legislazione ordinaria, sulla prassi e sui costumi. Ma soprattutto si trattava di una prospettiva fortemente ancorata alla granitica convinzione del bene prezioso da tutelare, la dignità e la ricchezza interiore della donna. In questo contesto si colloca l'approvazione di provvedimenti decisivi per dare tutele reali alle donne nelle dinamiche e negli equilibri sociali. Così la legge contro lo sfruttamento della prostituzione o l'abrogazione della cosiddetta clausola di nubilato che consentiva il licenziamento delle lavoratrici in caso di matrimonio. Battaglie. Queste condotte con le armi della tenacia e della determinazione per difendere la dignità della donna contro ogni possibile forma di sfruttamento o di penalizzazione. Quella stessa passione ha contraddistinto l'impegno di Lina Merlin per la difesa e la promozione della sua terra, il Polesine. Quello con il Polesine era un legame intenso, costitutivo della sua personalità, un legame che si esprimeva nella capacità di ascolto della sua gente, delle esigenze ed aspirazioni di un intero territorio, un legame inteso come stimolo costante alla soluzione dei problemi, volontà di dare sostanza alle speranze attraverso l'innovazione. Lina Merlin è stata protagonista di tanti cambiamenti per la formidabile energia che sorgeva dalla purezza dei suoi ideali. In questo si esprimeva quell'umanesimo sociale che ha informato tutta la sua attività politica e istituzionale. Anche nel suo legame al socialismo ha saputo dare prova di grande autorevolezza, di indipendenza e di coraggio. Lo conferma la stessa scelta dolorosa di abbandonare un partito nel quale non si riconosceva più. Questi sono i tratti distintivi della sua personalità che la rendono ancora una figura di straordinaria attualità, specialmente oggi. Di fronte all'incertezza della pandemia, il suo cammino può essere per tutti noi, ed in particolare per le donne, una fonte preziosa di ispirazione per costruire il futuro. Dal suo esempio, dal suo straordinario contributo alla costruzione dell'Italia repubblicana, possiamo trarre la forza che serve per fare ripartire davvero il nostro paese. Perché sulle donne, sulle grandi donne come la senatrice Merlin, che si scrive la storia di una nazione, del suo popolo e delle sue istituzioni. Vi ringrazio ancora di cuore.

0: Rai Radio Tech & Te.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, radio tutta italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
3: Made in Sport. Racconti di storie, atleti e grandi imprese. Un programma di Marco Ghighi.

0: Notte Sport.
1: Puoi forse vincere sul ring, ma non vincerai mai più di un paio di round nella vita. Forse è per questo che abbiamo gli sport. Per illuderci, pensando che è possibile vincere qualche volta, da qualche parte, in qualche modo. Recita così una poesia amara, forse amarissima, di Paul Polanski, scrittore americano di origini ceche. Polanski, da giovane un buon pugile dilettante, è scomparso pochi mesi fa, a marzo del 2021. Eppure se c'è un pugile che incarna l'esatto opposto di quanto detto da Polanski, è proprio un italiano, Nino Benvenuti. Benvenuti è stato un campione straordinario sul ring, ma non da meno lo è stato fuori, da atleta prima e, una volta ritiratosi, da ex atleta poi. Amato da una intera nazione, ha sempre ricambiato quel sincero affetto che si era guadagnato con le sue imprese sportive pulite, con la buona educazione e la disponibilità da buon istriano. Campione olimpico dei pesi welter nel 1960, campione mondiale dei pesi super welter tra il 65 e il 66, campione europeo dei pesi medi tra il 65 e il 67, Benvenuti entra nel mito il 17 aprile di quell'anno, il 1967, quando al Madison Square Garden di New York, davanti a 15.000 spettatori, Nino sfida il campione del mondo in carica dei pesi medi, l'americano Emil Griffith.
2: Amici ascoltatori, buon mattino e ben svegliati. Siamo in parecchi, in tutta Italia e anche fuori, ad aver fatto un'alzataccia e magari ad avere trascorso la notte in bianco per vivere con l'orecchio alla radio l'ora più lunga di Nino Benvenuti.
1: In Italia sono le 4 del mattino, le 22 in America, e tra i 16 e i 18 milioni di ascoltatori si sveglieranno per seguire l'evento alla radio dalla voce narrante, emozionata e autentica di Paolo Valenti. Va ricordato che la RAI aveva scelto di non trasmettere la partita in TV, vista all'ora tarda, anche perché la TV allora chiudeva le trasmissioni del suo unico canale in bianco e nero a mezzanotte. La prima eccezione sarebbe stata fatta per l'allunaggio di Armstrong, ma solo 2 anni più tardi. In Italia quelli erano gli anni delle minigonne di Sgt. Pepper del Beatles e di tanto altro, compresa quella voglia tutta nostra di non partire mai battuti in ogni impresa sportiva e di vita. Questo però non ditelo a Polanski. Il match, tornando a noi, quel match sarebbe terminato dopo le 3 di notte, orario che di per sé tagliava fuori anche i giornali. Ecco allora che l'unico mezzo per seguire l'incontro è la radio. Protagonista ieri come oggi, dove la voce distinta e professionale, tanto lontana quanto vicina, di Paolo Valenti, racconterà una delle più belle pagine di sport vissute fino ad allora. Una pagina viva ancora oggi, grazie, anche e più, alla voce del celebre cronista romano. Allora 44enne, Paolo Valenti, cronista radio e TV, lo era già da circa 15 anni. Ma solo anni dopo sarebbe divenuto famosissimo, assieme a Maurizio Barenson, per l'invenzione nel 1970 di Novantesimo Minuto. Però Valenti, nella cui carriera la radiocronaca dell'incontro del Madison Square Garden di New York rimane una medaglia, in Rai ha avuto una carriera luminosa. Laureato in lettere, in Rai entra nel 1950, e nel corso di 40 anni di carriera, sempre spesa al servizio di radio, ascoltatori e telespettatori, commentò Giro d'Italia, automobilismo e ben 4 Olimpiadi, tra cui quella di Roma del 60, compresa la finale dei 200 metri di Livio Berruti. Classe 1922, Valenti si spense a 68 anni, il 15 novembre del 90, al termine di una malattia incurabile e inesorabile che ne aveva minato profondamente il corpo, ma che non gli impedì di condurre fino a 3 settimane prima la sua creatura, Novantesimo Minuto. Benvenuti invece, l'eroe le cui gesta narriamo quest'oggi, è nato ad Isola d'Istria il 26 aprile del 1938. È proprio qui che Nino inizia a frequentare la sua prima palestra di box, a 13 anni, spinto dalla passione pugilistica del padre. Dopo diversi incontri, che lo vedono sempre vincitore, entra nella nazionale nel 1955. In questa esperienza perde il suo primo incontro in Turchia in un match che, secondo i giornalisti del tempo, Benvenuti meritava di vincere. Il 1956 è un anno infelice per Nino, innanzitutto e soprattutto per la perdita dell'amata madre. Poi perché viene scartato per le Olimpiadi di Melbourne. L'anno dopo, sportivamente parlando, si rifà, vince l'oro agli europei di Praga e si conferma a Lucerna nel 1959. Il 1960 è l'anno delle Olimpiadi italiane di Roma. stavolta Nino Benvenuti c'è, e come se c'è. Conquista la medaglia d'oro e diventa un'icona italiana, oro nella nobile arte. La sua fama cresce in Italia, sì, ma anche nel resto del mondo. In questa occasione vince anche la Coppa Val Barker, destinata al pugile tecnicamente migliore del torneo, sfilandola agli altri. Tra questi c'è anche la medaglia d'oro dei medio massimi, un certo Cassius Clay, che qualche anno più tardi si farà chiamare Muhammad Ali. Nel 1961 Benvenuti diventa professionista e da lì al 63 vince 29 incontri su 29, in pratica fa un plan. Al suo 30° incontro sfida Tommaso Truppi e conquista il titolo di campione italiano dei pesi medi. Non si ferma a Benvenuti e nei match successivi sfida e vince contro grandi pugili europei e mondiali che fino a qualche anno prima erano stati gli sfidanti dei titoli mondiali. È proprio in questo periodo che nasce la rivalità con l'altro italiano, Sandro Mazzinghi, all'epoca già campione mondiale.

del mondo. La rivincita, come da contratto, si svolge al Palazzo dello Sport di Roma. Mazinghi viene atterrato al secondo round e, contato sino all'8, interviene il gong. Mazinghi si riprende e prosegue fino alla 13ª ripresa, quando l'incontro sembra nuovamente aperto, ma Benvenuti, con un finale brillante, vince i punti. Mazinghi sosterrà sempre che la sua sconfitta fu immeritata.

In quegli anni Emil Griffith era il detentore dei titoli mondiali WBA e WBC dei pesi medi. Caraibico delle Antille, ma newyorkese di adozione, Griffith era diventato professionista nel 1958. Il 1 aprile del 1961 conquistò per la prima volta il titolo mondiale dei welter battendo il cubano Benny Paré per KO al 13° round. Sei mesi dopo perse la corona, sconfitto ai punti da Paré, contro il quale il 24 marzo 1962 disputò la bella al Madison Square Garden di New York. La gara fu trasmessa in diretta TV dalla ABC e fu segnata da un tragicissimo epilogo. Nel sesto round, Paré fu vicino a mettere KO Griffith con una combinazione di colpi, ma l'americano venne salvato dal gong. Nella 12ª ripresa, con Paré alle corde, Griffith colpì l'avversario ben 29 volte, con una serie di 18 colpi messi a segno in 6 secondi, una carneficina. L'arbitro Ruby Goldstein impiegò decisamente troppo per fermare il combattimento e decretare il KO tecnico. Fatto sta che Griffith riprese la corona di campione del mondo, ma Paré entrò in coma subito dopo l'incontro e 9 giorni più tardi trovò la morte proprio per le complicazioni derivanti da quella incredibile e furiosa serie di colpi. Quella tragedia tenne il pugilato lontano dalla TV americana fino al 1970 e l'arbitro Goldstein lontano dal ring per sempre. Griffith conservò, poi perse e poi riconquistò il mondiale welter più volte, passando infine alla categoria dei pesi medi nel 1966. Ancora al Madison Square Garden, da sempre teatro della miglior box al mondo, Griffith sconfisse il nigeriano Dick Tiger, 4 kg abbondanti più di lui e 36 anni, che proprio in questo incontro non solo perse il titolo, ma trovò il primo KO della sua lunga carriera, al 9° round. Griffith difese la corona contro Joy Archer 2 volte, e il 23 gennaio del 67, nella gara di rivincita, tra gli spettatori del Madison Square Garden c'è anche il campione europeo in carica, il nostro Nino Benvenuti. La prima visione del campione impegnato in una difesa mondiale contro Joy Archer non impressionò particolarmente Benvenuti, che ammise tranquillamente ai cronisti sul posto di poter battere il suo avversario. Accettata la sfida, l'incontro per i due titoli mondiali si tenne il 17 aprile 1967 nel solito Madison Square Garden. Benvenuti si preparò al match allenandosi in America. Ne venne fuori un incontro appassionante che vedrà trionfare Benvenuti ai punti. In segno di rispetto, Griffith a fine incontro stringerà la mano a Benvenuti dopo il verdetto. Come da contratto, però, ci doveva essere subito la rivincita, che si tenne il 29 settembre del 67 allo Shea Stadium di New York. Questa volta il favorito è Benvenuti, ma Griffith, con un pugno preciso al tronco, rompe una costola all'italiano. Benvenuti, nonostante capisca subito di aver compromesso l'incontro, resiste fino alla fine, ma perde ai punti. La bella è inevitabile, così il 4 marzo dell'anno dopo si tiene il terzo incontro tra i due, ancora al Madison Square Garden. Questa volta, nonostante il favorito sia di nuovo Griffith, l'incontro è delineato da un equilibrio pressoché totale. È l'11ª ripresa a fare la differenza. Benvenuti a terra Griffith e si aggiudica così la ripresa in maniera netta. Al termine dell'incontro, quindi, l'italiano trionferà. Un giudice ha visto il match in pari. Gli altri due preferiscono Benvenuti per 8 riprese a 6 su Griffith. Il mondiale torna in Italia. Ascoltiamo ora il primo atto di questa epica sfida tra campioni, che rivali sono stati solo ed esclusivamente sul ring. Benvenuti e Griffith, fino alla morte di quest'ultimo arrivata nel 2013, sono infatti stati amici. Benvenuti non ha mai fatto mancare, laddove possibile, il proprio sostegno a Griffith, finito in disgrazie economiche dopo il ritiro dell'attività agonistica e negli ultimi anni affetto da una malattia degenerativa. Emilio è come un fratello. Sono sicuro che fosse stato al mio posto, avrebbe fatto per me quello che io sto facendo per lui,

0: detto benvenuti. Ora diamo la linea a Paolo Valenti dal Madison Square Garden di New York per il primo atto della sfida tra il campione del mondo dei pesi medi, l'americano Emil Griffith, e lo sfidante, l'italiano Nino Benvenuti.
1: Qui, New York, vi parlo dal bordo ring del Madison Square Garden, campionato del mondo pesi medi. Sono i momenti che precedono il combattimento, diamo un'occhiata intorno, è veramente una marea di teste in questo Madison Square Garden, mentre si spengono le luci esterne e vengono tutte le luci concentrate sul ring. Mark Cohen è l'arbitro che deciderà l'incontro. Earl Burr e Leo Belban saranno i due giudici. Ecco il sorteggio che è stato adesso espresso al pubblico dal battitore. Mark Cohen è l'arbitro. Albert e Leo Belbaud sono i due giudici. Tutti e tre questi signori avranno diritto al voto. Sono stati scelti a sorteggio per nove nomi. Ed ecco i pugili che vanno nei loro angoli. Sta per cominciare la grande ora di Nino Benvenuti. Vediamo il nostro pugile nell'angolo che si scioglie le braccia in movimenti rapidi. Accenna ad un sorriso. Nell'altro angolo, voltando le spalle a Benvenuti, è Griffith. Benvenuti è più alto ed ha anche un allungo maggiore. Ecco, comincia la prima difesa e subito Griffith piazza un largo sinistro a Benvenuti che retrocede, mandando in parte a vuoto questo colpo. È cominciato il primo dei 15 round. Vediamo Griffith che cerca di muovere all'attacco, sono sempre a distanza. Benvenuti manovra l'allungo sinistro, ancora allungo sinistro di Benvenuti. I due pugili non si scambiano colpi, sono sempre a distanza. È cominciata la prima difesa, vediamo Benvenuti che si sposta sul tronco, quasi prendesse la misura, cerca col sinistro di fermare Griffith, che riesce, non un sinistro forte, quello di Benvenuti. Griffith temporeggia, poi cerca di fare l'attacco, Benvenuti va a segno a due mani, molto bene, anche se non forte, fermando un tentativo di Griffith di dura distanza. Ecco Griffith che attacca, colpito di destro Benvenuti, di sinistro Griffith al viso. Griffith appare pronto a partire all'attacco, Benvenuti attento. Vediamo Griffith che cerca con una serie di sinistri di aprirsi la strada. Griffith che è fatto sotto, Benvenuti l'ha fermato con le braccia, poi si è allontanato con un passo laterale, Benvenuti. E questa è la prima ripresa. Vediamo Benvenuti che attende sempre l'attacco di Griffith, cercando di tenerlo a distanza col sinistro. Benvenuti appoggia il diretto sinistro lungo sul viso del suo avversario, sempre per tenerlo a distanza. Vediamo Griffith che cerca ancora di muovere l'attacco, poi sembra attendere, poi è Benvenuti che parte l'attacco cercando di piazzare colpi larghi, ma Griffith abbassa la testa e manda a vuoto questa sera di Benvenuti. Ecco Griffith all'attacco con il sinistro destro al viso, replica ancora Benvenuti con un largo sinistro. Griffith cercherà di forzare subito a quanto si dice fino dalle prime riprese. Ecco Griffith che cerca ancora di attaccare, ma non con decisione. Evidentemente studia Griffith la possibilità di portarsi sotto evitando i colpi lunghi di Nino Benvenuti. Montante destro di Benvenuti che va a segno al viso di Griffith, stroncando sul nascere un tentativo del Dego di portarsi sotto. Benvenuti è molto attento e molto concentrato a quanto sembra, ed ecco col lungo sinistro ancora Benvenuti che cerca di fermare l'attacco di Griffith. Griffith in questa prima ripresa sembra dedicarsi più che altro allo studio delle possibilità di Benvenuti. Benvenuti prende improvvisamente un'iniziativa, cerca un lungo sinistro e poi un destro, mette da Griffith con un destro. Griffith abbraccia Benvenuti, la fase un po' confusa del match, l'arbitro interviene, dal break si ritirano i due pugili di un passo indietro, soprattutto Benvenuti perché Griffith all'americana non si muove col passo indietro dopo il break, riprendono a boxare. Benvenuti abbassa la guardia, allunga il sinistro al viso di Griffith, prepara per doppiare il destro Benvenuti. Griffith anche è molto attento, è una ripresa intensa. Griffith colpisce largo dietro la nuca e i due pugili entrano in grinta prolungato. Il pubblico si abbandona a commenti di vario genere, sono applausi, fischi all'americana ed anche fischi effettivi. C'è effettivamente un po' di nervosismo nel pubblico, come accade sempre quando un combattimento è molto atteso. Abbiamo visto un Nino Benvenuti nella prima ripresa attento e vigile, sentiamo a gran voce il grido Nino Nino, sono tutti gli italiani venuti con due aerei, ma soprattutto gli italiani, gli italoamericani qua presenti al Madison Square Garden, che non fanno mancare un insediamento affettuoso a benvenuti. Le riprese più difficili saranno le prime per Nino Benvenuti. Questo suono di sirena che ascoltate sa significare fuori secondi, non viene annunciato dallo speaker, ma viene appunto segnalato con un suono di sirena. Comincia ora la seconda ripresa. Vediamo Nino Benvenuti subito manovrare il sinistro in diretto. Un sinistro volante in gancio di Griffith, in parte attenuato, spostamento di testa da parte di Benvenuti. Vediamo adesso Griffith che attende Benvenuti e cerca di boxare in velocità Griffith di attaccare. Benvenuti tende il sinistro per fermare l'azione del negro. Vediamo ancora Griffith all'attacco, si è colpito con un largo sinistro. Benvenuti è sempre però bene in linea. Si sposta sul tronco Griffith, Benvenuti protende il sinistro in diretto, poi entra a segno Benvenuti con un sinistro al viso, poi ancora Benvenuti con il sinistro per tenere a distanza Griffith, spostamenti sul tronco da parte di Griffith che cerca di entrare in corpo a corpo, Benvenuti blocca Griffith, l'arbitro dà il break, riprendono a portare a distanza, entra Griffith improvvisamente con un destro rapidissimo al viso di Benvenuti. Vediamo Griffith ancora che cerca di portare sotto, poi ancora col destro al viso, Griffith reagisce Benvenuti con un sinistro al viso del suo avversario, Griffith cerca di forzare i tempi, Benvenuti lo attende, ancora l'attacco Griffith cerca di portarsi a brevissima distanza, Benvenuti lo blocca con le braccia, l'arbitro ordina il break, vediamo ancora Griffith che cerca di muovere all'attacco, è molto rapido di braccia Griffith, Benvenuti attende ancora Griffith che colpisce di destro e di sinistro al corpo, Benvenuti serrando la distanza, Griffith colpisce anche dietro la nuca per essere sinceri quando si trova in clinch con Benvenuti. Ecco Benvenuti che cerca di saggiare con un sinistro basso, Benvenuti abbassa la guardia per invitare Griffith a molta disinvoltura, Benvenuti ha abbassato anche la guardia, una guardia invitante per vedere se Griffith si portava sotto per cercare di incontrarlo. Ecco Griffith che attacca a testa bassa, un po' disordinatamente, bloccato da Benvenuti. Ancora a distanza due pugili, sinistro, destro, il diretto portato da Benvenuti al viso, risponde Griffith con un destro rapido al viso anche lui. Ha reagito Griffith a questi due colpi di Benvenuti, nuovamente a distanza i due pugili, cerca di attaccare ora Griffith, il combattimento si svolge a distanza con Griffith che cerca di ridurre sempre a distanza, di partire con colpi rapidi, montante, a terra Griffith, colpito dal montante destro di Benvenuti, si rialza Griffith, è contato, è stato un montante destro di Benvenuti, ci ha messo a terra Griffith, Benvenuti all'attacco, Benvenuti all'attacco, Griffith si butta addosso per trattenerlo, è stato un colpo improvviso quello di Benvenuti, che ha messo a terra Griffith nel corso della seconda ripresa, magnifico Nino con questo montante, ha messo a terra Griffith che è stato contato dall'arbitro, adesso si riprende naturalmente a boxare, vediamo Griffith che si attacca a Benvenuti mentre suona il gong e termina così la seconda ripresa, è stata una ripresa a viso in ascolto veramente entusiasmante. Griffith ha cercato di ridurre la distanza, Griffith ha cercato di portare dei colpi, ma Nino Benvenuti con un montante improvviso allo stomaco è riuscito a metterlo a terra, aveva anche toccato il sinistro Nino Benvenuti. È stato un Benvenuti veramente al di sopra di ogni aspettativa, questo che abbiamo visto finora a vicino ascolto. Scusate se qualche pausa nella nostra trasmissione, ma siamo molto stretti dagli italiani che sventolano le bandiere che ci spingono in ogni modo, ma noi li lasciamo fare a vicino ascolto e scusate anche se questa nostra cronaca notturna ha dei toni molto vivaci e l'ambiente è scatenato, vediamo dei negri che impugnano dei megafoni e incitano Griffith alla battaglia. Benvenuti che ha atterrato Griffith per il conto di 4, l'arbitro da davanti fino a 8 nella precedente ripresa, è di nuovo al centro del quadrato per il suo grande combattimento. Diciamo grande perché già Benvenuti si è battuto molto bene, come avete sentito. E questa è la terza ripresa. Vediamo Benvenuti che si sposta sul tronco, ferma con un diretto sinistro, tentativo di attacco da parte di Griffith. ancora lungo sinistro portato a Benvenuti, all'attacco Griffith con il destro che Benvenuti incassa. Adesso temiamo la reazione di Griffith, naturalmente diciamo anche per Scaramanzia, non facciamoci illusioni, lo diciamo ancora per Scaramanzia, amici in ascolto. Scusate ancora se questa nostra cronaca parla di Scaramanzie, è un po' curiosa, ma l'ambiente ce lo suggerisce. Vediamo altri sostenitori di Griffith che saltano con dei cartelli davanti a dove credono che Griffith sta combattendo. Guardi, naturalmente Griffith non vede niente, adesso c'è uno scambio di leggere scorrettezze tra i due punti che si legavano, si tenevano. Griffith è nervoso e cerca di attaccare ora. Benvenuti, stende il sinistro, stende ancora il sinistro, tocca col sinistro al viso Griffith, ancora all'attacco Griffith col sinistro, cerca di spostarsi sul tronco il pugile negro. Benvenuti è sempre in linea, molto attento e molto concentrato, non ha commesso Nino Benvenuti errori di buttarsi allo sparaglio così all'improvviso dopo aver scosso l'avversario nella precedente ripresa, ma temporeggia. Nino Benvenuti abbia fatto il piano di subire i meno danni possibili nel primo ripreso. Entra bene Benvenuti con un sinistro alla mascella di Griffith dopo che Griffith l'ha vuoto con un destro. Ecco Griffith che cerca di cambiare passo, poi attacca col sinistro Griffith al viso Benvenuti, ancora stende il sinistro Benvenuti, Griffith colpisce con un corso diretto al corpo Benvenuti, Griffith tocca con un lungo destro al viso Benvenuti, ora Griffith è in fase offensiva, si è ripreso dal secondo round e cerca di giocare le sue carte di grosso campione. Qual è? Ecco, Benvenuti ancora entra con il montante destro al corpo, efficace su Griffith fermando un'azione del pugile negro. Questo era uno dei colpi che Benvenuti aveva preparato. Tenta Benvenuti col sinistro potente della distanza, Griffith passa sotto il sinistro Benvenuti e tocca due volte destro e sinistro in gancio al corpo italiano, che però con passi indietro si sottrae all'azione di Griffith. Un leggero spacco al setto nasale, al naso di Benvenuti, sopra al setto nasale c'è una piccola ferita per Benvenuti, comunque niente di grave, lo diciamo così per motivi cronici. Cerca di attaccare Griffith con un sinistro al viso, Benvenuti si sposta, il combattimento in questo round è piuttosto confuso perché Griffith cerca di portarsi in attacco, Benvenuti lo ferma con un bel gancio sinistro ora, mentre Griffith era tutto protetto all'attacco, Benvenuti con un gancio sinistro alla mascella ha fermato l'azione del negro. Benvenuti, dicevamo che ti racconto, si sta ben comportando come sentite in questo suo incontro clou della carriera. Benvenuti ha avuto la freddezza dopo aver scosso, come avete sentito, e atterrato Griffith per il conto di 4. Nel corso del secondo round Benvenuti non ha commesso l'errore di buttarsi a valanga sull'avversario. Benvenuti sa che cosa è Griffith, quale pugile sia Emil Griffith, e gioca con raziocinio la sua grande partita. Avete sentito che nella ripresa precedente Griffith ha messo a segno qualche buon colpo dimostrando le sue doti di fondo di campione. Non manca un esitamento continuo a Nino Benvenuti e questo certo sonifica l'italiano, il nostro Nino. Ecco subito Benvenuti al colpo del gong, deve incassare un destro volante di Griffith, è cominciata la quarta ripresa. Griffith ha cercato di prendere Benvenuti con un destro volante che si è stampato sulla gota sinistra di Benvenuti. Vediamo Griffith tutto raccolto, cerca di invitare ora Griffith Benvenuti ad aprire la guardia. Benvenuti però ferma Griffith con un largo sinistro al viso, riprendono nuovamente la distanza. Vediamo Benvenuti che boxa in soltezza, tocca Griffith di sinistro al viso Benvenuti, poi cerca Benvenuti di replicare con un gancio destro, Griffith ha degli spostamenti con la testa, riduce la distanza, manda a vuoto questa azione di Benvenuti. Benvenuti guardia piuttosto abbassata, larga, entra col sinistro in diretto al viso Griffith, non forte, un jab, cerca ancora di ripetere i diretti sinistri in jab, poi entra Griffith diretto, ha colpito Benvenuti che è a terra. Griffith ha colpito Benvenuti alla mascella, Benvenuti a terra, si è rialzato, viene contato e riprende a boxare. Benvenuti è stato a terra fino a 7, si è rialzato, colpito da un destro improvviso alla mascella, Benvenuti è finito a terra, si è rialzato, riprende la box è fatto, benvenuti amici in ascolto. La folgore destra di Griffith lo ha duramente provato. Vediamo Benvenuti che cerca di far camminarsi per terminare il quarto round, ma c'è ancora un minuto e mezzo. Griffith con un destro improvviso alla mascella, abbiamo messo a terra il nostro campione, che è stato a terra per 6 secondi, poi si è rialzato. Ha ripreso a boxare adesso Benvenuti, ma è scosso. Griffith è partito presente e resiste ancora Griffith con suo destro alla mascella e col sinistro al fianco. L'amarezza in questo momento mi trascorre su tutti noi sostenitori di Benvenuti, mentre i sostenitori di Griffith è giusto la loro parte, saltano in piedi ed incitano a gran voce con megafoni il loro campione che ha il momento favorevole. Benvenuti non ha ancora recuperato e Griffith si porta ancora sotto, ma Benvenuti cerca di bloccarlo in qualche maniera. Scusate se la nostra voce di cronisti non è di cronisti imparziali, ma veramente Benvenuti ci aveva dato un momento, una seconda ripresa che ci aveva esaltato. Abbiamo detto di stare calmi, comunque adesso Benvenuti è sempre in piedi, pur avendo subito quella tremenda ammazzata di Griffith che l'ha proprio spattuto contro le corde e poi era scivolato a terra il nostro campione. Ecco Griffith all'attacco con un montante sinistro al dito, ancora un sinistro alla mascella portato da Griffith a Benvenuti che appare piuttosto disorientato sul quadrato. Non termina mai questo quarto round, ci sono ancora un 20 secondi, poi Benvenuti reagisce distinto con un diretto sinistro, un diretto destro a Griffith che si porta ancora all'attacco. Griffith sembra una fiera in agguato che cerca di far scoprire Benvenuti per il terzo colpo e finalmente colpo di gong, è terminata questa quarta ripresa. Vediamo Polinelli e Amadouzi saltare con Spoldi sul ring per rinfrancare Lino Benvenuti. Amici in ascolto, in questo minuto di pausa fra una ripresa e l'altra, fra la quarta e la quinta, non abbiamo altro da aggiungere, sembra che la nostra cronaca sia stata abbastanza eloquente. Nino Nino grida a gran voce il pubblico e vediamo sventolare delle bandiere italiane per cercare di incoraggiare il nostro campione. Nella seconda ripresa era stato Benvenuti a prevalere in maniera netta con no down, nella quarta è stato Griffith. Certo, a essere onesti, Benvenuti ci ha messo più tempo a recuperare, anche terminato la ripresa che non ha ancora del tutto recuperato. Ecco fuori i secondi, questo minuto è stato sempre troppo breve per Benvenuti, cerchiamo di guardare la sua espressione ma si è coperto dalla schiena di Polinelli che lo sta assistendo. E comincia il quinto round. Vediamo Griffith tutto raccolto, pronto all'attacco, cerca ancora di ripetere il suo lungo destro alla mascella, ma Benvenuti manda a vuoto questo colpo. Vediamo Benvenuti che stende il sinistro, poi tiene Griffith, sono entrati in clinch, fa il passo indietro all'europea, Benvenuti si scosta appena Griffith. Vediamo Benvenuti che cerca di andare con un lungo destro, replica con un lungo destro non forte Griffith, sinistro improvviso portato largo gancio al viso da Griffith su Benvenuti, cerca di portarsi corpo a corpo Griffith, Benvenuti regge e blocca Griffith. Vediamo ancora Benvenuti col sinistro proteso, cerchiamo di guardare il gioco di gambe di Benvenuti per vedere se è rinfrancato il nostro pugile, sembra abbastanza. Vediamo ancora Griffith quasi in agguato e se due l'angolo Benvenuti parte con un largo sinistro al viso che va a segno. Griffith temporeggia, è però insidiosissimo Griffith perché ha delle pause volute e poi parte improvvisamente con una enorme velocità di braccia. Benvenuti forse gli aveva concesso troppa confidenza. Montante destro di Benvenuti, ancora a segno, il famoso montante destro al corpo di Griffith. Non forte però il colpo di Benvenuti per la verità. La ripresa è piuttosto stanca per ora, poi Griffith improvvisamente distende il diretto sinistro allo stomaco di Benvenuti, al fegato per essere più precisi. Ancora Griffith scarica dei lunghi destri più basso di Benvenuti, alle braccia più corte, però le protende molto bene, quasi gettasse il braccio fuori della spalla per intendersi, se questa parola, se questa frase può descrivere il movimento. Canto destro improvviso di Benvenuti al viso di Griffith, cerca di reagire Griffith, Benvenuti in questa ripresa. Una grave scorrettezza di Griffith che ha colpito dopo il break Benvenuti alla mascella. Vediamo Griffith veramente poco simpatico e poco sportivo in questa fase, ha colpito Benvenuti alla mascella dopo il break, chissà perché. probabilmente si è seccato di una tenuta di benvenuti, l'arbitro comunque fa il segno a Griffith di essere più corretto. Riprendo nuovamente la distanza, però il colpo di Griffith dopo il break non era stato forte, però il benvenuti ancora col sinistro in serie, cerca di distanza Griffith, entra poi bene, benvenuti sul diretto sinistro, entra doppiando col montante destro allo stomaco, fermando un'azione dei Griffith. Riprendo nuovamente la distanza, benvenuti adesso appare più prudente, vediamo Griffith portarsi sotto benvenuti, riprendo nuovamente la distanza, sposta benvenuti, poi entra bene, benvenuti con un gancio sinistro alla mascella che ancora arresta il tentativo di azione di Griffith. Terminato così il quinto round, il pubblico non si è molto entusiasmato per due motivi secondo noi, la maggioranza del pubblico. Il primo perché dato come erano cominciato il match forse pensava a grossissime emozioni di ripresa in ripresa, il pubblico americano abituato alle grosse emozioni pugilistiche. In secondo luogo i sostenitori di Griffith pensavano che il loro campione riuscisse a forse a mettere a terra definitivamente benvenuti. I sostenitori italiani sono un po' più rinfrancati, però anche loro stanno piuttosto tranquilli perché è meglio non abbandonarsi né a ottimismi né a improvvisi scoramenti. C'è comunque in un angolo un tifoso che agita continuamente una bandiera nostra, una bandiera italiana. Fuori secondi, sta per cominciare il sesto round, il combattimento è sulla distanza delle 15 riprese come conviene a un campionato mondiale. Ecco nuovamente i due pugili al centro del quadrato, cerca di portarsi avanti con la testa per piazzare colpi a due mani. Ancora Griffith cerca di partire all'attacco, cerca di toccare col destro in cross, incrociato sul sinistro, benvenuti, benvenuti, spostamento di testa, manda a vuoto questo colpo di Griffith. Ancora benvenuti, cerca di attaccare, passo in avanti di benvenuti, sinistro ancora di benvenuti al viso, Griffith cerca sempre col destro in gancio di toccare benvenuti. Benvenuti si era infatti il braccio sinistro piuttosto abbassato nella guardia e forse invita Griffith a colpire di destro. Ancora benvenuti col sinistro, poi cerca Griffith di serrare sotto, finta di sinistro diretto al viso Griffith e colpisce invece col destro al corpo. Bel montante destro di benvenuti allo stomaco di Griffith e così un ennesimo tentativo del pugile americano di portarsi all'attacco è stato arrestato. Benvenuti appare più rinfrancato, vediamo Griffith che tocca volante con un diretto destro, il combattimento si svolge a distanza, si pensava che Griffith cercasse il corpo a corpo, invece si è accorto che Benvenuti lo blocca bene in corpo a corpo, che l'arbitro non è molto severo con Benvenuti quando blocca il suo avversario, cioè che capisce il gioco di bloccaggio di Benvenuti e non lo considera una maniera irregolare di ostacolare Griffith, e allora Griffith anche lui preferisce gli scambi a distanza, cercando di supplire al minore allunga rispetto a Benvenuti con scatti improvvisi. Benvenuti montante destro al viso, montante sinistro di Benvenuti che ferma Griffith. Benvenuti si batte veramente, amici in ascolto, con un orgoglio che forse sapevamo avesse, ma che da tempo li vedevamo. Bel montante sinistro di Benvenuti al mento, Griffith è fermato nella sua azione e sente questi colpi di Benvenuti. Ancora Griffith all'attacco con lungo destro, ma questa volta Benvenuti non si cade, si sposta improvvisamente, manda a vuoto e blocca poi Griffith tirando a sé. Benvenuti bene in linea con la spalla sinistra, adesso si protegge il mento quando porta in avanti il terzo, bel sinistro volante Benvenuti al viso doppiato con un gancio destro che arriva al fianco. Benvenuti boxa bene in questa sesta ripresa e Griffith non ha più la sua fatica. Bel sinistro di Benvenuti ancora in corto diretto sul tempo, Benvenuti prende Griffith. Benvenuti adesso è in agguato, reagisce però Griffith prendendo a sua volta sul tempo d'anticipo Benvenuti con un destro alla mascella che Benvenuti incassa. Griffith si sposta, cerca adesso di portarsi in corpo a corpo, Benvenuti lo blocca, l'arbitro con le braccia, l'arbitro dà il break. Riprende una distanza, spostamento laterale di Griffith, Benvenuti blocca con gli avambracci i tentativi di montante che li porta Griffith in corpo a corpo, colpo di gong, è terminata la sesta ripresa. Griffith fa dei gesti piuttosto nervosi, fa dei gesti piuttosto nervosi nel suo angolo, Benvenuti sta conducendo ancora il combattimento, nel senso che sta in questa ripresa, naturalmente nella ripresa precedente, nella testa, aveva condotto il combattimento un po' secondo il suo stile, tenendo a distanza l'avversario. De Griffith, che ha visto come non riesce a lavorare per l'abile bloccaggio di Benvenuti in corpo a corpo, anche lui accetta di boxare a distanza, scattando improvvisamente per ridurre questa distanza, in quanto è più basso, ha un allungo, quindi un braccio, e allungo del braccio minore rispetto a quello di Benvenuti. Fuori secondi, sta per cominciare il settimo round e il combattimento sulla distanza delle 15 riprese si avvia verso la metà. Benvenuti cerca di portarsi verso le ultime riprese del combattimento, secondo quanto ha detto a noi e agli altri inviati italiani prima del match, nelle migliori condizioni, perché dovrebbe avere all'interno un gran finale. Naturalmente anche Griffith ha fatto simili dichiarazioni. Passo indietro di Benvenuti, che manda a vuoto un tentativo di attacco da parte di Griffith, tocca di sinistro ancora Benvenuti in diretto per fermare Griffith, ancora Benvenuti con sinistro, cerca di portarsi sotto Griffith, Benvenuti con dei colpi senza convinzione in corpo a corpo, colpi ai fianchi, risponde a Griffith, break da parte dell'abito di questa distanza, scarica un sinistro dentro lungo, Benvenuti, ma Griffith Benvenuti, ma Benvenuti risponde poi con un montante sinistro improvviso al viso, che rientra così sull'azione del negro, colpo su colpo ora reagisce Benvenuti. Benvenuti lungo sinistro per fermare Griffith, si sposta Griffith lateralmente, poi cerca di attaccare, Benvenuti ferma e blocca con le braccia Griffith. Griffith è però, come vi dicevamo, sempre in agguato e naturalmente sempre molto pericoloso, ma Benvenuti ora ha molta rivoltura, montante destro di Benvenuti al viso e Griffith ancora una volta è fermato. Qualcuno dice che se Benvenuti mettesse a segno il suo montante destro, come ha fatto in altre occasioni, preciso, potrebbe anche venire fuori ancora un atterramento di Griffith. Però è inutile fare questi sì. Aspettiamo solo di vedere se uno di questi tanti montanti destri Benvenuti va a segno alla punta del mento. Benvenuti appare rinfrancato, riceve però adesso un lungo sinistro da parte di Griffith. Benvenuti blocca adesso, para con le braccia e un passo indietro, un altro tentativo di attacco da parte di Griffith. Sinistro, sinistro, gridano i sostenitori di Benvenuti per invitare il triestino a manovrare la sua arma preferita. Si appoggia su Griffith, che era finito in corpo a corpo, riprende nuovamente la distanza, ancora Benvenuti col sinistro, ferma Griffith, Benvenuti è molto raccolto, molto attento, cerca di partire Griffith, poi entra Griffith con una gomitata al viso di Benvenuti, un colpo forse non volontario, comunque irregolare da parte di Griffith. Ecco ancora Griffith che cerca di cambiare passo, fare degli spostamenti per portarsi sotto al volo un ganto destro di Griffith, in parte evitato da Benvenuti con lo spostamento, era molto pericoloso il ganto destro di Griffith. Montante destro di Benvenuti che ferma al viso ancora l'azione di Griffith. Griffith molte volte cade su questo montante destro. Ancora sinistro lungo di Benvenuti, ancora cerca di attaccare Griffith, ma Benvenuti molto abilmente con un passo laterale manda a vuoto e sposta poi lateralmente Griffith. Benvenuti è stata molto attenta a questi destri volanti, è terminata la settima ripresa, una ripresa piuttosto equilibrata con un Benvenuti bene in linea. Benvenuti ha dato una dimostrazione della sua classe e soprattutto, amici in ascolto, quando ha subito l'atterramento da parte di Griffith e poi si è rialzato e ha ripreso a boxare, prima con poca lucidità, poi con maggiore vigore, Nino Benvenuti ha dato la dimostrazione delle sue alte doti morali. Chi sosteneva che Nino Benvenuti non sa soffrire, comunque vadano le cose, deve ricredersi. Nino Benvenuti ha reagito da campione, da pugile e soprattutto da uomo, e si sta battendo con estrema energia in un combattimento che è giunto all'ottava ripresa, quindi è giunto alla sua metà e che è naturalmente ancora aperto ad ogni soluzione. Vediamo ancora Benvenuti che stende a sinistro per fermare Griffith, continuano ad dal banco del pubblico a chiedere a Benvenuti di tendere il sinistro, di Santa Griffith, infatti Griffith adesso ha ridotto la distanza sfuggendo a lungo sinistro Benvenuti e toccando a sua volta di sinistro il nostro campione. Vediamo ancora Benvenuti che blocca Griffith ostacolandolo e il pubblico di parte americana fischia questo bloccaggio da parte di Benvenuti. Bel testo di Benvenuti in gancio portato alla fronte di Griffith che si era abbassato. Benvenuti ha toccato due volte rapidamente di jab sinistro e poi ha doppiato con un destro. Gancio sinistro di Benvenuti al viso di Griffith. Benvenuti tira su se stesso dopo questo colpo, presenta le spalle a Griffith. Stop da parte dell'arbitro, riprendono la posizione di guardia, riprendono a boxare. Sinistro di Griffith al viso e reagisce rientrando Benvenuti con un gancio destro pure al viso. Scambio di colpi, Benvenuti entra col montante sinistro al viso di Griffith, abbassa la guardia ancora Benvenuti per invitare Griffith. Benvenuti ferma col gancio sinistro al viso Griffith, poi reagisce Benvenuti ma nell'impeto tocca anche col gomito il viso del suo avversario, del campione negro. Benvenuti col sinistro ancora, ferma un tentativo di attacco da parte di Griffith. Riprendo nuovamente la distanza nel corso di questa ottava ripresa, entra Griffith prima fintando, poi spostando la testa, entra poi col sinistro verso il viso di Benvenuti. Ancora col sinistro Benvenuti, ferma l'attacco di Griffith, sta per doppiare col diretto destro Benvenuti, invece entra sul tempo Griffith con un forte destro al viso di Benvenuti. Benvenuti aveva toccato col diretto sinistro, lui parlava a doppiare col destro, in mezzo ai due colpi Griffith ha messo un lungo destro indiretto al viso di Benvenuti. Benvenuti adesso ancora col montante al viso, ferma un'azione di Griffith. Ancora col sinistro potesso in jab, cioè il sinistro continuato d'assaggio e rapido. Benvenuti, gira attorno Griffith, poi Griffith colpisce col destro piuttosto al martello il viso di Benvenuti. Benvenuti tira a sé Griffith, break da parte dell'arbitro, riprendono la distanza. Ancora sinistro proteso in diretto da parte di Benvenuti, si prepara a doppiare al destro, invece è Griffith che anticipa con un sinistro non molto forte allo stomaco di Benvenuti. Diretto sinistro di Benvenuti al viso di Griffith che poi reagisce portandosi con la testa sotto il braccio di Benvenuti. Si approva il pubblico questa fase del combattimento. Vediamo Griffith all'attacco con una serie ai fianchi di Benvenuti. È stata una serie improvvisa quella di Griffith. Testo improvviso portato da Griffith in gancio all'orecchio di Benvenuti, colpo di gong, questa ottava ripresa, il discorso finale ha visto Griffith forzare i tempi. Da sportivi riconosciamo che Griffith ha fornito in questo scorso di ripresa un buon saggio della sua abilità pugilistica. Prima ha attaccato con una serie di 3-4 colpi a due mani al corpo, allo stomaco di Benvenuti, poi ha finto ancora di insistere su questo bersaglio che da diverso tempo nel corso del mese non cercava e poi solitamente è partito col destro al viso che ha raggiunto Benvenuti. Comunque Benvenuti, come vi dicevamo, è bene in linea e adesso aspettiamo per vedere se può fornire un finale in crescendo, se ha ben recuperato quel famoso colpo subito da parte di Griffith. Fuori secondi, sta per cominciare la nona ripresa, Benvenuti piuttosto sciolto al già pronto in piedi, aspettiamo il colpo di gong, inizio della nona ripresa. Ecco il due pugili al centro del quadrato, attacca Griffith con lungo destro ma Benvenuti lo ripaga con un destro al viso fermando l'azione del negro. Ancora Griffith cerca di attaccare, poi si sposta lateralmente Griffith, cambio di colpi non forti, ancora il sinistro proteso da parte di Benvenuti, a vuoto il montante destro di Benvenuti, entra invece Griffith a sua volta col destro non forte lateralmente al viso di Benvenuti. Comunque è andato a segno il colpo di Griffith, cerca il montante ancora Benvenuti, poi Griffith si sposta lateralmente, va a segno con un sinistro al corpo molto rapido di braccia Griffith. Benvenuti attende ancora per vedere se Griffith si porta nuovamente sotto con decisione. Benvenuti temporeggia, teme forse un po' l'attacco improvviso di Griffith, entrano in corpo a corpo, si appoggia Benvenuti su Griffith, riprende nuovamente la distanza. Vediamo Griffith che cerca di partire all'attacco a due mani, Benvenuti scocca un montante destro al viso. Benvenuti perde sangue dalla ferita sul naso. Benvenuti ferma ancora il Griffith col sinistro. Riprendono nuovamente la distanza. Adesso improvviso di Griffith che va a segno sul viso di Benvenuti. È stato uno scatto improvviso di Griffith. Ancora Griffith col sinistro verso Benvenuti. Benvenuti cerca di spingere nell'angolo Griffith di giostrarlo col sinistro, ma poi invece Griffith che gli ruba il tempo entra col montante sinistro al corpo su Benvenuti. Riprendono nuovamente la distanza, ecco Griffith cerca di partire con una sciabolata, questo dà proprio l'impressione, questo improvviso colpo dal basso in alto portato da Griffith verso Benvenuti che proprio non passa indietro, manda a vuoto questo colpo di Griffith. Vediamo Benvenuti ancora col montante destro al corpo, evidentemente sono piuttosto provati sia Griffith sia Benvenuti. Vediamo il sinistro sempre proteso da parte di Benvenuti in serie, poi cerca di doppiare Benvenuti questo di destro, sinistro con montante destro che però gli va a vuoto. Riprendono nuovamente la distanza, vediamo ancora il sinistro proteso Benvenuti, entra Benvenuti con montante destro, replica a sua volta rientrando Griffith col destro al viso, cambio di colpi, poi Griffith che si butta letteralmente verso Benvenuti urtandolo anche. Benvenuti blocca l'azione di Griffith, lo tiene anche, un clinch prolungato, break da parte dell'arbitro, riprende nuovamente la distanza, ecco Benvenuti che protende ancora il sinistro, si sposta Griffith per partire all'attacco sotto i colpi di Benvenuti, disordinata questa azione di Griffith, disapprovata anche dal pubblico. Ecco Benvenuti che ha parato bene col braccio sinistro, un largo destro al viso portato da Griffith, combattimento che si svolge a distanza, colpo di gong, termina la nona ripresa. Vediamo i pugili nei loro angoli che vengono assistiti dai loro secondi. Effettivamente sono piuttosto affaticati i pugili dopo il primo terzo dell'incontro che è stato, come avete sentito, drammatico, veloce e combattuto. Adesso naturalmente raccolgono le loro energie per il finale. Le riprese cui stiamo per assistere sono naturalmente le riprese della verità. Vedremo quale dei due pugili saprà dare nel finale tutto se stesso, ovvero il meglio di se stesso. Ecco iniziata la decima ripresa, scusate la breve pausa, ma ogni tanto dobbiamo spostarci col microfono. Comincia ora la decima ripresa, vediamo i due campioni, il campione del mondo e il campione d'Europa nettamente impegnati. Ecco Rino Benvenuti che cerca di forzare i tempi, spostando però riceve un lungo destro al viso da parte di Griffith. Griffith pesca spesso con questo destro al viso Benvenuti, cerca ancora di ridurre la distanza Griffith, Benvenuti non si cautela abbastanza contro questo largo destro di Griffith che arriva spesso a segno. Il colpo di Griffith che va più a destra è a segno all'improvviso destro, di Benvenuti invece il montante destro. Ecco un sinistro di Benvenuti, bello, di ottima fattura, un gancio che si stampa ora sul viso di Griffith. Questo colpo è apprezzato anche da alcuni giornalisti della stampa americana, ce ne sono 150 vicino a noi. Ecco il gancio destro divino al viso di Griffith che sente questo colpo. Un destro di Griffith, ancora un montante destro di Benvenuti che va a segno. Adesso i due pugili si spassano a colpi isolati, non fanno scherma, sono diventati dei veri e propri fighter, come dicono gli americani, cioè dei combattenti. Cambio di colpi, Benvenuti ha detto che Benvenuti invece accetta il combattimento duro se tale Griffith vuole. Vediamo Benvenuti a tendere Griffith, bel sinistro ingancio di Benvenuti e poi ancora corto diretto sinistro di Benvenuti al viso di Griffith. Benvenuti accetta la battaglia colpo su colpo, sono piuttosto fermi sulle gambe e si scambiano colpi adesso all'americana, cioè da piattaforma ferma tendono a piazzare colpi potenti. Bel montante sinistro al viso portato da Benvenuti, tocchiato con un gancio destro al viso. Benvenuti entra in tempo e dà prova di un enorme temperamento il nostro campione. Diretto sinistro di Benvenuti, ancora Benvenuti all'attacco in questa ripresa. Entra Griffith col gancio destro colpendo l'orecchio Benvenuti e fermandone l'azione. Si si appoggiano sull'altro, Preke da parte dell'arbitro, riprendono la distanza, Benvenuti attento, cerca di entrare con lo slancio, Benvenuti improvvisamente col diretto sinistro al viso, Griffith però rimane saldo come una roccia e blocca col corpo attacco di Benvenuti. Ecco Benvenuti in attacco, sempre col diretto sinistro. Griffith cerca evidentemente di bloccare Benvenuti e di rimettere, poi cioè di giocare di rimessa ora Griffith. Ecco infatti che parte improvvisamente sull'attacco di Benvenuti toccando il sinistro al viso. È Griffith che ha toccato il sinistro al viso Benvenuti, ma non forte però. Ecco Benvenuti in azione pronto. Benvenuti cerca di, forse addirittura di imporre lo scambio duro di colpi, sa di essere più pesante 2,5 kg, pensa di avere più potenza del suo avversario, evidentemente ha recuperato bene energie, Benvenuti pensa di avere anche lui affaticato notevolmente il suo avversario. Colpo di gong, termina la decima ripresa che ha visto un Benvenuti, come sto a dire, bene in palla, che ha scambiato con efficacia. È stata una bella decima ripresa da parte di Nino Benvenuti. Ricordiamo che Benvenuti nelle ultime riprese ha sempre dato il meglio di se stesso in grandissimi incontri, come in quello discusso tra lui e Mazzinghi. A proposito, sappiamo che Mazzinghi è in ascolto e gli rivolgiamo di qui il nostro simpatico saluto, sia con quello da lui vinto su Mazzinghi a Roma, incontro molto discusso, sia nell'altro incontro discusso per altri motivi, vinto prima del limite ma nelle ultime riprese con Elsa Berlino. Benvenuti nelle ultime riprese ha sempre dimostrato di avere buone doti di fondo rispetto ai suoi valorosi avversari, e vediamo che cosa saprà fornire Nino in questo finale. Undicesima ripresa, con questa sono 5 riprese al termine. Ecco Griffith che cerca di attaccare al corpo piuttosto disordinatamente, viene bloccato da Benvenuti. Riprendo nuovamente la distanza, vediamo il sinistro di Benvenuti proteso verso Griffith, spostamenti contante sinistro provvisamente di Benvenuti al viso che ferma l'azione di Griffith, a vuoto teatralmente un lungo sinistro portato da Griffith in diretto al viso di Benvenuti, montante improvviso di destro di Benvenuti che però scivola sul viso di Griffith, entra Griffith con quel destro che Benvenuti non riesce a fermare al viso e ancora col sinistro al corpo Griffith, questa volta Benvenuti è riuscito col calcio sinistro a anticipare il colpo volante di destro che Griffith gli porta al viso, e ecco ancora Griffith che è entrato con l'arco destro al viso di Benvenuti, ma Benvenuti si rifà con un gancio destro a sua volta rientrando al viso di Griffith. Benvenuti cerca col montante destro di sbarrare l'attacco di Griffith. Ancora Griffith cerca di partire l'attacco e entra Griffith con un montante sinistro al corpo di Benvenuti. Griffith aveva pintato ancora una volta il destro al viso e poi è entrato questa volta con un montante sinistro. È molto intelligente questo campione, lo sapeva del resto. Ancora all'attacco Griffith. Vediamo i due pugili quasi fermi, ora Benvenuti scarica un bel sinistro destro, 1-2 rapidissimo, al viso di Griffith, Griffith ha accusato questo 1-2, Benvenuti ferma ancora col gancio sinistro, l'attacco di Griffith, Griffith si volge verso il suo angolo quasi interdetto, comunque riprende a boxare il campione del mondo Griffith, Benvenuti adesso cerca i colpi duri. Ecco un lungo sinistro portato da Griffith al viso e Benvenuti ricambia con un montante destro. Largo calcio sinistro portato da Benvenuti secco in un tempo alla mascella di Griffith. Amici d'ascolto, sono colpi isolati, combattimento all'americana, Benvenuti lo ha accettato. Calcio sinistro di Benvenuti al viso di Griffith. Sono pause, vedete, sono pause, i pugili sono a distanza, non fanno schermo, si scambiano colpi isolati. Griffith addirittura si è buttato ora improvvisamente per ridurre la distanza e partire con un montante così forte con la testa su Benvenuti che lo ha sollevato con la testa facendo ferro sullo stomaco. Sinistro scaricato a Benvenuti, ancora sinistro di Benvenuti. Griffith è correttissimo, spinge Benvenuti. L'arbitro trattiene Griffith che è disapprovato anche a mezza pubblica. Ecco Griffith che ha perso un po' il controllo dei nervi. Benvenuti all'attacco a due mani, sinistro e destro al viso. Griffith accusa. Benvenuti sta fornendo un superbo match. Benvenuti picchiatore, fermato dal diretto sinistro di Griffith, Benvenuti va ancora a segno, serrando i tempi, col destro, colpo di gong, undicesima ripresa e pubblico in delirio.
2: Abbiamo ascoltato Made in Sport, racconti di storie, atleti e grandi imprese, un programma di Marco Ghighi.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Bowie è stato un grande artista e ha partecipato come attore a molti film. Ce ne parla il DJ Mixo per Biblioteca Universale di Musica Leggera in questa puntata mai andata in onda. Un saluto da Elisabetta Malantrucco.

Biblioteca Universale della Musica Leggera. A cura di Mixo. Bowie, l'attore. David Jones da Londra, in arte David Bowie, fin dagli esordi come cantautore stralunato, alla fine degli anni 60 ha sempre colpito l'immaginazione dei più, non solo per la sua musica innovatrice ed eclettica, ma anche per quella sua faccia così particolare e unica e per i suoi modi di fare oltraggiosi. Bowie è a tutti gli effetti un artista completo e multimediale. Si è dedicato con passione alla pittura e alla recitazione, oltre che alla musica. Certo, lo si conosce principalmente per le sue attività nel campo musicale, però a fasi alterne ha presentato i suoi dipinti e ha calcato le scene cinematografiche e quelle teatrali con discreto consenso. Fin dal suo primo singolo, la celeberrima Space Oddity, ci ha regalato un'immagine di sé alquanto articolata, ben oltre le velleità comuni dei musicisti dell'epoca. Il video che accompagnava quel brano, pur essendo ingenuo e povero di mezzi, lasciava intravedere una stoffa d'attore in erba. Era la storia di un astronauta perso nello spazio. Bowie fluttuava nell'aria, nel video intendiamo dire, con tanto di tuta spaziale, in perfetta sintonia con il contemporaneo sbarco sulla Luna. Siamo infatti nel 1969, questa è Space Oddity.

Questo era il segnale di SOS lanciato dallo spazio dall'astronauta David Bowie, immaginario chiaramente, al maggiore Tom nella canzone Space Oddity. Bowie affina le sue intrinseche qualità recitative durante il periodo comunemente conosciuto come quello di Ziggy Stardust, il personaggio ambiguo ed alieno che si era inventato per l'album omonimo quando si faceva accompagnare dagli Spiders from Mars, i ragni da Marte. Contemporaneamente iniziava a frequentare la scuola di Lindsay Kemp, famoso attore mimo inglese, che gli avrebbe insegnato il completo controllo delle espressioni, tanto da far diventare Bowie una sorta di macchina dello spettacolo perfetta e a volte un po' gelida. Bowie legge 1984 di Orwell e da quel libro trarrà ispirazione per una canzone per la sua successiva incarnazione, quella del raffinatissimo Duca Bianco, il distaccato Dandy, anticipando di parecchi anni il fermento New Wave. Lo spettacolo dal vivo a questo punto è all'avanguardia. Bowie è vestito di bianco, dietro di lui scenografie futuribili. Questa è 1984.

1984, 1984 dal vivo, David Bowie. Bowie è stato anche il primo ad anticipare il punk. Nel 1976 si tinge i capelli di arancione e contemporaneamente debutta come attore nel film di Nicholas Rogue, L'uomo che cadde sulla Terra. Un bel film di fantascienza, oscuro e inquietante, che lo ritrae nei panni di un alieno fuggito dal suo pianeta alla ricerca dell'acqua. L'interpretazione è efficace e convincente. Senza bisogno di trucchi sofisticati, la faccia di Bowie è di per sé allucinante e aliena. Il film ottiene un buon successo, anche se Bowie non canta neppure una canzone. La scena dell'amplesso con la protagonista femminile è invece commentata dalle tragiche note di Memory of Hiroshima, un pezzo dell'opera teatrale The Man from the East, del Red Buddha Theater, del musicista giapponese Stomu Yamashita. Memory of Hiroshima.

Questa era Memory of Hiroshima, un estratto dalla colonna sonora del film L'uomo che cadde sulla Terra. Un altro documento di quel periodo è la foto di copertina di Station to Station, proprio un frame tratto dall'uomo che cadde sulla Terra. Bowie è alla soglia comunque della sua ennesima evoluzione. I tre dischi successivi sono quelli conosciuti come il periodo berlinese, ovvero il periodo di collaborazione con Brian Eno e dall'avventura elettronica dei due. In quegli anni Bowie riesce a coronare un suo sogno estremo recitando a fianco della grande diva del cinema Marlene Dietrich nel film Gigolò, storia di un gigolò nella Germania a cavallo della Grande Guerra. Successivamente avrebbe dichiarato che la Dietrich non l'aveva praticamente degnato d'uno sguardo. Dalla sua, la divina Marlene, dichiarò che Bowie era un bel ragazzo e che le ricordava i giovani della Berlino della sua gioventù. Ancora del medesimo periodo è una piccola apparizione nei panni di se stesso nel film Christiana F. I ragazzi dello zoo di Berlino, un film crudo e scioccante sulla droga pesante. La protagonista è al concerto di Bowie mentre quest'ultimo canta Heroes.

Manifesto per un'intera generazione diceva "We can be heroes just for one day", noi possiamo essere eroi anche soltanto per un giorno, fu anche un successo cosmico, Heroes era David Bowie. Verso la fine degli anni 70 Bowie sembra essere a corto di idee musicali, infatti durante la maggior parte degli 80 avrebbe per sua stessa missione prodotto dischi insignificanti. Ad avvalorare questa dichiarazione Bowie intensifica il suo rapporto con la recitazione e debutta in teatro con una trasposizione di Elephant Man, che sarebbe da lì a poco stato pure trasformato in un bellissimo e toccante film dal regista David Lynch. E va anche in scena con Baal, opera di Bertolt Brecht, girata per l'occasione in un adattamento televisivo, trasmesso purtroppo esclusivamente in Gran Bretagna. Ascoltiamolo, Baal Sim.

Balsim, tratto dalla opera teatrale Bal, ad opera di Bertolt Brecht. La voce chiaramente era quella di David Bowie. Gli 80 vedono Bowie recitare con maggior convinzione in Merry Christmas, Mr. Lawrence, pellicola di Nagisa Oshima sugli orrori della guerra. Il co-protagonista è Ryuichi Sakamoto, noto musicista giapponese da tempo sulle scene internazionali e compositore della stessa colonna sonora del film. Anche in questo caso Bowie non canta neanche una canzone. La traccia principale è infatti affidata alla voce vellutata di David Sylvian. Nuovamente solo recitante, Bowie affronta la parte dell'amante vampiro vittima di una splendida Catherine Deneuve nel film The Hunger, Gli affamati, che sarebbe stato tradotto in italiano con l'orrendo titolo Miriam si sveglia a mezzanotte. Nel cast anche Suzanne Sarandon, mentre la band britannica dei Bauhaus apre le prime scene con la lugubre Bela Lugosi's Dead. Proprio i Bauhaus che avrebbero poi rifatto un grande successo di Bowie, Ziggy Stardust. Ancora Bowie nei panni di un mefistofelico mago nella favola Labyrinth, questa volta anche all'interno della colonna sonora con un paio di brani, non particolarmente eccitanti, e invece con un film apprezzato dai cultori del genere. Per finire, ricordiamo un film remake di un classico degli anni 40, Cat People, dove Bowie non recita, ma scrive il testo del pezzo che fa da leitmotiv al film. La musica è di Giorgio Moroder. E ancora ricordiamo un bel musical, Absolute Beginners, dove Bowie canta addirittura Volare di Domenico Modugno. Torniamo indietro a Cat People.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
2: Volpone. Due tempi di Ben Johnson. Traduzione di Alfredo Giuliani.
3: Volpone, Mario Scaccia.
2: Regia di Luigi Durissi.
4: Seconda parte.
5: Avete sentito, signore? Avvicinatevi con vostra moglie.
6: Che mi caschi il sangue, non incaponirti così. Vieni, ti prego. Vedi che non è niente. Celia, mi farà impazzire. Vieni, ti dico.
4: Signore, piuttosto la morte. Datemi il veleno, mangerò i carboni ardenti, farò qualsiasi cosa.
6: Perché sei così caparbia? Non me lo merito. Pensa chi è che ti supplica. Ti prego, dolcezza mia. Ti giuro che avrai gioie, vestiti, ornamenti, tutto ciò che vorrai. Dagli solo un bacetto. Dagli solo una toccatina. Fallo per me. Perché te lo chiedo io, per una volta. No. No? Me ne ricorderò. Dunque vuoi coprirmi d'infamia, agogna la mia rovina.
5: Dolce signora, via. Siate giudiziosa.
6: No, no, lei ha scelto il momento opportuno. Sangue di Dio! Questa è una vera meschinità, una condotta spregevole.
5: Via, signore, ve ne prego. Essa rifletterà. È vero che adesso la vostra fortuna è nelle sue mani, ma in fede mia debbo scusarla. È colpa della sua timidezza. Se voi non foste presente, lei sarebbe più disponibile, ne sono certo. Mi azzardo a garantire per lei. Del resto, quale donna può davanti al proprio marito? Usciamo, ve ne prego. Lasciamola sola.
6: Celi, amore mio. Puoi ancora salvare la situazione, non ti dico altro. Se no, per te è finita. Resta qui.
4: Dio mio, angeli del cielo, dove? Dove si sarà rifugiata la vergogna, ora che con tanta facilità gli uomini osano ripudiare l'onore vostro e il loro? Quello che fu sempre una ragione di vita è posto al di sotto della più infima circostanza. E per danaro il pudore viene cacciato al bando.
7: Sì, così è per Corvino. E per simili anime terrestri che non hanno mai gustato il vero paradiso dell'amore. Ah, sta pur sicura, Celia, che chi è disposta a venderti per un'esile speranza di guadagno avrebbe già svenduto la sua parte di paradiso in contanti se avesse trovato un compratore. Sei sbalordita di vedermi così risuscitato? È opera tua. Applaudisci il miracolo della tua bellezza. Non una, ma parecchie volte essa mi ha fatto sorgere in varie forme. E proprio stamattina, nelle vesti del cantimbanco, per contemplarti alla finestra. Sì, prima di deporre i miei trucchi, per amor tuo, avrei assunto tanti aspetti diversi da gareggiare con Proteo, il re marino, e con Achelou, il fiume che per combattere Ercole divenne toro. Serpente, bove, è uomo. Ma ora sei qui, benvenuta.
4: Signore.
7: Ah, no, non fuggirmi. Per un inganno di immaginazione tu mi pensavi di gente prostrato, ma non devi credere che io sia davvero infermo. Ora ti accorgerai che sono ardente, sano, vispo come Giove. Vieni, mia Celia. Proviamo il nostro ardore nei vaghi giuochi d'amore. Finché il tempo cortese concede grazie e mercede, grazie e mercede. Chiacchiere e vuoti onori insidiano il diletto, ma noi senza sospetto svieremo i delatori. Colpa non è rubare i frutti dell'amore, colpa è di rivelare i dolcissimi frutti, esser visti, esser colti, questi i peccati turpi.
4: Che una guazza malefica mi faccia sfiorire, o un fulmine sferzi orrendamente la mia faccia colpevole.
7: Ma perché s'abbatte così la mia Celia? Hai trovato al posto di un marito vile un assai pregevole amante. Giovati della tua fortuna. Fanne il tuo piacere segreto. Guarda, vedi di che sei regina? Assunta e incoronata, non come gli altri che nutro di illusorie aspirazioni. Questo pezzo di perle, puoi scioglierlo nell'aceto aromatico e sorbirlo come fece Cleopatra. Un carbonchio, un diamante, prendili, portali. E se vuoi, perdili. Ti rimarrà questo orecchino per riacquistare insieme con i gioielli tutta la Repubblica di Venezia. Teste di pappagallo, lingue di usignoli, cervelli di pavoni distrutti saranno i piatti del nostro pranzo.
4: Ottimo signore. Io che tengo l'innocenza, che per me è la massima ricchezza e gioia possibile, la quale una volta perduta non mi resterebbe altro da perdere. Non posso essere presa con queste vostre esche voluttuose. Se avete una coscienza...
7: La coscienza è la virtù dei miserabili. Se hai raziocinio, Celi, ascoltami. I tuoi bagni saranno di succo di garofani, essenza di rose e di violette, latte di unicorni e soave alito di pantere raccolto in otri e miscidato con vino di Creta. Il nostro alcol sarà un preparato d'oro e ambra e lo berremo finché il soffitto non girerà dalla vertigine. Il nano ballerà, l'eunuco canterà, il buffone farà il suo numero grottesco, mentre noi in un turbine di travestimenti rappresenteremo le storie di Ovidio. Prima tu come Europa e io come Giove, poi io sarò Marte e tu Ericina, e così via, finché non avremo riesplorato e consumato tutte le favole degli dèi. Poi vorrò averti in forme più moderne. Sarai una grandama francese, o la moglie dello scià di Persia, o una delle nostre più galeotte cortigiane, o una negra indiavolata, o una gelida russa. E ogni volta incontrerai un volpone altrettanto diverso. Le nostre anime vaganti si trasfonderanno nella fusione delle labbra, sommeremo somme e somme di piaceri.
4: Per amore del cielo, voi sapete che sono stata introdotta qui a tradimento da un uomo di cui vorrei dimenticare l'ignominia. Se avete un pezzetto sensibile di cuore, un piccolo ripostiglio d'umanità che io possa aprire chiedendovi grazia, lasciatemi andare via. Se no, siate tanto generoso da uccidermi. Se non volete concedermi una di queste due grazie, bene signore, sfogate la vostra ira, che è un vizio più virile invece della vostra lussuria, e fatemi espiare quel misero crimine della natura che ha torto chiamate la mia bellezza. Scoiatemi la faccia, strofinatemela con un unguento velenoso per punirmi di avervi infiammato il sangue fino a questo punto. Stropicciatemi le mani con una materia che mi attacchi la lebbra, con qualunque cosa che possa tutta sfigurarmi, fuori che nel mio onore. E io mi inginocchierò, pregherò per voi, farò perpetui voti per la vostra salute, vi proclamerò e stimerò virtuoso.
7: Ah, stimerai e andrai a proclamarmi frigido e impotente. E io che la tiro per le lunghe, sto degenerando. Prima fare e poi trattare. Cedi o ti violenterò.
4: Oddio.
7: È inutile.
0: Fermo! Lurido stupratore, satiro infoiato. Lascia la tua vittima, razza di impostore, o sei morto. Per placare la vendetta che grida la tua infamia, meriteresti di essere macellato davanti a questo tuo idolo di sporco metallo. Ma non voglio strapparti dalle mani della giustizia. Sarai punito dalla legge. Signora, usciamo da questo covo di turpitudine. Avete la mia protezione, non temete. La pagherà cara.
8: Tetto, crollami addosso. Sprofondami sotto le tue rovine. Diventa la mia tomba, tu che eri il mio asino. Sono smascherato, disanimato, distrutto, ridotto alla mendicità, coperto di vergogna.
9: Ah, io, il più scornato degli svergognati, dove correrò a far

0: Lei la mia vita, le mie speranze, i miei spiriti, il mio padrone, tutti disperatamente incastrati per colpa mia.
1: Maledetto te.
0: È la mia follia, signore.
2: M'hai messo in un orribile avvilimento.
0: Ci ho messo anche me. Chi poteva immaginare chi avrebbe origliato?
2: E adesso che facciamo?
0: Non ho idea. Se il mio cuore potesse spiare questa scarogna, me lo strapperei. Fatemi la grazia di impiccarmi o di sgozzarmi e io vi ricambierò, signore. Moriremo da romani, avendo vissuto da greci.
2: Senti, chi sarà? Gli ufficiali di giustizia? Sbirri che vengono ad arrestarci? Già il ferro rovente mi sfrigola sulla fronte. Adesso mi trivellano i timpani.
0: Subito a letto, signore. È ancora il posto migliore come che vada. I colpevoli sospettano sempre nel merito. Signor Corbaccio!
3: Che sta succedendo, Mosca?
0: Signore, sono distrutto, costernato. Vostro figlio, non so come, saputo il vostro proposito di fare testamento a favore del mio padrone, si è avventato in casa nostra furioso, con la spada sguainata, e ha cercato di voi chiamandovi miserabile, padre snaturato, giurando di volervi sterminare.
3: Sterminare me?
0: Sì, voi e il mio padrone.
3: Quest'atto inconsulto lo diseredo per davvero. Ecco qui il testamento.
0: Sta bene, signore.
3: Sta benissimo. Ora pensa tu a me e sii altrettanto sollecito.
0: Prima voi e poi la mia vita, signore. Contate interamente su di me.
3: Come sta lui? Credi che morirà presto?
0: Ho paura che camperà tutto maggio.
3: Tutto oggi?
0: No, tutto maggio, signore.
3: E non potresti aiutarlo con qualcosina?
0: In nessun modo, signore.
3: Già, già, né io te lo suggerisco.
4: Che canaglia. È lampante.
0: Accidenti, il signor Voltore, che m'abbia sentito.
4: Parassita.
0: Chi è? Ah, giusto voi, signore. Benvenuto.
4: Che cos'è questa manovra del testamento?
0: Una trappola, signore.
4: A me non la fai, capito? I tuoi raggiri, io li fiuto.
0: Non avete sentito?
4: Sì, che Corbaccio ha nominato suo erede il tuo padrone.
0: È vero. Sono stato io a indurvelo, capite, nella speranza...
4: Che il tuo padrone lo ricambiasse. E gliel'hai promesso?
0: Sì, signore. Per il vostro bene. Anzi, ho fatto di più. Ho informato il figlio e l'ho condotto qui di nascosto, in modo che udisse con le proprie orecchie il padre sanzionare lo strumento. La qualcosa, signore, ho pensato che avrebbe comportato una benefica conseguenza per voi, in quanto, primo... colpito dalla mostruosità dell'atto e secondo, sconvolto dal sentire che il padre, aizzato da me, ribadiva anche a voce il suo ripudio, egli si sarebbe inferocito a tal punto da commettere mortale violenza contro il genitore, incorrendo così in un gravissimo reato, sicché voi veniste a trovarvi, per così dire, con una speranza raddoppiata.
4: Mosca, ti chiedo scusa.
0: Ma vedete adesso che rivoltolamento.
4: Perché? Com'è finita?
0: A puttana, signore. Mentre noi si sta qui in attesa del vecchio corvo, ecco che si presenta la moglie di Corvino, spedita dal marito.
4: Con un regalo?
0: No, semplice visita, la quale si prolungava, signore. Così succede che il giovanotto perde la pazienza, esce allo scoperto, abbranca la signora, ferisce me, la costringe a giurare, se no l'ammazzavo all'istante, che il mio padrone l'ha violentata. Figuratevi. E con quel pretesto si precipita ad accusare il padre, a diffamare il mio padrone e a rovinare anche voi.
4: Bisogna cercarlo immediatamente e portarlo allo scrutinio dai magistrati.
0: Sarà fatto, signore.
4: Lo scempio deve finire.
0: Nobile comportamento, signore.
5: Che cosa ha detto?
4: Dobbiamo fuggire come il vento, se non vi dispiace.
0: Padrone, pregate perché ci vada bene.
2: Necessità fa virtù. Il cielo benedica i nostri affanni.
6: Vediamo dove mi sta facendo fuori il cavaliere. Sicuro in casa di perdizione.
7: Ma allora sta facendo dentro.
6: Ecco, fa il gioco di me con dentro e fuori. Prego voi, fermate. Questo calore danneggia mia carnagione, che lui non merita. Il trucco viene giù da guance.
8: Il padrone? Eccolo laggiù.
7: Dove?
8: Là, con quel giovane signore.
7: Quella? Quella è sua complice travestita da uomo. Il signor Mosca ha detto che era estremamente machiavellica.
9: Mia moglie? Dove? Ma certamente lei dovete conoscerla, no?
1: se non fosse

0: Mia moglie direi che è una dama prestigiosa per eleganza e portamento. Per bellezza, oserei paragonarla?
1: A quanto pare non ne siete geloso, se la raccomandate tanto.
0: E poi per la conversazione.
1: Ah, quella, essendo vostra moglie, non può mancarle.
0: Signora, vi presento un gentiluomo, trattatelo convenientemente. Sembra un ragazzo, ma...
2: Non lo è?
0: Sì. Sta appena facendo la sua prima comparsa in società.
2: Ah, soltanto ora volete dire? Mai prima d'oggi, eh?
0: Non vi capisco.
2: Invece mi capite. Intendo sotto questi abiti, signore. Bene, Messer Politic. Questo comportamento non è da voi. Immaginavo che avreste tenuto a conservare il profumo del vostro buon nome, cavaliere. Che mai avreste sbudellato il vostro onore così orrendamente? Un uomo della vostra gravità, del vostro rango.
0: Signora, non afferro.
2: Benissimo, signore. La vostra politica è di cavarvela come il pesce in barile. Signore?
1: Sì?
2: Una parola. Qualunque cosa Messer Politic abbia da rimproverarvi, ebbene, l'aver fatto di una bella dama come voi lo spiacevole strumento per offendere una gentildonna come me, che oltretutto non conoscete, e il perseverare in tale oltraggio, a mio modesto parere, non va immune dall'essere un solecismo verso il nostro sesso, oltre che verso le buone maniere.
1: Come, come?
0: Signora, signora dolcezza mia, provate a chiarire meglio, eh?
2: Diamine se lo farò, signore! Dal momento che mi provocate con la vostra impudenza e col riso di questa vostra bagascia irresponsabile, di questa sirena di terraferma.
1: Che cos'è? Furor poetico.
0: Questo gentiluomo, signora, credetemi, è una degnissima persona. È nostro connazionale.
2: Ah sì, vostro connazionale di malaffare. Mi arrossisco per voi, cavaliere Politic, e mi vergogno che abbiate la sfrontatezza di essere il San Giorgio di una indecorosa prostituta, di un'infima puttana, di una diavolessa in vesti maschili.
0: Ah, ma se le cose stanno così, signore, ne ho abbastanza di dilettarmi con voi. Il caso appare fin troppo trasparente.
2: Già, con quella faccia diplomatica pensate di averla passata liscia, ma costei io... La frusterò!
3: Che succede, signora?
2: Se il Senato non darà giustizia a me, io grido tutto mondo che qui non regna aristocrazia!
3: Quale offesa avete ricevuto, signora?
2: Ecco la cortigiana che mi avete detto. Ho presa qui! È travestita!
3: Chi? Questo? Ma vossignoria, la ganza a cui mi riferivo è stata arrestata e si trova già davanti ai magistrati. La vedrete.
2: Dove?
3: Vi condurrò io. Questo giovane gentiluomo l'ho veduto sbarcare nel porto proprio stamattina.
2: Possibile? Come mio giudizio è errato così? Signore, arrossisco. Confesso il mio errore, vi prego di perdonarmi.
1: Ohibò, altri capovolgimenti.
2: Mi auguro che non avrete il malpensiero di ricordare l'ira di una gentildonna. E se vi tratterete qui a Venezia, ve ne prego, disponete di me.
3: Vogliamo andare, signora?
2: Ve ne prego, signore, frequentiamoci,
4: I citati sono tutti presenti?
5: Tutti, eccetto il vecchio magnifico Volpone.
6: Perché lui non c'è?
7: Piacendo alle paternità vostre, c'è qui il suo avvocato. Lui in persona è esaurito, è così malandato.
8: E voi chi siete?
5: È il suo parassita, il suo cagnotto e ruffiano. Supplico la corte che Volpone venga costretto con la forza a presentarsi, in modo che i vostri occhi severi possano legalmente constatare le sue inverosimili imposture.
8: Certifico sulla mia fede e sul credito che godo presso le serenità vostre, che Volpone non è in grado di sopportare l'aria d'un trasloco.
9: Ciò nonostante sia condotto qui.
8: Ubbidiamo alle volontà delle paternità vostre. Piaccia intanto alla corte che egli possa essere ascoltato attraverso la parola del suo rappresentante. Ben conoscendo che quest'aula è assolutamente sgombra di prevenzioni, io imploro il permesso di esporre i fatti, dato che non abbiamo alcun timore che la nostra verità possa pregiudicare la nostra causa.
4: Avete libertà di parlare.
8: Orbene, sappiate, onoratissimi padri, che io mi trovo nella necessità di rivelare ai vostri orecchi dolosamente ingannati il più inaudito e spudorato caso di impudenza e di perversità che sia mai scaturito da una mente viziosa a vituperio della Repubblica di Venezia. Questa donna ignobile è nota da tempo per la sua relazione adulterina con quel giovane caprone lì. E dico nota, si badi, non sospettata. Tant'è vero che fu colta in flagrante e da costui, marito remissivo e generoso, perdonata. Ah, con quanta inopportuna indulgenza se egli si trova qui ora infelicissimo, innocentissimo, quale accusato, colpevole della sua stessa bontà. Quest'altro gentiluomo, padre del caprone, apprendendo il delittuoso fatto insieme con molti altri che quotidianamente laceravano i suoi purtroppo delicati sentimenti, straziato dal non poter più riconoscere la propria paternità, ora che i misfatti del figlio straripavano con piena selvaggia, alla fine prese la risoluzione di diseredarlo.
1: Vicende stranissime.
9: Il giovanotto ha sempre avuto fama di onesto e cortese.
8: Tanto più subdolo il suo vizio, tale da trarre chiunque in inganno sotto virtuose sembianze. Ma, come vi dicevo, onoratissimi padri, ormai risoluto all'atto, il genitore aveva fissato per quest'oggi l'esecuzione. Se non che il parricida, come posso chiamarlo altrimenti, congiura con la sua amanza che ella si trovi là nella casa di Volpone, designato erede, e vi irrompe cercando il padre. Ma a quale scopo, signori, ve lo cerca? Tremo al pensiero di ciò che sto per dire, per assassinarlo, solo che le fu impedito dalla di lui fortunatissima assenza. E allora che cosa fa lo scellerato? Non depone i suoi malvagi propositi, no, anzi, concepisce nuovi misfatti e compie azioni orrende, padri. Strattona fuori dal suo letto innocente il vecchio gentiluomo che lì giace infermo da più di 3 anni e lo scaraventa nudo sul pavimento. Si getta poi sul servo e lo ferisce in faccia e infine, d'accordo con questa sbaldrina comare della sua truffa, gongolante di collaborare all'impresa, escogita in un solo tratto di vanificare le intenzioni del padre, screditare la scelta del vecchio Volpone quale erede, riscattare sé la sua sbaldrina, riversando l'infamia su quest'uomo, sul generoso marito, al quale, arrossendo, essi dovrebbero essere grati di aver salva la vita.
1: Potete addurre prove?
5: Padri onoratissimi, supplico umilmente che non sia dato credito a questa lingua venduta.
9: Contenetevi!
5: Tuona o buggera, a seconda dell'onorario.
4: Signore!
5: Per 6 spiccioli in più arringherebbe contro il suo creatore.
9: Ora non vi contenete più.
8: No, no, giusti padri, lasciate che si sfoghi. Come si può immaginare che risparmi l'accusatore? Uno che non avrebbe risparmiato il proprio padre.
10: Bene, veniamo alle prove.
8: Signor Corbaccio?
11: Adesso che devo fare?
12: Il consiglio vi chiede di deporre i fatti sulla parola.
11: Come? Dovrei rivolgere la parola a mio figlio? A quel mascalzone? Piuttosto mi si chiuda la bocca con una palata di terra! Lo ripudio.
1: Ma per quale motivo?
11: È un mostro di natura! È del tutto estraneo ai miei lombi.
5: Chi vi ha spinto a dire tali bestialità?
11: Non voglio sentirti. Mostro, caprone, lupo, parricida. Sta zitto, vipera.
5: Quando è così, signore, mi astengo. Piuttosto di contrastare la vostra autorità, preferisco che soffra la mia innocenza.
8: Signor Corvino?
13: Chiedo scusa, onorabili padri, ma questa donna è una puttana sempre in esercizio, più calorosa di una pernice. È notorio.
1: Smettetela.
13: Che soffia come una cavallina.
12: Rispettate l'onore della corte.
13: Rispetterò e onorerò il pudore delle vostre venerande orecchie. ma mi sia almeno consentito di dichiarare che questi occhi l'hanno vista agglutinata a quel fusto di cedro, impiallicciata a quel bell'imbusto. Sulla mia cornea è impressa la storia al completo.
7: Efficacissima deposizione, signore.
13: Non mi devo vergognare di quello che ho detto, vero?
7: No, affatto.
13: Se avessi detto che speravo di vederla già quasi all'inferno, concesso che esista dannazione più grande che essere semplicemente puttana e donna, un buon cattolico potrebbe sollevare dubbi.
12: Il dolore lo ha fatto uscire matto.
14: Fatelo allontanare.
15: Soccorrete la donna.
13: Perfetto, una gran bella commedia.
16: Scostatevi! Non toglietele l'aria!
4: Voi che avete da dire?
7: Mi appello alle saggezze vostre. La mia ferita parla per me. Costui mi ha bucato quando non trovò il padre che stava braccando, mentre io cercavo di aiutare il mio buon padrone, e la signora ammaestrata attaccava la sua parte strillando: è uno stupro!
5: È un'impudenza fatturata con arte. Padre, io...
4: Signore, tacete. Vi è stato concesso il diritto di parlare. Ora tocca agli altri.
16: Severi padri, e femmina della più manifesta e prostituita lascivia.
13: La più sfrenata e insaziabile, severi padri.
16: Le vostre saggezze non si lasciano turlupinare dalle sue simulazioni. Non più tardi di oggi, con occhi adescatori e baci ancor più lussuriosi, ha sedotto un austero cavaliere, un forestiero. Quest'uomo li ha accolti insieme in gondola.
7: C'è qui fuori anche la signora interessata, che pure li ha visti, avrebbe voluto inseguirli e perseguirli pubblicamente, ma se n'è astenuta per non infamare il marito.
14: Sia fatta entrare.
7: Massima energia, signora.
2: Sì, è lei, in persona. Fa vederti, puttana camaleonta. Adesso tu e lacrime fanno gara con coccodrillo. Come tu osi guardare sopra mia faccia villanata? Io chiedo scusa, io temo smemoratamente aver offeso dignità di corte.
15: No, signora.
2: Mi avere dato in accesso.
14: Signora, non avete ceduto.
16: Le prove sono schiaccianti.
2: Indubbiamente, io non avevo proposito di scandalizzare i vostri onori o quello di mio sesso.
4: Signora, vi crediamo.
2: Con sicurezza potete credere.
14: E diamogliela vinta. Voi che testimoni avete per comprovare le vostre asserzioni?
5: Le nostre coscienze.
17: E il cielo, che non dimentica mai gli innocenti.
16: Ma questi non sono testimoni.
5: Non nei vostri tribunali, dove vince chi produce più voci che strepitano.
14: Ah, voi vi fate tracotante.
16: Ecco! Ecco giungere il testimone più persuasivo che farà ammutolire quelle lingue proterve. Severi padri, guardate, ecco qui lo stupratore, colui che insella le mogli altrui, il grande impostore, il fornicatore supremo. Non è chiaro che queste membra sono avide di lussuria, che questi occhi agognano una concubina? Osservate, ve ne prego, queste mani forse che non sono fatte per lisciare il seno alle signore? O forse costui si è mascherato?
5: Proprio così.
16: Volete che sia torturato?
5: Vorrei che fosse messo alla prova.
16: Allora sarà meglio cimentarlo con pungoli e ferri arroventati, sottoporlo allo strappo di fune. Ho sentito dire che lo scarrucolamento ha guarito casi di gotta. Dunque scarrucolatelo e aiutatelo cortesemente a curare almeno uno dei suoi malanni. E quanto a costoro, concluderò in breve dicendo che più i viziosi si induriscono nelle loro iniquità e più abbondano di protervia. Le azioni infernali sono anche quelle compiute con la più abominevole sicumera.
14: Incarcerateli separatamente.
9: Riconducete a casa il vecchio signore con tutti i riguardi.
14: Prima di stasera sarà resa nota la pena decretata da questa corte.
8: Ehi, Mosca, che te ne pare?
7: Sublime. Bisognerebbe mettere un puntale d'oro alla vostra lingua. Dovreste ereditare la città di Venezia. Signor Corvino, penso che ora dovreste andare in giro per esibire la vostra vittoria.
13: Ottima idea.
7: Avete fatto molto meglio a passare per becco piuttosto che lasciare all'altro l'iniziativa di provare il contrario.
13: L'avevo calcolato. Ora la colpevole è lei.
7: Se no, sareste stato voi.
13: Vero? Ma ho ancora dubbi su quest'avvocato.
7: Non ve ne preoccupate, a quello ci penso io.
13: Hai la mia fiducia.
11: Mosca!
7: E ora al vostro affare, signore.
11: Come? Hai un affare?
7: Sì, il vostro.
11: Allora datti da fare.
7: Immediatamente.
11: E guarda di non trascurare assolutamente nulla nell'inventario. Gioie, argenterie, moneta, suppellettili, letti con annessi e connessi. Tende.
7: E gli anelli delle tende, signore. Bisogna soltanto detrarre l'onorario dell'avvocato.
11: Lo pago io adesso. Tu saresti troppo largo.
7: Ma tocca a me fare l'offerta, signore.
11: Due zecchini.
7: No, sei, signore.
11: Troppo?
7: Ha parlato parecchio, signore. Bisogna tenerne conto.
11: Bene, allora ecco tre zecchini.
7: Glieli propinerò.
11: Sì, ed ecco per te.
7: Munifica mummia. Quale strano e orrendo sfregio avrà fatto da giovane alla natura per essere così da vecchio. Signor Voltore, vedete che sto lavorando per voi? Non preoccupatevi.
8: No, no, lascio fare a te.
7: Signora, vi accompagnerò a casa.
2: No, io verrò con voi a trovare vostro padrone.
7: Non lo fate. Vi dirò perché. Voglio spingere il mio padrone a modificare il testamento in vostro favore per lo zelo che avete mostrato oggi. Mentre prima non eravate che al terzo o quarto posto, sarete messa in cima alla lista. Ma non è opportuno che siate presente. Sembrerebbe che voi stessa siate lì a sollecitare. Dunque...
2: obbedisco vostro consiglio.
18: Rieccomi a me. La raffica è passata. Mi era venuta la nausea di questo travestimento. In privato potevo ancora andare, ma in pubblico. Badare ogni respiro. Per Dio, mi stava venendo un crampo alla gamba sinistra. Ma aveva preso il panico che oscure potenze potessero tirarmi un colpaccio paralizzandomi. Brrr. La vita è bella. Via i pensieri. Mi piovessero addosso altri spaventi come questo, ma ammalerei sul serio. È di brutto, ma non succederà. Ci vuole una coppa di vino polputo per scacciare i tristi umori. Sto già meglio. Ce la farò. Adesso, per rimettermi in sesto, bisognerebbe inventare qualche squisita minchionatura che mi facesse schiantare di risate. Su, su, su. Questo è calore di vita. Già mi risale il sangue. Mosca!
7: Come va, signore? Torna a garire il sole? Ci siamo riavuti. L'abbiamo scampata, eh? La nostra strada è di nuovo sgombra. Riapriamo il traffico?
18: Supremo, Mosca!
7: L'affare non è stato condotto a lume di scienza?
18: E con impeto! I buoni cervelli danno il meglio nei casi estremi.
7: Sarebbe follia inconcepibile affidare un grande compito a una mente streminzita. Mi sembra che non siate abbastanza soddisfatto, signore.
18: Come? Più che se mi fossi cuccato la ragazza. Tutte le donne dell'universo non mi darebbero un tale godimento.
7: Questo è un bel parlare. Così mi piace, signore. Ma qui dobbiamo fermarci. Urge un po' di riposo. Questo è il nostro capolavoro. Più oltre non si va neppure a pensarci.
18: È vero. Tu hai fatto la festa e ti sei beccato il premio.
7: Eh già. Coglionare la corte.
18: E rovesciare la piena sull'innocente.
7: E creare con i disaccordi una musica nuovissima.
18: Bravo. Ma questo è il fenomeno più pazzesco. Come hai fatto a cavartela? Che di tutti costoro, l'uno nemico dell'altro, non ce ne sia stato uno a subodorare qualcosa, in me o in te, a sospettare di chi li sosteneva.
7: È vero. Non possono vedere la realtà. La troppa luce li acceca, io penso. Ognuno di loro è così arrapato e rimpinzato dalle proprie speranze che qualunque cosa in contrario, anche la più evidente e palpabile, la respingono.
18: Come fosse una tentazione del diavolo!
7: Proprio così, signore. È un fatto che costoro ci risultano più redditizi del più fertile commercio o suolo. E l'avvocato non è stato grandioso.
18: Ho fatto uno sforzo tremendo per non scoppiare a ridere. Per fortuna non ho assistito all'intera perorazione.
7: Non credete che meriti un adeguato compenso? Voglio dire, in coscienza, col vostro permesso, non dovrebbe essere abbondantemente ripagato?
18: Sì, sì, ripaghiamoli tutti, subito! Chiama il nano e l'eunuco!
7: Castrone! Nano!
19: Eccoci!
18: Vi va di combinare una farsa?
7: Sono al vostro servizio, signore.
18: Voi due andate in giro e spargete la notizia che sono morto. Dovete essere persuasivi, eh? Datevi un'aria afflitta. Dite che m'ho ucciso il dolore per essere stato diffamato.
19: Subito, signore.
7: Che cosa vi proponete?
19: di vederli planare qui, tutti, portati dal vento della notizia, il mio avvoltoio, il corvo, il corvaccio e la sparviera, famelici e colmi d'impazienza a vecchiuzzare la mia carogna.
2: E portargliela via dalla bocca.
19: Precisamente. Indossa uno dei miei abiti da cerimonia, quel robone, e datti molte arie, come se fossi tu l'erede. Sventolerai il testamento, lì, nello stipo, prendine uno con i nomi in bianco, ci scriverò subito Mosca.
20: Sarà uno spasso incredibile, signore.
19: Quando apriranno il becco e si accorgeranno della beffa,
20: ecco,
19: ti mostrerai oltremodo sprezzante. Via, indossa il tuo robone.
20: E che farò se chiedessero di vedere il cadavere?
19: Di che ero putrefatto.
20: Puzzava tanto che ho dovuto affrettarmi a chiuderlo nella cassa e a farlo portar via. Dirò così.
19: Ma sì, di quello che vuoi. Tieni, qui c'è il testamento. Prenditi un cuffiotto, un libro dei conti, penna e inchiostro, mettiti davanti alle carte, siedi e comportati come se stessi facendo l'inventario dei beni. Io salirò su un panchetto dietro la tenda e ascolterò tutto. E ogni tanto darò un'occhiatina per vedere che espressione faranno, con quale progressione gli cascherà il sangue dalla faccia. Se mi divertirò, dovrò tenermi la pancia.
20: Arriva già qualcuno.
19: Guarda chi è.
20: L'avvoltoio dal fiuto saettante.
19: Vado a nascondermi. Tu prendi il tuo posto e, mi raccomando, giocateli alla grande, d'artista sopraffino. Torturali in modo squisito.
16: Dunque, caro Mosca.
20: Tappeti turchi 9.
16: Già l'inventario. Bene.
20: 2 corredi da letto di drappo.
16: Dov'è il testamento? Fammelo leggere mentre scrivi. Ecco quel rompiscatole.
20: Di broccato, altri 2.
2: E fatta, Mosca?
20: Di velluti vari, 8.
2: Com'è coscienzioso. Mi senti o no?
21: Oh, Mosca, è arrivato il momento fatale.
22: Eccoli al raduno.
21: Che ci fanno qui l'avvocato e questo corbaccio?
2: Che ci fanno qui questi due?
23: Mosca, tutto filato? Il filo di sua vita.
20: Di biancheria, casse 8.
22: Anche la mia squisita Lady Politic.
21: Mosca, il testamento. Lo mostrerò a costoro, così toglieranno il disturbo.
20: Eccolo. 6 casse di tela di lino arabescata, 4 di tela damascata.
2: E questo il testamento?
20: Piumini e capezzali.
22: Superbo. Seguita nella tua occupazione. Cominciano a diventare irrequieti. A me neppure ci pensano. Vedi, vedi, vedi con quale sveltezza gli occhi scorrono sul lungo papiro fino al nome, ai lasciti e a ciò che è disposto lì per loro.
20: 10 arazzi completi di gancio.
22: Per appenderli, Mosca mio. Ora le loro speranze rantolano.
16: Mosca eredita.
2: Che cosa c'è?
22: Il mio avvocato l'ha colpito la folgore e il mercante perde i sensi. La mia dama sta per andare in deliquio e il vecchio quattr'occhi ancora non ha letto la sua condanna.
2: Sono tutti tramortiti. Il designato sono di certo io.
21: Ma, Mosca.
20: 2 armadietti.
21: Fai sul serio?
20: 1 d'ebano.
21: Oh, mi stai prendendo in giro.
20: L'altro di madreperla. Ma sono molto occupato. In fede mia, è una fortuna che mi capita addosso. Item una saliera di agata, non perché l'abbia cercata.
2: Sentite me, signore.
20: Una profumiera. Vi prego, smettetela. Non vedete che mi importunate? In onice.
2: Cosa?
20: Domani o dopo troverò il tempo per parlare con tutti voi.
21: Questa sarebbe la conclusione delle mie speranze.
2: Signore, io debbo esigere una risposta più gentile.
20: Signora, diamine, e io devo darvela. Vi prego di lasciare gentilmente la mia casa. E potete spegnere subito questi sguardi lampeggianti. Non attaccano. Fareste meglio a ricordarvi che cosa mi offrivo, signoria, perché procurassi di farla erede. Andiamo, via. Pensateci bene. Dicevate che anche le migliori gentildonne del vostro paese lo fanno per elevare il tenore di vita. Basta. Go home, madama. E trattatemi bene quel povero Sir Paul. Altrimenti racconterò al cavaliere certi indovinelli. Andatevene. E vi auguro la melancolia.
22: Oh, finissimo demonio.
21: Mosca. Vi prego, solo una parola.
20: Cribbio, non volete ancora andarvene? Pensavo che avreste dato l'esempio. Ma che pensiero? Quale speranza può trattenervi? Sapete o no che vi considero un bischero? Che vi sarebbe piaciuto di essere cornificato solo che la fortuna ve lo avesse concesso? Che voi siete, per dirla amichevolmente, un becco contento? Questa perla mi direte che era vostra, giusto? E questo diamante? Non lo nego, anzi, vi ringrazio. Ci sono qui molte altre cose che erano vostre? È probabile. Ebbene, non rammaricatevi. Queste opere buone serviranno a nascondere le cattive. Non vi tradirò. benché siate becco soltanto di nome, fatto straordinario, questo basta. Sciò, a casa. E siate anche voi melancolico o pazzo.
22: Meraviglioso Mosca, come gli si addice la furfanteria.
16: Sta certo scorbacchiando tutti a mio vantaggio.
0: Mosca è l'erede?
22: Oh, finalmente anche Quattr'occhi è arrivato in fondo al documento.
0: Truffato, fottuto da un abietto parassita. M'hai fatto fesso, l'estofante.
20: Sì, signore. Chiudete il becco o vi estirperò l'ultimo dente che vi penzola dalle gengive. Non siete voi quel fetente, bavoso pitocco a tre gambe, avido di preda che per 3 anni non ha mai smesso di grufolare qui intorno sniffandoci i piedi e che voleva prendermi a nolo per avvelenare il mio padrone. Non siete voi quello spergiuro che oggi in tribunale ha disconosciuto e diseredato il proprio figlio. A casa, crepa e puzza! E se croci di una sola sillaba, ti sputtano per sempre.
22: Che briccone gigantesco! Fai moralista!
16: Mio devoto Mosca, ammetto che il tuo impegno...
20: Signore!
16: ...è davvero sincero.
20: Una tavola di porfido... La vostra insistenza mi infastidisce.
16: Via, adesso piantala. Sono andati, siamo soli.
20: Ma voi, chi siete? Eh? Qualcuno va forse chiamato? Oh, signore, vi domando perdono e vi riverisco. In tutta coscienza, sono costernato che la mia fortuna debba abrogare le vostre, è doveroso riconoscerlo, più che meritorie fatiche. Ma vi giuro, signore, che la cosa ha sorpreso anche me e quasi vorrei rinunziare al beneficio se non fosse il rispetto che è sacro portare alla volontà dei defunti. Ma per grazia di Dio mi conforta l'idea che voi di questa eredità non ne avete bisogno. Voi avete un dono, signore, arricchito dalla vostra istruzione che vi lascerà sempre a galla finché esisteranno uomini e malvagità per alimentare i tribunali. Ah, avessi io la metà del vostro aureo talento in cambio di tutti i miei beni, signore. Ah, a proposito, vi esprimo ogni gratitudine per il mio vassoio d'argento. Aiuterà un giovane che deve farsi una posizione. Ma, signore, mi sembra che abbiate un'aria stitica. Sarebbe consigliabile andare a casa e prendere una purga.
0: Che mangi lattuga e lassativa! Hai un amore di furfante, una canaglia sotto spirito, lasciati abbracciare. Ah, potessi trasformarti in una venere. Che femmina saresti. Va, indossa il mio abito di illustrissimo e passeggia per le strade, che tutti ti vedano, stracciali di radimento. Non basta che li abbiamo scorticati, dobbiamo morderli sulle piaghe. Non perdiamoci la festa.
20: Temo che ne saranno annientati.
0: Ma va, appena sarò risuscitato, si rianimeranno anche loro. Potessi escogitare un travestimento per avvicinargli e rivolgergli la parola. Pensa, sottoporgli alla tortura più subdola e lancinante.
20: Signore, ho un'idea per accontentarvi.
0: Sì, dimmela.
20: Conosco un messo del tribunale, signore, che ha la vostra taglia e vi somiglia. Lo farò ubriacare e vi porterò il suo costume.
0: Un travestimento pertinentissimo, degno della tua finezza. Avranno un'altra batosta.
20: Signore, dovrete guardarvi dalle maledizioni.
0: Finché non schiatteranno. Quando la volpe è maledetta, vuol dire che è imperversa. Mosca! Mosca!
3: Dunque, gli rassomiglio?
20: Signore, siete tale e quale. Tra voi e lui non c'è nessuna differenza.
0: Ottimamente!
20: E io? Che aspetto ho?
0: Per il cielo, sei un magnate illustrissimo. Hai proprio l'aria del nobile. Peccato che tu non lo sia per nascita.
20: Mi accontento di esserlo per acquisto.
0: Così conciato, andrò subito a vedere che notizie corrono in tribunale.
20: Vattene in tribunale, volpe. Esci dalla tana. Ti farò macerare in questo tuo precario travestimento finché dovrai accettare un patto alle mie condizioni.
6: Androgino, Castrone, Nano!
10: Eccoci qua!
6: Andate fuori a divertirvi. Libertà, via, a spasso!
20: Adesso ho le chiavi e sono io il padrone. Visto che vuole essere morto prima del tempo, o lo seppellisco oppure deve darmi la mia parte. Sono o no l'erede? Non rinuncio alla mia posizione se non fa a metà. Del resto, potrei sgraffignargli tutto. Sarebbe un colpaccio assestato bene. Legale, dopo tutto. Chi potrebbe incolparmi? Se vuole spassarsela, che paghi. Quando si dice la volpe in trappola.
1: Signor Corbino? Signor Corbaccio? Le mie felicitazioni?
21: Per che cosa?
1: L'inattesa fortuna che si rovescia su di voi.
11: E dove? E come?
1: Da parte del vecchio volpone, signore, nessuno sa spiegarsi.
11: Scostatevi, razza di ribaldo!
1: Signore, siete furente. L'eccesso di ricchezza ha questi effetti morbosi?
11: Passa via, animaccia nera! Vuoi sfottermi?
1: Signore, siete voi che sfottete il mondo, non avete scambiato i testamenti?
11: Ma scalzone, va via!
1: Oh, allora sareste voi l'erede, signor Corvino. La sostenete bene la vostra fortuna, davvero? Non date numeri voi. Ammiro la vostra moderazione, la ricchezza non vi superbisce. Con una tale vendemmia c'è gente che si sarebbe gonfiata come un tino. Ha lasciato a voi tutta la sua stanza.
21: Levati di mezzo, schiuma di furfante.
1: Indubbiamente vostra moglie si è dimostrata un accidente di quelle. Ma voi siete tranquillo, senza affanni. Avete un bel patrimonio che vi permetterà di tollerare ben altro che l'accidente che ve l'ha procurato.
11: Sparisci, animaccia nera.
1: Ah, non volete che si risappia, signore? Eh già, questa è accortezza. Tutti i giocatori a qualsiasi gioco dissimulano. Nessuno vuole avere l'aria di vincere.
20: Ecco arrivare l'avvoltoio che va fiutando col becco in aria.
11: Essere spogliato così da uno schiavo di parassita, da un miserabile faccendiere che correva in giro a far servizi e inchini per poche briciole. Beh, quel che dovrò fare?
1: La corte attende, vostra signoria. Mi rallegro, signore, per la fortuna di vostra signorina e che sia caduta in mani così esperte che ben sanno maneggiare.
11: Ma che cosa dite?
1: Vorrei rivolgere un'istanza a vostra signoria riguardo a quell'alloggetto quasi rovina che si trova in fondo alla lunga fila di case di proprietà di vostra signoria, vicino alla pescheria. Al tempo di Volpone, vostro predecessore, prima che si ammalasse, era un bel casino, direi leggiato, il meglio frequentato in Venezia. Ci ho detto senza far torto agli altri, ma è decaduto con lui, il suo corpo e quella casetta si guastarono insieme.
11: E via, via, signore, che cosa sono queste chiacchiere?
1: Ecco, se vostra signoria volesse darmi solo una mano, in modo che io possa avere diritto di precedenza, fare fatto. Per voi, signore, è un vero non nulla, un lumicino di rendita, come la dottissima vostra signoria sa.
11: Che cosa so io?
1: Diamine, che la vostra ricchezza è ora smisurata, signore, che Dio ve la sottigli.
11: Conaglia di un bugiardo, vuoi scherzare sui miei guai?
1: Dio vi benedica, signore, e al vostro buon cuore.
20: Fossero ancora di più i tuoi guai.
11: Guarda, guarda, Mosca vestita da signore. Miserabile impotente, ma vestito come noi. Mosca carnaria, per te adesso è estate, ma verrà l'inverno.
20: Vi prego, buon avvocato, non abbaiate, non minacciate così a capocchia.
11: Ebbene, signore.
1: Volete che dia un po' di legnate a quello schiavocolo? Preferite che impillacri di fango quel suo primo vestito nuovo?
11: Costui è sicuramente uno spirito infernale.
1: Signore mio, la corte vi aspetta. Mi esaspera che un muro che non ha mai letto i codici debba salire in groppa a un avvocato. Non potevate trovare un cavillo per evitare che quell'omuncolo vi facesse fesso? Voi state scherzando, io spero non può avere combinato un simile trucco e un vostro complotto per gettare polvere negli occhi della gente. E siete voi l'erede, dite la verità.
11: Che strano tipo di furfante, importuno, uggioso. Mi stai tormentando!
1: Lo so. Che non può essere, signore, che vi facciano fesso. Non c'è astuzia umana che valga con voi. Siete troppo sagace e prudente. Dunque, ovvio che ricchezza e saggezza vanno insieme. Vanno insieme.
10: Le parti sono tutte presenti?
12: Tutte, tranne l'avvocato.
10: Eccolo, eccolo che arriva. Allora, fateli avvicinare per ascoltare la sentenza.
15: Miei onoratissimi padri, che la vostra clemenza trionfi per una volta sulla vostra giustizia e perdoni. Mi sento stravolto.
24: Che diavolo vuol fare adesso?
15: Oh, io non so a chi debbo rivolgermi per primo, se alle vostre paternità o a questi poveri innocenti.
25: Che voglia tradirsi.
15: Che io ho ugualmente ingannato per avidi scopi di lucro.
25: È pazzo.
11: Che cosa ha detto?
25: È indemoniato.
15: Per il che, allibito dal rimorso, mi prostro qui ai vostri piedi oltraggiati, supplicando il perdono.
10: Alzatevi!
23: Oh cielo, come sei giusto!
25: Sono accalappiato dal mio stesso laccio. Non pensate a tirarvi indietro, signor Corbaccio. Ora come ora non può aiutarci che l'impudenza.
10: Avanti, seguitate!
15: Non è l'agitazione dell'animo, reverendi padri, ma soltanto la coscienza. la coscienza che mi esorta, miei buoni padri, a confessare la verità. Lo strumento di tutta la tresca è stato quel parassita, quel criminale.
10: Un criminale? Dov'è? Portatelo qui.
4: Ci penso io.
10: Severi padri, quest'uomo è impazzito. Lo dimostrano le sue stesse parole. Nella speranza di ereditare dal vecchio Volpone, ora defunto.
5: Come? Volpone è deceduto?
10: Subito dopo il processo, severi padri.
9: Giusta vendetta.
10: Dunque arci provato che non era un simulatore.
15: No, no, lui no, ma il parassita.
10: È nera invidia che lo fa parlare, perché il servo è diventato quel che agognava di diventare lui, ricco sfondato. Questa è la pura verità, con licenza delle paternità vostre. E con ciò non voglio giustificare l'altro che ha le sue brave colpe.
15: Sì, è colpevole di aver assassinato le vostre speranze e le mie. Ma io voglio usare ragionevole moderazione. Chiedo soltanto alle saggezze vostre di gettare uno sguardo su queste mie annotazioni e di confrontarle. Quanto è vera la mia aspettazione del vostro perdono, esse metteranno in luce la verità.
22: Mi sono fabbricato io stesso la trappola e mi ci sono ficcato dentro fino al collo, e tutto per ridere, per un capriccio diabolico. Quando ero appena sfuggito alla rovina me ne andavo libero, al di sopra di ogni sospetto. Svenarmi per frenesia con le mie stesse mani. E Mosca che m'ha dato corda. Adesso dovrà aiutarmi a cauterizzare questa vena o moriremo dissanguati. Il mio nano, Androgino Castrone, dove vanno?
19: Ehi, voi! Chi v'ha emancipato? Ve ne andate in giro a far cosa? A comprare pan di zenzero? A fogare gattini?
13: Signore, padron Mosca ci ha messo fuori, si è preso le chiavi e ci ha ordinato di goderci la festa.
14: Sì, di far vacanza.
22: Padron Mosca si è preso le chiavi? E perché?
19: Beh, cercatelo! Che mi raggiunga immediatamente in tribunale!
22: Le cose si complicano. Ecco dove portano le mie sublimi trovate. Devo rallegrarmi con me stesso per come so mandarmi in malora. Sarò un bel cialtrone. Invece di piluccarmi sobriamente la fortuna, potevo vivere senza dicchi e fregole e capestrarie. Devo trovare il modo di ungere l'avvocato con nuove speranze. La mia rovina è stata di condurlo all'esasperazione.
10: Qui ci sono fatti assolutamente inconciliabili. Ora l'avvocato sostiene che il giovane è stato gravemente leso e che la signora fu trascinata là di forza dal marito che ivi la lasciò.
15: Pura verità.
23: Il cielo esaudisce coloro che lo pregano.
10: Ma che Volpone si proponesse di violentarla? Egli dichiara del tutto falso, essendo conosciuta la di lui impotenza.
9: Severi padri, è indemoniato. Ripeto, indemoniato. Anzi, se si può essere entrambe le cose, egli è indemoniato da un diavolo interno e ossesso da un diavolo esterno.
17: Ecco il nostro messo giudiziario.
1: Se veri parli, il parassita sarà qui tra poco.
15: Piaccia alle paternità vostre.
1: Signor Voltere, il parassita mi ordina di informarvi che il suo padrone è vivo, che l'erede designato siete sempre voi e che le vostre speranze non hanno ceduto ad un pollice. È stato tutto uno scherzo. Per mettere alla prova la fermezza del vostro animo e vedere come avreste reagito.
26: Sei sicuro che è vivo?
1: Sono vivo, io, signore?
26: Oh, in me sono stato troppo precipitoso.
1: Signore, si può rimediare. Vi dicono indemoniato. Bene, fatelo indemoniato. Crollate in terra per un parossismo, vi aiuterò io. Che siete stregato, ci crederanno a occhi chiusi. Dio lo benedica! Dio lo benedica! Potete farti il respiro, gonfiatevi, guardate, severi padri, guardate, vomita spilli contorti, ha gli occhi fissi come quelli di una lepre macellata appesa in polleria, fa schiuma dalla bocca, vedete, signore, ora è nella pancia.
9: Sì, il demonio.
1: Ora è nella gola.
9: Lo vedo anch'io.
1: Vuole uscire, fate largo, ecco che vola via in forma di raspo blu con le ali di pipistrello, l'avete visto, signore?
27: Cosa? Sì, mi pare di sì.
9: Evidentissimo.
1: Guardate, riprende i sensi.
15: Dove mi trovo?
1: Coraggio, signore. Ora siete libero, sdemoniato.
17: Se era stregato come sembra, la sua denuncia non ha valore.
9: Va soggetto a queste crisi, le ha spesso.
10: Mostrategli le sue carte. Riconoscete questi scritti, signore?
26: Negate, signor Voltore, negate, rifiutateli, non riconosceteli per vostri.
15: Sì, li riconosco, li ho scritti io, ma contengono il falso dalla prima all'ultima riga.
2: È una cospirazione.
5: Che razza d'imbroglio.
10: Allora, colui che chiamate il parassita non è più colpevole.
15: Non più del suo buon padrone, severi padri, il vecchio Volpone.
17: Ma non diceste che era morto?
15: Io? Mai.
17: Lo avete detto?
10: L'ho sentito anch'io.
27: Ecco che arriva il signore. Fategli posto.
22: Mosca, ero quasi perduto. L'avvocato Voltore stava per spifferare tutto, ma ora è rimediato. Tutto è di nuovo a posto. Di che sono vivo?
6: Chi è questo tanghero in piccione? Reverendissimi padri, avrei voluto compiacere con più prontezza all'invito della vostra grazia, ma ne ero impedito dal dover dare le necessarie disposizioni per le esequie del mio diletto padrone,
22: Mosca,
6: al quale intendo dare una sepoltura conveniente al suo grado di gentiluomo.
22: Ah, sì, vuoi seppellirmi vivo e uncinare tutto?
5: La stranezza e l'intrico sono al culmine.
10: E le cose si ribaltano di nuovo.
6: Volete fare a mezzo?
22: Piuttosto la forca.
6: So che avete un bel timbro di voce, non c'è bisogno di alzarla tanto.
10: Interrogate l'avvocato. Signore, non avevate detto che Volpone era vivo?
26: Sì, è vivo, me l'ha detto questo signore.
22: D'accordo, la metà.
6: Chi è questo avvinazzato? Qualcuno dei presenti lo conosce? Io non l'ho mai visto prima d'ora. Ora non più così a basso prezzo.
26: No?
10: Voi, signor Voltore, che cosa avete da dichiarare?
15: Mi ha detto qui l'ufficiale giudiziario che Volpone era vivo.
26: Sì, nobilissimi padri, e sulla mia vita sosterrò sempre a dire che è vivo. Costui, il parassita, l'ha detto a me.
6: Gravissimi padri, se devo subire una simile insolenza, non posso far altro che tacere. Non è per questo, spero, che sono stato convocato qui.
5: Portate via quell'individuo.
22: Mosca.
17: Frustatelo.
22: Così mi tradisci, vuoi truffarmi?
17: E che impari a comportarsi con persone di rango.
27: Via!
6: Ah, ringrazio umilmente le vostre paternità.
27: Piano, piano, sbirri.
22: Frustato, perdere tutto il mio oro. Se confesso non può andarmi peggio. Qui ci vuole una risoluzione, la volpe si spoglierà.
6: Ma padrone...
19: Io sono Volpone e questo è il mio bravo. Costui, l'avvocato, è il manutengolo di se stesso. Questo corbaccio è il cucco dell'avarizia e quest'altro è un mostruoso miscuglio, becco contento, zimbello e furfante. E ora, reverendi padri, giacché non possiamo aspettarci che una sentenza, non disperiamoci proprio adesso. È tutto.
10: Piaccia le paternità vostre.
17: Silenzio!
10: Miracolo! D'un tratto il nodo è sciolto.
5: Non c'è niente di più chiaro.
17: O che possa provare meglio l'innocenza dei due accusati.
10: Siano liberati.
17: Togliete a quel parassita la veste da nobile.
3: Onorati padri.
10: Potete addurre alcunché che possa arrestare il corso della giustizia?
3: Imploriamo clemenza.
23: Pietà per loro.
10: Signora, non ingiuriate la vostra innocenza intercedendo per i colpevoli. Venite avanti voi. Prima il parassita. A quanto appare con evidenza, voi siete stato il massimo strumento, se non l'ideatore, di tutte queste oscene imposture. E infine, per di più, con la vostra impudenza, avete insultato la corte e l'abito di gentiluomo veneziano. Voi, persona di bassa estrazione e di sangue volgare. Pertanto, la nostra sentenza è che dopo congrua fustigazione siate imprigionato in perpetuo.
22: Vi ringrazio per lui.
6: Volpe con l'anima di lupo, maledizione a te.
10: Datelo agli sbirri. A te, Volpone.
22: Sì?
10: Dato che sei gentiluomo per nascita e rango,
22: ah,
10: è risparmiata una pena così semplice e radicale.
22: Grazie.
10: Ma disponiamo, con effetto immediato, che il tuo patrimonio sia confiscato a beneficio dell'ospedale degli incurabili. E poiché esso, in gran parte, l'hai ottenuto con la frode, fingendo claudicazione, gotta, paralisi ed altre simili malattie, disponiamo altresì che tu stia imprigionato e attallagliato in catene finché non diventerai davvero malato e storpio. Portatelo via!
24: Questo si chiama frollare una volpe.
10: Tu, Voltore, per punire l'obbrobrio che hai gettato sui tuoi degni colleghi, no, correggo, sui tuoi colleghi degni della loro professione, sei espulso dal loro ordine e da questo stato. Corbaccio, fatelo avvicinare. Noi trasmettiamo tutti i tuoi beni a tuo figlio e ti confiniamo nel monastero di Santo Spirito. Lì, dato che qui non hai saputo vivere, ti insegneranno a morire.
27: Che cosa ha detto?
12: Lo saprete tra poco, signore.
10: Tu, Corvino, farai un viaggio in barca. Sarai fatto salire alla porta della tua casa e menato in giro per Venezia lungo il Canal Grande e avrai un berretto con grandi orecchie d'asino che meriti al posto delle corna. E così, con una bella scritta appuntata sul petto, sarai messo alla berlina. Inoltre, per espiare i torti fatti a tua moglie, la rimanderai a casa da suo padre con una dote triplicata. Queste sono le nostre disposizioni,
3: onorati padri,
10: le quali sono irrevocabili.
12: Un dramma applaudito e un cibo condito, alla legge severa Volpone ha punito, ma il reprobo spera di non subir pena, ma il reprobo spera di non subir pena, poiché sospettoso è il re Volpone, vi chiede se ha offeso e domanda censura, vi chiede se ha offeso e domanda censura, se niente va fatto domanda l'applauso.

0: Leonardo.
1: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
0: Rai Radio Techete.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
3: Stendhal 349, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri a 100 per la Pinacoteca Civica intitolata al Guercino, che ha riaperto a fine 2023 a conclusione dei lavori per il terremoto dell'Emilia del 2012, che hanno ridato forma a un'istituzione attenta alle esigenze dell'oggi, e dove sta per partire una mostra su un altro genio cittadino nella ricorrenza dei 450 anni dalla nascita. Ma ci racconta tutto il direttore Giovanni Sassu. Bentornato a Radio Rai, che piacere risentirti.
4: Grazie a te, grazie agli ascoltatori e grazie dell'invito, sono molto felice di essere qui con voi.
3: La Pinacoteca ospita dal 2 ottobre fino al 10 gennaio di anno prossimo una mostra dedicata a Marcello Provenzale, genio del mosaico barocco. Così recita il titolo, del quale ti chiediamo ragione anche perché sei co-curatore della mostra. Chi è Marcello Provenzale, direttore?
4: Marcello Provenzale è noto agli storici molto, e amatissimo dagli storici dell'arte, ma molto poco conosciuto dal grande pubblico. È un altro grande figlio di questo territorio ricco di arte, cioè di Cento, che ha avuto poi un successo romano molto importante ed è diventato famoso mentre era in vita per aver restituito una centralità alla tecnica del mosaico, tecnica del mosaico che rinasce in epoca di Controriforma, alla fine del Cinquecento e agli inizi del Seicento, nei grandi cantieri vaticani, perché si ricollegava a un'idea, diciamo, della Chiesa delle origini, della purezza della Chiesa delle origini, come veniva veicolato dallo Stato Pontificio in quegli anni, negli anni dei dissidi religiosi. E Marcello Provenzale non si limitò soltanto a essere un esecutore straordinario, di qualità straordinaria, ma reinventò, come dicono alcune fonti. Pellegrino Antonio Orlandi, ad esempio, disse che i ritratti in mosaico lavorati da lui sembravano dei dipinti. C'è spesso nelle fonti del tempo questa associazione tra pittura e mosaico. Perché? Perché Provenzale oggettivamente ha reinventato una tecnica che si pensava una variante tecnica del mosaico che si pensava inventata nel Settecento, ma che in realtà gli studi del co-curatore della mostra, che è Paolo Di Buono, hanno dimostrato essere stati invece originati dalla tecnica, dalla perizia tecnica di Marcello Provenzale. Se vuoi proviamo a spiegarla, non è semplice senza guardare, ma ci possiamo provare.
3: Sì, credo che il cuore di tutto sia la definizione di mosaico filato.
4: Esattissimo, il mosaico in genere è tagliato, cioè è una tecnica antica, si spezzano smalti e pietre con un martellino e un tagliolo, si chiama in gergo tecnico, per ricavare delle tessere di qualche millimetro, si mettono a fianco e si crea le forme che conosciamo del mosaico tradizionale, quello ravennate ad esempio, per fare un esempio che può venire in mente ai nostri ascoltatori subito. Lui inventa invece questa tecnica del filato o micromosaico, che consiste nel prendere lo smalto, cioè il vetro colorato, scioglierlo, tirarlo a caldo in sottili bacchette, una sorta di fili di vetro, immaginiamoceli, che vengono poi tagliati trasversalmente, queste bacchette, per ottenere delle tessere minuscole, più regolari e omogenee, che hanno il vantaggio, un doppio vantaggio, cioè si semplifica la produzione, si può miniaturizzare di più e la tessera arriva ad avere delle nuance di colore molto più ricche e molto più controllabili da parte dell'artista, che può così creare degli effetti di luce meno netti, diciamo così, quindi più sfumati di quanto la tecnica di mosaico tradizionale consente. Questa in sintesi estrema. Quindi è per questo che poi le fonti del tempo, come dicevano prima, paragonano alla pittura le sue creazioni a mosaico.
3: Ma come gli viene in mente?
4: Viene in mente dal fatto che gli artisti sono degli sperimentatori. noi abbiamo questa idea che siano le avanguardie storiche a sperimentare, no? Noi moderni intendo, e in realtà gli artisti antichi sperimentavano tantissimo. Leonardo sperimentava tecniche per non dipingere ad affresco e dipingere in un altro modo, tanti altri artisti hanno creato situazioni tecniche nuove perché inseguivano un'esigenza figurativa, una necessità espressiva. Nel caso di Marcello Provenzale l'esigenza era quella di paragonarsi alla pittura e giocare a fare il pittore. Lui era anche un pittore, tra l'altro un ottimo pittore, anche nel mosaico. Sono gli anni, lui lavora a Roma, ci arriva nel 1593, ha un successo nei primi 20 anni grazie anche al sostegno dei Borghese. Sono gli anni di Caravaggio, sono gli anni di Annibale Carracci, sono gli anni di Guido Reni, di Guercino stesso a Roma. Sono anni di grande sperimentazione e ciascuno aveva un ruolo in questo grande rinnovamento della cultura figurativa del tempo.
3: Vorrei chiudere questa prima parte di intervista chiedendo a Giovanni Sassu se esiste un rapporto che non sia solo geografico, di paesani insomma, tra Marcello Provenzale e il Guercino al quale è intitolata la Pinacoteca e di cui parleremo ampiamente invece in seconda parte.
4: Sì, è un rapporto diretto, possiamo dire. Le fonti ci parlano di rapporti di amicizia. In realtà appunto Guercino nasce nel 1591, sappiamo che si è mosso, diciamo, nel territorio emiliano nei primi anni della carriera, che a Roma ci va nel 1620, Provenzale a Roma c'era nel 1593 già, sembra essere tornato nel 1606, questo per dire che si conoscevano certamente, ma non era una frequentazione assidua. Però di certo, questo è certo, Marcello Provenzale fu il committente di un quadro di Guercino, molto noto, che Erminia che ritrova Tancredi ferito, che identifichiamo, ma in mostra mettiamo un po' in dubbio questa cosa con il quadro della Doria Pamphili a Roma, perché esistono più redazioni di questa bellissima composizione. Quindi Marcello Provenzale era un mosaicista, il mosaicista dei Borghese, che aveva un ruolo assolutamente centrale nella Roma del tempo, appunto da essere anche committente di altri artisti, di un suo conterraneo in particolare. Guercino da giovane aveva dipinto per la famiglia Provenzali in una delle case tuttora custodite qui a Cento, quindi queste connessioni sono multiple, si muovono nel tempo, e non è da escludere che quando appunto sotto Papa Ludovisi Guercino è arrivato a Roma sia stato favorito dalle entrature di Marcello Provenzale, che in quel momento era una sorta di dominus della situazione e che aiutava anche altri artisti o commissionava ad altri artisti i lavori dei Borghese, come è stato con Alessandro Algardi, per fare un esempio.
3: Chi vi ha aiutato nella realizzazione di questa mostra? A chi devi dire grazie?
4: Ecco, grazie di questa domanda, veramente è una domanda importante. Questo è un territorio che lavora costantemente in sinergia, per tradizione, è un territorio, un'eccellenza davvero sotto questo punto di vista. Noi abbiamo avuto l'aiuto attraverso una formula molto innovativa che è il partenariato pubblico-privato del nuovo codice degli appalti, dell'Associazione Imprenditori Centesi per la Cultura, degli amici della Civica Pinacoteca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento. Quindi diciamo i sostenitori, ma non è riduttivo dire sostenitori, sono partner a tutti gli effetti. La mostra l'abbiamo pensata assieme, l'abbiamo costruita assieme e l'abbiamo fatta crescere assieme. Quindi è un bellissimo lavoro di squadra che raramente si vede in altre realtà.

0: Allora, guarda, per risponderti, chiamo a testimoniare, diciamo così, te, che venne a Cento appositamente per visitare la Cento di Guercino. Diversi decenni dopo la morte di Guercino, volle venire qui e ci lasciò una testimonianza molto bella del territorio e disse una frase che usiamo spesso per spiegare quanto sia forte il legame tra Cento e Guercino. Disse: il nome del Guercino risuona sulla bocca di tutti ed è sacro a tutti, giovani e vecchi. Questa è un po' l'immagine che abbiamo usato poi e che è stata usata al momento in cui la Pinacoteca ha riaperto. E devo dire, io mi permetto una nota personale, conosco Cento da tanto, ho collaborato spesso a Cento prima di diventare il direttore della Pinacoteca, e Cento ha sentito tantissimo il terremoto del 2012, come tutto il territorio di questa zona dell'Emilia, e ha sentito tantissimo l'assenza della Pinacoteca. Si sono fatti grandi eventi, una bellissima mostra ad esempio nel 2018, ma la Pinacoteca ha avuto dei danni ed è rimasta chiusa sostanzialmente dal 2012 fino alla riapertura nel novembre del 2023. Ecco, questo periodo ha segnato proprio un'assenza. Si sentiva la mancanza di Guercino, anche se Guercino era stato riadattato in altre sedi espositive. Quindi questo per dirti quanto forte è il legame tra la Cento di oggi e la Cento di ieri, che era la Cento di Guercino.
1: Anche perché io semplifico e non so fino a che punto sbaglio, anche perché la Pinacoteca nasce proprio per dare ricovero alle opere di Guercino nell'Ottocento.
0: Esattissimo. Con le soppressioni napoleoniche, quindi alla fine del Settecento sostanzialmente, commissioni, diciamo così, proprio di prelievo napoleoniche portano via 16 dipinti di quei 13 pale d'altare, quasi tutte attribuite a Guercino, altre poi con la storia che diciamo storicamente poi si sono riviste le attribuzioni con l'innovazione dello studio della bottega, ma non importa, si pensava che fossero di Guercino, quindi essenzialmente si è portato via una parte di identità della città. Il ritorno, dopo il congresso di Vienna, dopo il lavoro di Canova, insomma, che seleziona le opere che devono tornare in Italia, ne tornano solo alcune, e appunto si dà ricovero a queste grandi pale d'altare tornate a casa, si sceglie prima un luogo provvisorio e poi si sposa il luogo che sarà poi la sede definitiva, che è il Monte di Pietà, e si inaugura questa prima sede nel 1839. Quindi sostanzialmente il Museo Civico di Cento nasce dalle restituzioni napoleoniche, dal ritorno a casa di ciò che era stato portato via. È spesso, devo dire, l'identità di molti comuni italiani questo, ma nel caso di Cento assume un valore particolare perché stiamo parlando appunto delle opere di Guercino.
1: Anche perché col tempo ci siamo scordati il suo vero nome.
0: Eh sì, Giovanni Francesco Barbieri, appunto detto il Guercino. Lo chiamiamo Guercino, il Guercino, perché c'è più comodo, ma aveva nome e cognome, come
1: esatto.
0: Ricordi.
1: Senti. Dunque, ma dov'era la bottega di Barbieri? Come fanno i suoi lavori ad essere desiderati dai re di Francia, d'Inghilterra? Come ci arrivano? Per noi è difficile capire questa cosa. È vero che Guercino è stato uno degli italiani più venduti al mondo?
0: Sì, sì, assolutamente. Assolutamente vero. Guercino ha lavorato da giovane a Cento, poi a Bologna, poi ha girato, ha fatto viaggio a Venezia, poi è stato a Roma per poco tempo, poi è tornato a Cento. E sostanzialmente ci resta fino al 1642, cioè la prima parte della sua carriera, che è una carriera fulminante dal punto di vista dell'importanza. Papi, imperatori, re richiedono i suoi servigi, man mano che diventa sempre più famoso, inviano richieste che venivano soddisfatte da Cento. Dopo, da Bologna, perché dopo il 1642, dopo la morte di Guido Reni, che era un po' il suo antagonista, se vogliamo, si dividevano un po' il mercato, arrivati a questo punto della scena barocca italiana, Guercino capisce con la sua bottega che è arrivato il momento di trasferirsi a Bologna e in qualche modo industrializzare, ma senza che questo sembri un nome brutto, rendere ancora più efficiente la sua bottega, grazie alla famiglia Gennari che stava con lui, a Matteo Loves e altri artisti che lavoravano con lui. E noi conosciamo questa febbrile attività di creatore di tele per mezza Europa fondamentalmente attraverso il libro dei conti, che ci racconta quanto costava.

0: intera, quanto costava mezza figura a chi ha spedito il quadro quel giorno. E i quadri, questo sembra incredibile, venivano spediti. Questo oggi sembra strano immaginarseli, spesso venivano spediti arrotolati, spesso quasi sempre in realtà, e venivano poi montati in loco. Gli artisti delle volte facevano dei viaggi per andare a vedere i luoghi in cui dovevano andare, soprattutto se erano pare d'altare, per studiare la luce, ma lui assolveva essenzialmente a distanza, insomma. Questo può sembrare incredibile oggi, ma era abbastanza comune al tempo, salvo che lui lo faceva meglio degli altri, più velocemente degli altri, appunto per avere un mercato di richiesta così intenso.
1: Dunque c'è un colore, c'è un punto di blu che è solo Guercino. Come torna tra le sale della Pinacoteca di Cento dopo i lavori fatti per il terremoto del 2012?
0: È il blu ultramarino che lui usa per gli azzurri, fondamentalmente il blu del cielo, che ti fa riconoscere in una chiesa al buio un qualsiasi Guercino, un qualsiasi pala d'altare di Guercignana, diciamo così, anche della sua bottega, anche a metri di distanza. È proprio un tratto caratteristico. Nei lavori di restauro e adeguamento antisismico della Pinacoteca, il curatore e direttore di allora, Lorenzo Lorenzini, e la ditta, gli architetti Open Project di Bologna, hanno identificato appunto il blu ultramarino come una sorta di colore distintivo e quindi lo hanno diffuso lungo tutte le pareti della Pinacoteca. Quindi quando si entra in Pinacoteca si viene accolti dal blu di Guercino prima ancora di vedere Guercino. La Pinacoteca non è solo Guercino, ha un primo piano che ci racconta il prima e dopo l'attività del Barbieri, con delle sorprese incredibili e delle qualità straordinarie. Cito Stefano Galletti, che è uno scultore meraviglioso dell'Ottocento, una pala d'altare bellissima di Giovan Battista Bagnacavallo e tante altre opere. Quindi questo blu ci accoglie subito, poi si va al piano superiore e oltre a Guercino stesso, a Ludovico Carracci, alle bellissime nature morte che custodiamo, si prosegue questo dialogo tra pittura e set espositivo con

0: Dunque, siamo in chiusura per salutare Giovanni Sassu, direttore della Pinacoteca Civica del Guercino, che ospiterà a Cento fino al 10 gennaio la mostra dedicata a Marcello Provenzale. Voglio chiedergli quanto è importante che un'istituzione cittadina, come la vostra Pinacoteca, si faccia carico di raccontare la città e il territorio, anche con le mostre temporanee.
1: Assolutamente centrale, vitale e direi è la missione principale. Cioè noi tendenzialmente noi vediamo nei musei, soprattutto i musei civici, che come ci dicemmo la prima volta che abbiamo fatto una bella chiacchierata, ricordo, citavamo questa caratteristica italiana, cioè che quasi la metà dei musei italiani sono musei civici
0: Certo.
1: e quindi sono i musei di prossimità, come li chiamo io, cioè sono i musei dei luoghi.
0: Sei l'unico che mi ha dato i numeri, te lo ricordi ancora? Quanti sono i musei italiani?
1: Sì, ti ho dato i numeri dell'ultima Istat 2018 al tempo, poi sono stati rifatti i conti, ma se non ricordo male siamo al 48%, non vorrei dire sciocchezze, ma siamo attorno al 48%. Dà veramente la forza della presenza del civico, dell'arte civica nella nostra quotidianità. E quindi un museo civico nasce sicuramente per conservare, abbiamo visto l'esempio di Cento, è perfetto, no? Si conserva la memoria che non sta più nelle chiese che erano state soppresse, essenzialmente si sommano le donazioni, si fa tutto, ma non si conserva e basta, non si deve conservare e basta. Argan diceva che i musei non devono essere le case di riposo delle opere d'arte, ma devono essere dei luoghi attivi di cultura.
0: Che voleva dire Argan, Giovanni Sassu? Qual è il significato di questa frase un po' ad effetto?
1: Il significato di quella frase è se pensiamo che è stata detta più di qualche decennio fa,
0: Era
1: è
0: questo il senso
1: significativa.
0: della mia domanda, ovviamente. Certo.
1: No, perché le grandi menti vedono il futuro e Argan in quel momento stava già indicando una via che oggi stiamo iniziando a praticare, cioè quella di essere non solo custodi, ma anche narratori del nostro patrimonio, attraverso le mostre, come la nostra, una mostra d'identità, se vogliamo, no? Una mostra fatta sul territorio per spiegare un figlio del territorio, ma anche raccontando meglio quello che custodiamo, dando più strumenti informativi, senza annoiare possibilmente, strumenti coinvolgenti, in questo senso le nuove tecnologie ci aiutano. E la missione nostra oggi quindi non è solo tutelare e conservare, che resta la base assolutamente, noi siamo attivi anche con i restauri, quindi restaurare cose molto importanti, ma soprattutto forse in questo momento far affezionare un pubblico che si fa fatica come posso dire, ad accalappiare, che è quello dei giovani, far affezionare, far restare affezionati alla propria storia, al proprio territorio, chi il territorio lo vive. Questa è la missione principale, secondo me, di un museo oggi.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

Ma cosa lei che ti che conti te muge? Ma quando è lei che ti tacca tu frigide il tuo foggio sopra granite per le vatasse? Perché ti insiste ti infresco in tutto il ruggio e buttice con a mente le guadevisci che ne de tutti pregi nevi e veggi sono grandi, grossi e piccini e vengono fino a dupa fai anci banchetta Santa Gamma. Ma quando è lei che

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ecco, la musica è finita.

Rai Radio Tech e Te. Radio Tech e Te racconta, per ripercorrere le strade della storia e dei suoi personaggi.

0: Ha cambiato il volto della spiritualità medievale, ha rinunciato alla ricchezza per scegliere la povertà assoluta, ha fondato un ordine che ancora oggi parla al mondo e ha fatto di un gesto semplice, un presepe, un simbolo universale. È stato il primo a dare voce alla poesia in volgare con il cantico delle creature e il suo nome è diventato sinonimo di pace, patrono d'Italia ma soprattutto testimone di un'idea rivoluzionaria di fratellanza. San Francesco d'Assisi non è solo una figura storica, è una svolta, un uomo che nel cuore del Medioevo ha riscritto il significato dell'amore per l'altro, lasciando un'impronta che attraversa i secoli. A 800 anni dalla sua scomparsa, Radio Te Che Te Racconta rende omaggio al poverello di Assisi, un'eredità spirituale e sociale che non conosce tempo e continua a portare anche a un mondo profondamente diverso. Buongiorno e bentrovati da Giacinto De Caro
1: e Gianluca Polverari.
0: La vita di San Francesco è un viaggio fatto di svolte decisive. Nasce tra il 1181 e il 1182 con il nome di Giovanni di Pietro di Bernardone. Sarà il padre, ricco mercante di stoffe, a chiamarlo Francesco, in omaggio alla Francia, terra dei suoi affari. Ma è la conversione a segnare tutto. Francesco abbandona una vita agiata, rinuncia ai beni, perfino agli abiti, davanti al padre. Un gesto radicale che segna l'inizio di un'esistenza totalmente nuova. Nel 1209 fonda l'Ordine dei Frati Minori, i Francescani, e con Santa Chiara dà vita anche al ramo femminile delle Clarisse. Una rivoluzione nella Chiesa contro gli eccessi e la ricchezza. Francesco propone umiltà, semplicità e fraternità universale. E nel 2019, nel pieno della Quinta Crociata, compie un gesto straordinario. Non va a combattere, ma attraversa le linee nemiche per incontrare il sultano Al-Malik Al-Kamil. Un dialogo di pace in tempo di guerra, ancora oggi simbolo di incontro tra le religioni. E poi nel 1223, a Greccio, in un piccolo borgo che gli ricorda Betlemme, Francesco inventa il presepe vivente, rende visibile e concreta l'umiltà della nascita di Gesù. Un anno dopo, nel 1224, lascia quello che è considerato uno dei primi capolavori della letteratura italiana, il Cantico delle Creature. Un inno al creato, dove il sole, la luna e la terra diventano fratelli e sorelle. Un'intuizione potentissima che anticipa di secoli la sensibilità ecologica moderna. E nello stesso anno, sul Monte della Verna, riceve le stimmate, il segno fisico della sua totale immedesimazione con Cristo. Ma ciò che resta più di tutto è il suo sguardo, uno sguardo capace di vedere dignità nei poveri, negli ultimi, negli animali, nella natura intera. Francesco, partendo da una conversione personale, ha cambiato la storia. Ha trasformato la Chiesa e la società del suo tempo, lasciando un messaggio che continua a interrogare il presente. E noi, per ripercorrere questa straordinaria vicenda e proiettarla nel nostro oggi, abbiamo con noi uno dei massimi studiosi del francescanesimo a livello internazionale, Monsignor Felice Acrocca, vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno. Buongiorno Monsignor Acrocca, siamo molto lieti di averla qui con noi oggi per questo importante anniversario di Franciscus 800, come è stato denominato dai francescani. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno anche a noi e a tutti gli ascoltatori, grazie per questa opportunità.
0: Grazie a lei.
1: Ebbene, quindi siamo pronti per iniziare con questa puntata dove non ci sarà solo l'intervista con il nostro ospite, ma anche ci sono anche dei contributi audio. E quindi adesso andiamo ad ascoltare un racconto storico, gli inizi del percorso. Dopo aver ascoltato un passaggio alla Porziuncola, inizia la sua predicazione. Francesco non vuole formare un ordine, anzi lui vede proprio stringersi attorno a sé persone che rimangono affascinate dal suo messaggio, altri giovani di Assisi, e si forma così una comunità.
3: La regola francescana ha probabilmente origine in un momento particolare della conversione di Francesco, quando dopo un travagliato percorso di ricerca e meditazione, il giovane fa il suo incontro definitivo con il Vangelo. Il 12 ottobre del 1208 segna il punto culminante di questo itinerario iniziale, quando nell'umile oratorio di Santa Maria della Porziuncola, dove conobbe l'umiltà degli inizi, Francesco ascolta un brano del Vangelo di Matteo, in cui viene presentata la missione affidata da Gesù agli apostoli. È un messaggio inequivocabile, che lo esorta a non tenere né oro né argento né denaro di sorta e predicare il regno di Dio e la penitenza. Francesco cerca così di fare della sua scelta un modello da offrire agli altri e inizia la predicazione itinerante, cercando di persuadere alla stessa chiamata i suoi concittadini. Tuttavia, non è intenzionato a fondare un ordine religioso gerarchizzato, né tantomeno a formare una fraternitas. Nel 1208, due assisani, Bernardo di Quintavalle e Pietro Cattani, conquistati dal potere seducente della sua parola, manifestano l'intenzione di condividere la povertà volontaria di Francesco. Il futuro santo si ritrova così circondato da seguaci senza che lui li abbia cercati. La giovane comunità, che nel 1209 arriva a contare una dozzina di persone, non riconosce altra autorità all'infuori di quella, puramente morale, del suo fondatore. Nessun altro vincolo se non la volontà comune di imitare Cristo, il rispetto della santa povertà e l'obbligo di guadagnarsi la vita ogni giorno con il lavoro e la mendicità. L'organizzazione semplice, che ormai sconfina fuori dalla competenza della diocesi di Assisi, rischia di creare però qualche perplessità sull'ortodossia del gruppo. Questi metodi, queste idee, sono molto vicini ai sodalizi degli eretici. Sebbene per la sua profonda sottomissione e obbedienza verso la Santa Sede si distanziasse da ogni eresia, Francesco ha bisogno di un appoggio forte per continuare la sua avventura evangelica, un riconoscimento autorevole che solo il Papa può dare. Sotto il consiglio del vescovo Guido e il favore del cardinale Giovanni Colonna, Francesco si incammina alla volta di Roma per sottoporre a Innocenzo III la sua proposta di vita.
0: Monsignor Felice Accrocca, lei è riconosciuto a livello internazionale come uno dei massimi studiosi di San Francesco, a 800 anni anche dalla sua scomparsa, e per il discorso di insediamento nella diocesi di Assisi pronunciò questa frase, oseremmo dire profetica: bisogna innescare la bomba atomica San Francesco per sprigionare la pace. Ecco, lei da pastore spirituale valuta con occhio attento il proliferare di continui conflitti, certo regionali, ma che comunque coinvolgono indirettamente tutto il pianeta, oggi e dai tempi in Palestina, terra sacra di Gesù, in Ucraina, nelle tante primavere arabi degli ultimi decenni, per non parlare delle frequenti guerre fratricide in Africa, e volgendo lo sguardo indietro ai conflitti nei Balcani, in Vietnam, in Corea e alle repressioni delle dittature in Sud America. Ma noi ci interroghiamo: l'umanità cosa ha imparato dall'amore di San Francesco e cosa dovrebbe fare per aspirare ad un mondo di pace e fratellanza? E allora come possiamo innescare la bomba atomica San Francesco per sprigionare la pace, come spiega il nostro apprezzato vescovo di Assisi, cioè lei?
2: Ma guardi, intanto cosa ha imparato l'umanità? Io penso che qualcosa abbia imparato, ma non tutti hanno imparato. Purtroppo attualmente chi detiene le leve del potere ha una logica quasi, direi, di sopraffazione dell'altro. Ecco, Francesco ha una visione alternativa. Intanto chiede di non aver paura dell'altro, perché molte volte la paura è arma. Le menti prima, i cuori e le mani poi. Quindi diminuire anzitutto il sospetto verso l'altro, avere un approccio

0: approccio diverso, cioè un approccio positivo, quasi di servire quei frati, che furono così disinnescarono, potremmo dire, i loro detriti esplosivi che avevano all'interno, li disinnescarono a loro volta e cambiarono atteggiamento. Ecco, io credo che per innescare uno scoppio di pace bisogna anzitutto sminare il cuore, perché quello può farlo ognuno di noi, chi ha un potere e chi non ha un potere altrettanto forte. E questo è necessario, credo, per la vita personale, nei rapporti interpersonali, perché se la persona non è pacificata, sarà sempre, come dire, una bomba pronta ad esplodere.
1: Cioè
0: E poi questo, sì, scusi.
1: No, no, no, prego, prego, prego. Il
0: E
1: disagio
0: poi,
1: interiore, dicevo. Prego.
0: esatto, sì. E poi, quanto, se non si vince questo, nascono tensioni grandi o piccole che poi possono produrre, direi così, delle situazioni quasi di guerra permanente. Questo a livello interpersonale, ma poi ci sono i rapporti tra gli stati, tra le istituzioni, e anche lì, se ci si avvicina con una logica di sopraffazione, se in fondo ciò che conta è guadagnare per me, per la mia parte, e qui gli stati saranno sempre in tensione. Papa Francesco ha parlato di una terza guerra mondiale a pezzi. A me pare che qui ci sia il rischio adesso anche di una guerra a più larga estensione, non più solo a pezzi. Ci stiamo andando vicino. Diremmo quasi, no? Quando io ero bambino e facevamo i teatrini, poi c'erano le prove generali. Ecco, direi quasi che qui stiamo alle prove generali ormai. O si inverte la tendenza, o veramente, non oso pensare a cosa potrebbe succedere.
1: Certo. E quindi le chiedo, in questa epoca di conflitti, di tirannie, di tecnologia che avanza in maniera preoccupante e velocissima e che è in mano a pochi, ecco, bene, tante persone stanno perdendo la speranza nel futuro, vedendo in prospettiva scenari, come diceva lei, preoccupanti. E quali possono essere le parole e le gesta di San Francesco, dei francescani, per poterli dare in qualche modo fiducia, verso un mondo più pacificato?
0: Ma come gesto, il primo gesto che Francesco ricorda di sé, quello che ha cambiato la sua vita, è stato nell'incontro con i lebbrosi. Voglio dire, ciò che può essere repellente facilmente è fuggito. Francesco lo abbraccia. Abbracciare anche una persona, no, che uno vorrebbe, ecco, questo è il primo gesto che mi sentirei sul quale bisognerebbe riflettere. Francesco poi nelle sue predicazioni adotta sempre uno stile di pace, cerca di far spegnere le inimicizie. Tommaso d'Aspaldo, che era studente a Bologna e lo vide predicare il 15 agosto del 1222 a Bologna, dice, era riunita davanti a lui quasi tutta la città. E dice, tutta la sostanza delle sue parole mirava a spegnere inimicizie e a gettare le fondamenta di nuovi patti di pace. Lo descrive anche, dice, portava un abito sudicio, dice letteralmente così, sordidus, sporco, sudicio.
1: Sì.
0: La persona era spregevole, la faccia senza bellezza, eppure Dio dette tanta forza alle sue parole che molte famiglie che fino al giorno prima si erano scannate, potremmo dire così, furono spinte a patti di pace. Ecco, anzitutto anche nelle parole, nei gesti, cercare di gettare e costruire ponti tra le persone, perché ad alzare muri si fa presto, ad
1: Certo.
0: alzare muri si fa presto.
1: Monsignora Crocca, lei appunto diceva che il messaggio di Francesco poi deve essere recepito ancora oggi, ma innanzitutto a livello individuale, per essere sereni con se stessi e poi poter in comunità diciamo, manifestare la propria serenità, ecco, in qualche modo. La scelta di
0: Io
1: Francesco,
0: credo
1: prego.
0: possa essere

0: possa essere ricevuto anche a livello istituzionale,
1: sì,
0: se si ha la volontà di adottare certe categorie, ma
1: certe categorie.
0: Oggi vedo orizzonti direi piuttosto diversi. Mm.
1: Allora la scelta di Francesco fu inspiegabile per i genitori che non riuscivano a capire i progetti del figlio, come può essere normale in una famiglia. Ascoltiamo questo spezzone di film mandato in onda dalla RAI in cui spiega.
2: Ti ha ridotto.
3: Ma io non sono mica arrabbiato con lui. E tu perdonalo, Perdonalo, mamma.
2: Lo sai com'è irruento. Tu, Francesco, lo disorienti. Perché ti comporti in un modo così strano?
3: Ai.
2: Ti fa tanto male?
3: No. Mamma, come hai fatto a lasciare il tuo paese e i tuoi per sposare il babbo?
2: Io volevo bene. È facile quando si vuole bene. Lo proverai un giorno. Vedi, tuo padre non è cattivo, ma non riesce a capire quello che tu hai in mente. E neanche io ci riesco.
3: Non ti devi preoccupare per me, mamma. Però io sento che devo andare via.
2: Noi ti vogliamo molto bene. Ma tu, perché te ne vuoi andare via, Francesco?
3: Perché non lo so.
2: Dove vai adesso?
3: Non lo so.
1: Monsignor Accrocca, nel 1219... Francesco, durante la Quinta Crociata, come accennavamo prima, si recò in Egitto per provare a convertire il sultano al-Malik al-Kamil, che lo accolse con grande rispetto e ospitalità. Quell'importante momento è da sempre considerato l'inizio del dialogo, in questo caso islamo-cristiano. Il sultano al-Malik al-Kamil, colpito dal coraggio e dalla fede del santo, lo ascoltò con interesse, rifiutò di convertirsi, ma lo congedò offrendogli doni, che Francesco rifiutò per amore della povertà. Assisi è da allora al centro del dialogo interreligioso mondiale. Possiamo considerare che l'entità superiore è la stessa per molti, credo, religiosi, a partire dalle tre grandi religioni monoteiste, anche se i cristiani la declinano come Dio, i musulmani come Allah e gli ebrei come Yahweh. E allora, per questa matrice comune, il dialogo interreligioso potrebbe portare ad una sorta di federazione religiosa mondiale?
0: Guardi, è chiaro che Dio e uno non possono essere più di uno. Quindi le vie per giungere a lui sono diverse. Il Mediterraneo è la culla delle grandi religioni monoteiste che trovano, come dice lei, il ceppo in Abramo,
1: sì,
0: le religioni abramitiche. Ecco, potrebbe portare a una federazione, ma io credo che noi dovremmo evitare in questo senso un duplice estremo. Quello, l'ecumenismo, come si chiamava, direi, prima del concilio, ancora prima, di ritorno, cioè tornino tutti alla Chiesa e anche il dialogo religioso tutti devono, e al tempo stesso un altro opposto, un irrenismo nel quale ci si diluisce tutti, alla fine si è tutti uguali, non ci sono più differenze. Non credo sia questa cosa. Potremmo arrivare, intanto dovremmo procedere, credo, gradualmente. Il primo passo da fare è riconoscere l'altro,
1: sì,
0: l'altro come diverso da me. Il secondo è rispettarlo nella sua individualità. Il terzo passo, credo, potrebbe essere il dialogo della carità, cioè prima di giungere a un discorso di ortodossia, di retta fede, di contenuti della fede,
1: sì,
0: avere un discorso di ortoprassi, cioè trovarci insieme per fare del bene.
1: Mm.
0: E questo ci porterebbe ad approfondire la stima reciproca, il dialogo, il contatto, a riconoscere i beni che c'è nell'altro. E poi vedere ancora passi ulteriori. Ci sono dei percorsi di avvicinamento che non sappiamo dove possano portarci. Io credo che, prendendo esempio dal dialogo di Francesco con Manical Camilla, ecco, quello è un momento veramente interessante, perché poi nessuno dei due abdicò alla propria fede,
1: ma
0: ci fu ascolto, ci fu dialogo, ci fu rispetto. Ecco, io credo che sia questa la via da percorrere oggi. A cosa potrebbe portarci domani? Noi non sappiamo. Il fatto è che noi dovremmo incamminarci sinceramente, decisamente, su questa via che esclude, che ripudia la violenza, la sopraffazione e predilige, come abbiamo detto, il dialogo, l'ascolto, l'accoglienza dell'altro.
4: San Francesco aveva anche un rapporto speciale con gli animali, trovando anche un linguaggio comune. E cosa rimane nella Chiesa e nella società di quell'importante messaggio umano anche con altri esseri viventi, secondo lei?
0: Rimane un discorso, a mio avviso, anzitutto del rispetto di ogni realtà creata. Questo vedere anche la Chiesa alla giornata per il creato, rispettare la creazione. Francesco non parla mai di natura, è un linguaggio che non gli appartiene, ma lui parla sempre di creazione e di creature, cioè realtà create dal creatore che è buono. E quindi il rispetto di tutto ciò che Dio ha creato, degli uomini anzitutto, degli animali, delle piante, dei fiori, dell'acqua, dell'aria che respiriamo. Nel cantico lui richiama i quattro elementi fondamentali, no? Le quattro materie, l'acqua, l'aria, terra e fuoco.
1: Sì,
0: questo rispetto, questo dovrebbe, e nella liturgia c'è, molte preghiere della liturgia ricordano e insistono su questo aspetto. E poi dovrebbe l'insegnamento di Francesco portarci ad accrescere la dimensione fraterna tra gli uomini, degli uomini tra di loro, ma anche degli uomini con gli animali, la realtà creata, perché Francesco non usa questa espressione, ma gli animali li sente quasi come i nostri fratelli più piccoli.
1: Sì.
0: È avere questo approccio, perché tutto ciò che Dio ha creato è buono e noi non possiamo permetterci di distruggerlo.
1: Certo. Monsignore Accrocca, tutte questi orientamenti e queste particolarità che Francesco portò avanti poi arrivarono in qualche modo nella regola, in primis nel testo della protoregola, che poi è andata perduta perché forse è stata assorbita dalla redazione della regola successiva. Ecco, Francesco, adesso ascolteremo un altro audio storico, di un racconto storico. Francesco continua a conquistare le folle e il numero dei frati aumenta e assumono il nome definitivo di Minores. E il gruppo viene costituito da giovani di varia estrazione, molti dei quali anche di cultura elevata.
5: Si dice che le tue prediche siano molto belle, che sei amato ovunque tu vada.
6: Si dicono troppe cose su di me.
5: E la regola che hai scritto per i tuoi fratelli?
6: Ho seguito le parole del Cristo.
7: Destinato a cambiare irreversibilmente il corso della storia, il testo della protoregola, andata perduta o assorbita dalla redazione successiva, consiste in pochi e semplici brani evangelici uniti ad altre direttive, indispensabili per una santa vita in comune, che Francesco chiede di applicare integralmente. Nonostante la radicalità che la posizione di Francesco ispira, il Papa non può dire di no alla parola di Dio, né rifiutare chi propone di vivere secondo il Vangelo. Innocenzo III non accorda infatti una conferma scritta, ma approva oralmente le intenzioni della piccola comunità. Tornato ad Assisi, Francesco continua a conquistare le folle. Senza volerlo, incanta, turba, coinvolge, tanto che il numero dei frati aumenta rapidamente. Da questo momento i membri della Fraternitas assumono il nome definitivo di Minores, perdendo la connotazione originaria di penitenti. È ormai un gruppo eterogeneo, di varia cultura ed età, composto anche da nobili, chierici e letterati.
4: E quindi stiamo percorrendo la storia e la conversione di San Francesco, che poi ha portato anche tanti altri giovani e non giovani di varia classe sociale ad avvicinarsi al suo pensiero, al suo messaggio. Ebbene, oggi noi qui su Rai Radio Techetè stiamo approfondendo proprio la figura di San Francesco e quindi, Giacinto, continuiamo anche la nostra...
1: Sì, continuiamo...
4: sono spariti un po'.
1: Abbiamo avuto una sorta di blackout, abbiamo ripristinato. Torniamo con Monsignor Accrocca e gli chiediamo, da profondo studioso di San Francesco, come spiega il perché le azioni apparentemente semplici ma dirompenti del poverello d'Assisi, anche dopo la sua scomparsa nel 1226, hanno continuato e continuano a influenzare la nostra cultura in modo tangibile? Monsignor Accrocca.
0: Ma secondo me la risposta è molto semplice e chiara, cioè Francesco è, quello di Francesco è un agire evangelico. Lui si muove in sintonia col Vangelo, sempre, comunque. Ogni sua azione la si può spiegare a partire dal Vangelo, trova la radice del Vangelo.
1: Sì.
0: E il Vangelo, vede, è eterno, è sempre attuale. Lo dice Gesù, no? Il cielo e la terra passeranno, le mie parole no. E Francesco, nella semplicità dei gesti, delle parole, riprende il Vangelo. E questo dà al suo agire, al suo parlare, una attualità perenne. Faccio un esempio un po' più vicino ai nostri giorni.
1: Sì.
0: Papa Giovanni XXIII cosa ha fatto? Ma cose semplici, azioni semplici, parole semplici, ma se parlava al cuore, era un uomo evangelico anche lui. Quel famoso discorso della sera del concilio della luna, in fondo sì. Cosa disse di straordinario? Ma parlava semplice, parlava col cuore, andava al cuore. Come Gesù, come il Maestro.
1: Sì.
0: Francesco così, lo si capisce così. Tutto ciò che lui fa ha ad esempio non chiamare nessuno padre. E lui applica per sé la metafora materna, si definisce madre, a proprio lui dice come madre. E uno dice ma perché? Ma perché Gesù nel Vangelo ha detto non fatevi chiamare padre. Così c'era un medico di Arezzo che lo va a visitare negli ultimi giorni, viene qui nel palazzo dove io mi trovo in questo momento, sì. Nel palazzo del Vescovo, Francesco era qui, è stato molte volte qui, no? Non dove sono io, qualche metro più in basso perché poi le sovrapposizioni dei secoli, e questa visita si chiamava Buon Giovanni, ma Francesco non voleva chiamarlo Buon Giovanni perché non chiamava nessuno buono. Gesù aveva detto nel Vangelo, perché mi chiami buono? Uno solo è buono, Dio. E allora lui lo chiamava Frate Giovanni. Sono cose che possono sembrare, e di fatto sono di dettaglio, sono marginali, ma spiegano come lui si muoveva sempre nell'orizzonte del Vangelo. E allora certi suoi gesti che sono paradossali rimangono per sempre, si spogliano davanti a Dio.
1: Certo.
0: Se non avesse fatto quel gesto, la forza del gesto è superiore alla forza delle parole. Quando il vescovo e il podestà litiga, non li chiama, fa e li riconduce al perdono. Cioè, la forza del gesto, delle parole semplici, della linea evangelica, hanno un valore perenne e per questo continuiamo a parlare di lui, a 8 secoli
4: certo.
0: Della morte.
4: Oh, e quindi pensando anche alla contemporaneità, ecco, se San Francesco fosse incarnato oggi, secondo lei userebbe i social per portare a tutto il mondo il suo messaggio e i suoi insegnamenti?
0: Guardi, sicuramente non sarebbe un malato dei social come sono tanti di noi che ogni, se non si vedono lassù sembra quasi che non esistono. Questo sicuramente non lo farebbe. Certo è che Francesco, quando predicò, usò tutte le risorse allora a sua disposizione. Usava il corpo, mimava, quindi un po' la sua era una comunicazione multimediale. Se oggi lui fosse qui, io credo che cercherebbe ogni mezzo perché il suo messaggio possa arrivare al cuore degli ascoltatori. Difficile dire, la storia non si fa con sé.
1: Certo.
0: Una cosa è certa, che lui ai suoi tempi ha comunicato in modo diverso, multimediale, e quindi in qualche modo sarebbe multimediale anche oggi.
1: Comunque, Monsignore Cocca, sarebbe un San Francesco 4.0.
0: Diciamo, significa
1: molto avanzato, diciamo, nelle evoluzioni dei software, no?
0: Sì.
1: 4.0 sarebbe multimediale e in grado
0: l'ultima sponda, diciamo, a cui si è arrivati, ecco.
1: Sì, sì.
0: 4.0, l'ultimo ritrovato. Francesco era avanti, sì, era sempre avanti.
4: Beh, anche perché seppe coinvolgere tanti giovani dell'epoca, quindi con il suo messaggio,
0: sì,
4: quindi potrebbe farlo altrettanto ora, proprio con altri mezzi. Allora, adesso ascolteremo un altro contributo audio. Innocenzo III convoca il quarto concilio per bloccare i movimenti eretici. Dal 2017 la fraternità inizia a riunirsi in capitoli e viene introdotto l'ufficio dei ministri. Nel 1219 c'è poi il viaggio in Egitto per convertire gli infedeli.
7: 11 novembre 1215. Innocenzo III convoca il quarto concilio lateranense, ultima e definitiva espressione del suo pontificato, che oltre a bandire la quinta crociata in Terra Santa, avrà un peso notevole nella politica riformatrice della Chiesa. Per contrastare l'insorgenza di movimenti ostili alla dottrina ecclesiastica, il Concilio proibisce la formazione di nuovi ordini e ostacola l'adozione di ulteriori regole al di fuori di quelle antiche. È il caso di Domenico di Guzman, che per i suoi predicatori farà sua la regola di Sant'Agostino. Francesco invece è più fortunato. I frati minori di fatto non costituiscono ancora un vero ordine religioso e dunque possono accontentarsi dell'approvazione orale. Dal 1217 la fraternità inizia a riunirsi annualmente in capitoli, vengono create le prime province e introdotto l'ufficio dei ministri. Dopo il capitolo di Pentecoste, che inaugura le nuove spedizioni verso le terre d'Europa e d'oltremare, il 24 giugno del 1219 Francesco realizza un progetto meditato da tempo: convertire gli infedeli a costo di trovarvi il martirio. Arriva in Egitto, alla corte del sultano Melek el Kamel, ma non potrà restare a lungo. I vicari rimasti in Italia hanno avuto la presunzione di reclamare altre novità, tanto da inserire nuove norme alla sua regola. Francesco deve fare chiarezza. Occorre sia riformare che riorganizzare molti aspetti del messaggio francescano, e in particolare la sua applicazione.
1: Ecco, il messaggio francescano, Monsignor Accrocca. Beh, lei ha all'attivo numerose pubblicazioni, appunto sul messaggio francescano e su tutto quello che la vita e le opere del poverello di Assisi, e molte delle quali su San Francesco è visto da più prospettive, dalla vita, dalle opere, dal testamento spirituale. Tra i testi più noti possiamo ricordare il suo Un corpo conteso del 2025, Un santo di carta del 2013, Sulla strada di Greccio, la storia di Francesco, un po' più datato nel 1990. Ecco, quale pensa sia l'attualità del messaggio di San Francesco per le nuove generazioni?
0: Guardi, credo sia un po', siamo chiamati allo stesso meccanismo, allo stesso percorso che fece lui. In fondo lui era ricco, aveva un sacco di cose che molti non avevano, dei suoi contemporanei, ma non era davvero una persona riuscita, non era contento. E per provare la gioia vera deve liberarsi di tante cose superflue. Ecco, io credo che oggi anche noi forse ci siamo complicati inutilmente la vita. Noi abbiamo tante cose, tante possibilità che le generazioni precedenti non hanno avuto.
1: Sì.
0: Eppure a me non sembra che i nostri giovani siano più felici. In fondo i giovani di oggi non mi sembra siano più felici di quelli della mia generazione, e quelli della mia generazione non è che lo eravamo molto più dei nostri padri. Io credo che per trovare veramente la gioia di vivere, forse bisogna tornare a semplificare molte cose.
1: Sì.
0: Noi ci siamo complicati inutilmente la vita. Francesco ci ricorda anche questo, liberarci di tante cose superflue. È proprio vero che di certe cose non se ne può fare a meno? Ma siamo sicuri che se non ce l'avessimo forse staremmo meglio almeno alcune cose?
1: È un bel interrogativo.
0: Credo che forse dovremmo riflettere un po' su questo.
1: Sì,
0: riflettere un po' su questo.
1: È un bel interrogativo, Monsignore Crocca, sì.
0: Perché io ricordo, noi stavamo le ore sul bordo di un muricciolo a parlare, a ridere, a scherzare, che ridevamo, no? Oggi i ragazzi sorridono molto di meno e parlano anche molto di meno. Spesso li vedo seduti sullo stesso muricciolo, ma ognuno
1: col telefonino,
0: il proprio telefonino, e non parla con l'altro.
1: Sì, sì.
4: Ebbene, qui a Radio Techete abbiamo realizzato anche alcune puntate sotto Natale, raccontando anche così il presepe di Napoli, raccontando anche la celebre opera teatrale di Edoardo De Filippo. Beh, il presepe è stato creato, ideato proprio da San Francesco in quel di Greggio. Di Greccio. Qual è ancora oggi la forza, secondo lei, di quella creazione, appunto, dell'aver realizzato il presepe?
0: Guardi, Francesco voleva quella notte far vedere alla gente con gli occhi del corpo, dice la geografo che lo scrive, cioè corporalmente, no? Visivamente, qual era la condizione in cui Gesù era venuto nel mondo. E io credo la forza di quella realtà sta nell'aver messo in condizione la gente di capire quello che stava succedendo, perché il Vangelo che lui fa vedere, fa portare lì una mangiatoia, del fieno, un bue, un asino, no? E questo era il tutto, non c'era altro, ma fa vedere alla gente quello che la gente non avrebbe capito, perché veniva tutto letto in latino e quello passava sopra la testa della gente. Per cui lo voleva mettere in condizione la gente di capire e di vedere. Ecco, io credo che la forza di quella creazione sta ancora qui, rendere visibile, non con le parole, non è detto con le parole, ma con i gesti, il messaggio.
1: Sì.
0: E rendere visibile Dio. Come lo si rende visibile Dio? Con le chiacchiere, con le grandi liturgie anche, ma soprattutto ad esempio amando. Quando uno vede l'amore concreto, quello fa vedere Dio. Ecco, rendere visibile l'amore. Francesco dice: Dio ci ha amato fino a nascere così umilmente. Lo fa vedere perché la gente possa capire e direi imitare, inserirsi in quel messaggio. Noi dovremmo far rendere visibile l'amore. Ecco, è la forza un po' di quell'intuizione di quella sera, sta qua.
1: Certo. Monsignor Crocca, il percorso di Francesco è stato articolato e per partire, come tutte le innovazioni, diciamo le rivoluzioni, questa che è stata una dolce rivoluzione ma profonda, ha dovuto avere vari passaggi. Ecco, in questo prossimo audio ascoltiamo il confronto con Papa Innocenzo III, che riceve la richiesta di Francesco, e poi il confronto serrato nel collegio cardinalizio sull'opportunità di accettare il nuovo movimento di preghiera, con molta reticenza da parte del collegio cardinalizio. E il sostegno poi significativo del cardinale Colonna aiuta Francesco ad avere l'attenzione del Papa. Ascoltiamo.
8: Noi Innocenzo III, Papa.
9: Che altro c'è?
10: La richiesta dei penitenti di Assisi.
9: Leggi.
10: Questa è la regola di vita secondo il Vangelo, che io, Francesco di Assisi, domando venga approvata dal Signor nostro il Papa Innocenzo. I penitenti di Assisi debbono vivere in obbedienza e castità, senza nulla di proprio, secondo l'insegnamento di Gesù, il quale dice: va, vendi quello che hai e dalla ai poveri. Non prendere per via né oro, né argento, né bisaccia, né due tuniche, né sandali. I penitenti devono vivere lavorando con le proprie mani, non siano padroni.
9: Sì, tutto chiaro, le solite cose.
11: È un pretesto, cose pericolose. Cose che abbiamo già sentito dagli umiliati, dai buoni cattolici, dai Patarini e così via, tutti eretici.
12: Ascoltate, è più di un mese che osservo questi penitenti di Assisi. Posso garantire che riescono a lavorare e a predicare, che non c'è in loro nessun segno di ribellione alla Chiesa.
13: Sì, sì, ma dobbiamo essere assai prudenti. Siamo come in una fortezza assediata da ogni lato. L'imperatore, le fazioni comunali, le eresie. Ciò che altri ci hanno detto di questi penitenti ci pare molto sospetto. Troppe eresie sono incominciate in questo modo. Tuttavia, poiché tu mostri di avere in loro molta fiducia, possiamo esaminarli.
12: Nonostante le apparenze, fra di loro ci sono illustri avvocati. Ci sono nobili, mercanti.
10: Fateli entrare. Si faccia avanti il postulante. Chi è il capo? Insomma, chi di voi è Francesco d'Assisi?
13: Coraggio. Dai.
12: Sei tu? Lo sai che i poveri sono oppressi dalla fame, dal freddo, dalle malattie e perciò sono portati facilmente ad avvilirsi, a disperare. Come possono poi predicare la pazienza e l'ubbidienza?
11: La Chiesa possiede già un corpo di dottori preparati per la predicazione, preparati appositamente. Il primo venuto non può dichiararsi inviato da Dio e incaricarsi di predicare la sua parola.
10: Quali garanzie offre la regola che abbiamo ascoltato poco fa? Non può darsi che per sua bontà il Cardinal Colonna ponga in questi penitenti troppa fiducia?
12: Leggi ancora quella regola.
10: I penitenti devono vivere in obbedienza e castità, eccetera. Senza nulla di proprio e secondo l'insegnamento di Gesù, il quale dice: se vuoi essere perfetto, vai e vendi, eccetera. Non prendere per via né oro né argento, eccetera, eccetera. Perciò i penitenti abbiano una sola tonaca e un solo paio di pantaloni.
14: E se quel paio di pantaloni dovesse rompersi?
13: Ma possiamo metterci una pezza.
12: Come?
13: Possiamo prendere una pezza e li accomodiamo.
12: L'uomo è debole. Se desiderate farvi monaci, perché non entrate in un convento? Ci sono tanti ordini.
15: Lo dicevo anch'io, ma lui ha osservato, e non ha torto, che nei conventi, anche se i monaci non hanno dei beni propri, i beni li possiede la comunità, e così la loro vita trascorre sicura, senza quei disagi che deve affrontare ogni giorno la gente semplice. Egli desidera soltanto di vivere secondo il Vangelo per potersi sentire parte operante della Santa Chiesa.
1: E qui, Monsignor Accrocca, in questo anche nella Chiesa c'è un bel confronto vivace, c'è sempre stato nei secoli ovviamente, quindi oggi diremmo fuoco amico, sia l'ostruzionismo e sia il dubbio creavano molti problemi al percorso di Francesco, ma probabilmente nell'Alto dei Cieli era stato deciso così e quindi il percorso di Francesco andò ugualmente avanti, però tra mille difficoltà appunto anche nel collegio cardinalizio.
0: Sì, senza dubbio, vi furono e vi furono anche forti, perché di fatto questo nuovo ordine poi nel prosieguo degli anni, vi furono agli inizi, e certamente lì Innocenzo fu anche procedette per gradi, perché non concesse un'approvazione scritta, ma soltanto una, diciamo così, sostegno orale, e poi li fece affiancare da uomini della curia che ne monitoravano la crescita. Però fu decisivo questo, perché mentre in passato si era subito giunti a una condanna, qui Innocenzo III attese lo svolgersi degli eventi e poi prenderanno una piega inaspettata, perché quest'ordine cresce in pochi anni e allora i problemi saranno diversi, perché veniva in qualche modo, potremmo dire così, anche a togliere una leadership, sì, che altri avevano esercitato prima di loro. Sì. E i cardinali provenienti dalle vecchie pile ovviamente potevano fare, certo, resistenza. Questo c'è stato chiarissimamente. Il francescanesimo poi vince, si afferma soprattutto, direi, per due grandi motivi. Primo, l'appoggio degli darà il papato. Il papato schiererà soprattutto con Gregorio IX al loro fianco. Secondo, i monasteri per loro natura vivevano isolati dalle città, sì, magari su luoghi, ancora oggi se guardiamo, no? dove Cassino, Monte Cassino, Subiaco, sono sempre... Quando però dopo il 1000 si sviluppa la città diventa il luogo dove si svolgono gli affari, dove maturano le idee, dove si studia. Sì. Il monachesimo diventa così, si trova con le armi spuntate, potremmo dire così. Sì. Mentre i mendicanti, francescani, domenicani, scelgono la città. E questo sarà l'origine del loro successo. Però certamente nel Sacro Collegio c'è stato un dibattito molto forte.
1: Molto
0: tanto
1: forte.
0: Che si arriverà ad un'approvazione definitiva dei mendicanti solo al secondo concilio di Lione, 50 anni dopo, quasi la morte di Francesco, più di 50 dopo la morte di Domenico, perché il secondo concilio di Lione, 1274.
1: Sì.
0: Bisognerà aspettare quella data per un'approvazione definitiva e stabile.
4: Adesso andiamo ad ascoltare un altro contributo audio. Il Papa li congeda con una benedizione, ma la difesa di Francesco da parte del Cardinale Colonna e infine l'ostentato intervento timido di Francesco con una metafora molto persuasiva convincono Innocenzo III che concede il placet verbale, affidando al Cardinale Colonna l'incarico di consigliere del movimento e di Francesco.
11: Ma con quale diritto e con quale dottrina egli pretende di essere parte operante della Chiesa?
15: Figlioli, riflettete meglio. Occorre maggiore prudenza. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
16: Amen.
15: Un momento. Signor Papa, quest'uomo domanda solamente di vivere secondo il Vangelo. Ora, se noi dichiariamo che è impossibile, se noi affermiamo che è un'impresa superiore alle forze umane, ci accuseranno giustamente di bestemmiare Cristo.
16: Parla. Su, coraggio. Signor Papa, c'era una volta un grande re che un giorno incontrò in un paese una donna molto povera e molto bella e se la sposò. E la donna gli diede molti figli. Poi un giorno lui dovette andarsene e quando i figli crebbero, la madre non poteva più mantenerli. E così disse loro, andate dal re, lui avrà cura di voi. E quando il re li vide, disse loro, ma non siete i figlioli di quella povera donna voi? Venite a casa mia, ci sono tanti bastardi, tanti stranieri. E voi siete i miei veri figli. Venite, sedete qui al mio fianco. Signor Papa, noi siamo i figli di quella povera donna, della povertà, che è la sposa di Cristo e vostra.
15: Noi ti concediamo il permesso di predicare il Vangelo e la facoltà di delegare a quest'ufficio anche i tuoi discepoli. Il Cardinale Colonna sarà tuo consigliere. Sarà lui garante della vostra condotta. Se crescerete di numero, se rimarrete in ubbidienza, tornate pure da noi. E noi decideremo. Ora andate. Nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo.
2: Pensi che verrà ancora Francesco a predicare in Duomo?
17: Ma chiedilo a lui.
2: Per favore, chiediglielo tu.
17: Francesco, Francesco, mia cugina Chiara vuol sapere se tornerai a parlare in Duomo.
18: Non lo so, perché?
2: Mi piace come parli. Che cosa significa quel fuoco di cui parlavi ieri?
18: Amore per Cristo.
2: Ah, però non è facile sentirlo come lo provi tu.
18: Parla più forte, non ti sento.
2: Dicevo che è difficile amare il Cristo così come dici tu. Mi capita di pregare per abitudine, è mortificante. Aiutami a capire meglio la verità.
18: Credo che si debba pensare al Cristo che vive. L'hai letto il Vangelo di Giovanni? Leggilo bene, vedrai, ti aprirà gli occhi.
2: E come?
18: Parla dell'amore. Dell'amore del Cristo per ogni creatura. Dice che lui è presente in ognuno.
19: Porta la sua croce sul monte. Gli inchiodano le mani e i piedi, gli piantano una spada nel fianco.
2: Eppure lui vorrebbe dire ancora una parola di pace a quelli che stanno lì a guardare. Sono in molti a guardare, ma non lo ascolta nessuno.
19: Tutti lo hanno abbandonato. Dio mio, perché mi hai lasciato? Dio mio, perché mi hai lasciato? Ma resuscitò e disse, sono sempre con voi. Sono vivo, presente. Vuoi del pane?
2: Sì.
19: Possiamo tentare di vivere come lui. Puoi tentare, se vuoi. Tieni. Il primo passo è la povertà. Una povertà serena e fiduciosa. Ti spaventa?
2: No. Visto che stai cercando di farlo tu, posso provare anch'io. Forse non sono meno testarda di te. Proverò.
1: Monsignor Crocca, è particolarmente significativa la funzione anche di Santa Chiara, che poi porta avanti il ramo, diciamo, femminile del francescanesimo con le suore clarisse. Ci fu una grande vicinanza e concomitanza. Ecco, se dà una risposta veloce, così poi le facciamo un'altra domanda, che stiamo in chiusura.
0: La figura di Chiara è una figura importantissima e direi così è in qualche modo un alter ego di Francesco, e ha un carattere per certi aspetti non meno forte del suo. È una esperienza, una storia di libertà, perché la famiglia voleva decidere per lei e invece Chiara disse: la vita mia è mia e scelgo io come fare. È una scelta di libertà veramente.
4: Monsignore Accocca, la presenza di San Francesco ha creato nel territorio di Assisi un'atmosfera sempre soave e magica. Lei, da persona di alta spiritualità, cosa percepisce?
0: Io percepisco, direi, in questa città veramente straordinaria, la presenza del santo, ecco, è richiamata già dalla semplicità architettonica delle linee degli edifici. In questa nudità della pietra ci ricorda la nudità di Francesco, la semplicità delle linee ricorda la semplicità delle sue parole e dei suoi gesti. Io credo che sia proprio educativo venire qui, ma non solo fermarsi nei luoghi, nelle basiliche, ma direi percorrere i vicoli, rivedere la semplicità delle architetture. E questo impercettibilmente educherebbe ad un discorso di essenzialità nell'uso delle cose, e credo che depotenzierebbe anche l'esplosivo che ognuno di noi si porta dentro, lo disattiverebbe, disintegrerebbe, direi così, tutta la rabbia. Io sento che è molto educativo venire in questa città, che poi è detta città della pace. Ecco, vorrei, questo sarebbe il mio sogno, poter organizzare in qualche modo, compiere gesti, organizzare laboratori, momenti di studio per educare alla pace. Ecco, Assisi è questo.
1: Invitiamo...
0: Mi auguro che divenga sempre più questo.
1: Invitiamo tutti, Monsignore Accocca, con questo suo invito a tornare ad Assisi per un luogo di serenità, di tranquillità e di soprattutto di meditazione.
4: Anche il nostro
0: respirare a pieni polmoni, questo. Grazie.
4: E quindi anche il nostro cammino di Radio Tequeté racconta sui sentieri francescani a 800 anni dalla scomparsa di San Francesco d'Assisi, sta arrivando al termine. E quindi nel ripercorrere la vita e le opere del poverello di Assisi abbiamo avuto il piacere di avere con noi come guida Monsignor Felice Accrocca, vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, Foligno. Quindi Monsignore, grazie per aver partecipato a Radio Tequeté racconta per l'anniversario appunto degli 800 anni di San Francesco.
0: Grazie a voi per questa opportunità, grazie a voi e grazie anche a tutti coloro che sono stati nel scuolo.
4: Il prossimo appuntamento di Radio Tequeté racconta, condotto da Elisabetta Malantrucco, sarà dedicato ad Amilcare Rambaldi, operatore culturale, imprenditore floreale, ma soprattutto ideatore del Festival di Sanremo e del Premio Tenco. E noi siamo giunti proprio in chiusura, quindi da parte mia, da parte di Gianluca Polverari
1: e Giacinto De Caro,
4: vi ringraziamo dell'ascolto della puntata, che ricordiamo sarà disponibile in podcast sul sito di Radio Tequeté racconta e sull'app Rai Play Sound, così come trovate anche tutti gli altri podcast delle varie trasmissioni che vengono realizzate su questo canale.
1: Seguiteci.
4: Buon ascolto e con Radio Tequeté, e mi raccomando, insomma, non mancate mai di seguire le nostre conduzioni.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

RAI Radio Tecchetè. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techetè con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico, sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per noi posteri. Stavolta il turno di Bertrand Russell, il matematico pacifista. Bertrand Russell era un nobiluomo inglese. I suoi avi nobili risalgono fino al 1400, ai tempi del re Enrico VI. Un uomo così nobile che amava fumare la pipa. E forse questo suo vizio, unito però alle sue doti natatorie, gli salvò la vita, visto che nel 1948 ebbe un incidente aereo sulla Manica, ma, stando seduto nell'area fumatori, quella accanto al portellone d'emergenza, riuscì a fuoriuscire subito dall'aereo caduto in mare e, nuotando da solo per diverse miglia, a portarsi a riva sano e salvo, ma forse un po' stanco. Aveva oltre 70 anni, infatti, quando gli successe. Bertrand Russell era un matematico, uno dei più brillanti dell'inizio del Novecento. Bertrand Russell era però anche un grande scrittore, così grande da vincere il premio Nobel per la letteratura nel 1950. Questa sua dote, combinata con una fantasia realistica potentissima, gli permetteva di formulare dei paradossi logici complicatissimi in una maniera così chiara e vivida che anche chi era completamente digiuno di logica e matematica poteva comprenderli. Immaginate di essere un tacchino in un allevamento intensivo negli Stati Uniti. Un tacchino molto intelligente, che vuole formarsi una visione del mondo, la più corretta possibile, empirica, fondata sulle osservazioni, scientifica, insomma, diremmo noi umani. Bene, ogni giorno vedete che nella vostra nuova casa, l'allevamento, vi viene portato da mangiare alle 9 del mattino, così il primo giorno, così il secondo, così il terzo e così via. Vi viene portata se fa caldo, vi viene portata se fa freddo, se piove, se tira vento. E voi, da buon tacchino scienziato, osservate e prendete nota. Cibo alle 9, cibo alle 9. Le condizioni cambiano, ma, cascasse il mondo, alle 9 il cibo arriva. Benissimo, fate un bel sospiro e arrivate a sostenere che è bello, è proprio vero che ogni giorno alle 9 mi portano da mangiare. Peccato che il vostro scrupolo scientifico di raccogliere tantissime osservazioni prima di arrivare a sostenere un'affermazione dalla portata universale vi porti però a farvela dire proprio il 24 dicembre, quando, come da tradizione, sarete voi il pasto, molto poco scientifico, di una famiglia di esseri umani. Questo è l'apologo che Russell usa per criticare l'induzione come modalità di ragionamento scientifico. Immaginate ancora di vivere in un villaggio, nella campagna inglese, di vivere bene, senza troppi affanni, e di essere il barbiere di questo villaggio. Un barbiere molto bravo e molto richiesto. Beh, siete l'unico barbiere. Un barbiere che a sua volta è sempre ben sbarbato. È il barbiere che rade tutti e solo gli uomini del villaggio che non si radono da soli. Bene, si chiede Russell, ma come fa il barbiere allora ad avere una barba così curata? Si rade da solo? Pensateci bene, ogni risposta che darete vi fa cadere in contraddizione. Si chiama antinomia ed è una delle più importanti nella storia della logica, l'ha scoperta Russell. Questo suo talento si esprimeva anche verso argomenti ancora più alti, quelli concernenti la fede religiosa e la necessità di giustificarla. Ascoltate quanto è bravo a parlarci della religione mentre parla di una teiera. Molti ben pensanti si esprimono come se fosse compito dello scettico smentire i dogmi e non del credente dimostrarli. Se io sostenessi che tra la Terra e Marte vi fosse una teiera di porcellana in rivoluzione attorno al Sole su un'orbita ellittica, nessuno potrebbe contraddire la mia ipotesi, purché io avessi la cura di aggiungere che la teiera è troppo piccola per essere rivelata persino dal più potente dei nostri telescopi. Ma se, visto che la mia asserzione non può essere smentita, io sostenessi che dubitarne sia un'intollerabile presunzione da parte della ragione umana, si penserebbe giustamente che stia dicendo fesserie.
Se però l'esistenza di una tale teiera venisse affermata in libri antichi, insegnata ogni domenica come la sacra verità e instillata nelle menti dei bambini a scuola, l'esitazione nel credere alla sua esistenza diverrebbe un segno di eccentricità e porterebbe il dubbioso all'attenzione dello psichiatra in un'età illuminata o dell'inquisitore in un'era antecedente. Questo era Bertrand Russell.

0: I Russell di Bedford erano una nobile famiglia di conti e duchi che risaliva al XII secolo. La madre, Catherine Louisa Stanley, era figlia di Edward Stanley, ex ministro del commercio del Regno Unito. Il suo padrino di battesimo fu il grande filosofo John Stuart Mill. I genitori muoiono presto e Russell cresce con i nonni in un clima molto puritano e neovittoriano. Unica sua via di fuga erano il talento e la sete di conoscenza. Sin da giovane si appassiona alla filosofia e alla matematica e nel 1890 va a studiarle nella prestigiosa Università di Cambridge. Nel 1900 partecipa a un importante congresso internazionale di filosofia a Parigi che gli cambia la vita accademica. Ci torneremo. Nel 1908 diventa assistente al Trinity College di Cambridge e passa una decina d'anni completamente assorbito nel suo progetto di ricostruzione logica della matematica intera. Quello era il suo progetto di vita finché non sopraggiunse la guerra, la prima guerra mondiale, la grande guerra. Russell era pacifista, convintamente pacifista. Questi ideali politici lo portarono lontano dall'Accademia, perché venne allontanato dal Trinity College nel 1916 a causa della pubblicazione di un libretto di riforma sociale. Nel 1918, addirittura, finì in carcere per via di uno scritto di propaganda pacifista. In carcere pubblicò quel capolavoro di scrittura filosofica che è l'introduzione alla filosofia matematica. Dopo la guerra, nel 1920, fece un viaggio in Russia, dove stava avvenendo un interessante esperimento politico. Conobbe anche Lenin, ed ecco, nelle sue parole, il resoconto del loro incontro.
1: Gli chiesi: fate una rivoluzione contro la proprietà, ma dando la terra ai contadini, non rischiate di formare una nuova classe di proprietari? Lenin mi rispose: non c'è nessun rischio. Appena un contadino diventa ricco, ci sarà sempre un contadino più povero disposto ad eliminarlo. Questo non mi piace, gli risposi.
0: Successivamente venne invitato anche in Cina, ma in quegli anni altre preoccupazioni lo attanagliavano. Aveva iniziato a sposarsi, divorziare e risposarsi. Lo fece ben 4 volte. Si manteneva scrivendo degli stupendi libri di divulgazione scientifica, filosofica e culturale che vendevano moltissimo. Come non menzionare l'ABC della relatività e i problemi della filosofia, il testo su cui si è formata più di una generazione di futuri filosofi. Nel 1927 fonda una scuola sperimentale aperta a bambini e bambine. Nel 1931 diventa membro della Camera dei Lord e da lì ha una tribù.

pubblicate in alcuni libri come Saggi scettici, Matrimonio e morale, La conquista della felicità, gli inimicano l'ambiente culturale statunitense e nel 1944 lo portano a tornare in Gran Bretagna. Qui si intensificano le sue battaglie sociali, inquadrabili in quattro momenti principali. Il pacifismo, con le sue splendide lettere a Khrushchev e Kennedy, per scongiurare gli esiti più pericolosi nella famosa crisi dei missili di Cuba nel 1962. Il disarmo unilaterale della Gran Bretagna, il famoso tribunale Russell contro i crimini di guerra commessi dall'esercito statunitense durante la guerra del Vietnam, che gli valse una forte autorità morale presso la generazione del 68, il manifesto presentato il 9 luglio 1955, a inizio della Guerra Fredda, a Londra, in occasione di una campagna per il disarmo nucleare assieme ad Albert Einstein, poi controfirmato da altri 11 scienziati intellettuali di primo piano, in cui si invitavano gli scienziati di tutto il mondo a riunirsi per discutere sui rischi per l'umanità prodotti dall'esistenza delle armi nucleari. Russell poi morì nel 1970, a quasi 98 anni, per le conseguenze esiziali di una lunga polmonite. Come da sue disposizioni, non venne celebrato alcun funerale, né religioso né laico, e le sue ceneri vennero disperse nelle natie colline del Galles.

0: Nonostante sia unanimemente riconosciuto come un grande scienziato, Russell, a conti fatti, ha lavorato ben poco nell'Accademia. Da nobile ha avuto accesso a percorsi di formazione molto personalizzati che gli avevano fatto maturare tutta una serie di visioni interessanti sul ruolo delle varie scienze per la conoscenza umana. Ascoltiamo le sue stesse parole riguardanti la matematica in questo spezzone di intervista presente negli archivi RAI.
1: When I was young and started the calculus, I noticed that the proof...
2: Quando ero giovane e iniziai a fare dei calcoli, mi accorsi che i risultati che essi mi davano erano sbagliati e tuttavia non riuscivo a trovare le ragioni dell'errore. Ma c'è una provvidenza che ha un riguardo particolare per i matematici e ha fatto in modo che tutto quanto essi cercavano di dimostrare con argomenti sbagliati era in effetti vero. Perché, vede, l'errore fa parte dell'uomo. Così si arriva alla tolleranza, a considerare azioni che a noi sembrano assurde come qualcosa che pure ha un significato che va scoperto. Gli uomini temono il pensiero più di qualsiasi cosa al mondo, più della rovina, più della morte stessa. Il pensiero è rivoluzionario e terribile. Il pensiero non guarda ai privilegi, alle istituzioni stabilite e alle abitudini confortevoli. Il pensiero è senza legge, indipendente dall'autorità, non curante della provata saggezza dell'età. Il pensiero può guardare nel fondo dell'abisso e non avere timore. Ma se il pensiero deve diventare proprietà di molti e non privilegio di pochi, dobbiamo finirla con la paura.
0: All'interno del suo percorso di formazione c'è un momento, ben rimarcato dal professor Giorello in una vecchia puntata di Wikiradio, che rappresenta una svolta nella sua crescita intellettuale. 1900, Parigi. Congresso internazionale di filosofia. Vengono invitati anche dei matematici e Russell ascolta gli interventi del matematico italiano Peano e dei suoi allievi. Subito un misto di ammirazione e invidia coglie l'animo del giovane Russell. Questi avevano sviluppato un simbolismo logico che consentiva loro una precisione nella formulazione delle loro tesi che tutti gli altri non avevano. Era questo che Russell cercava e pretendeva da se stesso e dalla filosofia, una precisione quasi matematica. Ascoltiamo degli spazi.

0: Di una intervista del professor Carlo Cellucci sul pensiero di Russell. Iniziamo con alcune considerazioni sul ruolo che ha la matematica in rapporto alla filosofia.
1: In effetti per Russell lo scopo della filosofia è la ricerca della certezza, cioè trovare i fondamenti della certezza della conoscenza. E il suo punto di attacco all'inizio della sua filosofia è di tipo cartesiano, diciamo, cioè il problema che lo ha mosso fin dall'inizio: esiste un tipo di conoscenza assolutamente indubitabile di cui possiamo fidarci, su che cosa possiamo fidarci nella conoscenza? La sua formazione è stata sia nel campo della filosofia che nel campo della matematica, perché in Inghilterra, a differenza di quello che in Italia, quando si studia filosofia non si studia soltanto filosofia, ma si studiano più soggetti. Allora, quando lui era studente d'università ha scelto due soggetti, cioè la matematica e la filosofia, quindi la sua formazione è stata in entrambi i campi. E comunque è abbastanza naturale che per una persona che cercasse la certezza, cercare anzitutto di studiare il campo in cui secondo lui era più facile trovare la certezza, e questo campo era per lui la matematica. Quindi il primo campo a cui si è rivolto per cercare qualcosa di solido, di certo, è stata la matematica. Ma questo rivolgersi alla matematica è stato soltanto per lui una fonte di una grande delusione, perché sebbene la matematica è stato il primo campo del quale Russell cercava di dare una fondazione, è stato quello anche il campo in cui lui non è riuscito a dare una fondazione. Quindi alla fine della sua vita, nei suoi ritratti a memoria, riguardando il proprio passato, dice appunto: ho speso tutta la mia vita per cercare di far mantenere in piedi questo elefante vacillante. Ho cercato nella mia vita di costruire una tartaruga per sostenerlo, mi sono accorto che anche la tartaruga non ce la faceva, e quindi tutto sommato la mia vita è stata un fallimento in questo senso. Comunque è molto interessante leggere la sua autobiografia. Lui racconta questa esperienza molto strana in un certo senso, che però riassume in qualche modo il suo atteggiamento verso la filosofia. Lui dice che quando aveva 11 anni, Russell tra l'altro ha perso i genitori a 4 anni, anzi i genitori e la sorella, quindi è rimasto solo, e è stato allevato da suo nonno, che era Lord Russell, che appunto è stato primo ministro inglese tra l'altro, quindi era una famiglia molto, insomma, potente in Inghilterra in un certo senso. Comunque lui ha studiato fino a una certa età, insomma, in casa, non ha studiato in scuole pubbliche, e mentre studiava in casa c'era suo fratello poco più grande di lui che ha cominciato da solo a studiare gli elementi di Euclide. E appunto, vedendo questo fratello che studiava gli elementi di Euclide, gli ha chiesto: beh, aiutami un po', voglio capirci ancora qualcosa anch'io. Lui aveva 11 anni, no? E allora questo fratello gli disse: vabbè, ti aiuto, vediamo, studiamo insieme. E lui racconta che quando però mio fratello mi disse: se vuoi studiare gli elementi di Euclide, devi partire da questi assiomi, devi accettarli, altrimenti non possiamo andare avanti. Lui dice: fu questa la mia più grande delusione della mia vita, perché io credevo che perlomeno nella scienza si partisse da qualcosa che non dovessi concedere, e invece dovevo concedere qualcosa dall'inizio. E lui dice: questa è stata una fonte di delusione per me tale, per il momento l'accettai perché volevo sapere cos'era la geometria, però questo senso di insicurezza che mi è nato allora nel vedere che nessuna conoscenza era fondata su qualcosa di assoluto, che non dovessi concedere in qualche modo, per me è stata fonte di una grande incertezza, e da allora me la sono portata presso tutta la vita in questo tipo di incertezza.
0: Per oltre 10 anni Russell lavora alla costruzione di un sistema filosofico di ricomprensione della matematica all'interno della logica, il più solido e consistente possibile. Questo approccio è comunemente chiamato logicismo. Ascoltiamo ancora il professor Cellucci che ci spiega in cosa consista.
1: Il paradigma della certezza per lui è la matematica, e quindi lui cercava di dare una fondazione della matematica assolutamente certa, cioè di dare dei fondamenti della matematica che fossero assolutamente certi. E nel tentativo di dare questi fondamenti, naturalmente lui è andato a cercare qualcosa che fosse veramente ancora più certo in un certo senso della matematica. E il tipo di ragionamento che ha fatto è questo: in qualsiasi forma di ragionamento noi facciamo, in qualsiasi discorso che noi facciamo, dobbiamo presupporre dei principi logici. Senza di questi principi logici è impossibile qualsiasi discorso sulla realtà. E allora il tipo di discorso che lui ha fatto è questo: visto che in ogni ragionamento che facciamo sono sempre impliciti dei principi logici, allora la logica deve essere il fondamento della matematica. Per cui, siccome non c'è niente di più generale della logica, in questo senso io non posso trovare niente che mi possa garantire niente di più sicuro della logica. In questo senso, appunto, la sua filosofia, la sua posizione filosofica viene detta logicismo, proprio perché alla base della sua posizione c'è l'idea che per rendere sicura la matematica bisogna far vedere che tutti i concetti matematici sono riducibili a concetti logici, e tutti i teoremi della matematica sono riducibili a teoremi logici. Quindi c'era dietro l'idea appunto di dover ridurre la matematica alla logica. E questa riduzione, quello che si chiama appunto il logicismo di Russell, il tentativo di ridurre la matematica alla logica, per lui era soltanto un primo passo, perché in realtà lui avrebbe voluto andare oltre. Cioè, oltre a ridurre la matematica alla logica, successivamente tentare di ridurre anche le parti della fisica teorica alla logica. Cioè, cercare di ridurre alla logica la maggior parte delle nostre conoscenze, perché soltanto in questo modo, siccome la logica era, dicevo prima, il paradigma di ogni certezza, nel senso che si occupa di ciò che è più generale, che viene presupposto in qualsiasi discorso. Allora, in questo senso, se fosse riuscito a fare questo, avrebbe dimostrato che gran parte della nostra conoscenza, sia matematica che fisica che scientifica, è fondata, è sicura, insomma, in questo senso. E questa idea di ridurre tutta la nostra conoscenza alla logica è rimasta una costante in tutta la sua vita. Russell ha cambiato idea su un sacco di cose, ma non su questo. E questo si vede anche dal fatto che la sua opera, una delle sue opere principali, I principi della matematica, che furono pubblicate nel 1903, poi furono da lui ripubblicati nel 1937, molti anni dopo, quando era stato scoperto nel 1931 il teorema di Gödel, che tra le altre cose implicava pure che il logicismo, cioè la sua posizione filosofica, non stava in piedi, cioè era una confutazione della sua posizione.
0: Questo approccio informa il capolavoro che Russell, insieme al collega Alfred Whitehead, pubblicò in tre volumi fra il 1910 e il 1913. L'intento era quello di sistematizzare la matematica tramite un linguaggio rigoroso e preciso, partendo da un insieme definito di assiomi e di regole logiche, cercando di evitare alcune contraddizioni che Russell stesso aveva ravvisato in tentativi precedenti, penso ad esempio a quello di Frege, una cui versione mainstream possiamo ascoltare qui di seguito.
2: Questo paradosso può essere raccontato come la storia di una bibliotecaria che deve catalogare tutti i libri della sua biblioteca. Terminato il lavoro, si chiede se debba includere anche il catalogo stesso, ma alla fine decide di non farlo. Il bibliotecario dello Stato riceve i cataloghi di tutte le biblioteche del paese, quelli gialli che includono anche il catalogo e quelli blu che invece non lo riportano. Egli ha il compito di compilare il catalogo dei cataloghi blu, quelli che non includono se stessi, ma riflettendoci su, si rende conto che è impossibile. Cosa farà del catalogo dei cataloghi? Se non lo includesse, allora sarebbe incompleto, ma se lo facesse sarebbe un errore, perché sarebbe il catalogo dei cataloghi che non includono se stessi. Perché mai Russell attribuiva tanta importanza a questo paradosso? Perché quello era il modo più diffuso di porsi nei confronti di un oggetto matematico. Una raccolta di libri non era tanto diversa da una raccolta di numeri. Il fatto che un catalogo in particolare non potesse essere realizzato significava che esisteva un insieme di numeri che in realtà non esistevano. Una contraddizione che minava le fondamenta stesse di quanto era stato conseguito fino ad allora.
0: L'idea base di Russell, chiamata teoria dei tipi, era che gli oggetti componenti un sistema potessero essere raggruppati in classi e poi via via in classi di classi. In questo modo si conferiva ordine al sistema per evitare i casi di autoriferimento che nuocevano alla coerenza della sistematizzazione intera. Questi casi erano noti sin dall'antica Grecia, attraverso arguti paradossi come quello di Epimenide il Cretese, vissuto fra il VII e il VI secolo avanti Cristo. Viene narrato che, una volta, se ne uscì con questa singolare affermazione: tutti i cretesi mentono. Benissimo, ma lui stesso era cretese, quindi stava dicendo la verità oppure no? Per Russell, quindi, si trattava di costruire un linguaggio descrittivo il più preciso possibile per evitare questi casi di vaghezza o equivocità che minavano la coerenza dell'intero sistema. Ad esempio, gli si chiedeva: una frase come "l'attuale re di Francia è calvo" ha senso? È vera o falsa? Messa così, la frase sembra far riferimento a un oggetto, l'attuale re di Francia, che però non c'è da nessuna parte nel mondo. La Francia non è una monarchia. Sembra senza senso la cosa, ma quella frase non ci sembra senza senso come potrebbe sembrarci la frase "il verde muro". Russell allora diceva che questa espressione andava ritradotta in una forma che ne esprimesse più precisamente il vero senso logico, e in più che questa forma potesse essere espressa tramite un opportuno e chiaro simbolismo logico. Quella frase in realtà ci dice, dice Russell, che ci sarebbe un solo attuale re di Francia e che sarebbe Calvo. Bene, così riformulata, la frase ha senso e poteva essere tranquillamente etichettata come falsa, perché quel re di Francia proprio non c'è. Il linguaggio per Russell era di fondamentale importanza per la costituzione essenziale dell'essere umano. Ascoltiamo come ci presenta questo aspetto il professor Giulio Giorello in una puntata di Wikiradio.
3: Gli esordi di Russell sono legati al problema della conoscenza. In un primo tempo Bertrand Russell aveva guardato con interesse alle filosofie continentali come le filosofie di Kant e dello stesso Hegel. In un secondo tempo però si era distaccato da questa prospettiva per ritornare a una forma, come dire, rimodernata, rivista di empirismo. Questo empirismo aveva a che fare con la comunicazione umana, in particolare con i problemi del linguaggio, e nel linguaggio che viene codificata l'esperienza di ciascuno, ed è grazie al linguaggio che si può arrivare persino a una scienza intersoggettiva. Questo è stato uno dei punti più importanti di Russell, che Russell ha continuamente enfatizzato e difeso, sostenendo che l'opera più seria dell'umanità era proprio la costruzione del sapere scientifico. E tuttavia Russell non dimenticava che alla base della stessa costruzione scientifica ci sono i terreni estremamente delicati dell'esperienza dei singoli individui. L'individuo non è tutto per Russell, ma è molto, e il linguaggio nasce come espressione di un individuo che ci racconta le sue esperienze personali. Le esperienze di X non sono necessariamente le esperienze di Y, di cui la diversità del modo di intendere la stessa esperienza da parte di soggetti diversi. Eppure bisogna cercare di conciliare questi punti di vista. Questa conciliazione deve avvenire secondo modalità che chiameremmo democratiche, senza che venga esercitata un'autorità pesante e dispotica da parte di un individuo o di un gruppo di individui su altri individui. Per questo la crescita della conoscenza, l'analisi della stessa matematica, la struttura del mondo fisico sono tutti problemi che possono essere affrontati da delle comunità per le quali valga il rispetto dell'opinione altrui e un ampio margine di tolleranza. La tolleranza, dunque, non è semplicemente indifferenza alle opinioni degli altri e non è facile compiacimento. La tolleranza è una modalità con cui si costruisce la democrazia occidentale.
0: Russell sviluppa un linguaggio estremamente sofisticato e ostico per la sua logicizzazione della matematica nei Principia. Un linguaggio che, tra l'altro, non tutti gli stessi matematici apprezzarono o accettarono. Penso ad esempio alle critiche che gli mossero Hilbert e Poincaré. Ma queste erano dispute abbastanza superficiali rispetto a quel che avvenne nel 1930, quando il matematico Kurt Gödel dimostrò i suoi due teoremi di incompletezza. Cosa dicevano questi teoremi? Lo ascoltiamo dalla voce del professor Gabriele Lolli in una intervista fatta dal professor Odifreddi e presente negli archivi RAI.
4: Come ha fatto Gödel non lo possiamo raccontare, ma quello che ha fatto effettivamente è stato di dimostrare che dei sistemi, delle teorie logico-matematiche che abbiano la forza di quello che Russell intendeva sono incompleti, sono per forza incompleti, cioè ci sono delle proposizioni che non sono né dimostrabili né refutabili in questi sistemi. Quando Gödel ha fatto questo lavoro nel 30, Russell aveva già abbandonato studi e interessi, anche quelli che erano stati rinnovati per un po' dalla sua frequentazione di Wittgenstein. Però c'è un episodio curioso: negli anni 60 ha avuto una discussione con il logico Leon Hankin che a proposito del teorema, e Russell diede una versione che sorprese sia Hankin che quelli a cui lo raccontò, e cioè che secondo lui il teorema di Gödel aveva come significato che non potevamo più dire che 2 più 2 fa 4, ma potrebbe fare anche 4,001. E qui tutti si sono chiesti che cosa volesse dire. Qualcuno ha tirato in ballo un possibile ritorno alla filosofia hegeliana di cui Russell si era, su cui si era formato all'università, insomma era uno studioso di Bradley e così. Invece è interessante il commento di Gödel a questo, quando gli fu riferito negli anni 70, dopo che Russell era già morto. E cioè Gödel disse che chiaramente Russell aveva frainteso il teorema, come anche Wittgenstein, ma a differenza di Wittgenstein in un modo molto interessante. E a questo punto il problema si sposta: cosa voleva dire Gödel? Probabilmente voleva dire che caduta l'idea di dare un fondamento logico assoluto alla matematica, quello che restava era un fondamento empirico e quindi completamente diverso, completamente rovesciato il sogno di 70 anni prima.
0: Ciò nonostante, in una vecchia intervista, Russell affermava che se avesse dovuto dire il vero motivo per cui riteneva la sua esistenza non sprecata, avrebbe senza dubbio sottolineato più la sua azione sociale e in senso lato politica che non quella teoretica. Per Russell i progressi nel sapere devono avere sempre una finalità sociale, migliorare la vita delle persone, senza però imporre le cose in maniera coercitiva. Secondo lui alla base della moralità c'è sempre, innanzitutto, un desiderio di benessere, di felicità, di vago star bene, che però si mostra nella sua tendenza universale. Io voglio che anche gli altri siano bene, proprio come io desidero. Il contributo della ragione, allora, è quello di evitare che questa tendenza universalistica si manifesti in forme coercitive e quindi respingenti. La ragione umana deve sempre mostrare una certa cautela che avvicina le idee di Russell allo scetticismo mitigato e tollerante di David Hume. Ascoltiamo come il professor Giorello ci parla prima dello scetticismo di Russell e poi, per chiudere la puntata, del suo moralismo, per così dire, tollerante.
3: C'è un aneddoto molto curioso che Russell racconta in un testo del 1928 che non a caso si intitola Saggi scettici, è pubblicato in traduzione italiana da Longanesi. Questo testo racconta un'avventura politica di Russell. Nel 1910 mi avevano chiesto di candidarmi per il Partito Liberale. Ad un certo punto alcuni dignitari del Partito Liberale mi vennero ad obiettare che c'erano delle difficoltà, dice Russell, sulla mia candidatura perché ero abbastanza noto come un agnostico. Agnostico era il termine che è stato introdotto da Huxley per Darwin per definire coloro che non prendono posizione su importanti soggetti della religione come l'esistenza di Dio o l'immortalità dell'anima. Russell rispose: sì, certo, sono agnostico. E allora gli disse: beh, è meglio che tu non ti candidi alle elezioni. Questo mostra come sia difficile per Russell fare democraticamente della politica. Nei Saggi scettici Russell analizza questo problema e sostiene che il modo migliore per non lasciarsi, diciamo così, deviare dalle promesse dei politici e dei troppo facili slogan è esercitare un salutare scetticismo. Per Russell atteggiamento scettico vuol dire atteggiamento critico, il che vuol dire anche che possiamo esercitare lo scetticismo quanto vogliamo, come un po' ci aveva insegnato David Hume, ma attenzione a non fare dello scetticismo un nuovo dogma. Insomma, bisogna essere scettici anche a proposito dello scetticismo. Questa posizione portava Russell in un qualche modo a staccarsi in filosofia da una tendenza che Russell per altri aspetti aveva conosciuto e ammirato, che era la tendenza del pragmatismo, in particolare negli scritti americani di William James e poi di John Dewey. Il pragmatismo sottolineava in un qualche modo, per dirla con un pensatore acuto e intelligente come James, la volontà di credere. Russell ribatteva: Beh, sarebbe meglio, prima di parlare di volontà di credere, parlare di volontà di dubitare, cioè di non stancarsi mai, appunto, di applicare un sano scetticismo capace di rivolgersi anche contro se stesso, cioè non far diventare, come dicevo prima, lo scetticismo un dogma. Saggi scettici è tutto costruito su questa grande tematica applicata da Russell con grande lucidità al discorso politico, ma non solo al discorso politico.
0: Ed ecco, infine, ancora Giorello sulla moralità secondo Russell in alcuni suoi testi di etica.
3: Si tratta di testi apparentemente molto semplici, scritti in un linguaggio quasi colloquiale, rivolte quindi a un pubblico generale, dove tematiche morali vengono affrontate nella convinzione che anche il discorso morale per Russell vada sottoposto a una rigorosa analisi logica, ma per carità, direi tra virgolette, senza esagerare. Infatti non riusciamo dal linguaggio a togliere qualche grumo di vaghezza, anzi qualche grumo di vaghezza è necessario, perché altrimenti se il linguaggio di ogni individuo fosse esattamente preciso, l'individuo sarebbe capito soltanto da se stesso. Quindi questa forma di compromesso va realizzata con una sorta di buonsenso e di tolleranza che, come dicevo, è buonsenso e tolleranza una endiade della società civile e non è semplicemente l'atteggiamento di un singolo.

fosse per noi. Un'altra luna si accende e una pagina bianca distende alla notte da scrivere ancora. Come fosse per noi, poi la notte si arrende.

strada, solitaria una strada che si appronta per noi. E veniamo da casa a incontrare una notte che arresa ci guarda e ci lascia passare.

una strada solitaria, una strada che sia giusta per noi. Per noi che partiamo da casa a rubare la notte una pagina bianca da scrivere ancora, come fosse per noi. Un'altra luna si accende, ma parole pretende, carezze di

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
2: Scritto e diretto da Giovanni Fago, doppia indagine per il commissario Ferro, si colloca nella consuetudine mattutina di Radio 2 degli anni 90 dell'originale radiofonico. In particolare va in onda nel 1996 in 30 puntate. Ve lo riproponiamo per la sua sorprendente attualità in termini di tutela dell'ambiente, tema principale rifiuti tossici con alle spalle mafia e camorra, e per il suo impianto narrativo moderno, grazie a quattro ingredienti fondamentali. La bellezza dei luoghi dell'ambientazione, Puglia e Liguria principalmente. La bravura degli attori, tra gli altri Omero Antonutti nei panni del commissario di polizia in pensione Giulio Ferro, il protagonista, e Armando Bandini nelle vesti del suo amico Santini, archivista capo della questura. La narrazione con i ritmi e il susseguirsi delle vicende, al pari delle migliori fiction televisive dei giorni nostri. La caratterizzazione dei vari personaggi, che ci parla non solo di loro, ma dei valori e dei principi fondamentali del nostro vivere. Un esempio? Certe volte fare il proprio dovere significa quasi fare la rivoluzione, dice al maresciallo Terzi il cronista Gianni Pellegrini mentre pranzano con la frittura di Nunzio, la migliore di tutto il Mediterraneo. Non vi ricorda forse Salvo Montalbano mentre pranza in riva al mare nel suo ristorante preferito, magari con Mimì Augello?

Doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. Tredicesima puntata.

0: Giulio, sai che mi fa sempre piacere vederti, ma venire fino a Torino... Potevi mandarmi un fax.
1: Eh sì, ma volevo scambiare due idee con te. E poi ho approfittato per visitare alcune discariche in questa zona per conto della Ecodis.
0: Vedo che hai preso di petto il tuo nuovo incarico, come al solito del resto.
1: Beh, sai, malgrado la materia sia poco profumata, ho scoperto cose molto interessanti. Ti ho preparato un piccolo promemoria. La persona si chiama Sergio Nocetta. È nato a Torino, ma deve essere di origine meridionale. Ha lavorato alla Ecodis per quasi un anno alla vigilanza degli ingressi. Poi si è licenziato e pare abbia trovato un posto di camionista in una delle tante ditte di trasporto rifiuti.
0: Succede spesso e il giro è molto chiuso.
1: Nel periodo in cui Nocetta è stato alla Ecodis, stando a un'indagine statistica che abbiamo svolto, sono aumentati i carichi di scorie nocive che sono riusciti a passare clandestinamente all'interno.
0: Quindi Nocetta potrebbe essere un uomo del racket, che ha favorito così i suoi amici.
1: Non solo. Ho notato che questo Nocetta è stato assente o malato diverse volte e in quelle occasioni è stato sostituito sempre dalla stessa persona. Un amico, forse un parente, da lui stesso indicato. Una specie di amichevole avvicendamento.
0: Ma e alla Ecodis non hanno sospettato nulla all'epoca?
1: Chissà. Forse non hanno attribuito grande importanza alla cosa. Una leggerezza comunque.
0: E infatti ora hanno chiamato Giulio Ferro per impedire cose del genere.
1: Beh, può darsi. Io ho fatto installare sistemi di controllo molto rigidi. Telecamere a circuito chiuso, obbligo di registrazione per tutti coloro che hanno a che fare con il lavoro, verifiche dei carichi con un sistema a sorteggio, cambio frequente del personale agli ingressi senza preavviso.
0: Gli impianti li hai proprio blindati. Congratulazioni.
1: Infatti, finora non è entrato neanche un chilo di rifiuti clandestini. Ma... ora vorrei indagare sulle ditte che inviavano alla Ecodis i carichi tossici. È possibile che le tue indagini sulle discariche clandestine vadano a finire sulle stesse piste. Ecco perché ti ho segnalato questo Sergio Nocetta, capisci?
0: Farò fare subito una ricerca. E beh, quell'altro, l'amico o il parente che lo sostituiva.
1: Purtroppo di quello sappiamo poco o nulla. Pare che si chiamasse Tony. Ma siccome lo scambio avveniva in via ufficiosa, era sempre Nocetta che figurava.
0: È un po' faciloni, gli amici della Ecodis. Pronto, Farina? Sì, sì, sono io. Senti, ti mando un appunto per una indagine urgente. Occorre sapere tutti i precedenti di questa persona e mettere sotto intercettazione il suo telefono. Ma chiedi al magistrato, certo. Avrà un cellulare, certamente, fai camionista. Poi mi farai una relazione dettagliata, eh? Ecco, ora ti mando il promemoria con il fax. Ciao.

0: Certo che il fax è veramente una grande invenzione. Rimedia ai disservizi delle poste e alla pigrizia degli uscieri. E la tua indagine come procede, se non sono indiscreto?
1: Beh, sono riuscito a sapere che dietro la maggior parte di questo traffico, sai, rifiuti tossici e simili, ci sono mafia e camorra. Ma tu dirai che non è poi una grande scoperta.
0: Ma mafia e camorra agiscono in proprio o come braccio operativo di altre organizzazioni occulte?
1: Di certo entrambe le cose. Tu sai che le industrie che producono queste scorie sono disposte a spendere molto pur di liberarsene. E quindi la torta è quanto mai appetitosa per gente senza scrupoli.
0: E alle industrie costa sempre meno che impiantare costosi sistemi di eliminazione legale.
1: No, intendiamoci, ci sono anche le industrie oneste, ma sono proprio una piccola minoranza. Una parte cerca di scaricare il malloppo nei fiumi e infatti nelle nostre regioni non c'è più un corso d'acqua pulito.
0: Malgrado le denunce degli ambientalisti.
1: Quando va bene c'è una chiusura temporanea. Poi le aziende si mettono a sbraitare che così si riducono i posti di lavoro e dopo un po' tutto torna come prima.
0: Già, è come un cane che si morde la coda. E pensare che la difesa dell'ambiente potrebbe dare decine di migliaia di posti di lavoro. Altro che storia.
1: No, lo so. Ma è difficile invertire l'andazzo. E poi ci sono in gioco interessi economici incredibili. La maggior parte invece affida lo smaltimento in mani più sporche delle loro.
0: E così si scaricano i depositi e la coscienza.
1: Tra l'altro noi in Italia siamo il crocevia dei rifiuti di mezza Europa, visto che le nostre leggi sono molto permissive. Tutti i grandi paesi industriali, ora anche quelli dell'est, ci considerano una grande pattumiera. E le discariche tossiche sono delle vere e proprie bombe a orologeria, sai.
0: Già. Senti, domani parto per un giro nel sud Italia. La Ecodis concorre a una gara per un grande impianto di riciclaggio ecologico tra Molise e Puglia. E poi ho avuto altre informazioni interessanti che devo andare a verificare.
1: Non andrai mica da solo, spero.
0: No, vado con Santini.
1: Figuriamoci. Beh, Santini è una cara persona, ma non mi pare una difesa molto efficiente.
0: Beh, non penserai mica che debba avere una scorta. E poi, se vogliono farmi fuori, non c'è scorta che tenga. Abbiamo avuto esempi tragici, non ti pare?
1: Sì, ma perché rischiare? Non hai qualche collaboratore da mandare al tuo posto?
0: Ma no, certe cose devo verificarle di persona. E poi non credo di essere un obiettivo a rischio.
1: Voglio augurarmelo. Al tuo ritorno ti farò trovare la relazione sul signor Nocetta.
0: Spero che quel tizio metta anche te su una buona pista.

0: Finalmente. Ma dove sei stata?
1: Ho fatto delle commissioni, te l'avevo detto.
0: Ma potevi telefonarmi, mi sono preoccupato.
1: Ho tardato solo mezz'ora.
0: Lo so, ma quando sei fuori da sola io sono sempre in pensiero.
1: Vincenzo, non possiamo continuare così, lo capisci?
0: E allora? Allora cosa dovremmo fare?
1: Andarcene via, lontano. In Sud America, in Asia, magari in Australia. Cerchiamo di ricominciare una vita normale, tu e io. Possiamo farcela.
0: E con quali mezzi? Io non ho rubato, non ho messo soldi all'estero. Ho solo l'appartamento che abitiamo e qualche piccolo risparmio.
1: E va bene. Vendiamo tutto e andiamocene dove nessuno ti conosce. Io potrò lavorare e anche tu puoi metterti in pensione. Però questa non è vita. Sempre con l'angoscia che possa accaderci qualcosa.
0: Non è facile, Magda. Quella è gente che se vuole mi trova anche nel più remoto angolo del globo. Questa angoscia ci seguirebbe ovunque. Io sono segnato. Ma tu non devi seguire il mio destino. Tu puoi partire, salvarti.
1: Sono la tua compagna. E la tua vita è anche la mia. Non dimentico tutto quello che hai fatto per me.
0: Io ti amo, Magda. Ti ho amato subito, fin dal primo giorno. Ma tu non devi sentirti obbligata ad una gratitudine che può diventare pericolosa per la tua stessa vita.
1: Anch'io ti amo. Non si tratta di gratitudine. E voglio continuare a vivere con te. Ma a vivere, non a sentirsi braccati da ogni parte, ad avere paura per ogni piccolo rumore, a vedere in ogni passante un potenziale killer.
0: Ho ancora un dovere da compiere. Devo smascherare i capi dell'organizzazione. Se non lo facessi mi sentirei in pericolo dovunque. Ma tu non c'entri, parti tu per ora. Ti raggiungerò appena possibile.
1: No, non illuderti. Sono nella tua stessa condizione. Se tu sei segnato, lo sono anch'io. Io conosco tutto quello che conosci tu, o quasi.
0: Ma questo loro non lo sanno.
1: Lo immaginano. O partiamo insieme, o concludiamo insieme la tua missione, se ci sarà possibile. Che cosa ti ha detto il tuo collega, quel Ferro, l'altro giorno?
0: Sono sicuro che ci darà una mano. È un tipo in gamba, un poliziotto di grande abilità e di intuito. E poi è fuori dall'ingranaggio. È rimasto colpito dalle informazioni che gli ho dato. Alcune cose le aveva sospettate anche lui.
1: Gli hai dato tutte le informazioni?
0: Proprio tutte no. Gli ho solo detto che ho documenti e alcune prove ben nascoste e protette. Gli ho detto che anche tu sai tutto.
1: Non ti sembra un'imprudenza?
0: No. Ferro è un uomo onesto e integro. Senza

0: sistema per sviare l'attenzione da te.
1: Chissà, forse in un secondo tempo. Ma ora dobbiamo ancora lavorare tutti insieme. Ancora per poco, spero. Poi ce ne andremo davvero. Magari in Costa Rica. Pare che sia un paese tranquillo, con buone possibilità di lavoro anche per gente come noi.
0: Per chi? Che tipo di gente siamo?
1: Tu no, tu sei un artista, la tua patria è tutto il mondo. Ma un agente dei servizi segreti, anche se ex, è sempre un tipo speciale. Un po' come un lebroso, un siero positivo, da cui bisogna guardarsi.
0: No, adesso esageri. Tu sei un uomo come gli altri. Anzi, sei il mio uomo. Ed è con te che voglio vivere la mia vita.

0: Buonasera, ingegner Minghetti.
1: Buonasera, dottor Ferro. Forse c'è una novità e ci tenevo a dirgliela prima della sua partenza.
0: Qualcuno è caduto nella rete?
1: Non ancora, ma quasi. Questa mattina uno dei camion che ha scaricato da noi aveva come autista il nostro uomo, Nocetta.
0: Perbacco. Si sente sicuro il giovanotto. E il carico era regolare?
1: Regolarissimo. Credo che fosse una spedizione esplorativa.
0: Lo penso anch'io. Allora, dobbiamo organizzare una piccola trappola per la prossima volta. Avete registrato tutte le fasi, immagino.
1: Certo, secondo le sue indicazioni. Se vuole può vedere il filmato.
0: Così ora abbiamo tutti i dati di Nocetta e anche la sua immagine.
1: Anche quelli della sua ditta, del carico, provenienza, giorno e ora.
0: Sarà il caso di ricavare una foto dal filmato.
1: Naturalmente possiamo farlo noi direttamente. Mi è sembrato sicuro e senza sospetti.
0: Per noi questo è un ottimo segnale. Anche se non si può escludere una simulazione da parte sua. Ora c'è solo da sperare che torni, magari con un carico clandestino.
1: E noi glielo lasceremo fare, studiando attentamente il metodo che intende seguire.
0: Magari cercherà di stabilire qualche contatto amichevole con qualcuno dei vigilanti. Potrei vedere il filmato adesso?
1: Certo, ho già fatto preparare la bobina. Possiamo vederla qui, dal nostro monitor. Dottor Rossella? Può inviarmi sul monitor la bobina registrata stamattina? Sì, quella al cancello 4. Grazie. Ecco, vede? Questo è il camion che si sta presentando al cancello 4.
0: E questo dovrebbe essere Nocetta.
1: Sì, ora la telecamera lo inquadra meglio. Ecco, vede? Sta dando i documenti al vigilante che li mostra all'altra telecamera. Intanto un addetto controlla il carico. Ecco, adesso il vigilante dà il via libera e il camion entra nel piazzale.
0: Ora bisogna fare attenzione alle sostituzioni dei vigilanti. Se la nostra intuizione è giusta, Nocetta cercherà di piazzare un suo amico al controllo. Anzi, bisogna sperare che lo faccia.
1: Ora che ci penso, abbiamo già una richiesta di sostituzione per domani. Uno dei vigilanti ai cancelli deve fare una testimonianza in tribunale e ha chiesto un permesso. Ho verificato la situazione e sembra tutto vero.
0: Può darsi che lo sia. Ora bisogna vedere chi lo sostituirà. Voi avete già provveduto?
1: Sì, abbiamo una lista di persone avventizie che a volte cercano dei lavori precari. Ma finora, dopo i nuovi sistemi di controllo, non ci è ancora capitato di effettuarne.
0: Allora, chiudete il cancello del vigilante assente e vediamo se qualcuno si fa avanti da solo. Altrimenti vorrà dire che era un falso allarme.
1: Ma un cancello fuori servizio per un'intera giornata ci può creare dei problemi.
0: Non lo rimarrà a lungo. Se qualcuno si presenta, vorrà dire che ha avuto un'informazione in merito. E forse è un complice. Se non si presenta nessuno, prendete un nome dalla lista dei precari e fate la sostituzione normale.
1: D'accordo. Ah, commissario, lei parte domani, ma è meglio che resti in contatto con noi. Lei ha un telefono cellulare?
0: No. È contro i miei principi e poi non ne ho mai avuto bisogno.
1: Questa volta può esserle utile, glielo do io. Se c'è qualcosa di urgente, so dove raggiungerla. E lo stesso dicasi per lei. È bene tenersi in contatto costante.

Avete ascoltato la 13ª puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi e interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione, Omero Antonutti. Ugo Roncagli, vicequestore di Torino, Luigi Di Berti. Ingegner Minghetti, direttore della Ecodis, Alberto Ricca. Vincenzo Ranieri, ex agente dei servizi, Alvaro Piccardi. Magda, compagna di Ranieri, Melina Martello. Coordinamento tecnico, Violetta Parodi. Assistente alla produzione, Gianni Cellini. Regia di Giovanni Fago.

0: Vecchia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 14ª puntata.
1: Senta Gianni, lei conosce da molto tempo l'ingegner Minghetti?
2: Da circa un anno. È stato in occasione di un paio d'articoli che ho scritto per il mio giornale sui sistemi di riciclaggio pulito che la Ecodis applica nei suoi impianti. E lei, dottore?
1: Oh, io solo da qualche settimana. Sto collaborando con lui per quanto concerne la vigilanza e i controlli.
2: Sono in gamba quelli della Ecodis. Se si applicassero i loro sistemi in tutta l'Italia, non solo avremmo in buona parte risolto il problema dei rifiuti urbani, ma avremmo anche notevoli fonti di energia pulita di recupero e molti posti di lavoro.
1: Speriamo di riuscire a impiantare qualche discarica anche qui, nel sud.
2: Qui è più difficile. C'è la Camorra e la Sacra Corona Unita, che poi è la stessa cosa. Loro la fanno da padroni.
1: Guardi, che bella campagna. Olivi, mandorli, grandi superfici arate.
2: Stiamo già viaggiando sul feudo dei Rizzo Beltrami.
1: Allora in questa zona l'accesso è libero.
2: Questa è la parte agricola, ma la zona delle discariche è cintata. Anche se ci sono alcuni varchi dai quali si può entrare per un breve tratto.
1: E sulla parte costiera?
2: Lì non c'è niente da fare. Recintata e sorvegliata da vigilanti poco raccomandabili.
1: Si potrebbe accedere dal mare, volendo.
2: Teoricamente sì. La battigia è sempre terreno demaniale in concessione, ma nessuno si azzarda a farlo. E poi ci sono solo poche spiaggette. La maggior parte sono grotte, coste ripide, caverne marine, strapiombi. Un paesaggio bellissimo. Ma tutta la zona è proprietà privata, senza servitù di passaggio, perché non ci sono altri proprietari. E quindi loro sono in una botte di ferro.
1: Ma la sovrintendenza, i beni culturali, la Lega Ambiente, non possono tenere permessi di visita.
2: Noi ambientalisti ci abbiamo provato. Qui ci sono delle zone di grande interesse paesistico. Resti archeologici di civiltà preromane, insediamenti preistorici. Ma non abbiamo ottenuto quasi nulla.
1: Già, la burocrazia ci mette i suoi intranci e a un certo punto si finisce per perdere la voglia di combattere.
2: Purtroppo. Ecco, ora arriviamo ad un punto panoramico dal quale si può dominare una buona parte della costa. È un viottolo sterrato, ma con il fuoristrada ci si può arrivare.

0: Accidenti. Un panorama stupendo. È una costa meravigliosa.
1: Questo tratto è praticamente deserto. Ci si avvicina solo qualche gommone di turisti d'estate. Per il resto, niente.
0: O meglio, solo il traffico clandestino, a quanto pare.
1: E infatti, ci sono delle insenature profonde e strette con delle grotte che sono dei nascondigli naturali inaccessibili.
0: Certo che questo sarebbe uno dei parchi naturali più belli d'Europa.
1: La società che ha acquistato il feudo ha fatto una pensata ancora più furba. Ha costituito una specie di comitato ecologico per la difesa della natura, presieduta da un tale mai sentito, un certo Di Meo, bloccando in questo modo altre iniziative.
0: Dei falsi ambientalisti, insomma.
1: Appunto. Così hanno giustificato la chiusura della zona ed hanno coperto i loro veri interessi.
0: Ma come hanno giustificato l'installazione delle discariche?
1: Hanno fatto vincere la gara d'appalto a delle società amiche, tutte collegate con la camorra e la mafia, organizzando addirittura delle manifestazioni di protesta in difesa dell'ambiente, per boicottare altre società, molto più serie, e che offrivano garanzia di trasparenza e di onestà.
0: Naturalmente qui non c'è riciclaggio, né inceneritori, o roba del genere.
1: No, solo una grande discarica a cielo aperto, dove ci portano ogni genere di scorie. Credo che il barone si rivolti nella tomba dinanzi a questo scempio.
0: A proposito, lei lo conosceva?
1: No, quando lui è morto io ero troppo piccolo. Ne ho sentito molto parlare. I Rizzo Beltrami sono un'antica famiglia nobile della zona.
0: Un nome che si è estinto allora, non avendo lasciato eredi diretti.
1: Ufficialmente sì. Anche se la voce popolare parla di un figlio naturale.
0: Un figlio? Possibile?
1: Pare che lo avesse avuto da una donna non del suo rango, una contadina. Cose che succedono spesso in quelle famiglie.
0: Ma come mai questo figlio, se esiste, non ha fatto valere i suoi interessi?
1: Forse è rimasto illegittimo e quindi non poteva accampare diritti.
0: Probabilmente il barone gli ha costituito una rendita con una donazione e lo ha sistemato economicamente. Ma dove vivrebbe questo figlio?
1: Pare che sia vissuto qui fino alla morte del barone. Non so se a Lecce o in qualche altro paese. E poi sarebbe andato via, forse all'estero. Da tempo non se ne sente più parlare.
0: Ma qualcuno l'avrà pur conosciuto. Magari esiste ancora sua madre.
1: Io non l'ho mai visto. Ma sa come vanno queste cose? Magari si tratta solo di una favola, di una maldicenza.
0: Mi piacerebbe saperne qualcosa di più.
1: E oramai sono passati tanti anni. Penso che se un figlio ci fosse stato, si sarebbe fatto vivo in qualche modo.
0: Oppure esiste e preferisce rimanere nell'ombra di un anonimato che lo protegge dai pettegolezzi.
1: E tanto, il feudo ormai è passato di mano e lui non avrebbe nessun mezzo per rivendicarlo. Ma c'è una persona che le vorrei presentare che sa molte cose, soprattutto sul traffico clandestino di scorie e chissà di cos'altro. È un tecnico del rilevamento radar che lavora a un centro militare sulla costa, un po' più a nord, verso Brindisi. È un maresciallo dell'aeronautica. Si chiama Terzi ed è un mio buon amico.
0: Ah, mi interessa molto incontrarlo.
1: E le posso combinare un appuntamento con lui, magari per domani.
0: Per me va bene, qualunque ora, sono qui per questo.
1: Ora cerchiamo di entrare nel recinto della discarica. Così vedrà lo scempio con i suoi occhi.
0: Sempre che non troviamo qualche cerbero che ci sbarri la strada.
1: Ma con una buona mancia chiuderà un occhio.
0: Sistema universale.

0: ho qualche notizia molto interessante.
1: Anch'io, ma comincia tu.
0: Forse abbiamo chiarito il mistero di quel Nicola Cataldi, sperduto nei registri anagrafici e che avrebbe cambiato nome.
1: Lo hai individuato?
0: Esiste un Nicola Rizzo Beltrami.
1: Allora è vero. Il barone aveva un figlio.
0: Lo sapevi già?
1: Me ne ha parlato oggi per caso quel giornalista, Gianni Pellegrini.
0: Ah, allora era una cosa nota a tutti.
1: Sì e no. La gente del posto pensava che esistesse, ma pochi lo hanno visto.
0: Comunque esiste. E quel cognome significa che si tratta di un figlio legittimo o riconosciuto.
1: Forse dovremmo usare l'imperfetto, caro Armando. Se il Nicola Cataldi, marinaio della nave Azimut, era in realtà Nicola Rizzo Beltrami, ormai lo abbiamo perduto per sempre.
0: Dovremmo augurarci che non si tratti della stessa persona.
1: Temo invece che lo sia. Gli altri omonimi che abbiamo individuato non rispondevano a nessuna delle nostre caratteristiche.
0: Ma cosa ci faceva quel Nicola Rizzo Beltrami come semplice marinaio su un mercantile con carico sospetto?
1: Pellegrini mi ha detto che da anni non se ne sapeva più niente, che forse era andato all'estero e si era messo a viaggiare.
0: Sì, ma non vedo il nesso tra i due personaggi, se sono due. Scusa, fammi ricapitolare un momento. Tu incroci per caso un marinaio italiano a Tolone.
1: Veramente è stato Giulietto.
0: Sì, ma il risultato è lo stesso. Poi lo individuate all'Elba su quel mercantile. Poi, pochi giorni dopo, arriva il misterioso dispaccio alla questura di Genova invitando la polizia a indagare sul carico di quel mercantile,
1: dal quale il marinaio risulta scomparso. Eliminato forse proprio a causa di quel dispaccio.
0: È probabile. Ma allora mi sai spiegare perché il figlio del barone Rizzo Beltrami faceva il marinaio su quel mercantile?
1: Forse per spirito d'avventura. Magari aveva letto i romanzi di Conrad e si era innamorato di Lord Jim o di Nostromo.
0: Adesso sei tu a veleggiare con la fantasia, Giulio.
1: Oppure esiste un legame che noi ignoriamo tra quella nave e il suicidio del barone.
0: Mi sembra un'ipotesi azzardata. Pensa solo che se tuo figlio Livio non si fosse sposato a Zoagli, nessuno di noi due avrebbe pensato al barone e al suo suicidio.
1: Questo è vero. Ma il racconto che mi ha fatto Ranieri, l'ex agente segreto, a proposito del feudo come centro di un traffico misterioso, confermato da ciò che ho saputo oggi, e la tua diligente ricerca all'anagrafe di Lecce sul povero Nicola, ci avrebbe comunque portato al barone. I precedenti sono solo un segno del destino.
0: Sì, ma il nostro problema non cambia. Se, come dici tu, il Nicola marinaio scomparso è il figlio del barone, non riusciremo mai più a sapere il legame che unisce il suicidio del barone alla nave Azimut o ai suoi proprietari. Se era un segno del destino, si tratta di un destino beffardo.
1: A proposito di destino, lo sai che prima di partire ho ricevuto ancora una telefonata con le note della quinta di Beethoven, che come sai nell'immaginario musicale è nota come Sinfonia del Destino. E stavolta con un breve augurio di buon viaggio.
0: È qualcuno che controlla i tuoi movimenti.
1: O qualcuno che mi sta pilotando senza che me ne accorga.
0: Mi sembra difficile. Dovrebbe essere almeno Nembo Kid.
1: Comunque, se ora siamo qui a indagare tra navi sospette, un suicidio misterioso, un marinaio scomparso che lancia messaggi e forse un traffico di armi e materiale nucleare, un territorio strategico passato a una strana società, il tutto condito con un ex agente segreto, la sua compagna artista e le note della quinta di Beethoven, ammetterai che si tratta di casualità un po' strane, di coincidenze perlomeno inquietanti.
0: Tu pensi quindi che c'è qualcuno che tira i fili non solo di tutta questa complicata vicenda, ma anche delle nostre indagini?
1: Che sia uno solo a manovrare tutto, questo no, sarebbe assurdo. Ma io sento che dietro questi traffici c'è un unico gruppo, non dico una sola mente, ma un'organizzazione ben coordinata. E dalla parte opposta ci sia il tentativo di smascherare questa organizzazione.
0: Non mi dirai che noi saremmo semplici strumenti di queste forze?
1: No, certamente. Però il caso ha voluto che proprio noi due ci trovassimo in mezzo a questa ragnatela. Senti, Armando, questo Nicola avrà avuto una madre?
0: È la prima cosa che ho cercato dopo la notizia del cambio di nome. Pare che sua madre si chiami Immacolata Cataldi e viva in un paesino dell'entroterra, Torre San Filippo.
1: Allora, Sarebbe il caso di andarla a trovare.
0: Ho telefonato al comune per avere notizie. Ha lasciato il paese da circa 3 anni insieme con il figlio e non è più ritornata da allora.
1: Ma siamo decisamente sfortunati con questa famiglia. Comunque, questo conferma le mie supposizioni su Nicola Marinaio. Si tratta proprio di lui. Chissà quante cose interessanti avrebbe potuto raccontarci.
0: Ma non sarà mica morta anche lei. Potremmo cercarla. Domani mattina farò una puntata in quel paesino e cercherò informazioni più dettagliate. Magari qualcuno ci dirà dove si è trasferita.
1: Forse è all'estero, anche lei. E questo confermerebbe le voci che mi ha riferito quel giornalista. Ma se entrambi hanno cambiato residenza, vuol dire che la vita qui in Puglia poteva diventare difficile, se non pericolosa. Cosa si deve pigiare per rispondere su questo aggeggio?
0: Ma penso che sia questo tasto verde.
1: Pronto?
2: Pronto? Dottor Ferro? Sono Minghetti.
1: Ah, ingegnere, salve.
2: Non stava mica dormendo, spero.
1: Ma no, si immagini, ci sono novità?
2: Il nostro amico Nocetta non ha perso tempo.
1: È già tornato alla carica?
2: Sì, questo pomeriggio. Le avevo detto del nostro vigilante che doveva assentarsi per una testimonianza.
1: Sì, ricordo benissimo. Allora?
2: Si è presentato un uomo sulla quarantina alla ricerca di un lavoro, con buone referenze, autorevoli.
1: E lei lo ha ingaggiato, immagino?
2: Certo, gli ho detto che poteva venire domani. Gli ho spiegato brevemente il lavoro da fare, ma sembrava che fosse già in qualche modo al corrente. Pareva molto contento.
1: Lo credo bene. Forse la prima fase della trappola è scattata.
2: Penso di sì. Mi ha detto che lui è un fervente ambientalista e che si è già occupato di problemi relativi all'ecologia.
1: Ah, scusi, ingegnere. Può dirmi come si chiama il giovanotto?
2: Si chiama Di Meo, Antonio Di Meo. Le dice qualcosa?
1: Sì, mi dice parecchio. E poi le spiegherò. Forse siamo sulla strada giusta.
2: Se ci fosse qualche novità urgente, ci risentiamo. A domani.

Avete ascoltato la 14ª puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi e interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione Omero Antonutti; Santini, archivista capo della questura Armando Bandini; Gianni Pellegrini, giornalista Roberto Antonelli; ingegner Minghetti, direttore Ecodis Alberto Ricca; coordinamento tecnico Violetta Parodi; assistente alla produzione Gianni Cellini. Regia di Giovanni Fago.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Inchiesta in Occidente del 1951. Bentrovati da Edoardo Melchiorri. Quello che vi propongo è un documento sonoro di ampio interesse storico ed unico nel suo genere. Inchiesta in Occidente si configura come la più antica serie radiofonica che sia arrivata completa ai nostri giorni. Il fine dell'operazione condotta da Radio Audizioni Italiane, così ci chiamavamo al tempo, era verificare sul campo quanto gli europei di ogni ceto e classe sociale fossero sensibili verso una forma di aggregazione sovranazionale. Abbiamo passato la metà del racconto, siamo arrivati in Inghilterra, tre puntate che portano la firma di Sergio Zavoli, come già le quattro francesi con cui abbiamo aperto la serie, e si inizia con una disamina di quanto già al tempo una parte del paese fosse riluttante nei confronti del progetto federativo europeo, pur nella disponibilità a collaborazioni di tipo economico. Da questa prima puntata politica si prosegue con una che vede protagonisti gli intellettuali inglesi, decisamente meglio disposti nei confronti del sogno europeo, e nella terza, che è quella nella quale maggiormente si avvertono i 70 anni che ci separano dalla messa in onda originaria, il reportage si sposta fra la gente, si sposta sul fronte socio-economico, racconta un'Inghilterra che non c'è più, costretta tra razionamenti alimentari, calmieramento dei prezzi, aumenti vertiginosi delle tasse, nazionalizzazioni delle miniere, delle compagnie del gas e dell'energia elettrica. Buona ascolto.
2: Saranno europei i nostri figli? Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. L'Inghilterra, seconda trasmissione. Radiocronista Sergio Zavoli. La lettura delle traduzioni è di Riccardo Cucciolla. Per questa trasmissione sono stati intervistati il premio Nobel di poesia Thomas Eliot, il poeta Stephen Spender, il poeta Roy Campbell, il critico Bernard Wall, lo scultore Harry Moore, il direttore della BBC, generale Jacob.
3: Le conclusioni alle quali eravamo giunti alla fine della prima trasmissione sull'Inghilterra potevano non apparire troppo incoraggianti. Gli uomini politici, come gli uomini della strada, non sentono generalmente il problema dell'Europa come un problema di primaria importanza. Ma forse più che altrove, in Inghilterra esiste un grande divario tra le maggioranze e l'élite, e questa, pur tra mille ostacoli, riesce talvolta a prevalere. Gli artisti, i poeti in Inghilterra sono sempre stati all'avanguardia delle idee più audaci e più generose. E noi italiani sappiamo come il nostro risorgimento suscitasse simpatie ed entusiasmi in questo paese. Al risorgimento dell'Europa pensano oggi gli spiriti più sensibili anche in Inghilterra. E se c'è nelle parole che ascolterete una riservatezza che può stupire, occorre tener presente la particolare educazione di gente che fin dalle scuole viene educata a parlare senza enfasi, senza artifici retorici e senza le esorbitanze cordiali purtroppo tanto frequenti da noi. Il maggior poeta inglese vivente, Thomas Eliot, offre l'esempio di una precisione di linguaggio che si adegua alla profondità dei concetti espressi. A Eliot, premio Nobel di poesia, chiedemmo:
4: Mr. Eliot, qual è la situazione attuale dell'Inghilterra dal punto di vista culturale, politico, economico e sociale?
5: Well, I should say that you are really asking two questions. I should say that
6: Direi che voi mi proponete due problemi, in quanto l'aspetto politico ed economico formano un problema unico e l'altro sociale e culturale formano un problema diverso. Direi anzi che problema sociale e culturale sono due parole che rappresentano forse due aspetti della stessa cosa. Ora è difficile riassumere tanto in due parole. Io direi che l'aggettivo che si può attribuire all'aspetto sociale ed economico è di instabile e forse amorfo. Io credo che abbiamo bisogno da una parte di ordine stabile e dall'altra di libertà. E nel mondo di oggi mi sembra che dove si trova un ordine di questo genere non si trova libertà. E dove c'è libertà non c'è ordine sufficiente. La situazione culturale e sociale qui, come in altri paesi occidentali, ha un carattere piuttosto transitorio.
5: was, as in some other Western countries, rather transitional.
4: Quali sono, secondo lei, le idee che possono ancora garantire un'unione spirituale dell'Europa?
5: Well, to my mind, the only sort of ideas.
6: A mio parere, l'unica idea che può garantire l'unione spirituale dell'Europa deve essere un'idea religiosa, perché queste sono le sole idee profonde abbastanza da toccare lo spirito. Le idee politiche ed economiche sono importanti, ma non sono profonde abbastanza per orientare verso un'unità spirituale. E naturalmente, da un punto di vista quale il mio, le idee religiose che possono garantire l'unità europea sono solo quelle derivanti da una dottrina cristiana.
5: The religious ideas to guarantee the spiritual union of Europe can only be the ideas deriving from Christian doctrine.
4: Quali sono, secondo lei, i problemi concreti che richiedono un'urgente soluzione?
5: Well, it seems to me that the problems which demand.
6: Mi sembra che i problemi che richiedono una soluzione urgente sono quasi sempre di natura politica ed economica, e questo non è di mia competenza. Per quanto riguarda gli altri problemi, quelli cosiddetti a lunga scadenza, essi sono sempre soggetti ad essere sottovalutati, perché non c'è mai un momento particolare in cui questi sembrano molto urgenti. Non c'è mai un momento particolare in cui un problema culturale apparirà urgente, ma vi sarà sempre, in qualsiasi momento, un problema politico ed economico così pressante da non poter essere sottovalutato.
5: So they may easily become overlooked.
4: Ritiene necessario che i paesi europei affrontino dei sacrifici dal punto di vista nazionale ed economico al fine di opporsi ad una eventuale decadenza?
5: Well, I should like to make two points about that question.
6: Mi piace fissare due punti per quanto riguarda questo. In primo luogo, io credo che è consigliabile per i cittadini di tutti i paesi di far sacrifici per il bene del proprio paese, così come è consigliabile che varie nazioni facciano dei sacrifici nell'interesse dell'Europa. Nella pratica e a lungo andare, questo è essenziale per loro come lo è per l'interesse generale. Ma non mi piace del tutto la frase per opporsi ad una supposta decadenza. Perché non credo che i popoli si sacrifichino per opporsi a ciò che si può chiamare una strazione. Voglio dire che decadenza è una parola che comprende un gran numero e varietà di fenomeni e lascia sempre grande campo alle opinioni, sia sul concetto di decadente che sul valore di decadenza. Ma quel che dobbiamo affrontare e per il quale ci dobbiamo sacrificare non è quello a cui diamo il generico nome di decadenza, ma un numero di forme particolari di mali e di svilimenti con i quali ciascuno di noi ha a che fare.
5: Which we give the comprehensive name of decadence, but always a number of particular forms of evil or decline, which we deal with each one by itself.
4: Crede che esista fra gli europei più responsabili una volontà di difendere la loro libertà e la loro indipendenza, e questa stessa volontà crede che possa essere espressa anche dalle masse?
5: Well, I should say that certainly in this country they will undoubtedly.
6: Direi che certamente in questo paese la volontà esiste fra gli inglesi più responsabili, ma dobbiamo tener conto che ognuno che non abbia la volontà di difendere una certa libertà e indipendenza non è certo da chiamarsi una persona responsabile. Io preferisco associare questa responsabilità con il riconoscimento di difendere la libertà e l'indipendenza. Per quanto riguarda la questione della volontà fra le masse, non mi piace la parola masse, riferita alla maggioranza del popolo. Io credo che quando la parola massa è usata, mi viene fatto di pensare a persone che hanno perduto la loro individualità e perciò gran parte della volontà di proteggere libertà e indipendenza. E preferirei perciò di non usare la parola masse, ma gente in generale. Se poi questa stessa volontà esista, io credo che dobbiamo ricordare che libertà e indipendenza significano qualcosa di leggermente diverso fra persona e persona, secondo la propria situazione e le ragioni per le quali esse vogliono essere libere. Alcuni vogliono la libertà in un certo aspetto e non sono coscienti se la hanno o no sotto altri aspetti. E perciò la volontà per la libertà è fatta di un gran numero di volontà individuali, ciascuna delle quali diretta verso il proprio fine. Ma direi che la maggior parte della gente, non appena cosciente della minaccia alla libertà e alla indipendenza, è fermamente ansiosa di difenderla. Io credo che il più grande pericolo è che spesso non siamo consapevoli di nessuna particolare minaccia di perdita della libertà, perché la libertà è costituita di un gran numero di particolari libertà di cui ci si rende conto troppo tardi per riconquistarle. In questo modo la gente può perdere la libertà. Ma io penso che se si deve rispondere alla domanda con un sì o con un no, la volontà fra le masse non è pienamente viva.
5: Say for a moment, if one is to answer the question with yes or no, that the will is not fully alive.
3: Un altro poeta, Stephen Spender, è fra i più autorevoli e attivi fautori di una solidarietà europea. Spender, appena finita la guerra, volle recarsi in Germania a vedere se i tedeschi potevano diventare finalmente sinceri europei. Ci parlò di quel viaggio con la poetica, giovanile cordialità che gli è rimasta ancora nel viso, tanto più vivo e trepido per via della sua figura lunga e forte. E ci stupì, confessiamolo, quel suo parlare preciso, contenuto, politico, così distante dalle movenze della sua voce che pareva recitasse dei versi. Mr. Spender, quali sono, secondo lei, le condizioni che lei crede necessarie per un'intesa fra le nazioni europee?
0: I think there are two conditions to improve European understanding.

0: succede in Francia e in Inghilterra, dove i parlamenti da pressoché formali sono diventati parlamenti che esprimono veramente la volontà del popolo e che prevedono da parte dei suoi membri la consapevolezza dei propri doveri. La seconda dovrebbe essere una specie di socialismo, una specie di pool delle materie prime e dell'industria, ma amministrato negli interessi dell'intera Europa e non negli interessi di una sola classe. Poiché questo è il pericolo, che l'unificazione europea divenga una specie di dittatura da parte di una classe ai danni di un'altra. Perciò mi sembra che unificazione europea non debba significare solo internazionalismo, ma anche qualcosa come socialismo, una specie di società senza classi.
1: Unification of Europe means not only internationalism, but also something like socialism. It must be within a more or less classless society.
2: In quale misura l'Inghilterra potrebbe partecipare a tale intesa?
1: Well, I think that England could do a great deal more than it's doing at present.
0: Credo che l'Inghilterra possa fare molto di più. Credo che debba prendere molta più parte a cose come Strasburgo e il piano Schuman. D'altronde, a favore dell'Inghilterra, bisogna dire che anche se sembra riluttante a partecipare a queste forme di cooperazione, ha giocato un ruolo realistico, prevenendoci in merito alle illusioni che possono sorgere in relazione all'unità europea e che i socialisti inglesi sono inguaribilmente isolazionisti e nazionalisti. I conservatori, riguardo all'Unione Europea, forse avrebbero giocato un ruolo migliore rispetto a quello sostenuto dai socialisti. E qui vi dirò una cosa che sembrerà in contrasto con la mia prima affermazione. Se i socialisti inglesi non hanno giocato un ruolo tanto importante, la ragione risiede proprio nel loro socialismo. Non vogliono cioè vendere i loro risultati sociali a quelle che considerano forze reazionarie. Per me dovrebbero adottare un atteggiamento più elastico. Entrare cioè nei parlamenti europei a patto di convertirli al proprio tipo di socialismo, così come il Partito Laburista ha convertito l'Inghilterra al socialismo. Penso che essi debbano credere come finalità che l'unificazione europea debba essere in un certo limite socialista. Però credo anche che prima di tutto il Partito Socialista inglese debba impegnare l'Inghilterra all'Europa.
2: Mr. Spender, lei che conosce così bene il cosiddetto problema tedesco, come vede una partecipazione attiva della Germania in una eventuale Unione Europea?
1: Well, of course the German question is...
0: Quello tedesco è il più difficile problema europeo. Alla fine della guerra avremmo dovuto internazionalizzare la Germania. Avremmo dovuto subito dichiarare che eravamo per un'Europa unita e che la Germania ne sarebbe stata il centro e che per esserne il centro i tedeschi avrebbero dovuto diventare buoni europei. Avremmo allora potuto venire a patti con la Germania su un piano di sincerità. Le avremmo potuto dar modo di giocare il ruolo che le spetta in Europa. Penso che oggi la situazione sia molto più difficile. Penso che la Germania debba guardare all'Europa con grandi riserve e che d'altra parte ciò dia luogo al formarsi di alleanze fondate sul timore di uno strapotere tedesco ai danni delle nazioni democratiche. Offriamo allora alla Germania completa eguaglianza. Trattiamola alla stregua delle altre nazioni europee.
1: Equal partner with the other nations in Europe.
2: Roy Campbell è un poeta sudafricano di lingua inglese, un uomo appassionato, quel che si dice un temperamento. La sua voce sarà la più perentoria di tutte. Da quando è tornato dalla Spagna, dove ha studiato tauromachia facendo anche esperienze dirette nelle arene, si sente attratto ogni anno per una specie d'urlo del sangue da quel paese fra i più poetici, dice, e i più vicini a Dio della terra. E se più avanti spenderà una frase a favore della Spagna, la considerazione politica non avrà certamente avuto maggior peso nelle sue intenzioni del fisico amore che nutre per quella terra così vicina alla sua stessa natura.
3: Mr. Campbell, a quali condizioni, secondo lei, gli europei riusciranno a fare l'Unione Europea?
4: I think that Europe, as far as it's tied up with this lunatic asylum of disunited nations...
0: Credo che finché l'Europa sarà legata con questa follia di nazioni disunite, finirà col mettersi sotto una specie di egida da manicomio. E se le nazioni non rivolgeranno una sola preghiera universale a Dio, saranno dannate come la vecchia Lega delle Nazioni, sì, quella cosa di Ginevra. L'unica cosa decente che venne fuori da Ginevra è il fiume Rhône. E credo che anche l'Europa sia una torre di Babele. Avremo da una parte un grande lupo e dall'altra un gregge di agnelli. a meno che non ci sia

0: Si metta insieme e si parli un qualche linguaggio comune del cuore, saremo del tutto perduti. Non capisco questo atteggiamento da cane ringhioso verso la Spagna e il Portogallo. Tutti questi scrittori della sinistra, che adesso si stanno contraddicendo e confessano abbiamo sbagliato 20 anni fa, quando tutto il lavoro è andato in mano a maestri di scuola di terza classe che stanno facendo propaganda rossa, si lavano ora le mani come Ponzio Pilato e noi siamo nella salsa. La prima cosa da fare è di restituire la Spagna all'Europa, in modo che ci sia un Occidente europeo unificato, sotto il segno della croce, che è l'unico segno che abbiamo in comune.
1: Pontius Pilate, and we're in the soup. Well, I think the first thing is to reinstate Spain and be altogether one west of Europe under the sign of the cross, because there is no other sign that is common to the countries of Western Europe.
2: E lei come inglese, a quali condizioni si sentirebbe di parteciparvi?
1: I am not an Englishman at all. I am three generations.
0: Non sono affatto inglese. Ho dietro di me tre generazioni del Sudafrica e 300 anni di Irlanda. Ora che l'impero inglese è diviso, io sono per il mio paese prima di tutto. E visto che la Gran Bretagna è diventata per sua colpa una potenza di secondo grado, essa viene seconda ora nelle mie preferenze.
1: Well, we each sit on our little raft and steer it the best way we can.
3: Un amico dell'Italia, il critico Bernard Wall. La sua fatica più recente è la presentazione dei Promessi Sposi tradotti finalmente in buon inglese. Vive in una piccola casa alla periferia di Londra, dove mostrò d'essere lietissimo d'ospitarci. Fra i suoi libri notammo la presenza della più significativa letteratura italiana e sul tavolo le bozze di un saggio su Machiavelli.
2: Crede, signor Wall, ad una unione spirituale dell'Europa?
4: Certo, io credo e creduto per molti anni. Un paese che ammiro molto è l'America, ma non di meno io, come europeo, mi sento più così a casa in Italia, in Francia, anche direi in Svizzera e in altri paesi. Certo, io lo credo, sì.
2: Signor Wall, crede anche che i letterati e gli artisti inglesi possano aderire all'infuori della politica e delle questioni sociali, magari, a questa intesa europea sul piano culturale?
4: Sì, mi pare che lì c'è un problema. Gli inglesi si trovano così, un po' fra il continente dell'Europa e l'America. Noi parliamo la stessa lingua, ma dell'altra mano ci sentiamo europei. Allora, per esempio, per le organizzazioni culturali è difficile trovare abbastanza inglesi che si interessano e possono parlare in modo comune con gli intellettuali degli altri paesi. Ma mi pare che una cosa che deve venire, che un po' si impara poco a poco.
2: E quali potrebbero essere, signor Wall, le basi sulle quali ci si potrebbe intendere domani?
4: Sì, io credo che sono le basi umane. C'è la questione della libertà che mi pare minacciata in tutti i paesi. Sono cose che abbiamo, che dobbiamo difendere. Parliamo lingue diverse, io non parlo bene in italiano, però i problemi dei miei amici italiani, francesi, eccetera, sono i miei problemi. Noi adesso siamo un paese povero. 20 anni fa eravamo ricchi, adesso loro hanno potuto vedere che siamo poveri e noi dobbiamo adattarci a questo stato di essere poveri e adattarci al modo di vita degli altri paesi dell'Europa. E in quel senso lì mi pare che noi abbiamo molto da imparare dagli italiani, perché loro hanno avuto, per ragioni storiche, hanno avuto grandissime difficoltà e noi adesso cominciamo da imparare di vivere senza soldi. È una cosa che non si impara subito, ma poco a poco, ma cominciamo adesso.
3: Harry Moore è forse il più importante scultore di indirizzo moderno che esista in Europa. Abita con la moglie e la piccola figlia una villetta in piena campagna a 50 chilometri da Londra. Cordialissimo finché la conversazione è spontanea, ma rigoroso nel non voler fare dichiarazioni ufficiali, specie al microfono, ha tuttavia consentito a parlare in nome dell'arte e della libertà dell'arte. È un argomento serio, ci ha detto. A queste condizioni non posso rifiutare di dire come la penso. Gli rivolgemmo per prima questa domanda.
2: Mr. Moore, vorrebbe dirci qual è, secondo lei, la situazione dell'arte in Europa?
5: Well, for an artist in the middle of the situation, it's perhaps difficult to...
0: Per un artista che è nel centro della situazione, è forse difficile dire qual è esattamente la situazione di tutte le arti in Europa. Posso parlare, e con una certa reticenza anche, solo per quanto riguarda la situazione della pittura e della scultura in Europa. Credo che la situazione della scultura sia diversa da quella della pittura. Questa raggiunse il massimo della popolarità con il cubismo dal 1910 in poi, e dal 1925 al 1930 ci fu il massimo di produzione clamorosa. Adesso mi sembra che la situazione della pittura in Europa sia molto complessa. Vi sono tante tendenze e tante correnti, ma credo anche al tempo stesso che nonostante ciò essa dimostri una tremenda vitalità. Questo mi ricorda che quando 3 anni fa fui alla Biennale, rimasi sorpreso del grande stato di vitalità delle arti in Italia, che proprio non speravo di trovare dopo il periodo della guerra e di Mussolini.
2: Quali sono le attuali tendenze delle arti figurative, Mr. Moore?
5: Or I could probably say something of what I think of the situation of sculpture in particular.
0: Potrei parlare un po' della situazione della scultura in particolare. Credo che la situazione della scultura, e forse lo credo perché io sono uno scultore, sia più chiara di quella della pittura. Mi sembra che oggi nella scultura ci sia un indirizzo più definito di quanto non ci sia mai stato prima. Gli scultori moderni, e quelli che a me sembrano i più importanti, nonostante la loro diversità, hanno tutti una qualche direzione comune, e cioè una tendenza alla scultura nello spazio, alla scultura in 3 dimensioni, piuttosto che la singola solida scultura di superficie del passato. Direi che questa è una delle principali correnti della scultura contemporanea. Può essere comparata, in un certo senso, ad una simile tendenza che si trova nell'architettura contemporanea, che, a differenza di quella passata, è più spaziale e leggera. Non si ispira più a quella specie di solido stile egiziano, ma si orienta verso uno stile piuttosto aereo. E la scultura ha questa stessa generale tendenza. Infatti, secondo me, questa direttiva deriva proprio dalla scultura e si è estesa all'architettura.
2: Mr. Moore, crede alla necessità di giungere ad un'unione degli artisti europei per la salvaguardia della civiltà europea?
5: That is, if I think that a union of artists in Europe is necessary.
0: Certamente sì. Mi sembra che in un momento in cui c'è una differenza o un possibile conflitto fra il punto di vista americano e quello russo, il nostro punto di vista europeo e la nostra cultura europea sia quanto noi possiamo dare al mondo, e che ciò va ripetuto, ricordato e difeso per quanto è possibile come una unità. E perciò credo anche che gli artisti, gli scultori, i pittori, i musicisti in Europa dovrebbero cercare di lavorare all'unisono nell'interesse comune.
5: Musicians of Europe should try to work in unison and try to be at one in their aims. It's very important, very necessary indeed.
3: Al generale Jacob, la BBC, una delle più complesse organizzazioni radiofoniche del mondo, affidò a suo tempo la direzione dei servizi europei. Ciò significa avere in mano i fili delicatissimi delle relazioni fra i differenti paesi d'Europa e dover sapientemente valersi del mezzo radiofonico per quell'opera di reciproca conoscenza e chiarificazione, fondamentali premesse per un comune colloquio fra tutti i paesi del continente. Non potevamo quindi non sentire l'opinione di una personalità che tanto opportunamente si inserisce nel nostro panorama. Generale Jacob, qual è secondo lei la situazione del nostro continente dal punto di vista politico, culturale, artistico e sociale?
6: Well, these are very large questions, and I, as a primarily a soldier and now as a broadcaster, view them...
0: È una questione complessa. E io, prima come soldato e poi come uomo della radio, la penso così. Il continente è malauguratamente diviso. E così come stanno le cose in questo momento, noi possiamo interessarci della parte occidentale di esso. Mi sembra che l'essenziale per questa parte occidentale sia di ritrovare quel senso di sicurezza e di stabilità che è stato distrutto da due grandi guerre. La vita economica è stata scardinata. Si è avuta una terribile decadenza dei costumi morali e ciò si è verificato parallelamente ad un grande progresso materiale. Quel che occorre all'Europa è un lungo periodo di stabilità, durante il quale i principi sui quali l'Occidente ha fondato la sua civiltà possano avere il tempo d'essere restaurati. A questo proposito, penso che i principi di cui parla debbano essere quelli che derivano dai testi cristiani e dalle ben note regole di vita democratica e che si possono riassumere nelle qualità che dobbiamo trovare, ad esempio, in un buon soldato: disciplina, lealtà, rispetto degli altri, competenza specifica per quel che si fa. Queste qualità traggono la loro origine dagli insegnamenti che ci hanno dato quando eravamo bambini. Ma oggi, e lo si deduce dal comportamento della gioventù in generale, è più che mai necessario che si facciano rivivere queste qualità se l'Occidente vorrà progredire. Penso che la prima cosa da farsi, e stiamo appunto cercando di arrivarvi, sia di raggiungere quella stabilità di cui vi parlavo attraverso la sicurezza. Ottenuta questa, noi dovremo rivolgere tutta la nostra attenzione alla restaurazione della supremazia dello Stato, al rispetto dell'opinione altrui. Sotto questi aspetti io credo che la nostra civiltà occidentale sia decaduta, ma non vedo sinceramente un motivo perché tutto questo non abbia a rivivere. Nulla si può imputare alla volontà della gente. Uomini e donne hanno dimostrato di averne. Le condizioni di questi ultimi 30 o 40 anni hanno impedito lo sviluppo di quelle grandi qualità. Hanno impedito che trovassero il loro posto nella vita della gente.
6: And it is simply that the conditions of the last 30 to 40 years have not permitted these qualities to be developed and to take their proper place in the life of the people.
3: Questa che abbiamo interrogato non è che una piccola parte dell'intellettualità inglese, ma durante il nostro soggiorno in Inghilterra abbiamo potuto incontrarci con moltissimi altri letterati, artisti, musicisti, storici, scienziati, filosofi, e tutti, senza eccezione, ci hanno espresso il loro profondo convincimento. L'Europa vivrà se ogni sua nazione vedrà nelle altre che la compongono la sua stessa salvezza. La libertà ed indipendenza di tutti i nostri popoli saranno garantite soltanto dalla loro indistruttibile amicizia.

Saranno europei i nostri figli? Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. Avete ascoltato L'Inghilterra, seconda trasmissione. Radiocronista Sergio Zavoli.

0: Divenuto ministro dell'ambiente nel 1994 durante il primo governo Berlusconi, Altero Matteoli restò in carica solo pochi mesi quella prima volta, insieme ai colleghi Pinuccio Tatarella alle poste e telecomunicazioni e Adriana Poli Bortone all'agricoltura, costituendo la squadra dei primi tre esponenti del Movimento Sociale Italiano presenti per la prima volta in una compagine governativa.
1: Anch'io desidero intervenire per ricordare Nilzia De Caprili. Io sono un uomo che viene dalla destra e lui, come è noto, è stato ricordato dalla sinistra, poi dalla sinistra estrema. Ho appreso con profondo dolore la sua scomparsa e voglio ricordare qui che un giorno in un intervento io citai una frase di Lenin e lui, che presiedeva, mi mandò una lettera che conservo ancora, nella quale mi diceva: ma dove cavolo hai trovato questa frase, che io, che sono un cultore di Lenin, non l'ho mai letta da nessuna parte. Pensava che l'avessi inventata, molto probabilmente era anche così, ma fu anche questo un motivo per discutere insieme.
0: Tornato al governo nel 2001, Matteoli ha potenziato il Ministero dell'Ambiente con la Commissione VIA, la Commissione di Valutazione Impatto Ambientale, che passava sotto il controllo di un ministero nato nel 1983 con il governo Craxi. Primo ministro dell'Ambiente, il liberale Alfredo Biondi.
2: Ammazza come pizzico!
3: Oh, ma stavo sulle Dolomiti, mica è grotta ferata!
4: Oh, chi feriva mai sto viaggio? Se davate l'atto a me con tre quarti d'ora stavamo vindolo!
5: Ma papà, che palle che sei con sto vindolo però, eh?
3: E tu, ma invece a Baccaia, ma perché va a chiamare Facchino?
4: Ah, io vado a chiamare Facchino? Ma ha detto che compro il borsello, Alice fa il signore, e fa la chiamata tua madre, ma che fa tua madre, oh magna!
6: Ivana, andiamo a pattinare?
7: Sì, voi venite?
8: Senz'altro, se ci batti pare che uno viene in montagna a pattinare.
9: Ma la libidine è qui, amore. Sole, whisky e sei in pole position. Andate avanti voi, dai che vi raggiungiamo poi. Vai, vai.
0: Esponente missino sin dagli anni 60, Altero Matteoli era tra i colonnelli di Alleanza Nazionale, quello che più aveva caldeggiato la svolta di Fiuggi, ed era tra i più stretti collaboratori di Silvio Berlusconi.
10: Altero Matteoli, che saluto con calore, del partito di Alleanza Nazionale. Caro Ministro, in due parole, ci dice che cos'è questo protocollo di Montreal?
11: Beh, 15 anni fa sì. 180 paesi si riunirono per decidere se vietare certe sostanze che creavano problemi all'ozono. In questi 15 anni da 180 paesi sono diventati 185. E a Roma in questi giorni si è tenuta la conferenza, che si è chiusa con un accordo che soprattutto mirava a rifinanziare il fondo. Il fondo è stato rifinanziato con 573 milioni di dollari. L'Italia è il quinto paese sottoscrittore di questo fondo di finanziamento. In sostanza, cosa vuol dire? Ci sono alcune sostanze che vanno cancellate. Non so, la selleria per auto viene fatta con alcuni prodotti che non possono più essere usati.
12: La selleria per auto?
11: Per auto. Oppure per quanto riguarda gli estintori, entro il 2003 alcune cose che venivano usate per fabbricare gli estintori non possono più essere usate perché dannosi. Il bello di questo è che 185 paesi si sono incontrati per discutere insieme di tutto questo. Montreal è stato il primo grande accordo internazionale che c'è stato in materia d'ambiente, poi è venuto di Rio de Janeiro, poi sono venuti altri incontri, ma quello è stato il primo importante incontro, e io sono ovviamente lieto, certo, che questo accordo si sia concretizzato dopo 15 anni proprio a Roma.
10: Senta, Ministro, accennavo prima nella mia breve introduzione al buco dell'ozono. Come osservatore, come cittadino comune che legge i giornali, segue la televisione e ha anche la fortuna di condurre un programma come questo, sono un po' sconcertato. Ah, il buco nell'ozono, leggevo giorni fa, è responsabile per esempio di parte del maltempo e parte delle ultime tragedie che sono accadute in Europa. Poi invece tra 50 anni, leggo qualche giorno dopo, il problema del buco dell'ozono sarà chiuso. Ci fa un po' il punto sulla situazione, in poche parole,
11: intanto,
10: per andare
11: intanto vietare questi prodotti che ho detto ci aiuta.
12: Oh, benissimo. E le ripeti, le dispiace, ministro?
11: Sì, sellerie per auto, tintori e altri, tanti altri prodotti. Ma per la prima volta in questi anni abbiamo avuto un risultato migliore rispetto ai precedenti. Cioè c'è una inversione di tendenza relativa proprio al buco dell'ozono. Gli scienziati sostengono che entro il 2050 tornerà tutto normale.
12: Eccolo là.
11: Però occorre che in questi anni i paesi che hanno sottoscritto questo accordo rispettino l'accordo stesso, perché altrimenti non è che nel 2050 ne saremo certi, e dipende anche dalla capacità che avremo di vietare certi prodotti se questo risultato positivo lo otterremo nel 2050 o prima.
12: Io come Ministro della Repubblica non è che voglia farla entrare in polemica con nessuno e intanto o meno con paesi amici, ma la politica è questa. Sappiamo benissimo quello che è accaduto appena Bush è diventato presidente, il famoso no al protocollo di Kyoto.
0: Presente in tutti i suoi governi, nel 2008 divenne Ministro delle Infrastrutture e Trasporti promuovendo il nuovo codice della strada. Morì in un incidente d'auto il 18 dicembre del 2017.

già come un mulo. Lungo il sentiero la notte cade e fascia gli occhi. Amici, fermiamo il cammino.

vino e pane. Io ti offro anche la fame e un volo d'api che viene da lontano per fare miele del tuo sangue amaro.

strappa i tuoi vestiti. Veniamo al mondo sacri e nudi. O voglia Dio che ce ne andiamo come siamo venuti.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Super Flap, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
2: Nel campionato 2003-2004 ci fu il ritorno di mister Mazzone sulla panchina del Bologna. Beh, quell'anno arrivaste dodicesimi, mentre nella stagione 2004-2005, sempre con Mazzone alla guida della squadra, per il Bologna fu davvero un campionato difficile. 3 vittorie e 5 sconfitte nelle prime 8 giornate di campionato, poi 3 pareggi di fila e fino alla 15ª giornata nessuna vittoria. Aveste una ripresa nel finire del girone di andata, ma al giro di boa il Bologna aveva raccolto soltanto 21 punti. L'inizio del girone di ritorno per il Bologna fu incredibile, invece 15 punti realizzati in 7 partite. Memorabili le 3 vittorie consecutive ottenute con il Cagliari, il Milan in trasferta a San Siro e nel derby contro il Parma, ma poi di nuovo il buio. Per i rossoblù è piena crisi di risultati. Nelle ultime 11 partite riusciste a realizzare solo 6 punti e a fine campionato scivolaste al 18° posto. Toccò giocare lo spareggio salvezza proprio contro il Parma e purtroppo questa volta le cose non andarono per il verso giusto. Il Bologna ritrovò la Serie B. Cosa accadde, Carlo?
3: Allora, quell'anno lì io non mi sono più ripreso da quella retrocessione. Secondo me avevano allestito una squadra che eravamo forti. Ma veramente, individualmente eravamo molto forti. Eravamo molto amici. Ma non si sa, ancora tante volte mi chiedo come abbiamo fatto a retrocedere, perché pensavamo, vabbè, basta vincerne una, alla fine ci siamo trovati inguaiati e siamo arrivati allo spareggio col Parma, dove a Parma avevamo fatto anche una gran partita. A ritorno invece, secondo me, abbiamo mollato. È stata una delusione, forse la più grande delusione che ho avuto calcisticamente, ma non mi sono ripreso. L'anno dopo il Bologna mi offriva un anno di contratto, un infortunio molto abbastanza importante, dove sono stato fermo 3-4 mesi, però ho finito la stagione col Bologna. L'anno successivo mi facevo un anno di contratto e io avevo un problema familiare, nel senso che mio figlio non stava benissimo, aveva bisogno di mare, come mi aveva detto la pediatra, e mi arrivò la chiamata sia del Napoli che del Catanzaro, e assieme a mia moglie abbiamo deciso di andare a Catanzaro dove per fare un'esperienza sia di vita ma anche per dare una mano a mia figlia. Tanto è vero che sono arrivato a Catanzaro a stagione quasi in corso, mia figlia guarì, ma io poi a dicembre io non si poteva far caso, ritornai a Bologna.
2: Dopo la breve esperienza con il Catanzaro, nella stagione 2006-2007 Carlo Nervo tornò al Bologna in Serie B, quasi a chiudere un cerchio. Il presidente Cazzola riconfermò inizialmente la fiducia al mister Olivieri per poi affidare la squadra, in corso di stagione, al mister Luca Cecconi. Nonostante un girone di andata chiuso in zona promozione, a fine campionato arrivaste 7. Carlo, in quel giugno del 2007 tu salutasti per sempre i tifosi rossoblù annunciando il ritiro dal calcio giocato. Che momento fu?
3: Un momento di grande emozione, perché comunque abbiamo fatto 13 anni, una città magnifica, sono cresciuto con delle persone al mio fianco, signorili, con delle persone per bene, quindi, e quando ho smesso, secondo me, nel momento giusto, perché vedevo che non ce la facevo più fisicamente. Quando c'hai dei ragazzini che vanno al doppio di te, è giusto ritirarsi, e mi rimane quelle 13 cuore.
2: Con 417 presenze con la maglia rossoblù, Carlo Nervo scrive per sempre il suo nome nella storia del Bologna Calcio come il terzo giocatore, pari merito con il compianto Carlo Reguzzoni, con più presenze ufficiali nel club. All'attivo anche 10 gol. Carlo, che cosa ha significato per te il Bologna?
3: Per me Bologna ha significato tutto, nel senso che sia a livello sportivo ma anche a livello umano. Mi ha fatto crescere come persona, mi ha fatto crescere, mi ha fatto fare una famiglia, mi ha fatto realizzare un sogno che ringrazierai fin da bambino e sarà legato per sempre, ma per sempre dovrò sempre ringraziare Bologna.
2: Il momento più bello vissuto con la maglia rossoblù.
3: Ma ci sono diversi momenti belli. Secondo me il momento che mi porto sempre dentro è il mio gol all'Ancona. Perché? Perché dalla Serie C arrivare in Coppa UEFA in 4 anni e fare gol a Lisbona la prima giornata è stato proprio una cosa meravigliosa.
2: Il momento più difficile?
3: Il più difficile è la retrocessione. Lo spareggio col Parma è stato un dramma. A Bologna poi ha vissuto dei momenti tragici, ma non a livello sportivo, ma la scomparsa di Nicolò Galli, quello è stato un momento che ancora per chi era presente è stato brutto.
2: Il coro dei tifosi del Bologna che porterai per sempre nel cuore e nella mente.
3: Carlo Nervo, quello lì, cantavano la domenica.
2: Il saluto di Capitan Carlo Nervo a tutti i tifosi del Bologna nel mondo.
3: Che il Bologna è una fede e io auguro al Bologna di tornare dove merita, quindi in Europa, e di mantenere questa aplomb e questa voglia di festeggiare, di seguire il calcio.
2: E allora vi avevamo promesso che avremmo avuto al Super Club un numero uno d'eccellenza, ogni promessa va mantenuta. Benvenuto al Super Club Gianluca Pagliuca. Gianluca, la tua storia con il Bologna iniziò ufficialmente nell'estate del 1999. Con Carlo abbiamo raccontato quelle stagioni, ma è impossibile non chiedere anche le tue emozioni vissute a partire proprio da quel primo anno a difesa dei pali rossoblù, dove tra l'altro diventasti subito uno dei protagonisti di quel campionato, mantenendo l'imbattibilità della porta per 599 minuti consecutivi.
4: Allora, è cominciata molto bene, abbiamo fatto delle vittorie, dei pareggi, insomma, prendevo pochi gol, avevamo una bella difesa, avevamo una difesa molto quadrata, difficilmente prendevamo dei gol, difesa molto esperta, e quindi questo mi ha aiutato molto. Abbiamo fatto delle vittorie importanti in Coppa UEFA con l'Anderlecht, con lo Zenit di San Pietroburgo, poi siamo stati eliminati dal Galatasaray, che è stata poi la squadra che ha vinto la Coppa UEFA. In campionato siamo partiti bene, abbiamo fatto delle vittorie importanti, poi dopo ovviamente abbiamo avuto a metà campionato, vincevamo in casa e perdevamo fuori sistematicamente, però siamo riusciti ad arrivare a 12esimi, un campionato insomma abbastanza tranquillo, ecco, quindi secondo me è stato un campionato molto positivo, ecco, il mio primo campionato con la maglia del Bologna.
2: Confermato Guidolin sulla panchina rossoblù nel campionato 2000-2001 arrivaste decimi, mentre nella stagione successiva con i rossoblù del presidente Cipollini raggiungeste il 7° posto finale, guadagnando è vero la qualificazione all'Intertoto, ma fatale quell'anno fu l'ultima giornata di campionato. 5 maggio 2002 l'Inter perse lo scudetto a Roma contro la Lazio, che avanzò dunque in classifica, mentre con il Bologna perdeste 3-0 contro il Brescia di Roberto Baggio, al quale tra l'altro in quella partita parasti in prima battuta il calcio di rigore che poi lo stesso Roby ribadì in rete dopo la respinta.
4: Sì, è stata una annata fantastica per noi, siamo sempre stati dalle prime 4-5, addirittura siamo arrivati a giocare a Brescia la partita che eravamo quarti in classifica assieme al Milan. E per noi è stato un sogno, è stato un campionato trionfante, poi l'ultima di campionato abbiamo creato delle occasioni, non siamo riusciti a sfruttarle e dopo nel secondo tempo insomma il Brescia davanti aveva dei signori giocatori, Baggio e Toni, ci ha messo in grosse difficoltà, ci hanno colpito e poi dopo ovviamente in contropiede ci hanno fatto anche il secondo e terzo. Però sinceramente non ci aspettavamo la vittoria della Lazio sull'Inter, che insomma oltre che costare lo scudetto all'Inter ci è costato il posto in Coppa UEFA anche a noi, quindi è stato veramente quel 5 maggio fu una giornata negativa per questo aspetto, però non dobbiamo dimenticare il campionato strepitoso che abbiamo fatto.
2: Nella stagione 2003-2004 sulla panchina del Bologna arrivò invece mister Carlo Mazzone, lo stesso Mazzone che venne riconfermato in panchina dal presidente Cipollini per il campionato 2004-2005, un campionato davvero difficile quello per il Bologna, tant'è che a fine stagione non riusciste ad andare oltre il 18° posto, trovando così la retrocessione in Serie B. Che cosa accadde, Gianluca? Che momento fu?
4: Drammatico, tragico, sportivamente tragico, anche perché fino a 2 mesi prima dello spareggio eravamo 7 di classifica, poi abbiamo fatto 9 partite, 4 punti e le altre squadre hanno cominciato a vincere tutte e ci hanno raggiunto e scavalcato e purtroppo fatto lo spareggio col Parma, vincendo a Parma 1-0. Poi nel giro nella gara di ritorno siamo riusciti a perdere 2-0 in casa, siamo retrocessi, è stata veramente una grandissima delusione, anche perché sono retrocesso da quarta miglior difesa, abbiamo preso 34 gol in 38 partite, cioè è assurdo. Però quando perdevamo 1-0 facevamo fatica a fare gol, è sempre stato il nostro problema, i gol ne abbiamo fatti pochi e purtroppo se fai pochi gol rischi di retrocedere.
2: Arriviamo dunque al campionato 2006-2007. Gianluca Pagliuca restò a difesa dei pali del Bologna, fedele a quei colori anche in Serie B. Quell'anno l'iconico presidente Gazzoni cedette la propria quota al neoeletto presidente Alfredo Cazzola. La guida tecnica della squadra venne affidata inizialmente al mister Renzo Olivieri, ma in corso di stagione arrivò mister Cecconi. Con il Bologna non riuscisse a tornare nell'immediato in massima serie e quell'anno, con il settimo posto, svanirono anche i play-off. Ma quella fu anche l'ultima stagione di Gianluca Pagliuca al Bologna. 228 partite totali, di cui 226 giocate di filato in campionato, nuovo record a difesa dei pali del Bologna, che superò quello precedentemente stabilito dal compianto Mario Gianni. Nel complesso 270 gare, di cui 206 in Serie A. Gianluca Pagliuca ha scritto il suo nome nella storia del club, entrando per sempre nei cuori dei tifosi rossoblù. Gianluca, che cosa ha significato per te il Bologna?
4: Vabbè, il Bologna è la squadra con cui sono cresciuto, il Bologna è la squadra con cui sono tornato, che ero già un giocatore già fatto. Non dico subito del tramonto perché ho fatto degli anni veramente importanti, però ovviamente ero già un giocatore fatto, un giocatore già formato, e quindi dirò sempre grazie sia al settore giovanile sia poi dopo ovviamente che ho giocato per 7 anni, dai 33 ai 40 anni ho giocato a Bologna, quindi è stato veramente un periodo straordinario, bello. Ovviamente ho partito delle delusioni, quella retrocessione non l'ho ancora dimenticata, ma rimane il fatto di aver fatto veramente 7 anni importanti con la squadra della mia città.
2: Qual è stato il momento più bello vissuto con addosso quella maglia?
4: Il momento più bello è stato quella qualificazione, insomma è stato quella cavalcata nel 2001-2002, che siamo riusciti ad arrivare quasi in Champions League, che poi dopo perdendo l'ultima siamo passati dal quarto posto al settimo facendo l'intercotto, però non dimentico tutte le vittorie con squadre come Inter, Milan,

0: con questa maglia, e anche perché insomma inaspettata, quindi ancora più drammatica.
1: Il coro dei tifosi del Bologna che porterai per sempre nel cuore.
0: Vabbè, facile, Gianluca Pagliuca e io, proprio molto semplice, però era insomma ripetuto diverse volte la domenica quando giocavo in casa, quindi la cosa mi fa molto piacere.
1: Il saluto di Gianluca Pagliuca a tutti i tifosi del Bologna nel mondo.
0: Un grande saluto, un grande abbraccio. Ovviamente adesso siamo contenti che adesso siamo una società molto importante, quindi mi auguro che prima o poi Bologna riuscirà di nuovo a giocare le coppe europee, però abbiamo una società, un presidente veramente in gamba, e quindi penso proprio che presto avremo delle soddisfazioni anche a livello europeo.
1: Arrivò dunque il momento di poter godere delle prestazioni di un altro grande campione al Bologna, Massimo Marazzina. Benvenuto al Super Club, Massimo. Nella seconda metà del 2006 lasci Siena per tornare a giocare in Serie B, destinazione Bologna. E sarà l'aria felsinea, sarà l'ambiente nuovo, insomma, ma fu come una seconda grande occasione per te. Partiamo dalla stagione 2007-2008. Sulla panchina del Bologna arrivò mister Daniele Arrigoni. Massimo Marazzina realizza 23 gol e trascina quel Bologna al secondo posto in classifica dopo la vittoria in casa contro il Pisa. Il Bologna conquistò così il ritorno in Serie A.
2: Anche quella, cioè, una pagina indelebile che rimarrà, perché poi sai, l'attaccante la vive in maniera diversa. Se tu fai il gol promozione come è successo a Torino, diventi tra virgolette per quella città immortale e indimenticabile. Quindi io ogni volta, anche 3 mesi fa che sono tornato a Bologna, la gente mi ricorda ancora con affetto e mi fa ancora più piacere, perché adesso diciamo tra virgolette non sono più nessuno. Prima, sai, quando sei giocatore magari è più facile che la gente ti chieda, ti saluti e tutto, mentre adesso è proprio un fatto proprio tra virgolette personale loro nei miei confronti, di gratitudine o di gratitudine, insomma, diciamo.
1: Nel campionato 2008-2009 mister Arrigoni venne esonerato il 3 novembre dopo una pesante sconfitta subita contro il Cagliari. Sulla panchina rossoblu arrivò mister Sinisa Mihajlovic. Mihajlovic riuscì in qualche modo a riportarvi linfa vitale, ma il 14 aprile 2009 venne anch'egli sollevato dall'incarico e al suo posto trovaste mister Papadopoulo, tecnico esperto nelle missioni salvezza. Così il 31 maggio 2009, con la vittoria per 3-1 del Bologna sul Catania, riusciste ad ottenere un quart'ultimo posto, fondamentale quell'anno per la permanenza nella massima serie.
2: Sì, diciamo che negli anni insomma c'è stata un po' di turbolenza. Ci siamo salvati, sì, merito di un gruppo e di gente che ha tirato fuori gli attributi, e con un po' di fortuna anche ci siamo salvati. Però sì, diciamo che dovevamo trovare ancora una stabilità di squadra e tutto. Alla fine meno male che ci siamo salvati, perché non abbiamo buttato a mare tutto quello che avevamo costruito negli anni prima.
1: Stagione 2009-2010, il Bologna compie 100 anni dalla propria fondazione. Dopo 9 giornate di campionato arrivò l'esonero di Papadopoulo, che agevolò l'ingresso in panchina di mister Franco Colomba, vecchia gloria tra l'altro del Bologna degli anni 80. E anche quell'anno riusciste a salvarvi alla penultima giornata.
2: Sì. Sì, ci piaceva soffrire. E sì, detto, comunque insomma, anche lì il campionato di Serie A era il campionato non di adesso, e quindi dovevi confrontarti con squadre importanti anche nella lotta salvezza. Ce l'abbiamo fatta e quindi è andata bene.
1: Quella fu la tua ultima stagione nel calcio giocato, sì. Massimo, lasciasti Bologna con 119 presenze e 45 gol realizzati. Cos'altro?
2: Ho lasciato anche lì un pezzo di cuore, perché la gente, nonostante io non giocassi, fossi fuori rosa, chiaramente mi ricordava e mi vuole ancora molto bene. Perché, come ti ripeto, quando torno a Bologna è sempre una festa. Poi adesso sono in ottimi rapporti, perché vado a vedere la partita, mi trattano da re, da Dio. Quindi diciamo che con la dirigenza attuale e coi tifosi, tanto di cappello, insomma.
1: Il momento più bello vissuto con la maglia del Bologna?
2: Beh, sicuramente il momento che ho dovuto tirare il rigore della promozione, perché era abbastanza pesante come pallone, però tutto lo stadio pieno, insomma, ero sicuro che nel caso avessi sbagliato il gol l'avrei fatto dopo, quindi diciamo che era sempre stato pesante, però quello, diciamo, è il momento top che ha racchiuso i 4 anni di lavoro che avevo, diciamo, fatto e che mi ero prefissato. perché quando ero venuto a Bologna avevo lasciato la Serie A per la Serie B, però ho detto non mi interessa la

0: categoria, una squadra importante, la voglio portare in Serie A, e quindi diciamo che avevo chiuso il cerchio, ecco.
1: Il momento più difficile?
0: Il momento più difficile è quando sono stato messo fuori rosa per motivi, non lo so, io comunque ho il mio carattere, ma messo fuori rosa e essere preferito ai ragazzini della primavera perché non vai bene, diciamo che non era proprio il top, sentirsi dire così da allenatori che quando erano arrivati avevano chiesto il mio appoggio, mentre poi quando hanno preso un po' di forza e coraggio mi hanno messo da parte.
1: Il coro dei tifosi del Bologna?
0: Ah beh, il genio che ha inventato quello del gladiatore, Massimo, cioè che il girone di ritorno c'era sempre lo stadio pieno e ogni 3x2 era proprio un coro di tutta questa gente quando cantavano Massimo, cioè come il gladiatore quando usciva dall'arena, lì per me è stato il top proprio. Oh, tifosi del Bologna, vi voglio bene. Spero di tornare al Bologna il prima possibile, e anche quando abbiamo fatto Bologna Legend mi avete fatto sentire il vostro affetto sempre con questo coro, e quindi sono cose che rimangono nel mio intimo sempre.
1: E allora arriviamo all'agosto del 2008, perché a Bologna arrivò un bomber con la B maiuscola, anzi con la M maiuscola, Marco Di Vaio. Benvenuto al Super Club. Marco, dunque, in quell'agosto arrivasti a vestire per la prima volta la maglia rosso-blu. Al tuo arrivo accade qualcosa di veramente magico. Subito un gol decisivo in Coppa Italia contro il Vicenza, poi alla prima di campionato vittoria a San Siro contro il Milan con un tuo incredibile gol. Insomma, tutto sembrò andare per il meglio, poi arrivarono però 5 sconfitte consecutive. Ritrovaste la vittoria ad ottobre nel 3-1 inflitto alla Lazio e poi di nuovo giù contro Juventus e Cagliari. Mister Arrigoni venne sollevato dall'incarico e al suo posto arrivò mister Sinisa Mihajlovic, come abbiamo già raccontato, ma quell'anno, nell'ultima giornata di campionato, battendo il Cagliari, il Bologna conquista la salvezza e Marco Di Vaio a fine stagione ha segnato 24 gol. Sopra di lui soltanto Zlatan Ibrahimovic, che vinse il titolo di capocannoniere per una rete in più, ovvero 25. Che stagione fu, Marco?
2: Della rinascita. Sono arrivato a Bologna, come hai detto tu, con un anno di contratto, e sapevo che mi giocavo tutto, e mi hanno chiamato dopo il ritiro con il Genoa, mi hanno chiamato in 2 giorni, ho fatto tutto quanto, e paradossalmente sono arrivato libero e concentrato su me stesso, sul far bene, perché volevo dimostrare assolutamente che non ero finito, e così è stato. Sono partito subito bene e poi dopo è stato un crescendo durante la stagione, sono diventato un riferimento, ho fatto tanti gol e fortunatamente ci siamo riusciti a salvare nonostante le tante difficoltà di quell'annata e i cambi dei 3 allenatori, però alla fine siamo riusciti a portare a casa una salvezza fondamentale per il club e anche per me, perché così sono potuto rimanere anche gli anni successivi, costruire una seconda parte della mia carriera in un posto dove tuttora vivo con la mia famiglia, dove tuttora lavoro, e quindi è iniziata una seconda carriera.
1: Per la stagione 2010-2011 avvenne un cambio ai vertici della società. L'imprenditore Sergio Porcedda rilevò le quote di maggioranza del club dalla famiglia Menarini, diventando quindi il nuovo presidente del Bologna. Il 29 agosto del 2010, alla vigilia del debutto in campionato contro l'Inter, mister Colomba venne sollevato dall'incarico e dalla primavera emerse in panchina mister Magnani. Poi il 1 settembre 2010 venne ufficializzato il nuovo tecnico mister Alberto Malesani. Poi il 1 settembre 2010 venne ufficializzato il nuovo tecnico mister Alberto Malesani. In campionato foste autori di alcune prestazioni altalenanti e, come se non bastasse, arrivarono per il Bologna anche delle evidenti difficoltà per alcune voci sempre più insistenti circa la scarsa solidità della nuova società. Queste voci sfociarono nel deferimento del presidente Porcedda e dell'amministratore delegato Marras e del Bologna stesso, a causa del mancato versamento delle ritenute IRPEF sugli stipendi dei calciatori. Per il Bologna tutto ciò si tradusse inoltre in un punto di penalizzazione da scontare in campionato. Il 23 novembre l'amministratore delegato Marras comunicò di aver dato mandato a trattare la cessione del club, che passò dunque alla cordata Comitato Bologna 2010, capitanata da Massimo Zanetti ed allestita da Giovanni Consorte. Il 23 dicembre Zanetti divenne dunque ufficialmente il nuovo presidente del Bologna, mentre Gianni Morandi venne nominato presidente onorario del club. Dopo neanche un mese dall'insediamento, il presidente Zanetti e l'amministratore delegato Luca Beraldi annunciarono le dimissioni dai rispettivi incarichi, e così, in preda a queste continue vicissitudini societarie, arrivaste a chiudere il girone di ritorno con 25 punti.
2: un'annata lunga da raccontare. È successo di tutto, due cambi societari, un rischio del fallimento, nel mezzo di una squadra costruita bene, devo dire che con tanti giovani, cambio decisamente di linea da parte del club, che poi purtroppo non ho potuto mantenere, e quindi sono stati tre cambi di presidenti, e noi con Malisani siamo riusciti a isolarci, a compattarci, questo ci ha reso solo più forti, fino a che tanto andare a vincere a Torino con la Juve, a fare una buonissima stagione fino a marzo, che presenteramo salvi, e forse per quel grande sforzo fatto anche fuori per mantenere il gruppo compatto, perché comunque eravamo coinvolti anche nelle decisioni societarie, c'era il rischio del fallimento, tenere insieme il gruppo. Abbiamo fatto un aprile e un maggio veramente brutti, ma perché forse eravamo vuoti di energie, però alla fine portammo a casa una salvezza importante, ma la cosa più importante è che il club si salvò, poteva contare ancora sul futuro, sulla Serie A che era fondamentale, su giocatori che avevano dimostrato tanto alla piazza, alla gente, tanto che si era formato un grande rapporto tra la squadra e la nostra gente, i nostri tifosi.
1: Effettivamente, anche il girone di ritorno vi tenne impegnati con le vicende societarie. Alla presidenza del Bologna arrivò prima Marco Pavignani e poi definitivamente Albano Guaraldi. Marco, voi quell'anno, nonostante tutto, rimaneste molto concentrati in campo. Tu arrivasti a segnare 19 gol a fine stagione, e se non foste incappati in un finale di campionato davvero così difficile, probabilmente avreste anche ottenuto una posizione di centroclassifica. Ad ogni modo, ancora una volta, riusciste a trovare una salvezza con il 16° posto finale.
2: Sì, sicuramente sì, era un gruppo forte, un gruppo solido, un gruppo che si è stretto vicino all'allenatore, che è stata una guida per noi, e con il gruppo dei vecchi siamo riusciti a portare a casa una salvezza impensabile durante l'anno per tutte le vicissitudini. Invece l'abbiamo fatto bene, giocando anche un buon calcio, vincendo anche belle partite, esprimendo buoni valori, e devo dire che siamo tutti molto orgogliosi di quello che abbiamo fatto in quella stagione.
1: Arriviamo infine al campionato 2011-2012, il nuovo presidente Guaraldi affidò la guida tecnica della squadra al mister Pierpaolo Bisoli. Dalla finestra estiva di mercato arrivò a rinforzo un trequartista, Alessandro Diamanti. L'inizio in campionato fu davvero difficile, 4 sconfitte e un pareggio nelle prime 5 gare. Mister Bisoli lasciò la panchina del Bologna, che passò dunque alle attenzioni di mister Stefano Pioli. Al suo esordio Pioli portò con sé la prima vittoria e chiudeste così il girone di andata con 20 punti. Decisamente migliore fu quello di ritorno, durante il quale realizzaste 31 punti, conquistando così il 9° posto in classifica, miglior piazzamento per i rossoblù negli ultimi 10 anni di massima serie. Memorabili quell'anno le vittorie contro l'Inter, vinceste 3-0, e contro il Napoli, tanto quanto i pareggi con la Juventus e Milan. Marco Di Vaio ancora una volta va in doppia cifra, segnando 10 gol.
2: Sì, abbiamo cambiato la stagione, abbiamo iniziato con Marco Bisio, che era un allenatore giovane che ha fatto molto bene in B, e quindi è di qui di Bologna, quindi è un passionale con grande passione, allenava quella squadra. Purtroppo non siamo riusciti a dargli grandi soddisfazioni, e dopo poche partite c'è stato il cambio e è arrivato Pioli, che iniziava del suo percorso, era secondo me il secondo anno in A, dopo il Chievo, dopo un paio d'anni al Chievo, quindi era in formazione, ma sin dall'inizio subito capimmo che era di uno spessore diverso, che aveva un futuro davanti, che avrebbe fatto una carriera diversa rispetto a quello che stava vivendo in quel momento con noi, e ci guidò e formò quella squadra che fino a quel momento aveva avuto difficoltà, in un campionato che fu crescendo di emozioni, di prestazioni, e nel giro di ritorno fece una grande seconda parte, raggiungendo il miglior risultato degli ultimi 20 anni, secondo me, del Bologna.
1: Marco, quella per te fu l'ultima stagione con la maglia del Bologna. Lasciasti il club il 13 maggio del 2012 per andare a giocare nella Major League. Con 45 gol in campionato in 143 presenze ufficiali, hai legato per sempre il tuo nome alla storia del club. Che cosa ha significato per te il Bologna?
2: Ma cosa significa tuttora? Per me Bologna è adesso, è quello che sto vivendo, quello che vivo tutti i giorni. Da calciatore mi ha ridato credibilità, mi ha ridato una carriera, mi ha ridato quello che avevo lasciato per strada negli anni precedenti. Mi ha fatto ritornare a vivere emozioni da in prima persona, mi ha fatto sentire un giocatore unico, una persona unica, e quindi ho ricevuto tantissimo affetto e che io ho ricambiato cercando di dare sempre il massimo in tutte le partite. E quindi Bologna è casa mia in questo momento, casa della mia famiglia, dove abbiamo deciso di vivere e dove rimarremo per il resto della nostra vita e dove crescono le nostre figlie. Quindi ci sono grandi emozioni che abbiamo vissuto insieme, che tuttora viviamo insieme, e sono rappresenta questo.
1: Il momento più bello vissuto con quella maglia addosso.
2: I 4 anni che ho vissuto qua da capitano, sicuramente.
1: Il coro dei tifosi del Bologna che porterai per sempre nel cuore.
2: Vabbè, il coro che mi cantavano era Marco Le, Marco Di Vaio, sempre, ogni volta che si entrava in campo.
1: Il saluto di Marco Di Vaio a tutti i tifosi del Bologna nel mondo.
2: Ma ho la fortuna di salutarli sempre, di vederli sempre, di vivere la città tutti i giorni, di vivere la bolognesità, di vivere i nostri tifosi. Quindi io li ringrazio sempre per l'affetto che mi dimostrano in tutte le occasioni. Questo per me è motivo veramente di orgoglio. In qualsiasi posto d'Italia, da Bologna, in qualsiasi momento, sempre con garbo, con affetto, ma mi dimostrano sempre grande amore. Di questo ti ringrazio.
1: Tempo e spazio al Super Club per un altro bomber della storia del Bologna, Daniele Cacia. Daniele, benvenuto. Il 4 agosto diventasti ufficialmente un nuovo giocatore del Bologna e quell'anno giocavate in Serie B. Quello fu un vero e proprio anno di importanti cambiamenti a Bologna. In corso di stagione si visse un cambio ai vertici del club, con Joey Saputo che entrò a far parte dell'amministrazione societaria e di lì a breve diventerà presto presidente ufficiale del Bologna, tutt'oggi lo è. Mentre sulla panchina rossoblu si visse l'avvicendamento tra mister Diego Lopez e mister Delio Rossi, che prese la squadra per le ultime 4 giornate di campionato, ovvero per i play-off. Già, i play-off, perché quell'anno il Bologna, nonostante i tanti cambiamenti descritti, arrivò 4° in campionato, facendo così accesso agli spareggi promozione. Daniele Cacia si laureò miglior marcatore dei Felsinei, mettendo a segno 12 gol, di cui 11 solo in campionato. Superato l'Avellino per miglior piazzamento in classifica, arrivò alla finale contro il Pescara. Bastarono 2 pareggi ed il Bologna riconquistò la Serie A. Che emozione fu, Daniele?
3: Ma Bologna è un'altra emozione grande, tipo Verona, perché comunque parliamo di una piazza, al di là della città bellissima, affascinante, ma di una piazza che a livello calcistico di una bellezza unica, no? Bologna. E quindi arrivai in questa grandissima piazza e insomma l'annata rispetto a Verona fu molto più travagliata per problemi un po' societari, cambio di società, cambio d'allenatore, insomma, rispetto all'anno prima, i 2 anni prima a Verona, quando vinsimo il campionato, qui a Bologna fu un attimino un po' più travagliata, però alla fine ce l'abbiamo fatta, anche nonostante insomma le mille difficoltà. E ricordo un grandissimo rapporto con Diego Lopez, che ricordo ancora oggi, insomma, con grandissimo piacere, lo sento ancora tuttora oggi, grandissima persona, grande gruppo costruito intorno a lui. Chiaramente ci fu qualche difficoltà di troppo, come dicevo prima, l'ultime 2 giornate perdemmo, se non ricordo male, a Frosinone, e per la prima volta passammo 3 in classifica. Lì la società decise di cambiare e arrivò Delio Rossi. Ecco, poi dopo i playoff li ricordo che con grandissima emozione, con un po' di fortuna dalla nostra parte, però arrivammo alla promozione alla fine.
1: Il saluto di Daniele Cacia a tutti i tifosi del Bologna.
3: Saluto tutti i tifosi del Bologna con grandissima simpatia e grandissimo amore, e gli auguro il meglio per sempre.
1: Salutando tutti i tifosi del Bologna nel mondo, chiudiamo questo meraviglioso racconto con gli uomini record della gloriosa storia felsinea. Angelo Schiavio è il bomber più prolifico della storia rossoblu, con le sue 251 realizzazioni messe a segno. Mentre il calciatore che ha disputato più partite e dunque detiene il record per numero di presenze, resta tutt'oggi Giacomo Bulgarelli, che per 486 volte, di cui 391 in Serie A, ha onorato quella maglia senza mai dimenticare i suoi tifosi e quei colori.

Rai Radio Tech & Tech.

0: Perché non sentiamo subito un ospite al telefono? Cominciamo così.
1: Come?
0: Ecco, senti, è il maestro Pippo Caruso.
1: Come va?
0: Oh, ben trovato maestro Pippo Caruso.
1: Una voce notturna.
2: Beh, di quello parliamo, Pippo mio.
3: C'era una volta il Night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
2: Allora. Senti, siamo nella sala Bin, ti ricorda qualcosa?
1: Direi, c'ho pezzi di cuore lì dentro.
2: Tutto il tuo lavoro con Baudo, che praticamente ha sostituito la tua grande esperienza di Night. Perché
1: ho debuttato proprio lì, credo nel 71.
2: Sì.
1: In quella sala Bin.
2: Pochi sanno che tu sei stato praticamente, se mi consenti l'espressione, l'ultima raffica del Night.
1: Ma ancora adesso sai che consiglio a tutti i musicisti che escono dal conservatorio di fare almeno due anni di esperienze varie, perché trovo che non basta praticamente quello che si impara ai conservatori.
2: Senti, che strumento suonavi tu al Night?
1: Dunque, io ho iniziato col contrabbasso.
2: Ah, un collega, Sergio.
1: Certo. Poi un proprietario di locale disse alla caporchestra di allora che quel tizio che faceva boom, boom, boom, boom, era meglio sostituirlo con una bella tromba. Per cui allora decise di passare a uno strumento un pochino più arrogante e passare alla chitarra elettrica, si fa per dire, insomma, una cosina piccola, un piccolo amplificatore oggi farebbe ridere tutti.
2: Sì, l'abbiamo detto varie volte questo, che l'amplificazione di allora era una cosa un po'...
1: Quando si arrivava a 100 watt i proprietari si tappavano le orecchie.
2: Certo, perché era una musica che suonava piano, come sappiamo. Senti, ma cantavi anche?
1: Sì, cantavo perché stavo molto attento a quello che facevano tutti gli altri, e forse devo anche un pochino a questo. Imparavo tutti i pezzi perché mi piaceva la musica, eccetera. Un giorno si ammalò il caporchestra e io dissi al proprietario di non aver paura, che saremmo andati avanti lo stesso perché conoscevo tutti i pezzi, e così fu. Poi però mi spinsi un po' oltre. Una sera cantai desaffinato.
2: E il proprietario... Che vuol dire stonato in italiano.
1: Esattamente, vuol dire stonato, per cui una melodia assurda per quel periodo. Il proprietario del Club 84, famosissimo locale notturno, appena mi sentì partire venne lì e ha detto: questo pezzo non voglio mai più sentire qui dentro.